0: c'è la possibilità per chiunque si collega direttamente, che ha fatto, vuole mandare una notizia testuale, riempire un modulo e inviare questa notizia che sarà automaticamente per chiunque si collega su questo
1: video.
0: Dopo è possibile inviare qualsiasi tipo di file e quindi può essere audio o video. Quindi io faccio
2: la differenza, per esempio, a prescindere dalle gare, la differenza con il forum qual è?
1: Non è un forum,
0: è una pubblicazione.
3: Ti crea una nuova pagina con dentro l'informazione che hai tu.
4: Cioè,
3: e un titolo, una descrizione breve, poi la descrizione del fatto, se vuoi aggiungi una foto, mandi, subito dopo sul sito compare trafiletto e arrivati clicca qua per leggerla.
1: È come una pagina di una testata giornalistica.
4: Esattamente, sostanzialmente attivo, cioè Individe è nato, sostanzialmente infatti di Seattle. È stato il network che si è occupato delle mobilitazioni di Seattle. E dopo quelle si è espanso più o meno su tutto il mondo, il fatto che era riuscito a mettere in piedi un network che offrisse la possibilità tecnica, per esempio, di streamare video in maniera abbastanza fluida, che non tutti riescono a fare del movimento, dei movimenti locali, perché comunque costa. Mentre invece il network di Indymedia, attraverso donazioni, attraverso situazioni anche fortunate, è riuscito a dare questa possibilità. E ha aperto, tra virgolette, capitoli delle sotto, dei sotto-network.
5: Delle sub.
4: Per esempio, in America ce n'è una per ogni città, mentre invece in Europa di solito anche ogni nazione sostanzialmente al suo, cioè italy.indymedia.org, .indymedia.org, eccetera, eccetera.
2: E tutti come parentesi su questa realtà.
4: C'è solo questo, ovviamente.
2: Ma visto che ci sono questi canali, chiamiamoli libera autogestita, come vogliamo, il passaggio successivo poi, a questa condivisione di sapere che io non, purtroppo non conosco, visto che ci sono questi canali di accesso all'informazione libera, che cosa fate?
6: Da questi canali ci sono in virtù del fatto che ci sono uomini che hanno pensato che l'informazione non funzionasse, cioè come dire, non sanno fare
5: c'è il void. Cioè, i media qui in Italia l'ha messo su Void, che sta qui, cioè se io non lo vedo, se non ci vediamo ogni giorno.
4: Cioè, il punto è che da qua. Abbiamo,
5: cioè, perché ci vediamo qui,
4: c'è quello. Un tot, secondo me, di strumenti non nuovi, ma di applicazione di questi strumenti. Ah, ma non è che li sappiamo adesso, cioè se li sapevo. Il problema è che se li sapevo adesso li avevo. Mi incontro qua con gli altri perché mettendo insieme le conoscenze, le competenze e i saperi di 200 smanettoni, riuscirò a trovare le nuove. Se lo sapevo fare da solo, mi mettevo a casa mia, nel mio angolino, con un'auto.
5: Escono fuori veramente belle idee, tra l'altro. Cioè, poi, cioè dopo un hack meeting di due giorni, per un anno, se ti scrivi.
2: Bella idea che è uscita dalla
4: no. No, ovviamente non è che parliamo solo di Genova.
5: Una bella idea.
4: Un incontro. Cioè, un incontro, presumo che
5: sarei
4: non è stato
5: strutturato.
4: Ma sicuramente un incontro in cui parlare di come.
3: Sì, no.
4: Fare il supporto tecnico alla comunicazione a Genova sicuramente si farà, perché comunque le strutture di media alternativi, che non è solo Indymedia, perché c'è anche ISO nella rete, perché c'è più, perché c'è anche un sacco di altra gente, Candida, tutto questo,
5: insomma,
4: adesso, non è che adesso ce cioè, ne sono un miliardo, non è che posso dirle tutti, cioè tutte quelle strutture a Genova lavoreranno insieme, stiamo mettendo in piedi delle Indymedia, dei media di media, ok? Alternativi che riescano a aprire, per esempio, l'informazione, cioè che riescano a essere dei punti di coordinamento, i soggetti che producono informazione dal basso. E nasce qua, non è che nasce qua, nasce prima di noi, passa attraverso l'hack meeting, sarà dopo di noi. Non è che
5: una bella idea per risponderti alla domanda che è uscita in modo referenziale, ho esitato un po'. Però io ho programmato al momento tre social e posso dire che l'esperienza di programmatore me la sono fatta anche in cui sono stato, in cui ho avuto l'occasione di incontrare programmatori che lo erano ancora prima di me. E le idee anche mi sono venute lì. Sono software, Muse è il più utile, quello per streaming in rete, Muse, Multiple Streaming Engine. Al momento ha 500 utenti, Word di recente da Linux, DaveCentral.com come best of Word. A streamare, a mixare fino a 6 mp3 fino a 6 mp3 anche o sul tuo hard disk, quindi anche altre radio, le mixi insieme, ci aggiungi la tua voce, le rimandi in rete da ascoltare. per cui ci sono anche artisti che la stanno usando a creare delle network in cui i pezzi di suono riviaggiano all'interno. Abbiamo fatto anche delle performance tra network tra New York e Chicago, in cui c'erano tre eventi diversi e dei ragazzi jazz suonavano. Questo nell'ambiente artistico. Comunque noi ci facciamo Radio Cybernet e speriamo che radio in movimento, soprattutto in movimento, perché io personalmente non sarei disposto ad aiutare altre radio interessate a usarlo. Poi c'è un software come Ashicam, che è stato un software ha avuto molta visibilità perché è stata un'idea di mettere le immagini in rete, soprattutto artistico in quel senso. Dashicam mette le immagini in lettere, se venite magari
4: alfanumerici per rappresentare delle immagini
3: in movimento.
2: E adesso sono tutti software ai quali gratuitamente.
5: Gratuitamente sono open source, utilizzabili anche a scopo di profitto addirittura, secondo la
4: ma non sotto Windows.
5: Certo, non funziona sotto Windows.
3: C'è un problema. C'è un problema con il concetto di free in inglese, che vuol dire sia libero sia gratuito. Software dire necessariamente che sia gratuito, cioè io ho la libertà di farci quello che mi pare, di venderlo o di regalarlo, però quello che lo riceve può a sua volta fare quello, può modificare questo tipo di licenza.
2: Sì, esatto. Il software è suo, essenzialmente, a rivendicare la proprietà e quindi...
4: A parte chi l'ha scritto.
5: No, può rivendicare, deve continuare a rivendicare la proprietà, ma chi lo modifica, il proprio nome e la lista delle persone che ci hanno lavorato, è proprio rizomato. Oh, benvenuto ai fiorentini!
7: Ciao. Sono arrivati i fiorentini.
8: No, comunque la meeting è un momento anche fra di noi di condivisione delle conoscenze tecniche fra delle cose. Cioè, sì, infatti. Come dicevo, le ho no, comunque, cioè non è che tutti noi siamo ovviamente allo stesso raggiunto il karma del sapere, per cui non abbiamo il nirvana, c'è un bisogno. Per cui comunque ci incontriamo fra di noi condividiamo idee e chi ha le capacità le insegna dà una mano a sviluppare queste cose. Cioè la meeting io lo vedo più che altro come un incontro, diciamo, più tecnico. Più che poi da qui nascono anche progetti di supporto ad altri progetti più politici. Comunque la meeting è contro su queste tematiche, non si discuterà qui prevalentemente, succederà di volte, cioè. Non è questo il luogo.
2: Ma il vostro atteggiamento è invece questo tipo di conoscenze tecniche per occupare un evento delle manifestazioni, eccetera, eccetera. Lo dico senza polemica, perché queste cose che poi la cosa venga strumentalizzata. Vorrei sapere
4: cosa. Ma quelli sono persona penso un po'.
3: Ma quelli sono affari di chi compie questi, cioè sono cavoli suoi. Cioè, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Perché abbiamo degli strumenti e il problema è come si usano gli strumenti.
9: Non penso che serva né come associazione per fare cambi, voglio dire, fai per i fatti tuoi.
10: Dove potrebbe essere uno che sta la macchina sul palazzo per rubare?
4: Io posso essere d'accordo perché sono utile e lui no.
8: Beh, poi al massimo se qualcuno riesce a rubare il credito, più che altro bisogna preoccuparsi che il circuito non è sicuro e che la privacy non è tutelata, ha rubato il numero di carta di credito, era cosa meno interessante.
2: E quindi garantiamo la privacy per tutti.
3: No, il discorso è veramente così, perché se un ragazzino di 15 anni entra nella linea, non penso che la colpa sia sua, perché è violato la legge. Penso che sia da mettere in galera la firma della Banca d'Italia, che tutela il mio conto.
4: Tutela il presidente, anche il presidente per altri.
3: Ma per i ragazzini io suppongo che sia è sicuramente un gioco.
10: Certo, comunque se non si fa nessuno potrebbe essere sicuro che questo sistema funziona. Il sistema è attaccabile persino da un ragazzino, chiaramente è fatto male, è pericoloso, perché gli danno delle informazioni che riguardano le persone, informazioni che sono importanti, la privacy, ma possono ovviamente riguardare anche i conti correnti. Ovviamente chi ha fatto questa cosa è un incompetente, anche lui subisce queste ripercussioni, voglio dire, non il ragazzino che ha l'inefficienza di questo sistema.
2: Ma scusate, allo stesso tempo però è un modo di violare
4: cioè ti faccio
2: sono tanti che sono passati dall'altra parte,
3: siamo passati dall'altra parte,
10: entrare nel sistema sei capace di renderlo sicuro,
4: cioè ti faccio
10: una funzione sociale, quella di dimostrare l'inefficienza di un sistema e di dimostrare anche la pericolosità. Il discorso è perché queste persone, dati personali, perché tengono voglio dire in questa maniera efficienze, perché tengono questi tipi che sono attaccabili, e chi dimostra queste cose qua ha una sua funzione. E non ci fossero questo tipo di persone, tra l'altro voglio dire l'etica che è anche quella di cercare di entrare dentro, ma generalmente senza fare danno, semplicemente per questa attività.
2: Ed era la mia domanda importante, sì. Sono quelli che si attengono a questo.
4: Non ho capito, ma nel mondo è vero. Anch'io sono un po' più
10: basso. Diciamo che non c'è una posizione, nel senso che non siamo noi che dobbiamo delle illegalità e quanto tale, di tutti i centrati. Quindi non ha
2: male, se non sapete se voi lo fate, lo sapete come gruppo andate come nei
4: confronti. Ma il problema è che non siamo un gruppo uniforme. Cioè siamo una rete, e le rete di solito posizioni uniforme tranne su argomenti veramente grossi, importanti, tipo siamo tutti essere a favore della libera circolazione dei saperi, ok, vabbè, cioè lo slogan è bello, il slogan è un grande cartello sotto cui ci siamo tutti, poi essendo un network ogni soggetto, ogni persona, anche individuo ha le sue idee, cioè io all'interno del gruppo di idee, allora, cioè facciamo riunioni in cui ci scanniamo su magari una questione, questo è giustamente da uno che sta lavorando con me su quella cosa lì, ed è normale. C'è tante persone, io probabilmente su questa cosa qui ti risponderei una roba diversa da Asbesto piuttosto che da Shani, piuttosto che... poi anche lì, come per gli atti, anche per le opinioni, ognuno alla fine realmente, cioè io così.
3: Ma poi c'è anche
7: sta bisbigliando Tommaso Tozzi.
8: Anche perché comunque le reazioni sono una cosa,
10: poi potete dire che in questo momento qualsiasi sistema è violabile,
3: certo, ma questa è una regola di formanda, no. L'unico computer che non si può violare è un computer spento,
10: cioè, no,
3: e
10: ne ha
3: tutto è violabile,
10: no, niente è violabile,
4: è come l'innocente in cui
10: nulla si può dire che quello si può dire che si può
3: violare. Qui rientriamo nella filosofia e nella
4: matematica.
3: Poi ci sono due questioni importanti, secondo me. Una è la disparità di trattamento che usa la legge in generale, la legge italiana, su questo tipo di reati. Cioè, se uno investe una persona con una macchina e lo uccide, omicidio, gli danno normalmente 6 mesi con la condizionale. Per la copia del software ci sono pene
4: da 1 a 4 anni.
3: E allora dove sta il valore delle cose? Un dischetto e una vita umana?
10: No.
3: Magari.
4: Dal 94.
10: Se non erro,
4: probabilmente la fanno quella.
3: No.
4: Sentenze non abrogano le leggi, Non siamo in America. Le
3: non so, ma la legge a causa di quella sentenza, la legge è stata modificata.
4: Il problema è questa cosa, chiariamo una cosa che è importantissima, abbiamo detto in miliardi di interviste. Il problema è che una legge facilmente interpretabile è uno strumento di repressione, non è di magnanimità. Se uno fa una legge che non è chiara e che lascia poter essere molto repressiva, io mi preoccupo del fatto che questa legge, con equilibri politici, quando cambia l'occasione, quando cambia l'opinione, possa essere usata in funzione repressiva. Cioè, a me interessa che una legge, se ci deve essere, perché poi su questo si aprono contraddizioni enormi, legiferi sul minimo possibile, sul minimo, perché legiferare su tutto, verosimilmente è stata fatta per tentare di colpire alcuni soggetti e lasciar lavorare altri. Per esempio, questa sua copia del software è stata fatta per colpire poveracci, è stata fatta per, da 1 a 4 anni e fino a 30 milioni di monta per 50 cd. Cioè il senegalese che vende 50 cd di Madonna di Catino si fa 4 anni di galera? 4 anni?
9: Quanti miliardi?
11: Nella fattispecie stiamo parlando della legge sul pubblico sociale,
4: sì, e del denaro. Mentre invece, cioè i grossi commerci, capito, mafiosi, piuttosto che i contrabbandi, tra lì, sono comunque lasciati, a parte qualche azione spettacolare delle forze, così fanno vedere che se no...
10: Quindi ti arrivo alla copia dei software.
9: Mm-hmm. Tra l'altro è stata fatta senza tenere conto che il software libero esiste, cioè viene richiesto qualsiasi cosa che viene riprodotta e trasferita da una parte all'altra.
11: L'esperimentazione c'è stato
4: un'altra cosa.
11: Del bullismo sociale, sul fatto che proprio è stata la legge, la 248, appunto che chiunque si trova a sganciare un CD che non sia vulminata dalla SIAE, la SIAE è parte in causa, cioè parte giudicante,
4: tra l'altro, una roba delirante.
11: Appunto, questa cosa che è la SIAE, cioè si può presentare come ufficiale giudiziario in un certo senso, poi alza. E ti può essere può ricevere una denuncia penale,
4: cioè il punto è che
5: per aver fatto nel software libero o averlo reso disponibile,
4: sì,
5: potrebbe essere interpretato
4: uno tecnico, cioè questa legge è stata fatta senza tenere conto che c'è gente che vuole liberamente scambiarsi le cose che non sono protette. Cioè software libero lo lascio circolare, cioè si basa sul fatto che chiudiare e a me non interessa, cioè io sono contento che lui lo faccia, è tenuto in considerazione, cioè io faccio del software e dico chiunque lo può copiare, però chiunque lo può copiare è bollino, perché?
11: Sì,
4: cioè, che diritto sta tutelando? La SIA che diritto? Questo è il primo grosso baco, che è stato confermato anche da Altea, che è stato il relatore della legge, e da Agonia, che è responsabile SIA, il responsabile di sicurezza SIA. Ho partecipato a un incontro che è stato organizzato dal Linux User Group di Roma, a Roma, ha spiegato la loro ignoranza in campo software.
5: Proprio, cioè, non hanno dato il permesso a pubblicare la registrazione della...
4: Che però si trova lo stesso.
10: Tant'è che uno spot, ad esempio, che diceva che copiare software è creato, denuncia di
9: soggetti
10: in quanto c'è il passo, perché non tutto il software non è duplicabile, il software lo è.
4: E il secondo
9: passo il corpo della PSA, allora, che l'hanno gettato dalla finestra, l'hanno offerto dalla finestra qualche mese fa, un mese fa, via raso, lo stesso sponsor.
4: Allora, l'altro grosso bacco, dicevo, l'altro grosso bacco è che sono stati conferiti poteri di ordine pubblico chiari a un ente che è nato come ente morale, ente di organizzazione interna degli autori nel 1800, insomma, anni, forse qualcosa potrebbe anche essere cambiato, e che è diventato un ente nazionale con funzioni di polizia sostanzialmente, cioè di ordine pubblico. Bologna, durante quell'incontro, no? Quando gli si è detto, ma se uno non lo vuole, perché ce lo deve mettere per forza? Hanno detto, ma noi siamo dei tutori dell'ordine pubblico. Quali parole? Cioè la SIAE è la polizia? Allora perché non vanno in giro con una bandina?
10: Aspetta un po',
4: ci vanno. Cioè è delirante che vengano tradizioni che devono appartenere comunque, cioè posso essere d'accordo o meno con la funzione dello Stato, se esiste uno Stato devono appartenere a dei corpi precisi dello Stato, è delirante trasferite a enti non ben specificati, tra l'altro soggetti alle lobby economiche, voglio dire, a tutti note, penso che la SIAE non è certo un organismo d'acci, ma è un organismo di enforcing, di rafforzamento del controllo multinazionale, di distribuzione e pubblicazione del materiale degli autori, perché gli autori non beccano niente dalla SIAE, in sé, altre vie, cioè sponsorship, commercializzazione, conosciamo tutti i giri economici, cioè vengono trasferite queste funzioni alla SIAE, perché? È lo stesso organismo che è successo verso l'inizio degli anni 90 sulle pubblicazioni dei demo, dei gruppetti punk, dei gruppetti ragazzini. Il ragazzino fa la sua canzone, la mette su una cassetta, la vuole vendere agli amici per 4 lire per ricomprarsi i soldi della cassa, è arrivata la stessa legge sul software, è stata fatta per quelle produzioni lì, e obbligati a esporre solo materiale col bollino. Cioè, perché? Cioè, io sono un negoziante, potrò essere, ci pago le tasse, sono arzi miei quello che espongo. No, potevano esporre fino, e questa cosa ha distrutto completamente il circuito giovanile di produzione musicale. Cioè, c'era gente anche valida, cioè, anche tanta schifezza, però voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, devo strimpellare i tamburi, lo faccio.
10: Ma tu l'hai mettito al pubblico, non
12: Sull'MP del bollino.
13: E invece qui ti sbagli, stanno provando. Perché comunque non c'è proprietà.

0: sono trovate a dover aumentare di 500 lire spesso il prezzo di copertina per il prezzo del bollino, perché il prezzo del bollino mi pare 100 lire costa
1: 170.
0: Inoltre l'associazione di cui faccio parte, vabbè, preciso. Vai. Al tempo della legge della SIA, sulla SIAE, ha promosso l'iniziativa di persona alla SIAE a sentire un po' come era la faccenda. La SIAE stessa, persone di funzionari, non certo di persone che ci stanno sul tempo, ma dei funzionari non hanno assolutamente sbire per dare delle risposte chiare, per il semplice motivo che, a detta loro, mancava il regolamento. Qui si ritorna al discorso delle leggi che hanno un respiro ampio in una maniera incredibile. SIAE si trovava di fronte, davanti a delle domande banali, del tipo: ma se io distribuisco il mio software contro un CD-ROM, ma su un hard disk, ci devo mettere il bollino? E qualcuno ha detto sì. Qualcuno allora ha estremizzato dicendo: ma anche le SIM che io metto nei telefonini c'è del software dentro, lo devo mettere del bollino anche lì? Penso di sì, cioè dei disastri. A Roma, quando siamo a parlare, insomma, a questa conferenza con un relatore della legge, e sì, perché pensavo di fare, cioè tra le righe pensavo di essere lì a fare campagna elettorale.
2: Sì,
0: io spero tra voi che ci sia il prossimo weekend.
2: Sì, sì, ma ha detto che se non c'era la SIAE, i giapponesi vendevano le copie di Windows a 10.000 lire.
0: Cioè. No, comunque lui stesso poi alla fine, quando fu incitato dicendogli: ma questo tipo ti spiegherà come ci dobbiamo comportare realmente, quando esci ce lo fate vedere. Forse è stata che il regolamento operativo è top secret, cioè verrà soltanto dato ai funzionari SIAE.
1: E quando vai allo sportello dico: non ti possiamo dare informazioni se non sei iscritto alla SIAE.
3: Eppure.
1: No, ma non puoi iscriverti alla SIAE perché devi fare l'esame. Vabbè, faccio l'esame. Sono due software? Sì, devi fare solfeggio. Vabbè, ma cioè, perché devo fare solfeggio? Tatta, tatta, tatta, tiri. Sono bravissimo.
2: Int, main, arg, char, star, star, arg, solfeggio.
1: Solfeggio le cose.
4: Costa un contro anche l'altro, o di tipo politicamente avverso. In questo senso direi no, cioè mi sembrano chiari i principi fuori della nostra pratica.
3: Io direi non
4: c'è, cioè, ci sono, cioè, zone di libertà, non è che sono dei punti,
2: cioè ci sono degli esempi libertà. Ci sono degli esempi dove c'è questa legge assurda in cui se uno ha una chiave di criptazione deve consentire. Questo io lo considero un attacco proprio al senso.
1: Secondo me quello che lui intendeva è questo. Ma quello che lui intendeva è questo: se ci sono per di extra che fa hacking o roba così. La tecnica, volendo, la possono padroneggiare con i manuali, fanno esperienza e imparano le cose. Però che questo sia hacking dai punti di vista, per me non è hacking. Hacking è un'attitudine a capire come funziona e viderle. Se questo passaggio qui non c'è,
4: anche
1: padroneggiare la tecnica per sfondare il sito di Rifondazione Comunista perché sono fascio, vabbè, cioè, può anche fare. Ci sono stati anche questi esempi qua. Tipo, io mi ricordo un defacing io mi ricordo degli esempi, no? Perché la tecnica la padroneggiano tutti. A chi, cioè, come ci sono qualcuno di sinistra che pensa di essere molto intelligente nel tentare per DAN, ci sarà anche qualcuno di destra che pensa di essere molto intelligente nel tentare di sfondare il server DAN. Poi non ci riesce, però questo è un altro.
2: Comunque la violenza lascia il tempo che trova, più amore, amore.
5: Più tensione. Tu intendi potere che sfonda il male di gente, cittadini e associazioni, faccio un esempio proprio semplicissimo nel corso del Fugnet contro il Pentagono, contro la Messicana, messo in piedi dal teatro del disturbo elettronico. Il Fugnet è semplicemente creare una pagina web di ricaricarsi continuamente un strike, tutto sia Fugnet. Il Pentagono ha risposto con un'arma informatica che era uno stile, un Java applet ostile, che entra nella macchina di chi sta chiamando la pagina del Pentagono al sistema. Quindi un'arma militare utilizzata contro i cittadini, i feriti, senza motivo, perché il strike non è che distrugge, non è un attacco inteso, come stavi dicendo te, che butta giù un sale. Il potere risponde con un attacco distruttivo.
3: Ma non siamo Lynx.
5: Può essere un esempio.
1: Ma non su Lynx. Almeno ha crashato Windows. Niente, che funzionava solo su Windows, non funzionava con alcuni programmi.

0: Però io non so, se tu apri i cittadini con Windows. Come
1: un attimo, mi sono parecchio.
0: Pensavo.
2: Non l'avete scaricata?
3: Sì, ma si limita ad aprire 10.000 finestre del browser.
2: Ah, vabbè. Altri aneddoti, curiosità di quegli anni? Citazione di Nanni Moretti.
3: Come vuoi, grazie.
2: Lo adoro.
1: Qual è il piccolo?
4: Sì, mi piace.
3: Ma c'è scritto io, lo puoi contare.
2: Come?
4: Ancora giornale per il
2: boh, che fanno? Quindi un po'.
5: Vabbè, allora vi ringraziamo per essere venuti. Altrimenti tornare a trovarci.
2: Senza telecamere.
5: No, no, c'è. Sono una delle le presenze, quindi.
3: Ok.
1: Cosa devo fare? Devo
6: sì, di qualcosa al microfono.
2: Ciao. Cosa al microfono?
7: Io sono Valvo. Niente, teniamo questa conferenza sulla criptografia. Perlomeno se ci provo, insomma. Siete tanti. Dunque, vabbè, questa qua è una frase che a me piace sempre, è un tipo che ha lavorato con delle persone abbastanza importanti nella crittografia e ha detto una cosa durante un'intervista, dice la crittografia non è niente, niente di più che una struttura matrice spesso sulla cosa.
6: Ah sì,
8: dovrebbe essere con il
7: microfono.
8: Scusate, non dovrebbe esserci.
7: Il microfono?
8: È un attrezzo un po' lungo con una palla.
3: E quello è la fine che stavo preso, guarda, per la colazione sociale. Sì, sì.
7: Ah, questo qua.
8: È lui.
7: È funzionante?
3: Okay.
7: Lo tengo vicino o lontano? Allora, niente, vi dicevo, questa qua è una frase di una persona che secondo me lavora bene a livello teorico di crittografia, niente, è una, secondo, più che altro una barzelletta. Nel senso che dice la crittografia non è niente più che una struttura matematica per persone paranoiche o persone che hanno delusioni, insomma. Niente, quello per Cristo qui non va niente. Un attimo soltanto, mi si parla del portatile. Non mi funziona il touchpad, un attimo soltanto. Lo attacco qui. Ma io non capisco perché mi si è fermato così questo cacchio di cosa. Facciamo così, dai.

0: Ok, così ci siamo, no? E continuano ad andare, ma Cristo santo. Avranno crittografato il computer. E non va con il pastifreccia, c'è proprio questo qua il problema. Vabbè ragazzi, mi spiace, lo guardiamo un po' più piccolo perché a tutto schermo non va. Sarà la mia macchina. Allora. Inconvenienti del mestiere. Ok. Beh, mi spiace, lo vediamo un po' più piccolo perché non riesco a capire perché il control pack down non va. Insomma. Magari lo proviamo a centrare. Così passiamo di pagina. Dai, quando c'è bisogno magari lo mettiamo a tutto schermo, boh. Proviamo, vediamo un po' come si fa. Allora, vabbè, intanto vi parlo, poi magari quando serve ingrandire vediamo un po' come sistemarci. Allora, innanzitutto c'è cioè, quello che vorrei che sia chiaro è che qualunque cosa passa, noi parliamo di internet, no? Cioè, la crittografia in effetti può essere allargata a qualunque aspetto umano delle persone umane, però in effetti l'occhio di riguardo che do io è ad internet o comunque ad applicazioni che si avvicinano ad internet. In effetti ora, analizzando una connessione tipica di internet, la prima cosa che deve essere chiara a tutti quanti è che tutto il traffico che voi fate, perlomeno la stragrande maggioranza del traffico che fate, è in chiaro. Nel senso che, cioè, quando voi vi guardate con un client di posta di qualunque tipo, la posta, la vostra password passa in chiaro, i messaggi che vi arrivano passano in chiaro. Cioè, sono tutte roba che può essere controllata. Quando voi vi collegate agli IRC, vi possono guardare, cioè vi possono ascoltare. Ora, nessuno di noi, immagino, abbia niente da nascondere, però potrebbe anche essere che qualcuno di noi abbia qualcosa che non voglia fare sapere, non da nascondere, ma che non voglia fare sapere, tipo cose confidenziali, insomma. E allora ecco che nasce la crittografia. In effetti la crittografia io direi che è più vecchia dell'uomo, nel senso che già dai tempi, su tutti i libri, su tutti i testi di crittografia si inizia, io ve lo risparmio, però diciamo che si inizia da Cesare, voglio dire, cioè antichi romani, anche loro lavoravano con sistemi di crittografia banali ai giorni nostri, però ci lavoravano. Erano cose semplici, nel senso che ora vedremo un esempio, qualcosa di, diciamo, di dimostrativo di questo tipo di cifrari, che in effetti più che crittografia la si parla di cifratura dei dati. È una cosa, una sottile differenza ci sta tra crittografia e cifratura, però la vedremo tra un po', la spiegheremo proprio la differenza che ci sta. Ecco, un'altra cosa da cui bisogna partire è il fatto che il fatto che ci sia la crittografia presuppone che ci siano dei buoni, tra virgolette, traffici, e dei cattivi, sempre traffici. Nel senso che quando qualcuno mette qualcosa di cifrato, cioè fa passare le sue comunicazioni o comunque divulga informazioni in maniera cifrata a qualcun altro, ci sarà pure un motivo, come dicevo all'inizio, per cui si fa questo qua, buono o cattivo che sia, però ci sarà un motivo. E di pari passo con i crittografi ci stanno gli analisti, nel senso sono delle persone, cioè sono due scienze che in effetti sono quasi la stessa cosa, nel senso che crittografi e analisti fanno in effetti il lavoro diametralmente opposto, nel senso i crittografi cercano di trovare delle strade per non fare craccare, per non fare aprire i propri algoritmi, gli analisti cercano di farlo. Ci sono attualmente, oramai è diventata una scienza, nel senso che ad esempio io all'università studio crittografia, ad esempio, però diciamo, ci stanno delle visioni contrapposte, sono dei tipi, delle persone che sostengono che la crittografia sia un'arte, come tutte le arti, cioè nel senso come tutte le cose che riguardano matematica a livello un po' empirico, roba di questo tipo qua, le definisco un po' come arte. Io non saprei come dirvela, come proporvela, nel senso oramai è diventata una scienza intuitiva, cioè ci sono delle regole matematiche, roba che deve essere studiata per poter fare in modo sicuro questa cosa qua, perché la crittografia la fanno in tanti, cioè è una cosa che si fa, in giro si vede un sacco di roba su internet, per Windows, per Unix, si trova un sacco di roba, però bisogna vedere poi concretamente se è qualcosa a cui si ci può affidare, perché si affidano, se tu crittografi qualcosa vuol dire che hai delle informazioni importanti che non vuoi che siano divulgate. Se l'algoritmo ha qualche falla, ce ne hanno quasi tutti, però se l'algoritmo ha qualche falla troppo grande, la roba diventa di pubblico dominio, fai fatica, inutile, insomma. Vi dicevo all'inizio, la crittografia è un po' vecchia, insomma, è anziana. Io però personalmente, cioè in questa conferenza qua, sia per questioni di tempo sia per questioni di diciamo di interesse pubblico, è inutile tenere della roba troppo vecchia. Quello di cui vi parlo io, cioè, diciamo, dà un netto taglio alla storia della crittografia, si parte dagli anni 70 in su. Diciamo in quel periodo là, in America, in California, in quella roba là, venne Feistel, una persona, fece un lavoro per conto dell'IBM. L'IBM a quel tempo era praticamente quella che oggi, forse lo è anche oggi, però il grande fratello dell'epoca era sicuramente l'IBM. Fece un lavoro per loro perché serviva un sistema crittografico da utilizzare per conto proprio dell'IBM per scopi personali. Lui fece questo lavoro qua e culminò in quello che oggi è chiamato DES, l'algoritmo DES che su tutte le nostre macchine Unix, Linux noi vediamo. In realtà poi l'algoritmo venne comprato dallo Stato americano che ne fece uno standard, però questa è una cosa che vedremo più là. Attualmente DES non è più un algoritmo sicuro, questo lo dico perché chi non lo sa, cioè DES nella sua implementazione base fatta da Feistel non è più un algoritmo sicuro, è stato, diciamo, craccato pubblicamente in modo definitivo nel 95, da allora in poi non è stata più rivolta attenzione a questo algoritmo, ma se ne sono state uscite due versioni diverse che ora guarderemo e vi spiegherò qual è la differenza, il Double DES e il Triple DES, con funzioni di ECB e CBC. Sono sigle strane, per ora tra un po' le vediamo, insomma. Beh, sì, alla fine poi farò anche, cioè parlerò anche un pochino, un po' tanto, spero, dei sistemi a chiave pubblica, che a mio parere sono il futuro della crittografia, non solo a parere mio, ma anche di persone molto più importanti di me. La crittografia pubblica è diciamo secondo me la nuova frontiera, nel senso che tutti gli studi e tutti i grossi gruppi di ricerca a livello mondiale si stanno occupando di sistemi a chiave pubbliche più o meno diversi, tra questi sicuramente molti di voi conosceranno RSA, PGP, insomma questa roba qua, si basano su questo tipo di sistemi a chiave pubbliche più o meno. Ce ne sono anche di altri a cui daremo uno sguardo e che sono appunto i sistemi di confine che si cercherà di io penso che nel prossimo futuro saranno dei validi sostituti ad RSA, che attualmente detiene tra virgolette un monopolio nei sistemi a chiave pubbliche. Prima di tutto, cioè prima di iniziare a parlare del, proviamo ad allargare qui. È una croce vederlo così, insomma. Che vedete? Oh. Così lo vedete? Tanto questo qua non è che ci abbia tanto. Poi qua ci sta una linea. Allora, questo qua è uno schema che si trova in tutti i testi di letteratura crittografica. Io ho aggiunto una cosa, in effetti, che è quella specie di uovo con la scritta Valve, però vi spiego cos'è. Bob ed Alice sono i nostri, quelli che troveremo in tutto questo corso qua, e troverete dappertutto, se vi interesserete dopo questa cosa di crittografia. Sono gli interlocutori della transazione crittografica. In basso non si vede, ci sta una chiave, cioè ci sta un quadratino, un rettangolo con dentro scritto key. Quella là è la chiave crittografica di questo schema. Quello sopra, con l'uovo, dove c'è scritto valvo, non sono io, cioè è una cosa, potrei essere io, però è l'ipotetico attaccante. Cioè, quella specie di linea che intercorre tra Bob ed Alice, in effetti qua si vede meglio, gli appunti sono, poi se li vorrete vedere, ma scordo di dirlo all'inizio, si trovano attualmente sul mirror di SoftPJ, softpj.freaknet.org, ci sta anche un altro mirror, però non mi ricordo qual è. SoftPJ scritto con lo zero, softpj.freaknet.org. Sono in formato PDF, non vanno bene con... com'è che non vanno bene con... Ah, ecco, XPDF non li legge. GhostView però li legge, quindi potete leggerli con GhostView. Io ho usato Acrobat, però ha un problema, non capisco perché, fino a stamattina andavo. Comunque, vi dicevo, la linea tra Bob ed Alice è una stringa di bit, sono tutti 1-0, 1-0, 1-0, qua si vede meglio, magari, volete vedere, si vede un po' meglio, ed è la comunicazione tra Bob ed Alice, ok? In questo schema si vede che c'è una linea tratteggiata per, diciamo, congiungere Bob ed Alice e la chiave. Questo qua in effetti si suppone sia un canale sicuro. Questa è una cosa fondamentale per i sistemi che andremo ad analizzare ora, che sono detti sistemi simmetrici. Nei sistemi simmetrici si suppone che i due o più utilizzatori dell'algoritmo siano in grado di scambiare in modo sicuro la chiave, in qualunque modo, la mandate per posta, la dite per telefono, non so quanto sia sicuro, però comunque in qualche modo gli date questa chiave, cioè non intercorre tra lo scambio dei dati, insomma, il canale mentre tra Bob ed Alice in alto, questa linea qua che c'è qui, è il canale dati che si suppone essere insicuro. Lì qualcuno, ad esempio quell'uovo là con dentro valvo, sta ascoltando la vostra comunicazione, è una cosa possibilissima. Qui al Freaknet oramai, cioè, ogni acrit è una cosa normale, cioè lo sappiamo tutti quanti, si va di TCP dump, si sniffa, si mette in modo promiscuo e si ascolta tutto. Se c'è qualche stupido che passa le proprie password più importanti in rete qui, gli vengono rubate, insomma, lo dico, tanto è una cosa che si sa. Niente, quindi questo traffico qua può essere ascoltato, e là ci sta il nostro ascoltatore, il nostro attaccante in questo caso. In effetti gli attaccanti si possono dividere in due tipi. Gli attaccanti in letteratura, in pratica, sono di tipo attivo e passivo. Gli attaccanti attivi sono degli attaccanti che possono interagire con il traffico, nel senso che, ad esempio, qui noi, se voi vi mettete in modalità promiscua e cominciate ad ascoltare il traffico della Ethernet, della rete che ci sta qua alla kit, siete in effetti se non fate niente, siete degli attaccanti passivi. Nel senso che vi ascoltate la rete, vedete se passa qualche password, qualche roba che vi può interessare, ve la prendete, ve la tirate giù, fate un grep e ve lo tenete, insomma. Questi sono degli attaccanti passivi, non fanno niente. L'attaccante attivo, invece, ha la possibilità di interagire con il traffico. Come vedremo, molti algoritmi simmetrici, e poi vedremo anche qualcosa sugli algoritmi asimmetrici, gli attaccanti attivi possono modificare per il proprio tornaconto il pacchetto crittografato che arriva a destinazione, per vari motivi, cioè per fare degli attacchi di tipo DOS alla macchina remota, per vedere un po' come risponde la macchina remota, per cercare di capire le chiavi, insomma, poi vedremo, ci sono delle varie tematiche per questa roba. Niente, vabbè, qua sotto io ho scritto un po' più grande per renderla in evidenza, però praticamente è tutto uguale, ecco. Cioè, ho scritto rendere sicura una comunicazione supponendo che il canale di comunicazione possa essere violato, cioè che sia non sicuro, e questa è l'idea di tutti gli algoritmi in generale, simmetrici e asimmetrici, cioè si cerca di, dato un algoritmo e data delle chiavi, si cerca di poter trasmettere in modo sicuro su un canale non sicuro, qual è internet, quali sono i telefoni cellulari ad esempio. Molta di questa roba qua viene fatta per studio da... viene studiata per applicazioni pratiche da sistemi di trasmissione, radio e cellulari, insomma. Anche se poi sono stati fatti degli errori grossi, molti di voi non so se sanno come funziona un GSM. Come? La linea è un po' criptata, cioè praticamente è un algoritmo, questa è la più grossa, a mio parere, stronzata che è stata fatta da un po' di tempo a questa parte, nel senso che gli algoritmi dei sistemi GSM sono stati chiusi, sono stati segreti, cioè chi li ha studiati li ha mantenuti segreti e ha detto, vabbè, tanto l'algoritmo è abbastanza strong, noi lo manteniamo segreto e trasmettiamo, cioè ce ne freghiamo. Ci sono state un paio di persone che hanno avuto la bella idea di craccare questo algoritmo, è stato un gran casino, insomma, perché si è visto che l'algoritmo non era così sicuro come loro volevano. Se l'algoritmo fosse stato pubblico, allora la cosa sarebbe stata diversa, magari il bug sarebbe spuntato prima e si poteva correre ripari prima. Attualmente i telefoni cellulari GSM, a mio modo di vedere, a modo di vedere di molte persone, sono insicuri. Cioè se si vuole, addirittura oramai, si craccano on the fly. Sono stronzate le cose che si dicono, che bisogna prima registrare e poi si va in decrypt. I GSM oramai si craccano on the fly, al volo. Non è una cosa di tutti i giorni, insomma. Quindi tenere, a mio modo di vedere, gli algoritmi di crittografia devono essere, cioè secondo me devono essere pubblici, cioè perlomeno pubblicare il proprio lavoro e vedere se ha un riscontro pratico, cioè tutte, come vedremo, tutti gli algoritmi che io vi porterò di esempio sono stati divulgati alla comunità scientifica ed sono stati provati degli attacchi su questo tipo di algoritmi. Ci sono riusciti, non ci sono riusciti, non è questo il problema è sono stati presentati alla comunità. Se qualcuno si ci voleva cimentare, bene. Avete delle domande su questa prima parte? Non penso. No. Sì, dimmi.
1: L'algoritmo pubblico non compromette chiaramente questo punto di sicurezza che ho.
0: Come?
1: L'algoritmo, essendo open source, non compromette la sicurezza.
0: No,
1: No.
0: Allora, ascolta, forse una cosa che io non ho detto. Per evitare dei disguidi, cioè la forza di un algoritmo crittografico non deve risiedere nel sistema di cifratura, cioè nell'algoritmo vero e proprio, ma deve risiedere nelle chiavi, siano esse private o simmetriche. Cioè l'algoritmo deve essere pubblico, cioè non è inutile fare un reverse engineering dopo, perché si fa, cioè ci sono delle persone che sono abili a far questo, fanno questo tutta la vita, fanno reversing di qualunque tipo, quindi è inutile tenere privato il fatto che io faccio 10 divisioni, 2 moltiplicazioni, 4 somme e poi divido tutto per 100, diciamo, complico le robe, ma non ha senso. Tenere privato questo non è fare un algoritmo, questo è un semplice sistema di scrambling, di cifratura, come lo volete chiamare voi, di trasposizione, cioè non è crittografia questa qua. La crittografia risiede nelle chiavi, cioè dato l'algoritmo noto, se tu hai una chiave che io non so, anche se tu conosci l'algoritmo non puoi risalire al mio messaggio cifrato, e questa è l'importanza della cosa che vi volevo dire io, cioè l'algoritmo deve poter essere pubblico, insomma. Oggi mentre eravamo seduti si parlava con Fusis, si parlava con Neuro di alcuni problemi che sono stati trovati su alcune macchine che tengono un algoritmo, alcune macchine internet che fanno dei lavori particolari e che hanno tenuto il loro sistema di cifratura delle password protetto, privato. È stato craccato, è stato fatto anche il reversing e adesso si sta provando a craccarlo a mano, insomma. Cioè, è inutile fare una cosa di questo tipo. Ah, qui avevo detto, c'è una nota a piè di pagina dove dice: se il canale fosse sicuro non ci sarebbe bisogno di usare un sistema crittografico, nel senso che io parlavo di un canale privato sicuro per trasmettere la chiave. Ora, questo, come vedremo, è un punto debole dei sistemi simmetrici, che sono quelli dove la chiave deve essere conosciuta a priori in modo sicuro dalle due parti. Ora, se si ha un modo per trasmettere in modo sicuro al 100% la chiave, allora in effetti tutta la storia cade un po', non del tutto, ma cade un po', perché uno potrebbe obiettare e dire: beh, se io ho un canale sicuro con cui fare, con cui trasmettere la chiave, allora bene, gli trasmetto pure il messaggio e via, amen, non c'è bisogno di fare tutte queste storie, insomma. Beh, io non so se ora voi lo vedete cosa c'è scritto là, però c'è scritto basi matematiche. Per la crittografia purtroppo c'è bisogno di basi matematiche, nel senso che tutta la crittografia, dai livelli più bassi a quelli più alti, si basa su conoscenze matematiche non complicatissime, perlomeno per le prime cose, però ci vogliono, insomma. Ora, ma dico io, ma non è possibile mettere tutto schermo questo cacchio di cose? Allora, scusate un secondo soltanto, qui in document dice first page, next page, control più peg down. Ora, se io questa roba qua la schiaffo a tutto schermo, ora qui funziona. Se io la metto a tutto schermo, non va più. Ma che cacchio è? Eh sì, perché qua non funziona, non ho idea per quale motivo. Ma più che altro perché così si comincia a vedere, altrimenti devo andare di filo ogni volta. Cioè, tu lo vuoi fare manuale? E beh, ma su questa qua innanzitutto te non
2: scorta al massimo l'altro.
0: Lo so, però su quella là innanzitutto non serve a niente, insomma.
2: Mettilo come la prima.
0: Infatti, la metto come la prima.
2: Però spero che sia rotto il mestore.
0: Dai, ok, è meglio.
2: Meglio?
0: Ma sì, mi pare un po' di sì. Vediamo. Scusate, mi dispiace, però non ho idea per quale motivo faccia così. Forse sicuramente non vogliono che si parla di crittografia.
2: Un po' meglio.
0: Eh sì, insomma, un po' meglio, dai. Allora, la prima cosa a cui bisogna affacciarsi per studiare la crittografia è bisogna avere delle conoscenze sulle funzioni matematiche. Nel senso che io qua vi ho indicato f di x uguale y, di qualunque tipo sia, chiunque ha fatto della matematica subito dopo l'aritmetica e l'algebra, insomma, conosce le funzioni f di x uguale y è una funzione che fa corrispondere a un valore di x permutato, cioè cambiato da una funzione, un valore y che è diverso dal valore iniziale, cioè dato in input una x, ho una funzione che me lo trasforma in un altro valore. A livello concettuale, per la crittografia, per capirla basta sapere questo qua. Però ci sono delle limitazioni per quanto riguarda le funzioni da utilizzare nella crittografia. In effetti ce ne sono delle altre, però quelle che interesseranno a noi in questo seminario sono due. Sono le funzioni, la funzione deve essere univoca e biettiva, nel senso che la funzione deve essere univoca. Cosa vuol dire? Vuol dire che, vi faccio vedere, là c'è un disegno che non si vede bene, però questa parte qua più a destra è la funzione f, qui ci stanno dei valori della x. Ad ogni valore della x, quando dico univoca, vuol dire che deve corrispondere uno ed un solo valore della y, cioè dato un input 3 deve corrispondermi un solo valore sempre in uscita, ad esempio 5. Questo è quello che intendo per univoca. Mentre quando dico biettiva, voglio dire che la funzione deve essere invertibile. Nel senso che, dato il 5, io devo poter risalire soltanto, in qualunque caso, al 3. Cioè, non deve succedere che io, dando 5 come input, mi ritorni 2, mettiamo. Perché altrimenti tutto il nostro lavoro cade. Cioè, se io do in pasto al mio algoritmo un file zip, dopodiché ti dico: bene, scompattatelo, il tipo lo scompatta e gli spunta tutt'altra roba, e il unzip gli dice CRC failed, roba varia, fallisce, non funziona niente, insomma. Devo poter ritornare all'input originale, sempre e comunque. Sembrano cose semplici, cioè nel senso, vabbè, deve essere univoco e obiettivo. Roba da niente, no? Non è così semplice, insomma, fare questo gioco. E in effetti, qua si parla proprio di matematica, eh? Cioè quelle tre, non si capisce niente, ve le dico io a voce, quelle tre funzioni, quelle tre postille in eretto che ci stanno in alto sono facile computabilità, irreversibilità impossibile, e irreversibilità non intendo il ritorno indietro del decrypt, ma l'irreversibilità dato il codice cifrato risalire al codice originale senza chiave, eh? Qui c'è un mio, si potrebbe fraintendere. Efficienza vuol dire che deve essere veloce, nel senso che sì, vabbè, posso trovarmi una funzione che però ci sta 10 anni per farmi un file da un K, allora no, non me ne faccio niente, sarà sicura quanto volete, però non è molto importante. Ecco, questo qua è il nuovo schema che avevamo visto all'inizio. All'inizio, se vi ricordate, proprio un paio di minuti fa, avevo fatto uno schema di Bob, Alice, Valvo, il testo, eccetera, eccetera. Alla luce di quanto già abbiamo detto, possiamo raffinare il nostro schema aggiungendo due box per ogni lato, tra Bob, no grazie, tra Bob ed Alice. Adesso in alto non passa più il testo, ma passa una funzione. Su Bob ci sta scritto E, che è il nome della funzione, che sta per encrypt, parentesi testo, che è la variabile della nostra funzione, uguale C, il testo cifrato, ciphered. Dall'altra parte, dentro il box in alto, ci sta un'altra funzione, D, decrypt, di C, che è il testo cifrato, che è riuguale al testo originale. Adesso cominciamo a prendere familiarità con queste due nomenclature, cioè E sta per la funzione che encrypta il testo, D sta per la funzione che decrypta il testo, dato in passo un carattere, una stringa, un blocco di bit, insomma, qualcosa. È chiaro fino a qua, o avete delle domande? Bene, all'inizio io... Ora è un dramma. Allora, all'inizio io vi avevo parlato di due sistemi, crittografia simmetrica e crittografia asimmetrica. Bene, quella che ora iniziamo a vedere è la crittografia simmetrica. Nella crittografia simmetrica, come vi ho detto, si assume, in tutto quello che faremo, si assume che le due parti si scambiano la chiave in privato, la chiave la conoscono tutti e due e sono sicuri che solo loro due la conoscono. È importante questo qua perché, come vi ho detto prima, se la chiave viene a conoscenza di un attaccante, tutto il sistema è in falda, nel senso non vale più, non serve più a niente, possiamo anche non utilizzarlo. Pazienza. Poi vado di qui. Allora, qua vi dico. Non si vede niente, Cristo santo. Oppo. Questo è il massimo che... Questo qua è il massimo, come... Non si riesce a far di più. No, perché c'è del codice. Volevo... Ora vi... Voi conoscete il C? Tutti quanti? Ok. È proprio il massimo, vero? Mi spiace, purtroppo non ho che fare. E lo so, perché io volevo farvi vedere del codice. Eccolo qua. Allora, magari così. si comincia a vedere. Vabbè, magari lo sposto, dai. Si vede, vero? Magari ve lo dico io, magari se spegnete la luce forse. Beh, si vede, dai. Allora, questa cosa qua, ecco, ora vi faccio vedere degli esempi, no? Di sistemi crittografici simmetrici. Questo qua in effetti in realtà è un porting fatto da me in C, mentre vi scrivevo questi appunti, di un algoritmo vecchio come la Bibbia, insomma, viene conosciuto nella letteratura come cifrario di Cesare. Per chi non lo conosce, l'algoritmo praticamente sostituisce ad ogni carattere un carattere sommato di 3, cioè se parliamo di non di computer ma di, appunto, dei tempi di Cesare, cosa faceva lui? Alla A faceva corrispondere una C, nel senso si shiftava in avanti di 3 posti, secondo dove si parte, da 0 o 1, potrebbe essere C o D, insomma, si shiftava in avanti di 3 posti la lettera di testo in chiaro per dare il testo cifrato. Io qui vi ho fatto un'implementazione, vi ripeto questa roba qua, se volete poi la potete prendere, di 2 funzioni molto elementari, sono praticamente 3 righe l'una, che fanno questo qua, praticamente prende la prima, encoding, prende in input una stringa di caratteri, char di input, la lunghezza del testo che stiamo passando, lo si potrebbe ricavare da dentro, però io l'ho messo lì, non so per quale motivo, è un intero che è la chiave, cioè la chiave nel senso che è il numero di posti da utilizzare per andare da shiftare in avanti, cioè ad esempio in Cesare si usava il 3, mi chiedete perché? Perché non lo so, non viene spiegato, però lui usava il suo algoritmo, il suo cifrario dice 3, non so bene, bisognerebbe chiederlo a lui, infatti. Dentro dichiaro una variabile di output, sempre di tipo char, una stringa, un puntatore a caratteri, l'alloco della lunghezza determinata, cioè deve essere tanto quanto è il testo in chiaro, insomma, cioè tanti caratteri avevo in ingresso, tanti caratteri avrò in uscita. Ora lo sposto un po' più avanti così si vede. Dopodiché faccio... Lo posso spostare anche da qua, dai. Eccolo là. Dopodiché faccio un for, che praticamente è tutto il core, tutto il cuore dell'algoritmo. Faccio un for dove dico, bene, parti dall'inizio della stringa, vai alla fine, fino alla fine, prendi ogni carattere in ingresso, input di... sommagli questo K e mettilo nel corrispondente posto di output, cioè in C lo dico perché che non lo sa, in C le stringhe sono considerate degli array monodimensionali, dei vettori come in matematica, quindi ogni carattere della stringa ha un posto determinato da 0 all'n in questo caso, quindi io devo pigliare ogni carattere da 0 all'n di input, sommargli quel K che è un intero e avere un output che è il testo cifrato. Ora in effetti Cesare faceva uno shift, cioè metteva un A e gli metteva poi una C, andava avanti, si andava a pigliare nell'alfabeto la C. Io l'ho fatto in maniera un po' più veloce, sommandogli un intero K che potrebbe essere di qualunque tipo, insomma, tipo, che so, 40, comunque qualcosa che abbia che rientri nel numero dei caratteri visibili, cioè se noi gli mettiamo un numero troppo grosso andiamo nei caratteri non visibili, perché i caratteri ASCII hanno un determinato numero di caratteri visibili standard e alcuni che non sono standard, quindi dobbiamo rientrare in un certo range di caratteri. Caratteri visibili vanno da 0 a 255, noi dobbiamo rientrare in questo standard. Comunque l'algoritmo è fondamentalmente questo. Nel decoding non faccio altro che prendere in input sempre una stringa della lunghezza len, poi ci sta sempre quell'int k che è la nostra chiave, e faccio un'operazione esattamente inversa. Nel for, cioè nel core dell'algoritmo, prendo l'input, gli sottraggo quel famoso K che avevo sommato durante la cifratura e riottengo il testo originale, salvo complicazioni, insomma, cioè in generale dovrebbe funzionare. Beh, non questo qua potrebbe forse a prima vista sembrava un buon metodo, sicuramente sembrava un buon metodo a Cesare, però in effetti è... Come? Sì?
1: Esce fuori dal range di 255.
0: Certo, sì, usciamo fuori dal range. In realtà si potrebbe... In questo caso qui, sì. In questo caso qui vale solo per i caratteri. Si potrebbe complicare la cosa facendo un modulo del numero risultante, no? Cioè, se io ho un numero più grande di 255 e ne faccio il modulo, modulo 255, lui mi ritorna sempre un numero tra 0 e 255. Però sorge un problema... Esatto, esatto, benissimo. Ti stavo dicendo proprio questo qua. Sorge un problema fondamentale che ritorna all'inizio. C'è un problema di univocità. Cioè, se ho un numero più grande di 255, io comunque avrò lo stesso numero se faccio un modulo. Quindi poi non posso più tornare indietro, insomma. Esatto. Vabbè, il problema è che Cesare non aveva binari, insomma. Quindi non... Cioè, lui l'ha pensato, infatti, proprio... Uno dei punti cardine per attaccare questo algoritmo è proprio il fatto che è elementare, insomma, cioè basta provare, cioè così cominciamo ad entrare nel merito degli attacchi, no? Cioè a un algoritmo di questo tipo, che sia o meno di Cesare, insomma, cioè ci stanno in giro, ve lo assicuro, questa roba qua, anche in prodotti commerciali, a una roba di questo tipo, cioè basta fare un attacco e provare 26 numeri per K diversi. Alla fine avremo un testo sensato che sarà sicuramente il testo originale. Non è che ci voglia tanto, 26 prove con un processore nuovo si fanno in una manciata di secondi, insomma. Questo è un po' lento computer, però voglio dire, computer nuovi sono veloci. Quindi io non credo che ci sia altro su questo algoritmo, cioè è molto semplice, solo per rendere l'idea, per inquadrare cos'è la crittografia, insomma. Altre domande? Ecco, adesso possiamo provare a migliorare il nostro algoritmo. Non so se riuscite a vedere il testo, però comunque ve lo leggo io. Allora, nell'algoritmo di Cesare abbiamo detto si utilizzava un intero K per traslare, shiftare, come volete voi, il testo in uscita. Beh, si può migliorare, insomma, voglio dire. Basta, ad esempio, applicare una tabella, una chiave, insomma, una vera e propria chiave, cioè un altro array monodimensionale, quindi un vettore, che è la nostra chiave, una stringa, come la volete immaginare voi, la immaginate. Basta applicare, invece del K, che è un numero soltanto iniziale, applicare un'intera stringa di 30 elementi, 40 elementi, quante ne volete voi, per fare la sostituzione. Così, ad ogni lettera del nostro testo cifrato, del nostro testo originale, corrisponderà una lettera del testo della chiave. Cioè, ad esempio, dato un modo che ora vediamo, che ho utilizzato, cioè sono 2000, ne potete trovare quello che volete, la posizione, il numero, tipo la A è la prima, la B è la seconda, gli date la Z al primo elemento, alla A, date la X alla B perché è seconda, insomma vi definite una funzione per fare questo. Già l'algoritmo si complica, come ora vi faccio vedere dal codice, nel senso che non basta più fare 26 prove, provo 26 numeri, 26, scusatemi, provo 26 lettere, perché le lettere sono 26 nell'algoritmo di prima, provo 26 lettere e mi trovo il testo in chiaro. Qui la cosa si complica, perché se io utilizzo una chiave bella grossa, bisogna provare tutte le varie tutte le varie combinazioni, permutazioni, eh? Cioè, dato qualcuno, cioè, sapete cosa sono le permutazioni? Allora, vi spiego cosa voglio dire io. Allora, diciamo che la chiave, l'array che utilizziamo per cifrare il nostro testo sono 10 caratteri, ok? Ora, questi 10 caratteri, una permutazione vuol dire che noi possiamo combinare in modo, in tutti i modi, cioè la permutazione è una combinazione di tutti i caratteri possibili sull'array monodimensionale. Quindi, cioè, non basta più indovinare caratteri. Attenzione, io posso trovare i 10 caratteri utilizzati, ma devo trovare anche la giusta posizione per ogni carattere nella chiave. È chiaro quello che voglio dire? Cioè, non basta sapere che i 10 caratteri sono quelli che vanno dalla A alla L, ma devo trovare anche la posizione per ogni carattere. Tipo, la A potrebbe essere al quarto posto nella stringa, la B potrebbe essere al primo posto. Insomma, bisogna trovare anche questo qua. Già la cosa si complica un po'. Non so se sono chiaro. Sì, no? Ok. Esatto. Sono... Esatto, infatti ora... Esatto. Perfetto. Infatti io proprio qua facevo vedere che sono 27 fattoriale stavolta le prove che bisogna fare. 27 fattoriale vuol dire dobbiamo provare tutte le combinazioni possibili. 27 fattoriali è un numero che è molto maggiore di 10 alla 28. E già, questo è, non sarà il massimo, voglio dire, però è un buon inizio, insomma. Vi faccio vedere l'algoritmo. Questo è carino. Allora, io do in input una stringa, stavolta non è più un intero come era prima, è una chiave di caratteri, una stringa, è la solita lunghezza del testo da cifrare. Dentro dichiaro questa, sempre la nostra variabile di output, l'alloco, dopodiché qui sta sempre il core del nostro algoritmo. Il core di questo algoritmo è sempre il for, no? Cioè, questo for qua ci dice, in effetti, in realtà ora sono due i for. Non so se voi li riuscite a vedere. Aspettate un secondo, così ve li metto in... mettiamolo più in qua. Ok. Ora lo sposto a poco. Allora, il for di encoding, cioè di cifratura, ci dice di andare dall'inizio della stringa di input alla fine, da 0 alla lunghezza che gli abbiamo passato alla nostra funzione, prendere il testo in input, eccolo qua, indicando il carattere che vogliamo cifrare, perché dobbiamo passare carattere per carattere, e gli diamo, siccome sappiamo che il nostro testo in chiaro stiamo utilizzando per ora caratteri, passando del codice particolare, blocchi binari, roba varia, stiamo passando stringhe, ok? Caratteri visibili, insomma, lettere, punti esclamativi, roba di questo tipo, ok? Allora che facciamo? Siccome diamo per assodato che la nostra chiave abbia tante posizioni, quanto sia il carattere più grande convertito in ASCII. Ora mi spiego, cioè ogni carattere, tipo la A, la B, la C, la D, la E, la F, hanno un valore corrispondente in intero, ok? Questo valore ha un numero massimo per i nostri caratteri utilizzabili. Bene, noi diamo per assodato che la nostra chiave possa indicizzare, passandoglielo dentro, vedete? Noi a parentesi gli stiamo passando in effetti non più un carattere, input D, non dà più il carattere A, B o C, ma ci dà un numero, 65, 66, 67, partono da 65, 65, 66, 67, eccetera, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'ultimo carattere possibile in ASCII. E noi assumiamo che la nostra chiave possa contenere tutti questi numeri qua. Ok? quindi avremo sempre un valore di output. Il valore lo mettiamo in output, e questo qua è il testo cifrato, insomma, e continuiamo per tutta la lunghezza. Esatto, esatto, è una sostituzione di alfabeto che comunque non è quella di Cesare, ecco, perché qua ogni lettera corrisponde, cioè ogni volta che noi entriamo dentro questo for, il valore key ci restituirà un numero diverso, quindi non basta più trovare la corrispondenza della A, per esempio, ma dobbiamo trovare tutte le corrispondenze per poter decifrare il testo. È chiaro fino a qua? Certo, scusami, mi sono dimenticato di dirlo io. La chiave deve avere tutti i valori diversi, perché è sempre che questa qua è sempre una permutazione, perché la permutazione assume che i valori dell'array siano tutti diversi, è diverso dalla combinazione. La permutazione assume che sia una combinazione di tutti gli elementi possibili, tutti diversi tra di loro. Ok? Così abbiamo sempre un output che sarà il nostro testo cifrato. Il decoding stavolta diventa un po' più complesso, nel senso che adesso non basta più sottrargli 3 come faceva Cesare. Adesso il discorso si complica un po', perché vabbè, ci sono sempre gli stessi parametri, no? L'input, la chiave, la lunghezza, tutta questa roba qua. Allochiamo la stringa di output. Dopodiché entriamo nel core dell'algoritmo, ogni algoritmo ha un suo centro, lo vedremo in questi qua, lo vedremo in seguito. Ogni algoritmo ha un suo centro, un suo core che serve per la criptazione e la decriptazione. In questo caso qua, come vedete, è un po' leggermente più complicato del suo predecessore. Adesso cosa facciamo noi? Facciamo la seguente: innanzitutto nel ciclo principale, che parte da qua e finisce qua, andiamo a scandire la stringa di input, che non dimentichiamo è la stringa cifrata, ok? Scandiamo carattere per carattere. Dopodiché, che facciamo? Aspettate un secondo solo che qui sposto. Perfetto. Andiamo a controllare, in effetti si potrebbe ottimizzare, eh? Io l'ho fatto così, però si può anche ottimizzare, ora vediamo come. Vado a scandire carattere per carattere, cioè faccio da 0 a 256. Cosa vuol dire? I caratteri possibili che vi ho detto prima vanno da 0 a 256, ok? Vabbè, facendo così vado da 0 a 255, cioè il 256 non è incluso nel for. Esco prima, parto da 0 e arrivo fino a 255. Che faccio allora? Vado a controllarmi l'input, stavolta il testo cifrato, eh? Mi prendo il carattere, no? Che è un carattere che ci è stato ritornato, non dimentichiamo, dalla funzione crittografica, che dava, cioè, è un valore della chiave, ok? Vedetelo così, è un valore della chiave. Prendo questo valore della chiave e vado a controllare se quello che sto analizzando in questo sottociclo, cioè immaginate che siamo dentro questo for che va da 0 a 255, ok? Allora cominciamo a controllare. Quando troviamo che il carattere in input, che è un carattere cifrato, è uguale al carattere scandito attualmente dalla chiave, key di J, allora vuol dire che abbiamo trovato quale è stato il carattere utilizzato nella funzione di input, nella funzione di encoding. Allora brechiamo, facciamo un break, usciamo e ritorniamo non il valore, come era all'inizio, della chiave, ma ritorniamo l'indice, perché come aveva detto qualcuno, questo qua in effetti è una sostituzione di posti, insomma, cioè ci basta sapere che il carattere che avevamo utilizzato stava alla posizione 65 per sapere che 65 è una A. Quindi andiamo a mettere in output, gli mettiamo J, che va del 65, però in effetti il C ci ritornerà una A, perché alla posizione 60, cioè 65 corrisponde a una A in C. È chiaro quello che voglio dire? Bene, qui si sale un pochino a livello di complessità, come vi avevo detto all'inizio. Qui siamo circa 27 fattoriali, qui c'è un errore, non è 10 alla 28, eh? Siamo 2 alla 28. 27 fattoriale come complessità, e questo possiamo definirlo un algoritmo di crittografia. Cioè, non sarà l'algoritmo utilizzato dall'NCA, dalla NATO, dai russi per comunicarsi le loro belle storie, però è un algoritmo crittografico, insomma. Cioè, ci vuole del tempo, non basta sostituire 26 caratteri, cioè provare 26, fare 26 prove e trovare l'output. Già qualcuno, un malintenzionato, deve mettersi a lavorare, insomma. Oltretutto deve riconoscere che avete utilizzato un sistema di questo tipo. Questa è un'altra storia che vediamo tra un po'. Ecco, ora, vabbè, qua non c'è niente da dire, ve la dico a voce. Non c'è niente da far vedere, ve la dico a voce. In effetti, anche questo sistema, anche se a una prima analisi non è molto evidente, soffre di un grave problema. Ora, tutte le popolazioni che ci sono sulla Terra hanno il proprio linguaggio, no? Ci sono gli italiani che parlano italiano, gli inglesi parlano inglese, eccetera, eccetera, eccetera. Per semantica della propria lingua, si è visto, studiando la semantica della lingua, che in ogni lingua ci sono delle lettere o delle consonanti,

0: studi statistici su questo tipo di probabilità che una consonante, una vocale compaia nel nostro testo cifrato, storie, cioè sono dei bei studi che ci fanno vedere come forzare il nostro algoritmo. Meglio ancora, studiando sempre questi studi qua, si è visto che non solo ci saranno delle consonanti e delle vocali che sono più comuni in ogni alfabeto, ma c'è di più, ci sono anche dei bigrammi e dei trigrammi che sono più comuni di altri nell'alfabeto, nel parlato comune, nel parlato scritto. Ora, tenendo questa storia, cioè che abbiamo delle vocali, delle consonanti, dei bigrammi e dei trigrammi più comuni, il nostro ipotetico attaccante, che nel frattempo si è fatto più furbo, cosa può fare? Dice, io so che questo testo qua proviene da un tipo, ad esempio mettiamo che il nostro tipo si è sniffato una nostra email che avevamo crittografato con il nostro nuovo algoritmo, avevamo mandato la nostra ragazza, un amico, insomma. Bene, lui sa che te sei italiano, perché si guarda l'email, vede che te sei un italiano, presuppone che hai un'email.it e allora scrivi sei un italiano, diciamo. Oppure lo sa per altre ragioni. Comunque sa che te sei un italiano, quindi dice, questo è scritto in italiano perché il corrispondente è sempre un .it, o perché lo sa a priori. Comunque sa che te scrivi in italiano. E allora dice, va bene, guarda il testo cifrato, no? Partiamo dalle vocali. E dice, va bene, allora guardo questo testo cifrato e vedo che ci stanno in maggioranza delle V. E allora il tipo può fare un'assunzione e dice, va bene, allora secondo me, indipendentemente dall'algoritmo che ha utilizzato, fra i nostri che abbiamo scelto finora, indipendentemente dall'algoritmo che ha utilizzato, questo tipo a questa V corrisponde una A. E allora inizia un'analisi crittografica del testo, facendo un'assunzione sulla V, e dice che alla V corrisponde una A, e via di seguito, prova a forzare l'algoritmo. In effetti sembra una cosa che non ha né testa né piedi, così detta senza basi, cioè senza riscontri matematici, però vi assicuro che è una tecnica di analisi ben utilizzata attualmente, cioè si utilizza l'analisi di questo tipo, l'analisi semantica. In breve si può arrivare, ad esempio nel nostro algoritmo ci arriva circa nella metà del tempo possibile, cioè abbiamo visto il valore esaustivo era 2 alla 28 se non ricordo male, o 27 fattoriale, non mi ricordo, si ci arriva circa in metà tempo, insomma, cioè studi statistici hanno provato che facendo questa roba qua si ci arriva circa in metà del tempo, e non è una cosa da sottovalutare, Cioè questo nostro algoritmo soffre di questo problema, perché praticamente alla V corrisponde sempre alla A, o alla A corrisponde sempre alla V, insomma, cioè dovunque nel testo io avrò sempre che alla A corrisponde una V, quindi soffro di questo problema.
1: Scusa, una persona.
0: Dimmi.
1: Non è lo spazio che ha creato tutto questo, o forse lo spazio che
0: l'ha creato? Non l'ho fatto io questa storia, cioè non, io non lo so, sì, potrebbe essere. Magari, non lo so, lo spazio, ma sai, penso di no, perché te devi considerare non un volume, è comunque un volume, cioè entra, è un discorso statistico, cioè riassumendo in una pagina di 100.000 lettere, consonanti, vocali, si dice che ci stanno più A nel vocabolario italiano. Gli spazi saranno meno, non lo so io, insomma, questo. Cioè, non ho idea, non ti direi una cazzata, insomma, non lo so, potrebbe essere. Comunque, questa roba qua la trovate, è un indirizzo del MIT, è un gruppo di ricerca americano, www.mit.edu, da là poi ci arrivate, insomma, sono degli studi, degli PDF, dei PS, dei PostScript, dove si trova anche questa roba qua, questo tipo di analisi. Questa in effetti è già, si inizia a fare www.mit.edu, non vorrei sbagliarmi, però è così.
1: Ma lo trovi anche
0: Infatti lo trovi come www.mit.edu.

0: Dimmi. Ragazzi, accendete la luce per cortesia. Tanto per ora non serve.
1: Lo spazio non viene.
0: Come?
1: Lo spazio, carattere spazio, non è
0: cifrato. Come no, certo. Allo spazio corrisponde un carattere, il carattere ASCII dello spazio è comunque compreso tra 0 e 255. Lo troviamo lì dentro, quindi viene sostituito. Cioè, tra 0 e 255, cioè nell'alfabeto umano, non è che ci stanno 255 lettere, consonanti e vocali, eh? Ci stanno, cioè, è compreso, sono compresi tutti lettere maiuscole. No, no, l'analisi statistica non cade, perché nell'analisi nell'analisi statistica viene considerato non solo le lettere, ma vengono considerate anche tutte le esclamazioni utilizzate, cioè spazi, punti esclamativi, apici, tutta questa roba qua, insomma. Non vengono considerate, ad esempio, le parentesi. Vabbè, ma comunque è un'assunzione, insomma, cioè è un conto di probabilità, cioè si dice che su 100.000 parole il 45% sono A. Sto dicendo numeri, non mi ricordo adesso. Si dice che sono il 40% sono A. Bene, vuoi che invece di essere il 40% sarà il 38%, perché non consideriamo 5 caratteri, 6 caratteri, cioè siamo sempre lì, insomma, ecco, è uguale a livello statistico, perché comunque sono prove, eh? Potrebbe essere che è tutto sballato e non funziona niente poi alla fine. Non ti sento. Eh beh sì, si potrebbe fare, però lo spazio che te ne fai? Cioè, lo elimini? E poi per rimetterlo come fai? Cioè,
1: è un uomo. Io faccio subito che si muova la scheda. Le parole vuole riconoscere tutto, cioè li metto io in spazio, cioè io per.
0: Ah vabbè, certo, sì, l'altra volta leggevo che praticamente gli SMS hanno cambiato il modo di scrivere degli esseri umani, nel senso che oramai, siccome si è costretti a 163 caratteri, si scrive tutto senza spazio. Sì, va bene, però vedi, quando si studiano algoritmi di crittografia nuovi o comunque vecchi, si suppone che siano per utenti normali. Io personalmente gli spazi glieli metto nelle mie mail, sennò la gente mi getta mano quando mi vede. No, è giusto quello che dici te, è giusto, perché molte persone hanno studiato delle storie che praticamente, ad esempio, si potrebbe pensare a fare così, cioè si prende il testo, no? Si prendono tutti gli spazi e si tolgono. Poi alla fine si mette un carattere di riconoscimento, ad esempio particolare, per fare ritornare indietro. Si dice, quando c'è questo carattere mettigli uno spazio. Però che senso ha? Si mette direttamente lo spazio, insomma. C'è questa storia qua, l'ho letta una volta, però non ha senso. Cioè, o tu metti un carattere che ti distingue lo spazio per ritornare agli spazi, gli metti lo spazio, è uguale, insomma. Non è che abbia molto senso. Però togliergli non è male, non è male. Cioè, sacrifichi la comodità del sistema. Però vedi,
1: sicuramente, insomma, è molto probabile che sia un la nella lingua italiana. Questa parola di valenza il tema c'è gli spazi, è il giornalista trova è una parola di valenza.
0: Sì. Chiaro. Sì, sì, ma è una bella idea, insomma, cioè, è un'idea. Però te devi considerare che un algoritmo deve servire a tutti, cioè devi partire dal presupposto che devi scegliere cosa fare, no? Te puoi farti un algoritmo per te, per un tuo amico, per la tua ragazza, per qualcuno, insomma, che è da utilizzare tra voi due, e allora scegliete, dite, beh, vabbè, siccome noi dobbiamo avere un algoritmo sicuro, e allora togliamo gli spazi perché potrebbero essere causa di analisi crittografica, li togliamo e ci scriviamo tutto senza spazi, però è una scelta che fate voi due, voi tre, voi quattro, quelli che siete. Cioè, io personalmente non utilizzerò il vostro algoritmo, ad esempio, perché io ho esigenze di tipo diverso, cioè devo comunicare delle email, ad esempio, ben formattate, dove si deve capire che ciao, come stai, deve stare staccato, insomma, ok?
2: Una sigaretta.
0: Aspettate un secondo, mi accendo una sigaretta. Ops.

0: Allora, vi dicevo, adesso abbiamo ben chiaro, no, come funzionano questi due algoritmi di cui abbiamo parlato. Proviamo a migliorarlo ancora, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, facciamo così. Allora, diamo questa nuova regola al nostro algoritmo e diciamo il valore di K del nostro primo algoritmo per ciascuna lettera è determinata attraverso una piccola chiave ripetuta. Bene, ora diciamo che ad ogni passo si aggiunge l'indice della lettera corrente della chiave all'indice della lettera del testo, determinando l'indice della lettera del testo cifrato. Vediamo cosa voglio dire, ora lo vediamo passo per passo. Allora, esatto, ora la guardiamo. Ora te la faccio vedere, però forse è meglio che spegnete nuovamente la luce, sennò non vedete il codice. Allora, prendiamo in input sempre la nostra stringa da cifrare, la lunghezza gliela passiamo, al solito la si può anche derivare però, la chiave che è K, è una stringa, attenzione, non è come nel primo, è una stringa di caratteri, e la lunghezza anche della chiave K. Creiamo una stringa di output, la allochiamo, cioè allochiamo spazio in memoria per questa nuova stringa e iniziamo il core dell'algoritmo, che è questo for. Allora gli diciamo, bene, parti da zero, arriva alla lunghezza della stringa e fai così, sostituisci all'input i, cioè al carattere i, sostituisci il carattere più k, è la chiave, K è la chiave, vado a prendere il carattere K di I modulo la lunghezza K, cioè cosa faccio? Sappiamo che la nostra chiave può prendere valori, abbiamo ad esempio un tot di valori, no? Ad esempio abbiamo una chiave di 50 elementi, allora cosa facciamo? Prendiamo, ritorniamo un po' indietro, insomma, l'algoritmo, cioè pensatelo così, pensatelo a un algoritmo di Cesare, quello dove si sostituiva K, si faceva K più 3, no? Però stavolta ad ogni carattere corrisponde, cioè praticamente viene fatto una somma, uno shift diverso per ogni carattere, ok? È chiaro quello che voglio dire? Quindi cosa facciamo? Per fare questo coso qua non ci basta più fare più K, che era un numero. Dobbiamo fare più k diverso per ogni carattere. Per fare questo andiamo a indicizzare la chiave facendo i modulo k len, assicurandoci che abbiamo sempre valori tra 0 e 255, perché i è l'indice che ci scorre. Io l'ho fatto ottimizzato, però i è l'indice che ci scorre il testo, che non è che è detto che sia di lunghezza tanto quanto la chiave, Può essere un testo di 100 caratteri, la chiave è di 20. Quindi dobbiamo fare un modulo. Ok? Dopodiché ritorniamo l'output. Scusa, dimmi. Scusami, non ti sento.
1: Cioè, in questo caso stiamo aggiungendo un valore fisso al valore di input.
0: Sì? Cioè, questo K di... No, non è fisso, attenzione, è fisso per un carattere. KLen noi ci serve solamente per scorrere la chiave,
1: È chiaro, ma non vedo la necessità di utilizzare la chiave con questo tipo di...
0: Ti spiego.
1: Se avessimo aggiunto solo i e modulo KLen, avremmo modificato il valore di input aggiungendo il valore che dipende da i. Ok? In questo caso modifichiamo qualcosa che dipende da i rimodificato.
0: Non ti capisco, cioè sono io che non capisco te, mi spiace, perché non ti faccio vedere magari il decrypt, l'analisi, magari lo capisci, cioè io non sto capendo cosa vuoi dire tu.
1: Non vedo la necessità di...
0: Allora ti dico, nell'algoritmo di Cesare, noi cosa facevamo? Sommavamo, ad esempio, se avevamo la A, facevamo A più 3, no? E ci pigliavamo una C. Ok, è un numero fisso, cioè per la B, alla B corrisponde la D, alla C corrisponde la E, eccetera, eccetera, eccetera. È un numero fisso, quindi basta indovinare. Basta indovinare quel numero per trovare la chiave, cioè quel numero è la chiave che ci rivela il testo in chiaro. Qui non ci basta indovinare un numero. Qui a te non basta indovinare un numero, perché il numero è indicizzato, nel senso che ti viene dato da K di I modulo quello là, ok? Cioè aumenta la complessità, cioè tutto quanto si basa su questo, cerchiamo di aumentare la complessità. Non so se è chiaro, se ne chiami cerco di spiegarmi in modo diverso magari. Vabbè, il decrypt praticamente è analogo sul singola linea dell'algoritmo di cifratura, cioè prendiamo il testo, gli sottraiamo K di I modulo len e otteniamo il testo in chiaro. E attenzione, io all'inizio vi avevo detto, qualcuno di voi mi aveva detto, beh, ma se facciamo il modulo non abbiamo univocità. In questo caso qua la cosa non vale, perché non è che noi stiamo facendo un modulo di cui che non riusciamo a predire. Il modulo noi lo stiamo facendo sulla chiave, cioè sappiamo che alla chiave, cioè ruotiamo i valori, cioè quando saliamo, non mettiamo ad esempio, gli diamo un valore di 256, sappiamo che il modulo ci ritorna 1, poi ci ritorna 2, poi ci ritorna 3, poi ci ritorna 4, è sempre uguale insomma, cioè non abbiamo problemi di univocità in questo senso, non so se è chiaro. Ecco, questo qua è un sistema che sembrerebbe banale, però questi sistemi qua vengono chiamati one time pad o one touch pad. Questi sistemi in effetti sono i sistemi attualmente, magari potete accendere per ora, se attualmente sono i sistemi più sicuri esistenti, cioè dimostrato matematicamente, perché tutti gli algoritmi, quando si dice hanno craccato il DES, hanno craccato l'RSA, hanno craccato quell'altra storia, cioè in effetti ci stanno degli studi matematici dietro che dicono che quegli algoritmi non sono sicuri. Questo qua è un algoritmo che è stato dimostrato matematicamente che se voi fate corrispondere, cioè se voi avete comunicate 100 caratteri e avete una chiave di 100 caratteri, l'algoritmo è dimostrato che è sicuro. Una cosa che vi può lasciare scettici, però è così. Cioè è stato dimostrato matematicamente che questo algoritmo è sicuro. Cioè se la lunghezza della chiave è uguale al testo in chiaro da cifrare, allora si può stare sicuri e si ha un buon margine di sicurezza. Cioè quelli devono provare, hanno voglia di provare insomma. Nella letteratura dicono, se voi vi comprate un libro di crittografia, vi vengono a dire che questo sistema qua è utilizzato nella, non mi ricordo, in un libro che si chiama Cryptography and Applied Cryptography, dell'Apprentice Sol, chi gli voglia interessare, un testo didattico, insomma, l'autore, che non mi ricordo, dice che questo algoritmo, un algoritmo di questo tipo è utilizzato nella famosa, lui dice, linea di comunicazione tra Russia e America, che ci stava ai tempi della guerra fredda. Sono cazzate queste qua, ve lo dico chiaramente, perché non è vero. Cioè questi algoritmi qua sono sicuri, ma loro non utilizzano questa storia, cioè non ci fate troppo peso a quello che vi dicono nei testi di crittografia. Non è, magari utilizzano sistemi avvicinabili a questo tipo, ma sicuramente non così banali insomma. Qua c'è scritto digitale e bello, poi tra parentesi è anche efficiente. Finora abbiamo parlato di caratteri, no? Questi qua tipicamente, tutti questi algoritmi qua di cui abbiamo parlato, sono 3-4, adesso non mi ricordo, sono chiamati volgarmente nella letteratura, sono chiamati algoritmi di cifratura, di crittografia streaming, stream, nel senso che viene dato in pasto un carattere e si ritorna un carattere di output, singolarmente carattere per carattere. Quello che vediamo adesso è un algoritmo ancora streaming, cioè nel senso il testo che cifriamo e che decifriamo non dipende in nessun modo da testo di prima o testo di dopo, cioè è una cosa, ogni passo è a sé stante. Questi sono gli algoritmi di streaming. L'unica differenza con questo algoritmo che ora andiamo a vedere è il fatto che qui lavoriamo in digitale, nel senso che non utilizziamo più i caratteri, ma utilizziamo i bit. La cosa sembra una stronzata, però è abbastanza rilevante da un punto di vista e di efficienza, perché le operazioni bitwise nelle macchine, nei computer, sono implementate in hardware. Cioè, quando voi compilate del codice, una cosa è che date delle istruzioni bitwise, una cosa è che fate delle somme, delle sottrazioni e divisioni, vabbè, comunque poi il codice viene ottimizzato a livello di parser, di compilatore, e viene tradotto in codice macchina nativo, però comunque è molto più efficiente utilizzare un sistema di tipo binario, di tipo bitwise, con operazioni bitwise. Il C permette di utilizzare operazioni bitwise, cioè operatori tipo AND, OR, XOR, questa roba qua. Voi avete idea di come è combinata l'aritmetica binaria? Ok. No, chiedevo. Tipo, a un AND, cosa corrisponde? Tipo, 1 AND 1? Ok, va bene. No, ve lo dico perché serve, nel senso. 1 XOR 1. Va bene, ok. No, l'importante è... Allora, nel nostro algoritmo nuovo, che facciamo? Sì, so che è uno strazio, però potete spegnere nuovamente la luce. Grazie, eh.
2: Scusa, mi spesco. L'XOR è 1 solo quando entrambi sono uguali.
0: Come? Allora, le operazioni sono così, l'OR è la l'XOR è la negazione dell'OR. Cioè, te hai 1, tieni presente questa mappa qua, no? Allora, quando AND ti dà 1 AND 1 è 1, 1 AND 0 è 0, 0 AND 0 è 1, ok? Scusami, 0 AND 0 è 0, scusami. Ok, è la negazione dell'OR, ok? Come? Scusami, è il NOR, quello là è il NOR. È l'OR esclusivo.
2: L'OR esclusivo non è il NOR.
0: No, non è il NOR.
2: Ma non dire che è la negazione dell'OR.
0: Ho detto questo?
2: Sì, non
0: scusami, cioè... Scusami. No, no, io ho capito questo qua, insomma, ho detto... quello. Allora... Nell'algoritmo di encoding che vi porto qua, praticamente le differenze sono minime con quello vecchio, eh? Cioè, cosa faccio io? Prendo in input un testo, una sua lunghezza, una stringa K, che è la stringa di cifratura, di una determinata lunghezza, e cosa vado a fare? Vado... Eccoci qua. Questo qua è... Vabbè, il for lo salto, scusatemi. Allora, che faccio? Vado a prendere, metto in output l'input, questo cosino qui è il cappelletto, che in C è l'XOR, ok? Faccio input cappelletto K di modulo K len, cioè praticamente è uguale all'algoritmo di prima, solo che XOR input è il pezzettino della chiave che ci serve. Quando vado a fare il decrypt, faccio la stessa cosa. Questa è una cosa nettamente diversa da quello che abbiamo visto prima, no? Perché prima, ad esempio, facevamo input più k di modulo k len, poi facevamo input meno k di modulo len. Stavolta rifacciamo la stessa cosa. Cioè, in encoding diamo il testo in chiaro più il modulo cioè KI modulo len, in decoding facciamo la stessa cosa, solo che lo facciamo col testo cifrato. Questa qua è una caratteristica abbastanza importante da tenere in considerazione, cioè praticamente l'XOR del testo in chiaro del testo cifrato, scusatemi, del testo in chiaro con la chiave corrisponde, cioè è possibile fare decrypt, encrypt e decrypt con la stessa operazione, scusatemi, mi sono confuso, facendo invece l'XOR del testo cifrato col testo in chiaro, cosa otteniamo? Otteniamo la chiave, cioè se io prendo, cioè se il nostro attaccante in qualche modo è in possesso del testo in chiaro e del testo cifrato, facendo l'XOR tra i due ottiene la chiave. È una cosa un po' strana, però è così. Cioè, questa è una cosa che riguarda tutti gli algoritmi che si basano su questo tipo di operazione. Vedremo che sono abbastanza. Cioè, quando noi facciamo XOR, cioè utilizziamo l'operazione utilizzata per l'encrypt e il decrypt tra testo in chiaro e testo cifrato, riotteniamo la chiave. Potrebbe essere una cosa utile, però è anche un problema, insomma, da un certo punto di vista.

0: Ora magari per ora potete accendere perché non c'è niente di... vi posso parlare, insomma. Vi dicevo, ora, fino ad ora abbiamo visto sistemi di cifratura che praticamente ad ogni carattere fanno corrispondere un carattere in uscita, no? Come vi ho detto prima, questi qua sono classificati come sistemi stream, nel senso che ogni carattere corrisponde a un carattere. In effetti ci sono due sui sistemi, i sistemi simmetrici possono, cioè quelli dove la chiave deve essere mantenuta segreta, possono essere divisi in due sottocategorie, che sono i sistemi di tipo a blocchi, no? E i sistemi di tipo stream, appunto. Nei sistemi, qual è la differenza? Nei sistemi di tipo a blocchi non passiamo un carattere al testo, all'algoritmo di cifratura, o l'algoritmo di cifratura, ma passiamo un blocco di testo, o nei sistemi binari un blocco di bit, ok? Cioè un bit, un carattere corrisponde a 8 bit, no? Un byte 8 bit. Invece di passarli, per qualche motivo potremmo sperimentarci un algoritmo che invece di passare 8 bit alla volta ne passa 12, mettiamo, che è una misura strana. Per qualche motivo strano, questo è un sistema di tipo a blocchi, nel senso che non passiamo più un carattere alla volta, ma passiamo blocchi di bit. Mentre se ci riferiamo ai caratteri, quando parliamo di blocchi dobbiamo comunque considerare quanti di 8 bit alla volta, cioè ad esempio non passiamo un carattere, ma passiamo 4 caratteri, 5 caratteri, 6 caratteri, insomma, ok? Praticamente la differenza sta nel numero di caratteri passati, cioè sistemi stream a blocchi, poi un sistema di tipo stream è un sistema a blocchi con un carattere, con n uguale a 1, insomma. E qui io vi avevo scritto della storia, perché si usa una o l'altra, diciamo, fazione degli algoritmi simmetrici, o a blocchi o diciamo stream. Qua io ho elencato, diciamo, i punti cardine che sono sicurezza intrinseca del sistema, che però riguarda tutti e due i tipi di sistemi, resistenza stimata ad attacchi di tipo lessicale. Questa è una cosa un po' più complicata, però semplice da capire, nel senso che gli attacchi lessicali noi li possiamo fare in un sistema stream a caratteri. Nel senso che se noi codifichiamo con gli algoritmi che abbiamo visto un carattere alla volta, allora possiamo applicare tutta la storia delle percentuali di carattere utilizzate, tipo la A al 60%, la B al 30%, eccetera, eccetera. Però se utilizziamo un sistema a blocchi, ad esempio passiamo 12 bit alla volta, la cosa va un po' a cadere, perché non abbiamo più un riscontro pratico del testo, cioè noi vediamo più il testo come bit che non come caratteri, quindi la cosa si complica in modo, cioè non si può fare un attacco di quel tipo, insomma. Quindi questo per il secondo punto. La terza cosa, quando dico migliore capacità di interazione con i dati binari, voglio dire che un sistema, è chiaro che utilizzare un sistema a caratteri in file binari è un po' poco conveniente, insomma, più che altro sconveniente da un punto di vista di efficienza del sistema, cioè è preferibile lavorare con i bit. Tutti i sistemi commerciali o comunque algoritmi pubblici utilizzano, che non siano dediti al testo, utilizzano operazioni bitwise per lavorare con i testi, cioè se hanno a che fare con file, zip, binari, eseguibili, ELF, exe, questa roba qua, utilizzano sistemi binari, insomma. E gestione dell'input dipende da come la si vuole intendere, insomma. Bene, ora si inizia a parlare. Do una tematica sui sistemi di tipo asimmetrico, no? Nel fine degli anni 70, non mi ricordo, Diffie ed Hellman, che erano due ricercatori, no? Trovarono un'idea, ebbero un'idea per diciamo sorpassare il problema che vi dicevo all'inizio dello scambio di chiave, no? Cioè il problema di scambiare la chiave era un problema ed è tuttora un problema. Allora trovarono un modo per sorpassare questo problema e dissero praticamente che queste tre postille, scusate non le vedete, eccole qua, In base a queste tre postille, questi tipi rivoluzionarono il mondo della crittografia come la intendiamo oggi. D è P uguale P. Cosa vuol dire? D ed E sono le funzioni che avevamo visto all'inizio, no? Encrypt e decrypt. Bene, questi due tizi dissero che per utilizzare la loro base matematica per crittografare bisognava attenersi a queste tre regole, una delle quali era la prima, che dice che il testo in chiaro è encriptato, passato alla funzione di decrypt, deve ritornare il testo pubblico. E beh, questa è una cosa ovvia. Poi hanno detto che deve essere estremamente difficile dedurre D da E, cioè D ed E sono due funzioni, deve essere, vedetele come, non proprio come funzioni, vedetele, ora vediamo cosa voglio dire, però vedetele come chiavi, tipo funzioni e chiavi insieme. Deve essere difficile dedurre D, cioè la funzione chiave di decrypt, avendo la funzione chiave di encrypt. Poi, infine, si dice che non può essere violato da un attacco di testo in chiaro selezionato. Quando dico questa cosa qua, voglio dire che il nostro attaccante si può mettere nella possibilità di fare così, cioè con un algoritmo, oltre a quell'attacco che vi avevo detto, dell'analisi semantica del testo, si può fare un attacco di testo in chiaro selezionato. Un attacco di testo in chiaro selezionato vuol dire che, cosa si fa? Il nostro attaccante è nella possibilità di cifrare del testo, e allora il tipo si trova, si cerca, si sceglie dei quanti di testo che gli possono risultare convenienti per dedurre qualcosa che abbia a che fare con l'algoritmo, con le chiavi. I due tipi dissero che doveva essere verificata questa roba qua, cioè che E non deve essere violato da un attacco di testo in chiaro. Sono tutte astrazioni matematiche, però come vedremo ci sono riusciti a trovare una cosa che funziona così. Cosa importante è che sotto queste ipotesi, che ci stanno qui, queste tre ipotesi, non c'è motivo per cui non debba essere divulgata una delle due funzioni o chiavi. Ora vediamo cosa voglio dire, perché ho fatto questo misto tra chiave e funzioni. Cioè, una delle due può essere divulgata e una può essere tenuta privata per criptare i messaggi. Soltanto lui potrà criptare i messaggi, mentre gli altri, che hanno a disposizione l'altra parte dell'algoritmo, della funzione, della chiave, possono decriptare i messaggi, ma non sono in grado di criptare messaggi e di criptare messaggi come fa il tipo che ha la parte privata. Vediamo meglio cosa voglio dire. Praticamente il lavoro culmina in RSA. RSA prende il nome, sono le iniziali di tre ricercatori. Sono Rives, Shamir ed Edelman. Praticamente la roba come funziona? Vi faccio vedere prima il sunto del loro algoritmo e poi vediamo un po' come funziona. Allora, loro dicono, hanno detto, bene, per rifarci, cioè loro si basano sulle astrazioni matematiche, hanno detto quei due tipi prima, e hanno tirato giù un algoritmo funzionante che si basa su queste sei iterazioni, su queste sei possibili, come volete chiamare voi. Allora si dice, selezionare due numeri primi random, P e Q, molto grandi, cioè come grandi, come vedremo, si intendono roba di tipo 100, 200 cifre, 200 cifre, insomma, numeri belli grandi, random, è importante questa parola qua, la vedremo cosa voglio dire. Si calcola N, che è P per Q, si moltiplicano praticamente i due numeri. Dopodiché si seleziona un intero piccolo random dispari, deve essere un numero dispari, è importante che sia così, è tale che ha delle proprietà, cioè deve essere selezionato in modo che E e P-1 per Q-1 risultino primi tra loro. Cioè, io mi trovo questi due numeri, e praticamente sta tutto qua, il grosso di RSA, tutto in questa parte qua. Cioè, io mi trovo P e Q, che sono due numeri grandi, molto grandi, li moltiplico. Dopodiché mi vado a trovare un numero E dispari, relativamente piccolo, piccolo è per un discorso che vedremo tra un po', deve essere un numero relativamente piccolo, però che abbia una caratteristica particolare. Questo numero deve essere primo tra E e P meno 1 per Q meno 1. Dopodiché calcoliamo, ora vediamo perché, dopodiché calcoliamo D in modo che E per D sia uguale a 1 modulo P meno 1 per Q meno 1. Cioè praticamente noi ci siamo trovati due numeri, E e D, che sono in relazione tra loro e, cosa più importante, sono in relazione con i due numeri giganti che ci eravamo trovati prima. Cioè con queste relazioni tra P meno 1 e Q meno 1, tra questa cosa del modulo, ci siamo trovati due numeri che sono sì piccoli, sì in relazione, ma cosa più importante è che sono in relazione con due numeri random molto grandi. No, non basta, eh? Dopodiché qua diciamo che pubblichiamo la coppia pubblica, cioè è P che è la chiave pubblica, è composta da E, che è il numero che era primo tra P meno 1 per Q meno 1. Eccolo qua, guardate, era primo rispetto a P meno 1 per Q meno 1, ed N, che è il numero moltiplicato, diciamo il prodotto di P per Q. Dopodiché teniamo segreto D ed N, dove D era un risultato dipendente esclusivamente da P, Q ed E. Ok? Ok. Ora vi spiego un po' com'è combinata la cosa. Allora, praticamente, qual è il grosso di questo algoritmo? Non tanto, cioè, il fatto che ci sia dipendenza tra i numeri grossi è importante, no? Cioè, che ci sia della dipendenza è importante, però, cosa più importante ancora, è che qua dietro ci sta un problema che è NP completo. Nel senso che i problemi NP completi sono problemi che sono dimostrati e sono difficili da risolvere. Sono problemi molto difficili, addirittura a volte impossibili da risolvere. Cioè, in questo caso qua si parla di fattorizzazione, di fattoriali. Cioè, a scuola si faceva in fattoriali, cioè si scomponeva in fattori primi un numero, ok? Ora, il grosso di questo algoritmo, la potenza, la forza, la somma di questo algoritmo sta nel fatto che è difficile, cioè è una cosa matematicamente difficile riuscire a dedurre i fattori di un numero senza conoscere, cioè i fattori di un numero sono difficili da trovare, dato un numero, ok? Ora, più il numero è grande, più P e Q sono grandi, più è difficile da dedurre tutto il resto. Non so se è chiaro. Come? Sì? Non ho capito cosa vuoi dire. Perché dici che non ho capito? 1 modulo?
1: 1 modulo 1, 1 modulo grande.
0: Non ti capisco.
1: Il modulo, scusa, è la divisione per un numero, noi consideriamo il resto.
0: Uh-huh.
1: 1 modulo, qualsiasi modulo. 1 modulo 0 non si può fare. Che significa questa formula? Non va
0: bene. Come, non so come, cioè non capisco qual è il problema. E forse tu dici il contrario. 1
1: cioè il problema è solo se sia 1 o 0, non si è visto, però
2: no, dice che il modulo può fare 1 oppure 0.
0: Qual è il problema? Io non capisco, cioè non ci sta l'altra parte, E per D, tu devi trovarlo D, ok? Tu devi trovare D in modo che E per D ti dia quello là. Io non mi riesco, forse. Io non capisco, io non riesco a. No, non ti capisco io, cioè non. Guarda, ti faccio vedere un esempio, così ci capiamo, ok? Io non capisco qual è il problema. Sì, ok, è chiaro, cioè questo qua, siamo tutti d'accordo su questa roba qua, però non capisco qual è il problema. Aspetta, però non dobbiamo, non è un discorso di uguaglianza. Ascoltaci, faccio, forse mi spiego male io, fammelo trovare prima. No, sicuramente mi spiego male io, figurati. Allora, forse, ascolta, anzi no, probabilmente qui, quello che vuoi dire tu è che lì in formula matematica ci dovrebbe stare una coincidenza. È questo che vuoi dire? C'è una coincidenza. Ok, cioè tu vuoi dire questo qua, cioè che al posto dell'uguaglianza stretta matematica ci vuole una coincidenza? Cioè per capire io cosa vuoi dire tu. Cioè se qua fosse scritto E asterisco D coincide 1 modulo P meno 1 per Q meno 1, per te andrebbe bene? No. Coincidenza algebrica. Cioè la coincidenza di quella formula con quell'altra, non di numeri. Ecco, cioè per te andrebbe bene in questo senso? Un ragazzo mi faceva notare che nei testi qui è scritto come coincidenza, cioè nei testi le tre linee, esatto, le tre sbarre. Per te se io ci metto le tre sbarre, cioè il tuo problema è risolto, cioè se le uguaglianze delle formule sono uguali, per te va bene. Ok, cioè se per te in quel modo là, perché forse non, io lo do per assodato e non mi riesco a fare spiegare, cioè se per te dare una coincidenza di formule è uguale, allora gli mettiamo, lo correggo e gli mettiamo. Ok, guarda, ti faccio vedere prima di fare qualunque cosa. Ti faccio vedere qui. Allora, magari lo mettiamo. Allora, io qua ho fatto un esempio con dei numeri, no? Allora, ho scelto, ora non si vede, non te l'hai detto, così tu magari cerca di ricordare i numeri, così cerchiamo di accordarci. Allora, io ho scelto P e Q, P uguale 3, Q uguale 11, ok? Allora facciamo che sono numeri primi, però non è, sono numeri random, dicevamo grandi, devono essere grandi, io piccolo, pesi piccolo per fare un esempio che si può fare con la calcolatrice, insomma. Allora, calcoliamo n, no? Che è 3 per 11, ok? Viene 33. Dopodiché facciamo e, troviamo e, che era quel numero che doveva essere primo, piccolo, dispari, primo rispetto a p meno 1 per q meno 1. Come? Esatto. E infatti, perché mi ha scelto... Esatto. E ci troviamo il 3, ok? Primo numero piccolo che ci viene... primo rispetto a quelli là, P meno 1 per Q meno 1 che è 22, ci troviamo il 3, ok? 22 non è, cioè non può, 22 dobbiamo fare 3 meno 1, 2 per 10, 20, hai ragione, scusami, 20, ok? Ci troviamo il 3. Dopodiché ci troviamo D e lo mettiamo, questo qua viene dato da formula, ok? Lo troviamo come, e lo mettiamo uguale a 7. Ora, per trovarcelo, te cosa fai? si vede, non si vede niente. Eccolo là. Ci siamo? Io non mi riesco a spiegare, però magari spiega tu, se, perché probabilmente io la mia spiegazione è oscura per tutti, però magari, cioè non lo so dire io, però non so se è chiaro quello che voglio dirti. No, vabbè, quello sì. Daniele, magari spiego tu, perché io non riesco. Se mi spiace, veramente. Il mouse è qua.
3: Vedi questo uguale? Questo uguale, questo non è un uguale.
0: È una coincidenza.
3: Cioè, si scrive con tre in genere, però c'è chi se va
0: a io personalmente l'ho fatto in due. Mi spiace per questo. Io lo faccio sempre, non sono a me corretto, però puoi dire correttamente ha ragione. Non so come ti chiami. Ok, Giuseppe ha ragione, cioè là ci sta una coincidenza, eh? Cioè hai ragione, insomma. Hai capito quello che voglio dirti io? Voi avete capito, perché non vorrei che. Amen. Lo mettiamo dall'altra parte.
1: Se tu dici E per B, modulo per numero uguale a 1, matematicamente la forma va bene. Quello vuol dire poi il modulo è permesso, diciamo, tra parentesi quadri, per dire quell'1 è considerato modulo.
0: Lo facciamo modulo con l'A, ma funziona, eh? Cioè. Cioè. È un po' ambiguo, vabbè.
1: Matematicamente parlando, poi.
0: Allora, tu dici di passare il. Scusami, così magari lo diciamo anche agli altri e vediamo se risulta più chiaro.
1: Vai per 721, modulo okay. 20.
0: Ok, quindi tu dici di passarlo all'altra parte, avete capito cosa vuole dire lui? Eh? Passarlo all'altra parte è più chiaro. Mi spiace, come ve lo ripeto io. Cioè il fatto che lui dice 1-0 cioè una cosa ed è giusto che sia così, cioè deve essere 1-0 insomma. Però sì. Guardate. Cioè io mi spiace di non essere spiegato bene, ragazzi. Ragazzi, qui non ci siamo. Sale. Allora, i numeri, la sequenza di numeri sono 3, più di tanto non si vede, insomma, mi spiace per il. Sono 3. No, proprio non ci arriva la pagina è tanto, insomma, è arrivato. E sono con la manina al massimo. La facciamo più bassa e vediamo che succede. Vediamo se ci arriviamo. Facciamo piccolina, tanto quanto. Mettiamo in alto. Eccoli qua. 3, 11, 33, 37. Non so se adesso è chiaro come da dove vengono. Sicuramente, come dice Giuseppe, è più. Cioè, per capirlo è più chiaro. Io forse ve l'ho fatto da un punto di vista di elaborazione. Come dice lui è più chiaro. Cioè, il fatto lui ha ragione, dice, vabbè, ma io piglio questo numero. Faccio il modulo sempre 0,1 mi spunta e ha ragione, però il problema è che deve essere proprio così, cioè io devo avere una coincidenza di formule, ok? Allora lui dice spostiamo dall'altra parte quella parte là, così sappiamo che quello là è uguale a quello lì,
1: è più operativa.
0: Così è più operativa, però come dice lui non si capisce.
1: No, è più operativa come dice lui.
0: Ah, più operativa come dice lui? Cioè a livello di codice tu dici.
1: Come la studi quella regola?
0: No, non la studi così, cioè così è. Come si trova, insomma.
1: Ah, questo non è l'argomento per trovare, cioè non è che vai a pure studiare.
0: No, non fai così, non fai così. Allora, io poi nel frattempo che siamo qui avevo fatto un piccolo. Qui ci sta la stringa. Questi qua sono i caratteri, le posizioni. Cioè io invece di usare i caratteri ASCII che venivano troppo grossi, ti prendi la posizione, no? Tipo la B è al posto 22 nell'alfabeto inglese. E la A al posto 1, 16, 22, 73, eccetera. Allora, che cosa si fa? Scusatemi, per se segno con tutta questa storia non vi ho spiegato com'è che funziona RSA veramente. Allora, date quei numeri lì, che facciamo noi? Ci troviamo, eccole qua, queste sono le famose formule. PDM sta per pubblico, no? Allora, noi che facciamo? Un testo, prendiamo un testo M, che non è una lettera, è un testo cifrato, cioè un testo, una stringa, una roba, e che facciamo? lo prendiamo e per avere il testo cifrato facciamo m elevato e modulo n, cioè eleviamo al numero e che avevamo trovato il testo o il carattere, vedetelo come un carattere, eleviamo il valore del carattere ad e, lo dividiamo, facciamo il modulo n, non lo dividiamo, scusate, facciamo il modulo n. Questo qua è il testo cifrato. Per fare il contrario, facciamo così. Facciamo c elevato d modulo n, cioè in effetti l'operazione che facciamo è uguale, no? Cioè facciamo sempre un'operazione dello stesso tipo, eleviamo a un numero e ne facciamo il modulo, però cambiano gli esponenti del nostro, della nostra operazione di elevamento a potenza. In uno utilizziamo e, e in uno utilizziamo d. Ora se andiamo a vedere il lucido di prima, noi pubblichiamo la coppia en e teniamo segreta la coppia dn. Quindi cosa faremo? Per criptare, siamo noi quelli che abbiamo la chiave segreta. E allora che facciamo? Per criptare utilizziamo, facciamo tipo il testo m elevato d modulo n. Per decifrare il tipo che, a cui mandiamo il messaggio, sarà in possesso della nostra chiave pubblica, che è la coppia en, e farà l'operazione diametralmente opposta o identica, se volete. Fa m elevato e modulo n e riottiene il testo in originale. Io ne ho fatto un piccolo esempio che ve lo stavo facendo vedere prima, però senza sapere cosa fanno, insomma, non si capisce. Eccoli qua, vedete? Allora, avevamo detto, eravamo arrivati, questi qua sono i corrispondenti del punto, dell'alfabeto, no? La 22 è la V, l'1 è la A, eccetera, eccetera, eccetera. E allora facciamo M, che sarebbe 22 elevato E, che avevamo detto fosse uguale a 3, eleviamo ad E e otteniamo questo numero qua, che è 10.648. Ne facciamo il modulo N e otteniamo 22. È uguale, ma è una cosa voluta. Nel senso che ora vi spiego che in effetti utilizzare numeri così piccoli, 3 ed 11, equivale a praticamente, complichiamo, come abbiamo visto ci siamo trovati in difficoltà, complichiamo oltretutto anche il codice del nostro algoritmo, però in effetti abbiamo un cifrario a sostituzione, come abbiamo visto prima, addirittura, fra l'altro anche scadente, cioè ad una lettera che corrisponde al 22 ci ricompare lo stesso valore, praticamente è una cosa che non serve a niente. Ovviamente non è così brutto, cioè all'1 corrisponde l'1, però ci stanno delle cose, tipo all'ultimo, al 13 corrisponde il 19, non so se lo vedete, no, non lo vedete, li vedete così? Ecco qua, al 13 corrisponde il 19, al 22 corrisponde sempre il 22, guarda casa, al 16 corrisponde il 4. Ora, l'operazione inversa parte dal testo cifrato, che è 22, 1, 19, 22, 4, no? Allora che si fa? Si eleva D, che è il pezzettino della chiave pubblica DN, no? Si eleva D, ne si fa il modulo, si riottengono le cifre che poi noi andremo ad applicare al 22 sappiamo che corrisponde la B, all'1 sappiamo che corrisponde la A, al 13 sappiamo che corrisponde la L, al 22 sappiamo che corrisponde la D, al 16 sappiamo che corrisponde la O, e abbiamo riottenuto il testo originale. Però in effetti quello che vi vorrei fare notare è proprio quello che vi ho detto un istante fa, cioè utilizzare numeri così piccoli non ha senso, oltre che essere facilmente predicibile, cioè fattorizzare, trovare i numeri primi, gli 3 ed 11, 3 per 11, insomma, sono cose elementari. Oltretutto il cifrare neanche funziona bene, cioè al 22 corrisponde sempre il 22, quindi figurarsi che cosa si può fare di una roba di questo tipo. Quindi è indispensabile utilizzare numeri molto più grandi, cioè vi ripeto si parla attualmente, leggendo delle riviste che si trovano online sempre su quell'indirizzo che vi ho dato io, si viene a sapere, cioè si legge che praticamente criptare, cioè riuscire a trovare, cioè fattorizzare numeri di 200 cifre decimali lo si fa in circa 4 miliardi di cicli di clock, ed è già abbastanza, insomma. Quando si parla di cifre, 500 cifre decimali, io sotto vi ho scritto si parla di 10 alla 28 anni, roba di questo tipo, insomma. Un po' tanto, insomma, cioè noi non ci riusciamo a vivere. Vediamo se riesco a trovare. 10 alla 28 anni. E le, si presuppone, sulle, sui testi si legge che si presuppone che sia la macchina più veloce attualmente possibile, cioè che un'istruzione adopera un nanosecondo per essere eseguita, e che l'algoritmo sia il più efficiente disponibile per trovare, per fattorizzare i numeri. In effetti è un problema matematico, cioè si studia in matematica, cioè fattorizzare i numeri non è una cosa semplice, cioè ci vuole tempo. Quindi utilizzando, ci sono degli algoritmi, Eulero, c'è una, un algoritmo di Eulero che serve proprio, si studia in algoritmi, quando, se tu studi in, sei in informatica, studi, vai a studiare questo algoritmo. L'algoritmo di Eulero è uno degli algoritmi più noti e più utilizzati per fattorizzare i numeri. E questo, utilizzando l'algoritmo di Eulero, che si dice, attualmente si dice che è il più efficiente, e utilizzando, assumendo che si abbiano macchine che abbiano tempi di esecuzione e di istruzione di un nanosecondo, ci vogliono 4 miliardi di anni per fare un craccare un sistema a 200 cifre. 10 alla 28 anni per utilizzare già per utilizzare un sistema a 500 cifre, cioè i numeri sono completamente, sono più che logaritmi, insomma. Scusate ragazzi, potete accendere la luce? Fatti sconto, no? 128 bit, fai 2 a 128, no? Non ti sento.
3: Più o meno,
0: perché 2 alla 128 non ci arriviamo, non ci arriviamo a 200 cifre decimali, eh?
3: Non ci arriviamo.
0: No, no, scusami, 200 cifre decimali ci arriviamo, e come? 2 alla 128, quanto siamo? Siamo... 2 alla 128 siamo... Avete ragione. Ah, aspettate, guardate, io qua avevo fatto dei conti che non so se ti possono tornare utili, però stavo dicendo che 2, qua ti scrivo io, che 2 gli algoritmi comuni utilizzano chiavi da 664 bit. La chiave standard è questa, poi i sistemi pubblici utilizzano un altro numero di bit, però in generale si studiano sistemi a 664 bit. E 2 alla 664, ho fatto il conto, è circa uguale a 10 alla 200 come numero, eh? Quindi fatti il conto, cioè, non siamo a 664 bit, 128 bit, comunque superiamo le 200 cifre abbondantemente. Cioè è un buon sistema il 128 bit, se è questo che volevi dire. Non è il migliore. No, io non ti ho parlato di cifre binarie, attenzione, io ti ho parlato di cifre decimali, 200 cifre decimali. Gli algoritmi attuali utilizzano sistemi tra 200 e 500 cifre decimali. Circa, perché poi dopo si sale, superate PGP, mi pare che arriva un massimo di 4096 byte. Quindi superate quelle cifre, inutile fare cose più grosse, cioè non ha senso. Cioè appesantisci solamente la macchina.

0: Sono leggende, prendile come storie, belle storie, però si vocifera che i sistemi grossi tipo NCA, questa roba qua, riescono in effetti a trovare on the fly i numeri almeno di 128 bit, si dice questo qua. In effetti, se te fai caso, circa 2 anni fa l'America ha un grosso blocco, un embargo sui sistemi di crittografia. Fino a 2 o 3 anni fa, non mi ricordo bene come è combinato, forse qualcosa di più. Esatto. Da un po' di tempo, ad esempio, tutti gli utilizzatori, forse pochi, poi gli utilizzatori tipo di Explorer, no? Mi è capitato più volte, più di una persona mi ha ben chiesto di avere la patch di Explorer, il browser di Microsoft. A 128 bit. Esatto, oramai. Il sistema di Explorer è un sistema americano, quindi è soggetto alle leggi americane, non è esportabile, e prima non era esportabile un sistema superiore a 56 bit. Adesso è uguale, cioè fino a un paio di anni fa te dovevi farti fare, dovevi trovarti un amico che lo aveva in America, te lo metteva su una shell neutrale, su una macchina non si sa dove, fuori dall'America, e tu te lo tiravi giù. Adesso te lo vai a comprare, te lo danno sul dischetto. Questa cosa qua ha un sacco di gente attivista in questo campo, a torto o a ragione, io non so, non vi posso dire una cosa vera o una cosa falsa. Si dice che i sistemi grossi riescano a trovare on the fly, cioè abbiano trovato il modo per fattorizzare numeri di 128 bit.
1: Ma non esiste una dimostrazione?
0: No, non esiste una dimostrazione matematica, assolutamente.
1: Non esiste neanche la dimostrazione negativa?
0: No, esatto, è proprio questo quello che ti volevo dire, non esiste neanche la dimostrazione negativa, mentre per quell'algoritmo che ti dicevo io, quello del one touch, one time pad, no? Cioè, dato un testo di 100 caratteri, utilizzando una chiave di 100 caratteri, un sistema sicuro, dimostrabilmente sicuro, i sistemi RSA, non è sicuro, mentre è sicuro il fatto che possono essere craccati, non è sicuro la cosa diversa, cioè utilizzando chiavi molto grandi non si possa trovare un modo per craccarli on the fly, ed è proprio quello che ti sto dicendo io, cioè non è dimostrabile l'affidabilità, insomma.
2: La chiave massima che è disponibile facilmente a tutti è quantomeno la metà di quello che sarebbe fatto,
0: esatto,
2: da determinate agenzie. Questa è
0: la leggenda.
2: Un postulato del leggendario.
3: È una leggenda fondata, di test lo rilasciavano 56 bit.
0: Sì. Lo so.
2: Esatto.
0: Lo craccavano infatti, c'è. Infatti, c'è. Ecco, quello che dice Neur è vero. Esatto, quello che dice Neuro è una cosa vera, cioè questi hanno detto un momento, questi tipi ci hanno rilasciato il DES perché riuscivano a trattarlo. E allora perché ci
3: rilasciano?
0: Era 64 bit,
3: eh?
0: Esatto, cioè quindi è una cosa che deve far pensare, insomma.
2: Sì, anche perché se abbiamo detto che il problema computazionale deriva dal logaritmo disponibile, lì dalla velocità massima disponibile per compiere una singola
0: istruzione. Esatto.
2: Allora, cosa vuol dire? Che magari ogni anno uno migliora a livello di ricerca interna dei laboratori, e magari qualche tecnologia ti permetta di abbassare il nanosecondo
0: al mezzo nanosecondo, al decimo di nanosecondo.
2: Basterebbe ancora, se domenica mattina, se domani mattina si parla, si tratta a livello di gruppo, di divulgativo di quanti scientifici, e se sappiamo che viene all'inizio di questa tecnologia nella loro ricerca da anni. Non toglie che viene in un laboratorio nel 1971 si occupa di teletrasporto di particelle subatomiche. Ora, si può immaginare, dato che fanno un po' di spazio della vita odierna, che probabilmente dovrà aver abbassato uno dei due parametri che serve per calcolare,
0: esatto,
2: il massimo tempo,
0: esatto,
2: di traccaggio, ovvero o il tempo di esecuzione o un algoritmo migliore. Ma nel DSC, caso strano, per decreto, come se fosse il nostro decreto ministeriale, il governo ufficializzato l'IDS ha fatto che ne viene rilasciarsi come pubblica la versione tappata.
0: Non la versione a 64 bit,
2: che era invece quella concettuale a livello di ricerca di N.
4: Nessuno normalmente riusciva per lo sport a cambiare però loro.
2: Ma poi voglio dire, anche divertente pensarlo, ora se ne credi qualcosa sicuramente io dico di no, perché è probabile che se uno si mettesse a gettare qualunque cosa, anche il ciao mamma, ci vediamo domani, ovviamente loro perdono il tempo qualitativo, cioè non sanno più discriminare il messaggio che è dato, importante, da quello influente. Quindi noi possiamo anche bypassare il rischio che loro sappiano attaccare a 128, evitando qualunque cosa, anche dicendo la ricetta della
4: mattina.
0: Esatto.
4: È un po'.

0: l'algoritmo, cioè, lo chiama algoritmo, anzi è una, cioè sarebbe quello che tappa tutto in modo che si stia finendo tempo macchina,
1: esatto,
0: di messaggio importante. No, sicuramente questa voce gira, cioè da pensare, perché da un giorno all'altro, secondo me, secondo l'Unione Europea rompe le palle, l'America dice vabbè, da oggi chiudiamo pure quella 128, quando fino all'altro ieri facciamo culo così.
1: Se vi prendevate, oh, era un reato penale, eh? Insomma, cioè se te ti mettevi a tradare roba crittografica strong, cioè 128 bit, eri perseguibile penalmente all'FBI, esatto, cioè attenzione, come? Sì, sì, ma quelli non possono essere importati. Esatto. Deve anche far pensare una cosa, cioè magari forse stasera non ci arriviamo perché è un po' più avanti, però ci stanno, come vi avevo detto all'inizio, RSA non è l'unico sistema a chiavi pubbliche, eh? Cioè c'è un altro sistema che in questo periodo qua sta prendendo un sacco, cioè per chi si interessa anche amatorialmente di crittografia si sta sentendo tanto, sono i sistemi ECC, si chiamano sistemi a curve ellittoidali, sono sistemi che stanno prendendo piega, e deve far pensare il fatto che questi sistemi in America non siano, non vi dico ostacolati, però poco ci manca, eh? Sistemi a curve ellittoidali sono delle valide, se ne trovo un'implementazione funzionante, ancora ci sono delle implementazioni didattiche, sono un'alternativa a mio modo di vedere e a modo di vedere di persone importanti, valida.
2: Ma a livello di ricerca,
1: sì?
2: Come si ricerca sulla fotografia in Italia? Ci sono dei
1: gruppi di ricerca? C'è il Politecnico di Torino, lavorano, ci sono delle persone, un gruppo di ricerca crittografico di Torino, qua a Catania, c'è un gruppo di ricerca di crittografia abbastanza attivo.
2: Ma questo, cioè, nel senso, per esempio, questo è l'ultimo tema di cui parlavi tu.
1: Dei sistemi a curve ellittoidali? E in Italia i sistemi a curve ellittoidali, se non mi ricordo male, se ne parla, cioè si lavora, si sta lavorando attualmente, attivamente a Pisa. È l'unico posto dove si lavora. Qui a Catania si fanno altri tipi di discorsi, più matematici, insomma. A Torino invece si occupano di roba, attualmente stanno lavorando a sistemi che abbiano a che fare con cellulari.
0: Cioè, Salerno
1: non lo conosco, non ho idea. Come? Non... Come algoritmi, come programmi? Eh beh, RSA, come prima cosa che ti viene in mente a tutti è PGP, Pretty Good Privacy, eh? Quello utilizza un sistema RSA, cioè considera il sistema RSA è un sistema di scambio di chiavi, eh? Però RSA, come abbiamo visto, è un sistema pesante, eh? Cioè fare questi lavori qua risultano pesanti e onerosi, non solo per chi se lo deve craccare, ma anche per chi computazionalmente crea e genera messaggi, sono pesanti. Infatti tutti i sistemi pubblici, se voi avete mai utilizzato PGP, penso tutti quanti, no? Ecco, PGP in effetti vi crea due chiavi, eh? Cioè lui vi dice utilizza RSA e poi vi chiede di genera anche una chiave privata, no? Una chiave privata che potete scegliere di farlo in DES, triple DES, block ish, DIA, sono vari algoritmi, tutti block cipher, come quelli che abbiamo visto ora, no? Sono tutti sistemi a blocchi, a chiave simmetrica. E allora cosa si fa? I sistemi come funzionano? L'idea qual è? Siccome RSA è molto pesante, è un sistema computazionalmente pesante, allora che si fa? Si scambia la chiave privata, simmetrica, utilizzando chiavi pubbliche, eh? E poi si utilizza la chiave privata per decifrare il messaggio. Chiaro quello che voglio dire? La chiave pubblica è un mezzo di trasporto, immagina come una nave, no? Che ti serve che per trasportare in modo sicuro il pezzo che poi ti serve per decifrare il messaggio. Che ti assicura che il canale non sicuro diventi sicuro, mentre poi l'altra parte che praticamente sono tutti algoritmi che si basano su operazioni binarie, bitwise, quindi praticamente sono 10 volte più efficienti come minimo, sto dicendo un numero che diciamo è in crescenza, 10 volte più efficienti sicuramente di RSA.
3: Ma io ho scritto che RSA deve implementare la sicurezza, ha fatto dei sistemi a tempo, dei sistemi...
1: quella è un'altra storia. Quella è una storia di validità, cioè RSA. Quella è una. quella è un'altra cosa, magari che praticamente RSA, il sistema di crittografia pubblica, vengono utilizzati anche per, proprio per le loro proprietà, no? Cioè la proprietà fondamentale, oltre a quella che è difficile da prestare, tutte queste menate qua, se c'è un'altra proprietà importante, i sistemi RSA cosa ti fanno? Ti assicurano che solo tu che hai la chiave privata puoi criptare un messaggio e lo puoi rendere valido, cioè solo tu che hai la chiave privata puoi fare un messaggio valido che io con la tua chiave pubblica posso decriptare. Quindi questa cosa qua, cosa ha fatto venire in mente? Hanno detto, beh, facciamo così, prendiamo, utilizziamo il sistema RSA per verificare la validità di un'utenza, no? Cioè tu utilizzi RSA per verificare e dici, bene, io ho RSA, e allora cosa faccio? Ho la chiave privata, e allora cosa faccio? Valido un messaggio. Questa è una fazione di RSA, cioè non utilizzare RSA per cifrare o per inviare pezzi di chiavi, ma per validare un messaggio, la famosa firma digitale, cioè se tu firmi digitalmente un messaggio con la tua chiave segreta, solo tu lo puoi firmare in quel modo. Questa è una cosa che è attualissima, cioè con il discorso dell'home banking, no? Qua poi si sale di sistemi, cioè si arriva a livelli proprio attuali, quando c'è banca da casa, il web che ti fa fare le transazioni delle azioni, ti vendi qualunque cosa via web, beh, se non hai una firma digitale col cacchio che queste cose qui valgono, eh? Cioè attualmente siamo legati a questa costrizione che tu hai bisogno di una firma, cioè la firma legale è una firma attualmente, cioè è stata la firma digitale sta assumendo sempre più rilevanza, eh? Sì, sì, sì. Rives, Shamir e Adelman è un'altra cosa, eh? Attenzione, sì, sì, sì, sì. Non ci sono i tre. No, non c'è più nessuno lì dentro, eh? Di cui parli te? Come? No, SSL ne possiamo parlare, però non c'è. Beh, è un sistema. Ora parliamo di SSH e SSL. Ora sì. Qui mi chiedevo del funzionamento dei sistemi tipo SSL. Bello, ora io stacco, eh. No, qui ci stanno. Ascolta, Fusis, qua ci stanno almeno altre 3 ore. Beh, io lo dico. Allora, vi dicevo, poi c'è un'altra fazione dei sistemi crittografici che sono un misto, di sistemi a chiave pubbliche, sempre di Fielman, più avanti. Pubblicarono anche un altro lavoro che serviva per l'unshaking di chiavi. Allora, i sistemi, come spiegarmi allora? La cosa è combinata così, insomma. Quando voi fate web, no? Avete bisogno, cioè l'idea qual è? Ecco, partiamo da quest'altra cosa. L'idea è quella di avere un server che sia un server sicuro, no? Che c'è un server certificatore, certificante le persone. Allora, cosa si fa? Quando qualcuno vuole fare una transazione, un lavoro, comunque una comunicazione sicura, allora interroga non direttamente la macchina, ma interroga un server. Questo server qua con degli handshaking particolari che sono dimostrati matematicamente che sono sicuri, si è dimostrato che interrogando in un certo modo, utilizzando delle proprietà di timestamp vuol dire che Praticamente io appendo al discorso, cioè si utilizza sempre un sistema a chiavi pubbliche, cioè il server ha la mia chiave pubblica, utilizzo la mia chiave privata, genero, si chiamano sistemi a sfida di challenging, cioè sistemi di sfida. Io cosa faccio? Interrogo il server, no? E gli mando un numero, riassumendo in modo molto conciso, gli mando un numero, no? Crittografato con la mia chiave privata, lo mando al server. Gli appendo anche un timestamp. Gli appendo un timestamp, gli dico che io ho generato questo pacchetto in un certo orario, ok? E lo mando al server. Il server, quando lo vede, questa è la sfida, ok? Il server prende questo messaggio, lo decripta perché ha la mia chiave privata, la mia chiave pubblica, quindi può decriptarlo e vede se il messaggio è valido, no? Decripta, prende questo numero, gli applica un'operazione nota a tutti e due, che il sistema sfida, a sfida, gli applica un'operazione nota, ad esempio gli sottrae uno, diciamo, ok? Sottrae uno, lo reimpacchetta con la mia chiave, con la sua chiave privata, che io devo essere a conoscenza della chiave pubblica del server, e me lo rimanda indietro, aggiornando il timestamp. Quando io riprendo il pacchetto, cosa faccio? Faccio due operazioni basilari. Innanzitutto verifico che il pacchetto abbia, cioè il numero che io ho generato sia stato cambiato in modo efficiente, in modo valido, nel senso che gli sia sottratto, nel nostro esempio gli sia stato sottratto uno, gli è stato sottratto 10 perché un attaccante l'ha preso. Il pacchetto non è valido. Dopodiché verifico anche il timestamp deve avere un hop di 1 o di 2 o di un tempo noto, insomma, ok? Cioè non pensatelo con un tempo di secondi, è un tempo di hop, ad esempio di salti di rete, mettiamo, ok? Una cosa di questo tipo, non è proprio così, però è una cosa di questo tipo, un timestamp, è una specie di cookie, un biscottino, come lo volete immaginare voi, un altro numero, insomma, che viene incrementato ad ogni passo di sfida. Quando io vedo questo messaggio, se verifico tutte e due le proprietà, sono sicuro che il server l'ho contattato in modo sicuro e che il messaggio che è stato appeso, per ora abbiamo mandato solamente il pezzettino di chiave, di numero generato e sottratto di 1, e il timestamp, però là gli possiamo appendere anche altra roba. Se si verificano le proprietà della parte iniziale del leader di questo pacchetto crittografato, siamo sicuri che il resto viene dal server. Se un attaccante lo prende, perché siamo sempre nella possibilità di attaccanti attivi, no? Cioè un attaccante può intercettare, sniffare il mio messaggio e modificarlo in un certo modo, fingendosi server o come roba di questo tipo, Però non sa, innanzitutto non sa l'operazione comune, mettiamo che riesce a predirla, l'operazione comune, poi c'è anche il timestamp di mezzo, è un gran casino, insomma.
3: Quindi matematicamente è sicuro questo SSL?
1: No, non è proprio così, cioè, quasi sicuro. L'hanno bucato, SSL è stato bucato ed è uscito infatti una nuova versione SSL 2, no? SSL 2 qualcosa, insomma, io non ricordo bene, comunque SSL 2 qualcosa.
3: L'attuale è un po' di sicurezza.
1: Vabbè, è il sistema utilizzato, il sistema di trasporto utilizzato. No, l'algoritmo è bloccato. Cioè, è stato dimostrato che era fallace l'algoritmo.
2: Ascolta, a livello di sicurezza di gioco, qual è il grado di sicurezza di PGP? Cioè, dal livello di
1: PGP, PGP, guarda, PGP soffre di gravi problemi, Cioè, soffre di bug, soffriva. Attualmente mi pare che c'è una versione stabile. Però PGP 2.6 qualcosa, PGP soffriva di grossi problemi, cioè sono stati trovati dei modi per risalire alle chiavi senza bisogno di fare niente, PGP soffriva di problemi.
2: Attualmente
1: no, la versione attuale, la current di PGP per Linux, io parlo, è affidabile. Com'è? Beh, te la puoi scegliere la chiave,
2: Puoi
1: scegliere, beh, questo è dipende dal grado di paranoia dell'utente, no? Se vuoi farla a 4000 bit, va bene, io personalmente ho una chiave a 2048, va benissimo, voglio dire, 2048, non so se mi hanno mai cercato, però io ho una chiave a 2048. Beh, i certificati magari poi li vediamo dopo, perché se continuo ancora un po', cioè se a voi va di continuare, io mi premevo andare avanti con della roba un po' più avanti. Tra le altre cose avevamo detto che c'era la pasta pronta, forse c'era anche da mangiare.
4: questo qua una mezz'oretta fa.
1: Allora vi faccio vedere, vabbè, per RSA penso ne abbiamo abbastanza, no? Andiamo avanti, ho fatto le implementazioni didattiche, magari è meglio andare avanti. Vabbè, RSA ibrido. Innanzitutto si potrebbe parlare di DES, no? Cioè, io qua in programma avevo messo DES, che all'inizio ne avevamo parlato, avevamo detto quattro cose, però alla fine poi non avevamo detto niente. Siccome è un algoritmo che è uscito, Neuro ha dato come algoritmo, diciamo, pedagogico per quanto riguarda l'NCA, magari se ne può parlare. Cioè, DES, come dice lui, l'NCA già l'aveva fatto da un pezzo, però in effetti poi nel 95 è stato craccato ufficialmente in modo open. Il sistema a 56 bit, che è quello pubblico, praticamente non ha più ragione di esistere. In effetti il sistema DES si basa su un sistema praticamente a blocchi, dove vengono fatte 16 iterazioni nella forma base, vengono fatte 16 iterazioni sempre uguali, cioè viene applicata sempre la stessa funzione all'input, come se tu ci ripassi sul testo cifrato per 16 volte, no? All'inizio, prima di iniziare questi 16 passi, che utilizzo delle operazioni matematiche su porzioni di 32 bit, viene fatta una trasposizione, cioè viene applicato un sistema a trasposizione, poi vengono fatti questi 16 passi, si divide in questo sistema a trasposizione, si divide l'input in blocchi, vengono passati 64 bit di codice, no? C'è un sistema a blocchi di tipo bit. Quindi vengono passati ogni volta 64 bit. Lo si divide in blocchi da 32 bit, si applicano delle operazioni matematiche che riguardano, ad esempio, la parte di sinistra viene copiata così com'è nella parte di destra. La parte di destra viene applicato un XOR con un'altra roba e una funzione alla parte in chiaro e con la chiave e viene cifrata. Queste operazioni qua vengono ripetute nell'algoritmo base per 16 volte. Dopodiché viene fatta un'ennesima trasposizione ed è il testo cifrato. Questa base, che è DES normale, è stata craccata. È un sistema 56 bit, il sistema standard è 56 bit. Tra le altre cose, DES ha due, praticamente nella modalità di funzionamento standard per cui era stato pensato, che adesso viene definita come ECB, no? Sistema ECB cosa vuol dire? Che quando io cripto blocchi di memoria di 64, cioè di testo di 64 bit, li metto in uscita. Ebbene, i blocchi tra di loro non sono dipendenti, nel senso che io cripto 64 bit di codice, no? Lo passo e lo metto in uscita, poi prendo gli altri 64 bit e li metto in uscita, ne prendo altri 64 e li metto in uscita. Ora, un attaccante possibile, tutti i testi, ad esempio, non so perché, però tutti i testi di crittografia riportano sempre la storia di due tipi, uno frustrato che praticamente non viene pagato dal gestore dell'azienda, insomma, e una dipendente invece che è una donna, una bella donna, e viene pagata anche profumatamente. Tutta questa storia qua non si sa perché, però le buste paghe di questi tipi vengono passate con DES, non so perché, però i testi portano questa roba, no? Allora, cosa succede? Il nostro attaccante che fa? Praticamente sa a priori che il suo stipendio, mettiamo, è zero, no? O prende tipo 100 lire, mentre l'altro tipo prende 3 milioni, 4 milioni, ok? Allora lui che cosa fa? Siccome, guarda caso, le colonne in questa ipotetica tabella, le colonne, in ogni riga ci sta il, cioè ogni colonna è organizzata per avere il contributo in paga dei due dipendenti. Allora il nostro tipo, che si è finto anche hacker nel frattempo, è diventato un criptoanalista, allora cosa fa? Sa a priori che lui prenderà poco, no? Sa che la sua amica prenderà tanto, e allora cosa fa? Assumendo che abbia un modo per trovare la chiave, ricripta, cioè praticamente sposta, cioè anche se non ha la chiave, cosa fa? Sposta i blocchi delle paghe, mettendo il blocco della paga della tipa nella sua corrispondente colonna, il blocco paga suo nella corrispondente della tipa. Bene, a livello è una cosa che viene da ridere, però funziona, nel senso, quando voi decriptate il DES standard in modalità ECB, Electronic Code Book, cioè praticamente non riconosce, cioè non capisce che qualcuno ha alterato, ha spostato blocchi di 64 bit, no? Cioè non riconosce questa storia qua. Lo decrypta e vede che quel tipo ha preso 3 milioni e la tipa 0 lire. Questa qua è un attacco grave di cui soffre DES e di cui soffrono tutti i sistemi a blocchi, che praticamente non vincolano il loro input tra di loro, cioè i blocchi tra di loro. Infatti poi è stato è stato modificato e è stata aggiunta una modalità, cioè il sistema può funzionare in due modi, modalità ECB e modalità CBC. Per tutti quelli, queste qua sono CBC, sta per code book book control, una cosa di questo tipo qua, praticamente sta ad indicare che è concatenato, chaining sta per concatenato, importante questo qua, no? Cioè lui che cosa fa? Si concatena, cioè tu cosa fai? Cripti il primo blocco, no? Bene, non lo dai direttamente in output, ma prendi questo blocco e lo utilizzi, l'XOR lo fai anche con questo blocco qua, così se tu modifichi un blocco, se sposti un blocco, il sistema non funziona più, ti viene invalidato dal punto in cui hai cambiato il blocco, eh? È chiaro quello che voglio dire? Un CRC? Sì, devi fare il CRC, però che fai? Il CRC lo metti fuori e deve essere fuori dal sistema e diventa un possibile punto di attacco per un possibile criptanalista, no? Cioè se so che il tuo CRC è 9, è un CRC 16 oppure un CRC CCTP, che sono sistemi standard, cioè dove si trovano gli algoritmi su internet, so che siccome il CRC è una funzione univoca, cioè a un testo corrisponde sempre un CRC, allora io posso dire bene, è un punto di inizio per attaccare il sistema, com'era la storia della semantica per i sistemi di tipo stream sui caratteri, no?
4: Applicare non tipo so se per ogni blocco sì,
1: esatto, è un... mettendo il CRC dentro si risolve, sì sì sì, cioè questo problema qua non c'è, esatto, sì sì, non esiste questo problema qua, quello è una cosa, un dettaglio di implementazione notevole, cioè praticamente lo si fa, prima viene compresso il testo con delle forme standard o comunque dei sistemi di compressione, dopodiché viene applicato il sistema, quindi questa cosa qua che si dice non cioè comunque tu lavori con testi crittografati, noi parlavamo di DES insomma, cioè PGP è un'altra cosa, cioè DES funziona così, non comprime niente, insomma anche il triple DES. Sì, sì, sì, sì, su PGP i sistemi, infatti io parlavo di sistemi simmetrici, eh? I sistemi simmetrici sono suscettibili a questa storia qua, i sistemi asimmetrici no, come dici tu utilizzano un sistema diverso, cioè praticamente tutti i sistemi asimmetrici, cioè chiavi pubbliche, prima fanno delle operazioni particolari, tipo di compressione al testo, dopodiché viene applicato il sistema crittografico, quindi non soffrono di questo problema qua di scomposizione. Immaginate per un attimo a un file di tipo TAR, un file GZIP, e voi spostate blocchi di 64 bit, fallisce perché praticamente se voi spostate blocchi anche se lecitamente, quando fate un unzip non vi ritrovate niente, cioè fallisce completamente, perché il sistema a priori utilizza una sorta di CRC, come diceva Sandman, è una cosa analoga insomma, mentre sistemi di tipo simmetrico a blocchi soffrono di questo problema.
4: Se per ogni blocco mettiamo delle firme fatte con chiavi private può funzionare?
1: Si dovrebbe vedere, così sembra di sì, cioè nel senso, lui diceva ogni blocco da 64 bit si applica una chiave di un qualche tipo, no? Però si appesantisce, insomma.
4: Si appesantisce, però
1: si appesantisce.
4: In linea teorica potrebbe andare, no?
1: Si appesantisce di molto, insomma, la storia. Sì, sì, però può andare.
4: Potrebbe andare.
1: Attualmente il sistema utilizzato è un sistema di tipo triple DES, no? Praticamente il nome deve far pensare a tutto, cioè praticamente viene aumentata la chiave del sistema e vengono aumentate il numero di iterazioni che si fanno sul sistema, e in questo modo qua si riesce ad ovviare al problema weakness del sistema, cioè perché in effetti il problema stava nel discorso dei 56 bit. Già il 64 bit all'epoca, quando l'America impose che doveva essere rilasciato il sistema 64 bit, loro non ci riuscivano a decriptarlo, cioè è bastato, non mi ricordo chi mi diceva dei 128 bit, basta già salire da 56 a 64 bit per aumentare la complessità, neanche l'NCA riusciva a decriptarlo. Ora penso proprio di sì,
2: sì, sì, sì. È un problema di ora.
1: Oramai il triple DES, perché praticamente si è applicato un sistema che sistemi di analisi crittografica adesso stanno prendendo una tendenza che si chiama analisi differenziale. L'analisi differenziale dice che praticamente si comincia a modificare dei bit in modo opportuno nelle parti estreme del codice, per poi vedere cosa succede nel codice e applicargli delle particolari studi analitici e statistici. In pratica si fa un discorso tipo divide and conquer, no? Non so, dividi e conquista, cioè si divide a pezzi l'input per poterlo gestire in modo migliore. E con questo tipo di sistemi si sono rivelati molto efficienti. Cioè, triple desk, come diceva Alberto, son cose, cioè è un problema di quanti di tempi macchina.
5: Nel senso che quando
1: basta pensare.
5: Hanno impiegato qualcosa come un centinaio, 200 macchine che lavoravano in maniera settoriale, eccetera, eccetera.
1: Esatto. Basta pensare a John the Ripper, per chi lo conosce. John the Ripper è un sistema che funziona ormai, cioè vi sto portando un esempio estremo, no? John the Ripper non fa altro che funziona in modo praticamente proprio forza bruta, nel senso che lui cosa fa? Comincia a provare, no? Prova tutte le possibili combinazioni di lettere per creare una password, no? Le cripta e confronta il testo cifrato, fa l'attacco inverso, controlla il testo cifrato, cripta il testo e lo controlla. Se è uguale vuol dire che la password è uguale, perché i sistemi destri danno sempre lo stesso output, come? Sì, semi pubblico, cioè si trova.
5: Anche perché il principio è che quando tu, questa me l'ha fatta, mi riesci a parlare questo paragone. Il principio è questo, dice, ma perché avendo la password criptata non riesci a trovare qual è la componente della password? Perché se tu hai un numero 10, ad esempio, può essere la somma di 6 più 4 oppure la somma di 5 più 5, quindi anche conoscendo il risultato che è stato, non riesce a capire com'è fatto.
1: Mi volevo fare una cosa, se riesco.
6: Io, si può risalire. Nonostante quelle operazioni che distruggono la chiave.
5: Certo, infatti, non puoi risalire.
6: Non puoi mai risalire, certo.
5: No, dico, questo è per farlo capire in maniera molto semplice, se non sembra che sia immediato.
1: Attualmente, così poi diciamo, se lo so, io volevo farvi vedere, diciamo, per concludere, perché c'è anche Fusis che ha un corso molto bello ora su TCP/IP, attacchi e cose varie, quindi volevo un po' dimezzare per non lasciare la gente stanca. Volevo parlarvi di un... no, però la potete lasciare acceso. Questo è uno studio che sto portando avanti io e lui. Attualmente è uno studio molto matematico, cioè ora io vi darò le basi, però diciamo non c'è niente di concreto, non vi entusiasmate più di tanto, perché è una cosa molto, molto seria, non ha nessun senso, insomma, ancora. Praticamente l'idea qual è? L'idea è quella di noi abbiamo trovato, cioè stiamo studiando un sistema, si parla di sistemi di centroidi, no? I centroidi in matematica sono dei sistemi, ad esempio sul sistema, valgono per sistemi lineari, per piani, cioè per sistemi di riferimento lineari, sul piano e sulle tre dimensioni, no? I centroidi praticamente sono dei punti di questi insiemi binari, sul piano, lineari o nelle tre dimensioni, che praticamente praticamente è il principio delle GPS, no? Dei sistemi GSM. Praticamente sono dei punti che tutti gli altri, cioè si trova un centroide, il punto per cui tutti gli altri punti risultano a distanza minima, cioè io posso coprire, immaginatelo come un grafo, sapete cos'è un grafo? Ok, pesatelo per le distanze, il centroide è il punto minimo per coprire tutti quanti, ok? Ad esempio, pensate a un'antenna, no? A un'antenna di un sistema GSM. L'antenna viene posizionata con degli appositi studi, non è che voi dite, chiamate la Omnitel, la Wind, la Team, e dico, io a casa mia non sono coperto, mi venite a montare un'antenna di fronte. Non funziona così. L'antenna viene montata secondo uno studio perché deve coprire una zona massima di utenze. Questo è un sistema di centroidi, cioè si trova un punto, il migliore che può servire tutti gli altri, secondo una metrica, ok? Allora, questa non è una cosa mia, nel senso che sono cose pubbliche. Weber è un matematico, ha trovato un algoritmo esaustivo, che è quadratico, per trovare il centroide su un piano, su tre dimensioni o lineare. L'algoritmo però è quadratico, cioè più sono i punti che fanno parte dell'insieme, più l'algoritmo cresce. Cioè per calcolarlo dobbiamo fare n quadro iterazioni, quindi se abbiamo considerate che i numeri siamo sull'ordine dei 10.000 elementi, 100.000 elementi, un miliardo di elementi, Quindi un miliardo di elementi al quadrato comincia a pesare, eh? Cioè l'algoritmo funziona, però è molto lento. Allora l'idea qual è? L'idea che c'è in giro è quella di praticamente di cercare di diminuire questo sistema. Praticamente allora cosa si fa? Ad esempio, noi abbiamo adottato un sistema di tipo a challenge, a sfida, no? Cioè noi cosa facciamo? Facciamo giocare tutti i sistemi, cioè tutti i punti li facciamo giocare, li facciamo una tabella, come le partite di calcio, no? Cioè noi facciamo giocare tre punti e ne troviamo un centroide, gli diamo un punteggio, bene, tu hai vinto, gli altri due hanno perso, gli diamo zero. Facciamo giocare gli altri, così facciamo per tutti gli elementi. Alla fine della prima iterazione esaustiva su tutti gli elementi, abbiamo un punteggio per ognuno degli elementi. Facciamo rigiocare solo una parte, facciamo rigiocare solo quelli che hanno il punteggio più alto. Siccome hanno un punteggio più alto, sono probabilmente dei candidati ad essere vincitori. Ok? Quindi già dimezziamo, nel nostro caso dividiamo per 3 l'input iniziale. Così facendo riduciamo l'input di molto. Attualmente lo stiamo provando perché è una cosa praticamente è puramente matematica, cioè molto empirica. Stiamo provando della roba su distanze euclidee, nel senso che è proprio distanze geometriche, no? Del piano. Però l'idea è applicabile. Oggi ne parlavamo con Fusis. C'è un tizio, come si chiama?
7: Zaleski.
1: Questa persona qua ha fatto dei bei studi, oggi parlavamo anche con Beckner, ha fatto dei bei studi. Praticamente l'idea qual è? L'idea base, perché poi non è proprio così, l'idea base è quella di, siccome tutti i sistemi, noi abbiamo considerato, abbiamo parlato di RSA, abbiamo fatto un casino della Madonna su RSA per problemi e cose varie, però c'è un problema leggermente grosso su RSA, il fatto della randomizzazione dei numeri, no? Randomizzazione dei numeri non è una cosa così, vabbè, trovo un numero random, vabbè, vado a trovare un numero random, l'srand, te inizializzi il generatore random del C, fai srand, poi fai un rand e ti trovi un numero, vabbè, questi sono numeri pseudo random, cioè, vi dico meglio, non so se l'avete mai provato, ma se voi date ad srand un seed, si chiama seed nel mando di C, se voi date un seed ad srand sempre uguale, ottenete sempre la stessa sequenza di numeri, bella cazzata. Voi trovate sempre gli stessi numeri. L'idea qual è? L'idea che ha avuto questo signore, non l'ho avuto io, l'idea che ha avuto questo signore Zaneschi è qual è? Cercare di riuscire a predire le zone, perché si parla praticamente di matematica pura, no? Si cercano delle zone dove tutti gli input, cioè tutti gli output delle funzioni random possono convergere, no? Si è dimostrato, questo signore qua ha dimostrato che gli output della funzione random per certi, per esempio per Linux 2.2.16 diciamo, gli output della funzione random per certe ragioni che dipendono dalla compilazione del kernel, dal sistema operativo e roba varia, convergono in una zona della memoria, cioè in una zona dello spazio, dividiamo in spazio, no? Convergono in una zona là. Quindi se si riesce a dimostrare empiricamente, perché qui si dimostra empiricamente, che tutti gli output convergono in quella zona là, col cacchio che sono random, si possono restringere un insieme chiuso. Se tu li restringi un insieme chiuso, allora ti viene molto più facile analizzare il sistema. Vai a provare solo questo insieme, non devi più scendere a un sistema random, ma sei sottoscritto ad un insieme che comunque è chiuso. L'idea qual è? Praticamente l'idea è quella di provare, ancora non è niente, è un'idea soltanto, però l'idea quale sarebbe? Di modificare questo tipo di sistema per riuscire ad avere una stima, perché si parla di stime, riuscire ad avere una stima dell'output dei sistemi random, averla con questo sistema qua che è lineare. Cioè l'algoritmo che vi ho spiegato io, che faccio di vincitore roba varia, è lineare, su un input, cioè se ho 15 miliardi di elementi, 15 miliardi n, il costo computazionale è quello, non devo elevare al quadrato e fare niente. Quindi se io riesco a stimare, mi dice che Linux mi dà sempre numeri compressi in un range tra 0 e x, allora è inutile studiare un sistema random, cioè già si può iniziare a pensare, sto dicendo, un for, però non è proprio questo, cioè voglio dire, però si può restringere. Quindi tutta l'analisi, cioè praticamente tutti i sistemi, cioè parliamoci chiaro, DES, IDEA, Blowfish, tutti i sistemi RSA, sistemi a curve ellittoidali, si basano sulla qualità del sistema crittografico, del sistema random, scusatemi. Ora, o il sistema random è proprietario, cioè il sistema random è proprietario, beh, allora lascia altri cacchi, devi andare a studiare quel sistema. Però, ad esempio, il sistema DES delle password, di Unix, utilizza le funzioni random del kernel, Quindi se tu riesci a stimare che il kernel ti dà output in un range stimato, allora è chiaro che puoi restringere il tuo brute force, o comunque il tuo sistema di analisi, soltanto a quel piccolo, tra virgolette, input di sistema. Sì, quella è una parte, cioè praticamente viene dato il seed random, cioè tu quando generi il sistema dai srand, parentesi è un numero, no? Fai conto che ogni movimento del mouse tipo x per y, no? Le coordinate dello schermo vengono passate ad srand, però il problema qua non è di interpretare il numero che si passa a srand, il problema è interpretare l'algoritmo, cioè di generazione, perché è un algoritmo a tutti gli effetti di generazione dei numeri.
0: Senza contare che anche il movimento del mouse
1: esatto,
0: per
1: esatto.
0: D'accordo. Però anche questo metodo è possibile lo stesso tipo di analisi statistica, anche perché se facessi muovere a voi in un secondo il mouse sullo schermo, potremmo nell'80% dei casi il movimento orizzontale o leggermente diagonale in un piccolo range rispetto alla matrice di punti dello schermo stesso. Quindi anche in questo caso siamo in grado
1: di poter predire
0: statisticamente quelli che sono i valori che si vengono passati come seed per una generazione sopra. Qualunque sia il sistema che dia un seed, questo è possibile dello stesso tipo delle analisi, si nota sui risultati ottenuti, non sul metodo che ottenete. Quindi è differente il metodo che viene utilizzato. Sarebbe forse differente se potessimo decidere tanti sistemi, perché vengono la biometria, magari l'analisi del settore dell'individuo, sicuramente metodo del fare modo del mouse nel secondo, per dare un fattore più grande rispetto agli altri che però.
1: Cioè non ne vale la pena, insomma, cioè l'idea è quella di andare a indovinare il kernel. Ovviamente esistono delle branche che io non conosco bene, cioè, però ci sono delle persone che piuttosto che occuparsi di crittografia si occupano di generazione, di randomizzazione dei numeri. Quella è una bella storia, nel senso che senza di loro noi non possiamo andare avanti, cioè la cosa deve rendere. Se spegnete un attimino la luce, io faccio vedere un attimino l'output del nostro programma. Sì, col cacchio, non si vede niente. Aspettate un secondo.
0: Vabbè,
1: sì, lo facciamo vedere.
0: Qua a destra.
1: Lo si riesce a vedere?
0: Sì.
1: Allora, guardate un po'. Quello là è una somma euclidea, no? Cioè, vedete, 581.046 è un numero che viene da una somma. Mettetela così, una somma di distanze euclidee. Vabbè, quelle sono statistiche che servono a me. Guardate l'ultimo elemento. Running time è 9. Sono cicli di clock, io utilizzo non sono secondi, sono cicli di clock. Bene, guardate sotto, qual è l'algoritmo esaustivo, n quadratico. Guardate sotto, io ho una somma approssimata che mi viene data 645. Voi dite, vabbè, bella storia, diverso. No, perché l'errore medio commesso, vedete là, è 0,1, cioè vuol dire che noi siamo in un range del 10%, cioè abbiamo ristretto l'input. Cioè, sul 10% di elementi siamo sicuri che non abbiamo bisogno di analizzare 100 elementi, Su 10 abbiamo la soluzione, è sicuro che in quel 10% ci sta la soluzione vera. Quindi possiamo ridurre l'input al 10 e lavorare poi in maniera esaustiva, ad esempio se lo vogliamo immediato, l'algoritmo. Se per caso non lo troviamo, perché è probabilità, potrebbe essere che non lo troviamo perché abbiamo sbagliato i conti, lo ripetiamo, iteriamo nuovamente, troviamo un altro 10% circa, perché questi sono valori random, a volte sono 28% e faccio una bella brutta figura. Però voglio dire, in generale siamo in quella somma, in quel tipo là. Ne pigliamo un altro, riapplichiamo l'algoritmo e riproviamo. La cosa importante che io vorrei farvi vedere è il running time, no? Cioè siamo a un ciclo di clock, Ora non vi voglio dire che ho scoperto la media, voglio dire, non siamo alla scoperta della fusione fredda, roba varia, però voglio dire, da 9 cicli di clock, scendere un ciclo di clock, ridurre l'input al 10% c'è una bella cosa, Ora l'applicabilità, puoi accendere, ragazzi? Se mi fate solo così. Dicevo, l'applicabilità a livello di crittografia ancora non è che abbia molto senso, cioè è una cosa così campata in aria. L'idea era quella, oggi si parlava con Vecna ed altri, di applicarla, ad esempio, personalmente questa storia qua è nata dai sistemi a curve ellittoidali. I sistemi a curve ellittoidali sono sistemi asimmetrici, no? Cioè sistemi a scale pubbliche e private. Praticamente si basano su curve non omogenee, nel senso che noi abbiamo studiato, no? nei nostri corsi di scuola, abbiamo studiato dei sistemi, delle curve tipo ellissi, parabole, iperboli, rette, tutto quello che volete. Queste sono curve omogenee, nel senso che hanno una funzione descrittiva, nel senso sappiamo che una funzione di un certo tipo, quadrato, più due, è una parabola, un'altra è un'iperbola e cose varie. Sistemi a curve, le curve ellittoidali sono delle curve che potete immaginarle come curve diciamo che si dividono, no? Tipo immaginatele come si dice? Come? No. Simili, però non sono loro. Tipo, immaginatevi un campionare, no? Discretizzare un input. Avete idea di cosa vuol dire discretizzare un input? Cioè avete un input continuo, una funzione continua. Voi la discretizzate, vuol dire che riducete i punti nei sistemi continui, si fa un'assunzione che il sistema sia infinito, no? I punti che descrivono una retta sono infiniti, in effetti nessuno li ha mai contati, nessuno li conterà mai. Questa è una cosa continua. Se voi discretizzate, trovate un segmento, ok? Non so se è chiaro. Allora immaginate di discretizzare una curva ellittoidale. La curva ellittoidale è una curva che è composta da vari pezzi, dicendola così molto in maniera semplice. Abbiamo una parte, ad esempio, è un'ellisse, una parte è un'iperbole e una parte diversa, cioè sono curve diverse. Comunque abbiamo una descrizione che non ci è data da una sola equazione. Come? L'SP line. Abbiamo, sì, più o meno quella è analisi numerica, non è tutti la capisco. Comunque sì, siamo su quel livello là, SP lines, questa roba qua, esatto. Quindi non abbiamo una sola curva descrittiva. Ci siamo? Non c'è una sola curva descrittiva. E allora l'idea qual è? I sistemi a curve ellittoidali, che non sono miei, ne ho studiati dei ricercatori che non mi ricordo i nomi. L'idea qual è? Bene, la curva non è predicibile, perché non è una sola. Allora, si definisce una curva, si danno i punti descrittori, dopodiché si crea un sottocampo. Guarda, vi faccio vedere. Questo vecchio di cose di una lentezza incredibile. Sì, ho finito, solo questo ce ne andiamo. Allora, vi faccio vedere il grafico, forse non c'è bisogno neanche di spegnere, si dovrebbe vedere. Il sistema, l'idea qual è? Dati un numero di punti finiti, è possibile identificare un sottocampo del sistema, no? Cioè si può identificare una porzione, immaginato come un insieme di elementi, fitto di elementi di questa curva che è descrittiva, un sottoinsieme dentro la curva, dati tre punti che stanno ai margini sulla periferia della curva. Dato questi tre punti si definisce un sottocampo generatore del sistema. Una volta definito il sottocampo generatore, cosa si fa? Si utilizza gli elementi di dentro per criptare il messaggio. Al destinatario, cioè questa qua, i tre punti che vengono dati sono privati. Insieme alla chiave, insieme ai punti descrittivi della curva, sono la parte privata della chiave, mentre il sottocampo è la parte libera della chiave. Utilizzando dei sistemi di somma e sottrazione e moltiplicazione di tipo binaria, viene fatto l'algoritmo, che io non è praticamente una cosa dicibile da un punto di vista su carta, insomma, è una cosa che su cui si ci lavora. Quindi non vi so dare, come era per l'A, per IN1, per QM1, non vi so dare delle formule matematiche semplici. Comunque si lavora con gli elementi di qua dentro. Chi riceve il messaggio ha solamente il sottocampo. Perché è un problema, è noto che è un problema più esponenzialmente, logaritmicamente, diciamo, mi pare che sia 5 o 10 volte più complesso del sistema di trovare la fattorizzazione dei numeri, cioè di RSA, è un sistema circa 10 volte più esponenzialmente più grande, più complesso di quel sistema là, trovare dati tre punti, dato un sottocampo, trovare la curva generatrice. Quindi siamo, diciamo, in una botte di ferro, cioè quel tipo ha quel pezzettino di là dentro. Se io riesco a farvelo vedere, così forse mi capite meglio.

0: vabbè, non riesco a farvela vedere. Ah, è così. Questa è una curva ellittoidale, eh? Piacere. Praticamente si trova a tre punti, non sulla periferia, tipo PQ, non si vede, c'è un N sopra. Ok? Viene definita, si traccia una corda. Avete presente cosa sono le corde geometriche nelle circonferenze, no? Si traccia una corda e si descrive quella parte di curva piena di elementi. Immaginate la pila di elementi, no? Tutta la roba che ci sta là dentro, descritta da un sistema, perché è una circonferenza chiusa, quindi può essere descritta, viene utilizzata per cifrare il messaggio. Al ricevente viene dato solamente l'input, cioè quel pezzettino là dentro, per decifrare il messaggio. Secondo un calcolo che non è possibile, perché durante la cifratura viene utilizzata anche la descrizione della curva. Secondo questo sistema, avendo solamente la parte di decrypt necessaria per decriptare il messaggio, non è possibile risalire alla curva iniziale. Ora, ci sono due fazioni, perché ci sono dei tipi del MIT che dicono, se voi andate su quell'indirizzo che vi ho dato, vi diranno che... Adesso non mi ricordo se c'è là, poi magari vi do il mio email, se avete bisogno ve li do, perché non mi ricordo se è là o da qualche altra parte. Però, andando da quelle parti là, vedrete che ci sono due fazioni. Ci sono quelli che dicono, bene, allora si danno tutti i punti descrittori della curva come parte privata della chiave, no? Mentre altri che dicono, per rendere computazionalmente più efficiente il sistema, perché ogni volta sennò bisognerebbe generare la chiave, la curva. Mentre altri dicono, no, invece diamo le varie parti della curva descrittive, le varie funzioni che descrivono la curva, e ogni volta si generano le varie parti del sistema. Sono fazioni diverse che comunque portano allo stesso input. Cioè cambia la parte della chiave, la parte della chiave privata, insomma. Ecco, su questi sistemi qua, io ritengo, però è una cosa che poi magari il tempo non mi darà ragione, ritengo che un'analisi sulla randomizzazione può dare buoni risultati più che su sistemi tipo DSR, SA o Bavaria. Cioè si può arrivare a dei buoni risultati di predicibilità, perché le curve, se il sistema non è predicibile, le curve non sono infinite, i tipi si basano sul discorso. Poi andate a leggere i testi dove si parla di curve ellittoidali, loro vi dicono che le curve sono infinite date n funzioni. Non è vero, perché se noi riusciamo a restringere l'input, l'output dei sistemi random a un insieme definito e tra le altre cose anche piccolino, beh, allora le curve non sono infinite. Io avrei concluso, perché tra l'altro ci sono altre persone che dopo di me che devono lavorare.
1: Vai avanti.
0: Se voi avete delle domande, insomma, non lo so, avete delle domande, dei dubbi? Anche su cose precedenti, non è che... No, assolutamente. Veramente, avete delle domande, anche su cose precedenti, quando si parlava di DES, non so se è stato preciso, insomma. Comunque, il mio indirizzo è chiocciola tiscalinet.it oppure chiocciola wrlteam.org. Sì, Tiscalinet, esatto.
1: Questo è un suicidio.
0: Perché? Vabbè, ma io lo do perché spero che le persone che ci siano qua dentro non siano i tipi, cioè, che fanno spamming, ecco. Se voi volete farmi spam, pazienza, chiudo l'indirizzo.
1: Si chiama tutte le liste della filosofia.
0: Pazienza, vuol dire, se volete farmi dello spamming, chiudo Valvoline, cioè fiscale.it e me ne apro un altro, voglio dire. Non è questo il problema. Voglio dire, se avete, io lo vedo come un punto di riferimento se avete dei problemi, insomma. Se avete qualcosa da dirmi, là. Perché come referenze non ne ho stilate tantissime. Un testo carino che potete prendere, questo dell'Apprentice Soul, è un testo abbastanza teorico, nel senso che io vi ho risparmiato un sacco di roba. Là ci stanno 3 o 4 capitoli sulla probabilità, statistica e cose varie, perché sono cose che già avete, come vedete, dalle parti più avanzate, quando si parla di sistemi di predizione di randomness, no? A sistemi iniziali, quando si parla di predizione di semantica, c'è bisogno di probabilità e statistica. Poi si parla anche un po' di matematica tipo un po' più avanzata, nel senso che si parla di sistemi di fattorizzazione, Euler, tutta questa roba qua. Però quella è comunque una parte che si può anche, diciamo, una prima lettura trascurare, no? Poi magari se ci arriva dopo, comunque ci comincia a prendere l'occhio con la crittografia. Secondo me è una bella cosa, insomma. Cioè io sono un po' paranoico come persona, tipo non parlo mai al cellulare per il spavento. però voglio dire, è una cosa bella da studiare, insomma, è una cosa simpatica. Valvoline, sì, come l'olio, c'è un olio per motori, valvoline. viene da là
1: da tanti anni,
0: viene comunque da là. E poi c'è un sito che manteniamo noi, che riguarda un po' i nostri lavori, no? Qualche notizia per quanto riguarda sicurezza e roba varia, però comunque non è che è sempre aggiornata, perché lo manteniamo in modo amatoriale, quindi il tempo è tiranno, non è che sia tantissimo, che è www.brlteam.org. Se volete darvi un'occhiata, ci sono un paio di, cioè, più o meno riguarda la sicurezza, ecco, i nostri lavori, insomma, in generale, in beta testing. Fatto sicuramente, chi lo vedrà si orriderà un po', perché è fatto in ASP, no? Perché è montato su una macchina di Aruba, quindi è tutto fatto in Active Server Page di Microsoft. Quindi. Voglio dire, funziona, quindi siccome io volevo farlo sinceramente, io preferisco il PHP perché è più snello e più veloce a livello di sistemi di scripting, di programmazione, no? Preferisco il PHP, ma non perché mi piace Linux, perché è un sistema più snello e più veloce. ASP è un po' pesante. Com'è? È un po' pesante, però voglio dire, non siamo qui a fare un dibattito sulla Microsoft. Purtroppo quelli danno 48.000 lire all'anno un dominio. Ovviamente io non ho tanti soldi, quindi non è che posso permettermi di tenermi una macchina in hosting con troppi soldi. 48.000 lire all'anno, insomma, chiudo in occhio e vaffanculo. Quindi, scusate.
1: Ma quasi va la richiesta sotto scrivere.
0: Eh sì. Ci sono dei lavori che abbiamo fatto noi. Noi tempo fa, non so se voi conoscete lo script IRC Microsoft.
1: Mirch.
0: Non so se l'avete mai sentito, questa roba qua. Noi avevamo rilasciato, e se non mi ricordo male, se non c'è, magari mandatemi un'email che io la metto in linea. Noi avevamo fatto tempo fa un lavoro che era una DLL per fare crittografia simmetrica per sistemi, è portabilissima anche sotto Kvirch o comunque sistemi Unix. Io non l'ho, è C anzi. Ho sviluppato in C, anzi, quindi per comodità abbiamo fatto una DLL e l'abbiamo messa lì, di richiamo a Mirch, no? Cioè, si utilizza con Mirch, però qualcuno di buona volontà, anzi, se c'è qualcuno che conosce lo scripting Kvirch, e poi tra le altre cose è C standard, se non ricordo male, già ci stanno lavorando, insomma, ci sono i ragazzi di Avatar che ci stanno lavorando, Yap ed altre persone ci stanno lavorando, però se qualcun altro ne vuole fare un altro porting, è un sistema di tipo blocchi, no? Che io l'abbiamo chiamato OCB, si chiama così perché quella mattina mi sono svegliato che, eccolo qua, OBC, Open Blocking Cipher, no? Non ha nessun riscontro, è un sistema, avete presente cosa sono i rotori? In crittografia si parla sempre di rotori, sono delle macchine strane che sanno molto di medievale, no? Però in effetti sono delle operazioni matematiche. Immaginatevi tipo una torre, no? Una torre ha dei gate di uscita, cioè i gate sono le porte, no? Immaginate, sono tanti layer, tanti piani della torre. Voi per salire a ogni piano della torre avete bisogno di trovare la porta. La porta vi viene data da una funzione matematica, praticamente voi date un carattere d'ingresso. Praticamente al piano terra, immaginatelo così, no? Dovete trovare il gate che vi serve per salire al primo piano. Quando salite la porta d'ingresso è data da una casella di un array monodimensionale, no? Tipo, mettiamo che la porta d'ingresso si trova al quinto posto nell'array monodimensionale. Allora questo 5 viene utilizzato dal nostro algoritmo per ruotare, tipo un po' come il cubo di... com'è Kubrick? Rubik. Come il cubo di Rubik, no? Viene girato in rolling a destra il piano di sopra, che è composto sempre da caratteri. Una volta girato di 5 si utilizza il carattere che oramai non è più il carattere originale per andare a trovare la nuova posizione, che è praticamente una corrispondente, un matching, no? Si va a trovare lo stesso caratteri, tipo la R, in questo secondo piano. Si va a trovare, si piglia la posizione e si ruota il terzo piano, si sale e così via. Si arriva alla fine, si fa una trasposizione e si ha l'output. Ora, il sistema non è che, non ho pretese di avere un sistema sicuro come possa essere RSA, voglio dire. Comunque il sistema è un sistema chiuso, è simmetrico, nel senso che hai bisogno di una matrice, che la matrice rappresenta la torre, no? È una matrice n per n, anzi, perché noi non utilizziamo matrici quadratiche, cioè dei quadrati, ma dei rettangoli. È una torre molto lunga con pochi elementi sulle colonne. Praticamente la chiave è questa qua, è una una stringa di bit che mi descrivono questa matrice, questa torre, questa matrice bidimensionale. Questa matrice bidimensionale

0: sicuro, adesso non mi ricordo. Comunque c'è l'algoritmo sorgente, la DLL funzionante, con le specifiche di funzionamento con Mirch per, sul sito internet. Magari se volete la potete prendere. Vi ripeto, se mi ricordo male io che non ci sta, mi mandate un'email, ve la metto in linea o ve la spedisco per posta, insomma. Non è un problema. Magari poi ci esce uno script che la utilizza. È una cosa carina.
1: Lo script è già un po' stiamo avanti, per script. Fare funzioni.
0: C'era l'idea di fare uno script. E basta. Io non so più cosa dire. Se avete domande. Vi ringrazio, ragazzi. Bravo.

0: è la prossima vittima?
1: Fusis. Tanto per rimanere in tema, no? Di gente per bene.
0: Assistiti come attaccare o come difendere.
2: Spiegherò come la maggior parte di essi non bisogna avere proprio di
1: però
2: come la maggior parte di essi non bisogna avere proprio di
1: no, è per
2: me. Allo stesso punto alla, passiamo all'esercizio di sessione del protocollo, perché la mente è
3: decidete voi se si comincia subito
4: bene. Io invece avrei voluto che andasse avanti per un po' di tempo.
1: Allora, ti sgombro subito, faccio mettere la macchina.

0: طب
1: allora un po' vediamo se è uscita la videofunzione.

0: Ah, buono, io così non vedo la sega.
1: Ascolta, veramente per una, magari consideriamo un problema.
0: Sì, però
2: vediamo un po' il sesso, quindi
1: magari ti converto più in grafica, perché adesso
0: con okay. Non va cosa? Ah, che ragazzi. Ok. Va bene. Ah, prova a metterlo a cambiare dimensione un po'.
1: Potete spegnere un attimo la luce? Il problema
0: sì,
1: è che ora devi dargli l'output grafico.
0: Allora, vediamo un attimo.
1: Ok, ci sei.
2: Allora,
1: guarda qua, questo è lo zoom.
0: Ah, aspetta, così può andare bene.
1: Se te riesci a metterti l'output, magari stringi la finestra.
0: Sì, aspetta, vediamo un po'.
2: Allora,
1: lo posso centrare quasi
0: per no fare. Vabbè, ma
1: guarda un po'. Io non la conosco questa
0: macchina. Sì, ma per adesso non c'è bisogno intanto delle immagini, quindi adesso che le dimensioni sono queste, poi

0: Ok, vediamo un po' se si sente. Sì, direi di sì. Bene.
1: Adesso hai visto le mie foto con Bruno al video dei sogni di Marte?
0: Poi li vediamo. Allora, Radio Cybernet inizia a trasmettere. Abbiamo tirato un cavo con un microfono fino all'aula dei corsi, quindi adesso potrete ascoltare il seminario su The Art of Campaigning relativo a tecnologie e cose varie. E vabbè, buon ascolto. Vabbè, so che dirvi, io attacco il seminario, poi sono cazzi vostri. Ciao.
2: Allora Arturo Enchido mi stava dicendo, dai, ancora stanno tutti attaccando, non stanno attaccando il video,
1: no, è in streaming, sarà in streaming, non devi.
2: Dunque, siamo qui riuniti in attesa.
3: Abbiamo qui un attivista di Tactical Media Crew a cui chiediamo un parere sulla
4: questione. No, abbiamo messo adesso l'amplificatore, non poteva andare.
1: Scusa, ma hanno appena detto che funziona.
4: Ma dove cazzo va?
1: Cioè, che stiamo streamando.
4: Ho preso il microfono sbagliato.
3: Scusate, c'è stata una piccola interferenza da parte di Shining.
4: Ma che interferenza? Era una perla in regalo.
3: Dice il Pinna che era una perla in regalo. Comunque qui da noi abbiamo un attivista di Tactical Media Crew a cui chiediamo un commento sugli articoli usciti oggi attraverso il giornale Repubblica, che parlano di questi misteriosi attacchi hacker avvenuti contro il comune di Genova, contro il sito del comune di Genova, contro i server del comune di Genova, e quindi chiediamo un commento ulteriore sulla possibilità reale di realizzare degli attacchi informatici per contestare e contrastare il vertice dei grandi della Terra che si terrà a luglio dal 21 al 22 al 23, scusate. Mi passo l'attivista.
2: Vabbè, mandare mail bombing via mail penso che sia una cosa abbastanza semplice, con tutti quei rincoglioniti che stanno al comune di Genova. Penso che sia abbastanza facile. Invece su Repubblica stavo leggendo questa contraerea che hanno organizzato per la manifestazione, che direi che che direi che è di facile, che potremmo anche controbattere quella, no? La contraerea, la contraerea.
3: Con i palloncini colorati?
2: No, no. Ci sono delle armi già appositamente preparate, posizionate.
3: Ma quelle chiuse nei tombini che Frattini dice di aver provato?
2: Esatto, esatto, sono quelle. Peccato che le hanno trovate, comunque le ripiazzeremo nello stesso posto.
3: Ma secondo te Frattini è sano di mente oppure no?
2: Ma sì, dai, è sano di mente.
3: Ma come fa a fare delle sparate così grosse e poi a dire di voler dialogare con il popolo di Seattle?
2: Beh, la cosa più semplice, perché parlare gli viene abbastanza facile, proprio per la sua sanità mentale.
3: Ma non pensi che dovrebbe fare un po' di pace con se stesso, Frattini?
2: Il cervello.
3: Sì, ma pare assai difficile che Frattini faccia pace col suo cervello, pare che vadano in due direzioni diverse.
2: Sì, lavorando nel campo in effetti devo ritenere che è abbastanza difficile che faccia pace col cervello, comunque, visto che più o meno siamo tutti così, va bene.
3: Bene, e allora ci dici quante sono le possibilità reali, secondo te, di un attacco di terroristi informatici durante i giorni del G8?
2: Beh, più o meno al 100%.
3: Anche secondo te, è un'opinione diffusa questa, ma sono gli hacker di Bin Laden o gli hacker italiani che lo faranno?
2: Eh no, questa è una nuova formazione che ancora non sono riusciti a sgamare, quindi sarà difficile insomma riuscire ad arrivare.
3: Ci puoi fare il nome?
2: Arrivare in tempo per il G8 e riuscire a trovare questa nuova formazione. No, non faccio il nome per una questione di sicurezza, chiaramente.
3: Senti, ma la giornalista di Repubblica che ha scritto l'articolo a cui ci riferiamo ha parlato del fatto che a Nizza sono state rubate carte di credito, numeri di telefono cellulare e dati personali dei convenuti a forum internazionale, ma questo non era successo a Davos?
2: È successo sia a Davos che a Nizza, tutto ciò è vero e tutto questo verrà poi riutilizzato durante il G8.
3: Bene, abbiamo un altro attivista di Tactical Media Crew che vuole, che in realtà è scappato, non ama i mezzi di informazione, neanche quelli dal basso, quindi intervistiamo oggi invece un attivista dell'OA Club di Milano, gli chiediamo anche lui un parere sugli articoli usciti oggi su Repubblica.
5: Morte del primogenito.
3: Non sappiamo cosa vuol dire, vogliamo però sapere se ha accolto positivamente o negativamente gli articoli di Repubblica.
5: Io se accolgo di default li accolgo negativamente.
3: Bene, e secondo te da una scala da 1 a 100, quanto è stupido dire che il braccio destro di Luca Casarini sta addestrando alla guerriglia i centri sociali del Nord-Est?
5: Cioè, ogni profezia nei confronti delle tette bianche mi risulta infausta.
3: Bene, grazie. Chiediamo a Meguan un parere su questa giornata di Hack Meeting. Vogliamo sapere da lui se è riuscito a seguire la presentazione dei progetti investici, inventati e autistici org.
6: No, vabbè, la presentazione l'ho seguita anche perché faccio parte del progetto, quindi la conoscevo pure. Niente, la giornata è bella. Per oggi per la prima volta ci siamo resi conto, cioè lo sapevamo, però non avevamo ancora posto limiti. Ci siamo resi conto che benché volessimo fare un meeting unplugged, la gente continuava ad uscire lo stesso, facendo telnet con l'account Luther sulle macchine del Freaknet Media Lab. Abbiamo posto rimedio a questo piccolo inconveniente con delle opportune regole di firewalling sulla macchina Negral. Per chi volesse parlare con Negral, ci provi al 66623.
5: Pioggia di rane, morte al primogenito, calata di cavallette.
7: Quale distanza?
8: Questa?
7: Sì,
8: questa così.
7: Perché tra un po' vicino che succede?
5: L'alito la scioglie. Mannaggia alla Madonna. Dopo la presentazione di autistici.org e inventati.org, Enkidu introduce The Heart of Campaigning. Oh yeah, that's American.
0: Ok, mi sembra che stia funzionando.

0: sono delle pagliacciate. E davvero i pagliacci, musica da pagliacci. Questa sera Radio Cybernet, musica da pagliacci. Per un evento. Tra un po' finisce la musica. Andiamo a Marco. Come si chiamavano quelli, quei pazzi là, malati di mente? Einstrunzen. Ci andiamo giù come gli ammalati.
1: Musica anomala.
0: Anomalia. Affinità e divergenze. Malati.
1: Adesso arriva Lobo.
0: Arriva Lobo e siamo fottuti. Veramente? Ma. Va bene, direi che stiamo streamando.
2: MOF.
0: Va bene, intanto streamiamo un po' di rumore di fondo per questa serata.
1: Ti ho mandato sui defused, però sono...

0: Scusa, sei arrivato dopo.
1: No!
0: Stai provando?
1: Abbiamo fatto un po' di esercizio con l'acqua di Johnny.
2: Datemi sto cazzo. Ma funziona? Ma funziona?
3: Ma la cosa, sto male. Siete capo di sto adesso, ma.
2: Ho capito.
3: Cos'è questa macchina?
4: Andiamo a prendere era ancora la macchina.
2: Ma tu mi dai il disco per montare la Laser Effect?
5: Continua la playlist.
6: Quasi!
2: Staccherei anche la scheda di acquisizione, ma dopo non ho voglia.
3: E tu puoi masterizzare, vero?
2: Certo.
3: Bene, oggi si lavora a cazzo duro.
2: Porca Dio, cosa c'è?
3: 15 giga di MP3.
1: Ciao!
2: Il mio FTP. Ma sul disco è fatto.
7: Che ha fatto? No, è ok. È un gote, un disco di flotte.
3: Ma qualcuno mi deve chiudere, però.
2: Guarda qua. Porco Dio.
3: Io ho un letto con le ventola pronte.
2: Però è bello, bello. Ho bisogno di questa zona.
3: No, grazie. C'è il signor la coconata che fa. Non sai che ce l'ho dentro.
2: Oh, scusate.
3: Che macchina è questa comunque?
2: Thunderbird 700.
3: Arpancù.
2: Ma in realtà andrebbe anche 850 se non fosse questa auto infernale.
3: Chi è? Quella salta. Attenzione. Sì, esatto, contatto.
2: Con la chiave della seguire.
3: Sì, no, fai che con le 50 lire.
2: Sanno si accende così. Basso vendola. Basso vendola. Ora masterizzieren. Faccio un account e fai il cazzo di voi.
3: Sì, ora masterizzieren. Masterizen. Sì, però come li prendi i CD da qua? Li sono andati via?
2: Cretino, non è quello. Con questo sì. No, fermo, ma sei scemo. Fermo. Ma puoi rovinare un dito.
3: Fai così con la velocità dei piatti si formano tutti.
2: Si fa. Sì. Non è che gli fa.
3: Un effetto giroscopico.
2: Questi sono del media.
3: È una meraviglia.
2: Che i luaniani hanno lasciato dei CD, sta prendendo
7: sì, solo se lo sposti da una qualsiasi posizione a un'altra, quindi. Può stare testa in giù, può stare inclinato, basta che non lo sposti.
2: Sì,
3: ma inclinato
2: fai così.
3: Inclinato no.
7: Con
3: una forza di gravità, quindi da fastidio.
2: Sì, c'è un punto di gravità.
7: Sì, perché c'è un gradiente tra punti del disco. Ah, ma io ho tenuto dischi appesi inclinati, non è che
2: poi si abbinano. Allora, dopo si rovina se li metti dritti.
7: Forse che sono deformati, ok.
2: No, si rovina per le cazzate, sto dicendo.
3: Allora, questo artista si monta o no?
2: Si è già montato.
3: Dammi questa qua.
2: No.
3: Ok, login no. Perché se H macchina
2: Labius. Con due D ma con lo zero. Metto nel suo auto, se non rompi i coglioni.
5: Chi è che sta scoppiando l'inferno?
3: Dovrei...
5: Non picchiate l'inferno.
3: Mi fa male.
5: Oddio, chi è che sta scoppiando?
2: Lo vedo.
3: È Blade, eh? È messo Blade.
2: Bene,
3: dai, l'hai visto prima.
6: Problemi con l'hard disk?
2: Problemi? Ah, perché non mi...
6: Problemi col disco?
2: No, può fare, no.
6: Tante.
3: Siamo, come no?
2: Siamo bravissimi, lo sai.
6: Sì.
2: In MNP.
6: Non te la finire. Sparmi. Ma il lanno
3: te la chiudo perché non lo posso.
6: Nella stanzetta piccola mi sa che
2: non lo so, non fai dire che sia. In cartone. Vai, non è meglio di se vuoi comandi per farne ISO, chiedi a
3: portare.
2: Ma dovrei saperlo fare. MK ISO FS, meno J, meno R, meno O.
6: Dove?
3: Io sono nel panico perché non si può copiare. Non è

0: È nuovo,
1: è nuovo.
2: Sì, ci do, comunque ci do.
0: White Pony.
2: Eh?
0: Dei Deftones.
2: Ah. Complimenti a Campo
3: D'Arco.

0: però infili di dietro. Devo assolutamente avere due pacchetti, se no.
1: Vai nel

0: Cristo, che lentezza, stai trascorrendo tutto.
1: Davvero? Mi dispiace, ma devo farlo.

0: Sto passando io un po'. Che non ci sentiamo più.
1: Come?
0: Sono nella stanza in fondo. Nella stanza in fondo. Sì. Sul divano.
1: E c'è ancora due su.

0: deve video si può esportare. Un dev video si può esportare.
1: Esportare in che senso?
0: Sì o no?
2: Ma device.
1: Di rete dici?
0: Sì.
1: Pubblicino, forse lo fai.
0: Con un riferimento alla mia macchina.
1: Eh?
0: Cioè nel device, nel blocco, scrivi riferimento alla mia macchina.
1: Dici?
0: Sì. E io lo uso via NFS. Che so, per fantasia si può fare.
1: Se vuoi metto la scheda di acquisizione.
2: Bisogna chiedere al maestro cappellaio.
1: Ma non lo sa.
0: Sì, possiamo provare.
2: Ti puoi esportare del video in NFS
0: con riferimento alla mia macchina. Ma io uso il dev video di questa macchina, però lo visualizzo sulla mia.
2: Non so. Ma massacro della rete.
1: Infatti.
0: Vabbè, fate il massacro della rete, però.
1: Un netcap.
0: Vabbè.
3: Penso sia più facile connettersi in remoto con X.
0: Esatto.
2: Allora io entro nel panico, mi devi dare una mano.
0: Io uso Ashcan
2: via Telegram. Ci sono
0: sul portatile, per esempio, già provato.
2: C'è 10 giga di roba da.
1: Sì.
2: Da masterizzare.
1: Va bene.
2: Solo che non devo masterizzare tutto.
1: Non va più bene. C'hai.
3: Sto controllando sotto.
2: Ma meno male che c'è Putro.
1: Aspetta un attimo, perché mi stanno per combinare le batterie. È un problema.
3: Non sta girando comunque.
1: È un porco dire di problema.
3: Sta girando.
1: Si vorrebbe.
2: Dai, ci provo io.
1: No, se vuoi ti tiro giù un front-end della minchia.
3: Io sta girando, ma
1: se no devi fare a mano. Ma appunto è.
2: Io ho due script. Crea CD
1: della directory, vabbè,
2: e recorda.
1: Ah, basta farci dire laser.
2: E crema una vim, una dev, FS 16 mega.
1: Perché?
2: Un buffer di 16 mega.
1: Non serve, un buffer sul masterizzatore.
2: Sì, paranoia.
1: No, te lo metti lì. Cioè lui prova ad allocare 16 mega e lui risponde, guarda, ne posso allocare solo 4. Perché ne ha 4 fisicamente.
2: Ah, non li alloca sulla macchina?
1: No, sono i buffer del.
2: Ah, quindi il mio ne ha due.
1: Questo è 060 come device. Fuma.
2: Grazie. È rimasta coca?
3: Fuma.
2: Poi per un po' stappiamo lo spumante.
1: Lo spugnante.
2: Che cazzo di ora sei nato?
3: Ma che cazzo me ne può?
1: Ah, il tuo compleanno? Che bello!
2: Che divertimento!
1: Quanta felicità!
2: Dai, facciamo una festa!
1: Che bello! Mi raccomando, non sniffate!
2: Io mi sto trasferendo intanto, così me li ascolto appena.
1: Ci vediamo tutti.
2: Adesso io li metto sul vostro pure, così intanto ancora la rete. Intanto ancora la rete.
1: Oh, Cristo,
0: come stanno le collisioni?
1: Cos'è?
2: Plus con
1: mi immagino sia piccante o sia un buonissimo. Guarda,
3: questa è la mia.
4: Io?
3: Sì.
4: No.
1: Guarda.
4: Non io.
1: Dove?
4: Luther.
2: Dammi la birra. Dammi la birra già,
3: non mi sto scaricando un cazzo.
4: Anche cagato oggi, capito?
2: No, la birra!
3: Cioè, con la cosa in mano proprio così, guarda che fumato.
4: Mi sto scaricando una minchia. Sto navigando con
3: lì. Un uomo schifo.
1: Cristo.
5: Senti, ci ha fermato la polizia in borghese davanti alla banca.
1: Ma io? Cosa dici?
4: Davanti a?
5: Controllo.
1: Ma dai.
4: Dove?
5: Documenti, domandine, per di qua.
2: Che parla?
5: Telefonate. Cosa stiamo facendo qui?
2: E cosa gli hai detto?
5: Siamo in vacanza. Dove alloggiate? Al centro sociale Alto. All'ostello.
3: Che abbiamo detto?
5: All'ostello lì a Cosa. Ma dove? Preciso? Vabbè, lì al mercato, arriva la cosa. ci ha detto culo che abbiamo i documenti tutti e due col paese d'origine che è lo stesso. Bestiale.
2: Bestiale.
5: Chi? Se eravamo tipo io e Blige lo stavamo dentro.
0: In quanto Blige lo si.
5: Se guardavo la figlia per la fine. La morte del primogenito.
2: C'è la sporca?
5: No, no. C'è la denuncia, sicuro.
0: La denuncia è sicuro.
2: Dove? Dove? Dove? Dove?
0: Dove?
2: Dove? Dove? Dove? Dove? Dove? Dove? Dove? Dove? Dove?
0: Dove?
2: Come fai a sapere che non è un poliziotto? Ah, ok.
0: Oh, sai,
2: speriamo
0: che ci abbiano
5: fatto ieri. Ma che non passa più? No, non ci siamo più, siamo ripassati. Non
0: ne vanno una macchina.
5: Punto piano.
0: No, perché era molto più.
1: Ma che dici la testa, visto? C'è tipo oggi l'assemblea a fumare sigarette a bestia.
0: No, ma non sei in modo.
1: No, era tutto chiuso.
2: Io spiego male la cosa.
1: No. Ma sai che mi faccio la spesa, stai messo? Cioè, di non
0: penso di rifare tutto. Sì, però penso che la scatola di sinistra a
5: tortificio. La più facile.
1: Firenze c'è una chiesa e soprannominata amichevolmente il Lancia Cristi, perché è così. Che giri lì al Lancia Cristi, tu il Lancia Cristi.
2: Un missile.
1: Io sì.
2: Ma ce l'hai io porto?
1: Sì, volete vedere un film?
2: Sì, io porto. C'è un film qua.
1: Quanto c'hai il film?
2: Autoprodotti da me. Anche il porno fatto col pongo.
1: Cioè, c'ho da installare una minchiata.
2: Sta minchiata perché eravamo qua in paranoia, non ci siamo a scaricarlo.
1: Ma
2: il
1: computer funziona tutto su sto computer.
2: No, no, no, questo è buono infatti. No, ma non mancava il coso, mancavano le DLL di Windows.
5: Ora
2: ci credo, ma non ci credo. Qua c'è lui ha il DVX. Guardiamo anche dei film questa volta.
6: Allora passami il software di VIX.
1: Perché questa macchina c'ha
2: vai vai, tirati in fuori. Qua c'è anche il porno fatto col fungo che
1: allora, il software
2: che è il mio contributo.
1: Qua dentro è un file che si chiama U32 sminchia della Madonna, non mi ricordo.
2: Hai anche Mplayer o
1: Mplayer. No, sì, Abifile è un anno che lo seguo il processo e probabilmente poi uscire fuori Mplayer.
2: Esatto. Ed è una cosa unica Mplayer.
1: Mplayer fa tutto, fa gli MPEG, gli ABI.
2: Ha bisogno del codec.
1: Windows Media Player, la puttana della Madonna.
2: Il codec?
1: Sono sempre nello stesso CD.
2: Un altro file?
1: Sì, devi mettere in un libro o in 32. La
0: cosa è che
2: anche a me
0: no, una cosa
2: c'è un po' di regia,
0: magari un figlio quando mi ha detto no, ma che cazzo c'è di questo?
1: Morte del primogenito,
5: solo che magari adesso una semplice di un milione di amici lo faccio.
3: Dopo no.
1: Cosa?
2: Che allora, dove si trova, no? Dove si trova?
1: Nella directory Tarbulls.
2: Vedo.
1: Tutto maiuscolo.
2: Mplayer 017 A Index Counter.
1: È quella, quella.
2: Ce ne sono due.
1: No, è quella. Deve avere le ultime SDL, se non ce l'hai ti do la
2: copia. C'è un 32, sì. Cos'è che devo avere?
1: Le SDL. Le
2: SDL. Le SDL.
5: Le SDL. Le SDL.
2: Le SDL.
1: Le SDL. C'è una directory che si chiama... Oddio, delle sigarette. La directory che si chiama... Porco Dio.
2: Il caffarello M. Doisneo. New. Pinup.
1: Ah, Pinup è il mirror di www.pinup.ru. Cioè,
2: una nuova scuola di veicoli aerodinamici.
1: Allora, qua dentro ci sono le SDL, il pacchetto Slackware. Io sto porco Dio cercando di capire una cosa, però aspetta.
2: Sono di JPEG.
1: Sono tutti desktop, guardateli, sono molto belli.
3: Non devi capire un cazzo, proprio...
2: Allora, comincia a copiare pure questo CD.
1: C'è da farla ISO, no?
2: Ah sì?
1: Allora.
2: La faccio di qua e la sparo via rete.
1: Perfetto, va bene.
2: 600 mega di ISO, roba
1: mega, ma siamo sullo stesso switch.
5: Sbesto, ho parlato un po' con prima io e Claire, che stava parlando un po' con Static Salvatore di Unix. Si sono aperte degli orizzonti.
2: Chi è parlato di Unix?
5: Per Salvatore in particolare. Mi si sono aperte delle cose, cioè roba a cui io non avevo mai capito, mai pensato una cosa del genere.
2: Tipo? Rizomi? Rete rizomatica?
5: La gestione orizzontale.
3: Sì.
5: Unix non è un sistema di gestione orizzontale, è verticalissimo.
2: Un
3: Renai più o meno 10 di MP2
2: è un
3: processo.
2: Perché?
3: Perché salta. Io termino il processo, guarda, meno 20.
2: Meno 20, dagli un Renai meno 20.
1: Salta perché ho
3: già preso il 3.
2: Fatto. Veramente non salta un cazzo questa.
7: Madonna.
2: No, questo è l'MPG 3 che non decide, che non gestisce il variabile.
1: Porco Dio, veramente.
2: Del genere.
1: Scusa, ma mi danno noia. Scusa, porco Dio, poi lo posso far capire, porco Dio. Questo dammi fastidio poi.
2: Directory config. Ehi, dopo.
1: Dimmi.
2: Directory config.
1: Non ho capito una sega.
2: Quale directory è? Dove stanno queste librerie?
1: Nella config.
2: Dove poi?
1: LibSDL. Prega, se no non hai quelle liste.
2: È un già un pacchetto TG0.
1: Sì, devi fare upgrade per capire.
2: Error.
1: Probabilmente ce l'hai ma l'hai compilato.
2: No, è buttato install.
1: Mi dai quella minchia tipo di fumicina, cola chill, aspirin, una cipizza di cipic,
2: no.
1: Qualsiasi cosa simile.
2: Forse sì.
3: Modificare la pasta 1, 2, 3.
2: Minchia! Vieni, una bomba atomica,
1: No, acti merda.
2: Questo. Si cambia, guarda, da così fa così. Ma così, ma così. No, anche grip. No, il grip no,
0: il grip no.
2: Il grip contiene paracetamolo e pseudoefedrina.
0: Pseudoefedrina, esatto.
2: Qui
0: la caffeina.
1: Forse dovrei spostare.
3: Adesso lo capisco perché sei distorto mentalmente. Adesso capisco perché i programmi dell'Europa. Adesso capisco perché sei in diretta. Guarda che fai le canne perché sei in diretta.
0: Allora sto
2: squatarrando.
3: Lo sai che se prendi il traenino,
1: la ah no, ma non è stato qui.
2: Io me lo voglio fare qua. No. Pensi che ce la faccio col cappate quando
1: sì, lo dovresti fare, sì. No, più che altro per vederlo meglio, se cioè, si spede portare si vede. Si vede la merda, si vede.
0: Ho capito che il film completo mi consiglia la lavorazione dei secondi.
3: Se preso una
0: qualche cosa perché un'integrazione orale, pretendiamo che manca.
1: Non ho capito.
0: Mi consiglio la presentazione del secondo film. Perché il primo è lo
3: sguardo. Unità!
1: C'è un punto zip e devi
2: studiare. E dov'è?
1: Ti ho detto, punto 32 cose.
2: Ah,
1: è in questo cd.
3: Porco Dio, così. Cioè, la musica ambientale,
2: e non hai detto l'ambiente,
1: con tutte le Targos.
3: Ne coio!
1: Ho 4 cd di Targos, non so se ti ricordi. Le palle del tar.
2: Tutta quella merda che c'è dentro,
1: una merda pressata. Porco Dio.
2: Praticamente come ci dico se
1: è di mix no, una specie del C4 e in più c'è per l'audio dalla MP3 invece della C3 che è più compressa ed è illegale.
2: Il famoso deck
0: perché pare che
1: cosa?
0: L'MP4 in realtà è proprietario.
1: Sì.
0: Esatto, è un mix e anche di reverso su l'MP4.
1: Questo qui? Sì. No, ora sono tutte salate. Questo qui è...
2: Adrenaline sì, sì, di averlo originale. Cioè, il Lost Echo
0: sì, è bellissimo. Infatti c'è un personaggio del film che
1: è ah, no, non si muove. Ah no, invece c'è un modulo. È vero, perché non me la prendeva la schermo. Ho messo il modulo dell'OSS e ho messo il modulo del TV. Il driver praticamente è Yamaha PL3.
2: Sai che fai? Battezziamo tutto.
1: Ah, fa una ISO da 10 giga, cioè.
2: No, non so come cazzo dobbiamo fare,
4: cioè. C'è una ISO,
1: non
4: lo
1: prendo.
2: Pezzo per pezzo, no? Il massimo che abbiamo 24 giga.
1: Non mi ricordo quale devo sembra sia il primo.
5: Mi chiede tutto la finestra 3?
1: Sì. Ah, è bello. Si diverte una terrea. È un porco giuda. Ma si fa a rivedere di me.
4: Ho 4,
1: allora.
2: Cosa è
1: sta roba? Carte deve essere stato
5: il
1: no, non è un
5: serenno
1: questo. 2 2

0: va in Vesa o hai trovato il suo serverista?
1: No, c'è il suo serverista.
0: Sì,
1: 655.
0: Ti do un dischetto, mi fai una foto delle sconfitte?
1: Ah no, è vero, X da quando ho messo il 4-1 non mi funziona più.
0: Io vado solo, riesco ad andare solo in Vesa.
1: Ah, interessante.
0: 4-1 però è in Vesa.
1: Questo lo devi mettere come nuovo,
0: ho sbagliato, ho dato la San Blasto.
1: Ah, no, ho toccato.
2: Poi io faccio
0: l'intro. Una strana. Mi tira...
1: Sì.
0: Prima di cercarmi la PCI Service, no? Quindi non mi trovo, mi devo mettere in fondo mano. Non so.
3: La donna si chiude il controllo.
1: Quasi. Scendi la ventolina?
3: Sì, era un vagelluina quella.
1: Ma tra l'altro, a parte l'IP non andrà bene.
0: Non è rete adesso.
1: Vedi, questo è molto curre.
3: Questo è abbastanza
1: di
3: carne di pure che c'è,
1: cioè, poi c'è
3: abbiamo...
1: Aspetta, perché devo spiegare
3: prima. Oddio, maiale, più un maiale.
0: Ma si non vi ho sembrato.

0: o meglio l'arte di come diventare Zeist e usare il trattore nella provincia di Piacenza. Perché Pina vuol fare una performance per coprire Arturo di Corinto. E Enkidu farà il seminario in playback. Morte del primogenito. L'acqua trasformata in sangue. Sangue trasformato in vino. Quello di Meguan.
1: La Coca-Cola trasformata in acqua.
0: Ne approfitterei per fare un insulto pubblico a Jaromir.
2: Allora, pensavamo di cominciare. Il seminario che abbiamo adesso riguarda l'attivismo digitale. Abbiamo voluto chiamarlo l'arte di fare le campagne, l'estetica del fare campagne, the art of campaigning, perché ci vogliamo focalizzare su questo aspetto dell'attivismo digitale, perché in fondo di attivismo digitale stiamo parlando da due giorni, continuiamo a parlarne successivamente. I nostri compagni, quelli che ci hanno preceduto prima, hanno fatto, secondo me,

0: degli esempi bellissimi di come si può essere attivi socialmente, politicamente, sulla rete, attraverso la rete, con la rete. E noi però oggi andiamo a focalizzare delle esperienze più specifiche che ritornano spesso nei discorsi e che sui giornali spesso vengono spiegate e raccontate in una maniera distorta. Per cui l'obiettivo è di fare un po' informazione, di stimolare la creazione di ulteriori network di attivisti digitali. E a questo punto facciamo una piccola digressione perché è giusto che fra di noi se ne parli, se siamo una comunità è giusto che lo facciamo. Sapete tutti quanti che l'ACM Meeting non ha regole, ce n'ha soltanto una, quella che negli ACM Meeting non è desiderata la presenza di poliziotti, di fascisti, di giornalisti che non si presentano, di giornalisti che arrivano con la telecamera, di fotografi non accreditati e non riconosciuti da noi. Allora, non è desiderata la presenza di politici di professione. Quindi lo slogan, come avrete letto più di una volta, è no sbirri, no fasci, no assessori, adesso anche no giornalisti, perché dentro il movimento, nella comunità, comunque ci sono le competenze necessarie, le risorse per fare informazione anche verso l'esterno e quindi abbiamo la possibilità di parlare in presa diretta di quello che noi siamo, di quello che facciamo. Fra queste categorie, la maggior parte ha avuto il buon gusto di non farsi vedere in questi 2 giorni di ACM Meeting. Una sola ha avuto la faccia tosta di presentarsi. È la categoria dei poliziotti. In questi giorni sono stati fra di noi 4 poliziotti della polizia telematica, della polizia postale, scusate, riconosciuti e anche noti da alcuni degli attivisti che sono passati in questi locali. Noi ce ne siamo accorti praticamente subito, ci siamo passati la voce, sappiamo chi sono. In questo momento uno dei poliziotti postali che è stato qui, praticamente non si è mosso per 2 giorni, ha avuto forse il buon gusto di uscire dalla stanza e quindi questo non ci fa che piacere. Lo diciamo perché non vogliamo passare per bischeri, mi diceva un amico di Firenze, cioè noi socializziamo le cose che sappiamo. In ogni caso è stato divertente che i controllori sono diventati controllati in questi giorni, questa è pure una cosa carina secondo me. Inoltre un paio si sono defilati dopo che li abbiamo scatenato contro dei giornalisti che gli hanno fatto delle domande impertinenti a cui loro evidentemente non sapevano rispondere e non potevano rispondere. Quindi chiudiamo qui questa cosa, sappiamo tutti quanti che non sempre è possibile riconoscere queste presenze, però ce ne potrebbero essere altri. D'altra parte possono alzare la mano, possono alzare la mano, o comunque sono pregati, non so, fra 2 o 3 minuti di uscire, così così facendo finta di, senza dare nell'occhio, mi suggeriscono. Ecco, questo l'abbiamo detto, e l'abbiamo detto al microfono di Radio Cybernet, che sta streamando in questo momento, in modo che si sappia che il movimento, la comunità, non sente di avere cose da nascondere in questo contesto. Qua siamo per socializzare idee, conoscenze, informazioni, poi siamo trasparenti, non ci dobbiamo vergognare di niente. Anche nel seminario sull'attivismo digitale parleremo di cose che sono assolutamente legali e vogliamo stimolare una cultura, una conoscenza di questo, vogliamo mettere anche, vogliamo, faremo, proveremo anche a fare la distinzione fra ciò che è legale e ciò che non lo è. Probabilmente arriveremo a descrivere delle tecniche di sabotaggio informatico perché sappiamo che vengono usate, c'è gente che le usa e a livello conoscitivo noi sappiamo che esistono e ce le raccontiamo. Non le approfondiremo probabilmente, non è questa la nostra intenzione. Come comunità abbiamo scelto da tempo delle strategie di presenza mediatica e di intervento pubblico politico e ci focalizzeremo più su queste e apriremo un dibattito che ascolterà le proposte, le esperienze fatte in questi anni anni su questo versante. Quindi a questo punto, detto questo, in modo che i giornalisti come la Fusani che scrive oggi su Repubblica non possano più raccontare quelle cazzate coprendosi con la foglia di fico dell'informativa dei servizi segreti. Io non so se avete letto la Repubblica, me l'hanno scippata, quindi non posso guardare i passi che mi ero segnato, però fondamentalmente la giornalista dice che gli hacker anti-G8 hanno già portato a segno degli attacchi contro il comune di Genova, non sappiamo se contro il sito web, contro dei server di altra natura, eccetera. Sono stati già portati questi attacchi, sono stati rintuzzati, a loro dire, a dire della giornalista, altri se ne preparano secondo i servizi segreti che fanno un'attività di intelligence, ma soprattutto secondo la polizia postale. A mio parere questa è un'ulteriore strumentalizzazione di una situazione che vede da una parte gli agenti del governo, i rappresentanti delle istituzioni e soprattutto i politici di professione cercare di criminalizzare tutto un movimento, il movimento antiglobalizzazione, che è un movimento contro la globalizzazione economica per la globalizzazione dei diritti delle persone, che rivendica la possibilità per le persone concrete di decidere da sé il proprio futuro senza delegarlo a nessun altro, che tra l'altro si autorappresenta come delegato, perché il G8 non è un organismo sovranazionale deciso dagli stati o deciso dai popoli, si sono autolegittimati a rappresentare le linee guida del futuro di tutto il mondo, nonostante loro rappresentino una piccola parte di quelli che lo abitano. È una parte che non c'è neppure troppo simpatica, che è molto lontana dalle esigenze delle persone. Allora, queste le cose scritte sui giornali in questi giorni contro il G8, come l'ultima boutade che riguarda il fatto che uno spione avrebbe reso noto che il braccio destro di Luca Casarini del Movimento delle Tute Bianche sta preparando dei guerriglieri con delle tecniche speciali per affrontare la polizia e aggredire gli agenti isolati, è un qualcosa che serve soltanto come deterrente nei confronti di quelli che vogliono venire a manifestare. Noi non ci crediamo, noi faremo in modo che le manifestazioni proseguano secondo le nostre scelte e non ci facciamo spaventare da quello che raccontano. Detto questo, hacker o non hacker, criminalizzazioni e non, noi stiamo qui a parlare di attivismo digitale. Siccome i miei amici sono già stufati di sentirmi, introduciamo allora l'attivismo digitale, parleremo di activism. Activism è, come ci possiamo rendere conto tutti, una parola composta che viene dall'unione di hacking e activism. L'hacking più o meno sappiamo che cos'è, l'hacking è fare hack, un hack è un gesto, un'idea, un'intuizione, un lavoro di programmazione che migliora l'interazione con un computer, che facilita la comunicazione tra l'operatore umano e il computer, oppure fra operatori diversi dislocati spazialmente e temporalmente. Un hack è un modo per migliorare la vita delle persone e per migliorare l'uso di strumenti che ci servono per conoscere il mondo, i computer. Dopodiché le declinazioni di che cosa è hacking sono tantissime, probabilmente non ci troveremo mai d'accordo su quello che significa, però se rimaniamo ma l'etimologia più o meno significa questo. L'activism è l'attivismo, cioè l'utilizzo di strategie, metodologie di azione diretta praticate dai movimenti di base, quindi hacking e activism è in fondo l'unione di hacking skills, cioè di capacità di hacking, con le iniziative di azione diretta proprie dei movimenti sociali, quindi l'applicazione, l'utilizzo degli strumenti della comunicazione, delle novità della comunicazione, degli escamotage, delle invenzioni della comunicazione telematica applicate alle modalità tradizionali della contestazione, della manifestazione, della visibilità che i movimenti sociali praticano da sempre. Ci sono molte pratiche di activism molto diverse fra di loro, è difficile individuarle tutte e separarle in maniera netta, però diciamo che bene o male ci sono tre grossi filoni di activism che hanno una buona rappresentanza e raccolgono molte esperienze in Italia e nel mondo. Questi tre filoni li possiamo individuare in maniera così didattica, come per un accordo implicito fra di noi, nelle campagne di informazione o di controinformazione, se volete, nelle tecniche di sabotaggio informatico, nell'arte della contestazione, nella creazione di eventi e nel panico mediatico. Quindi campagne di informazione e di controinformazione, tecniche di sabotaggio elettronico, arte della contestazione, panico mediatico. Ovviamente ognuno poi le può declinare a modo suo, però fondamentalmente le campagne di informazione sono l'estensione digitale delle campagne di informazione telematica e elettronica che utilizzano strumenti della comunicazione, sono in genere l'estensione digitale oppure media comunicativa, l'estensione delle vecchie modalità di azione diretta che si svolgevano nelle piazze, le manifestazioni, i cortei, la raccolta delle firme ai banchetti, l'opposizione dei propri corpi in uno spazio fisico rispetto a un avversario e così via. Quindi fra le campagne di informazione, fra queste tecniche di estensione digitale, di tecniche di azione diretta da fare sul territorio in uno spazio fisico, noi consideriamo le petizioni elettroniche, consideriamo la creazione di siti web a prova di censura, consideriamo il sit-in virtuale, consideriamo il Fludnet, consideriamo il net, consideriamo, no, scusate, il sit-in elettronico, consideriamo fondamentalmente queste qui, perché mi stavo sbagliando, il NetStrike e il Fludnet in realtà sono a cavallo di altre tecniche. Il NetStrike però a sua volta ha delle forti caratteristiche di campagna di informazione, ma ne parleremo, approfondiamo questo argomento. Le tecniche di sabotaggio sono varie, si parte dalle tecniche più morbide, che possono essere appunto il NetStrike, il Fludnet, a quelle più forti che sono il mail bombing, il denial of service, il SynFlood, il ping sweep e tante altre. Non entriamo nel merito di queste tecniche, sappiamo che sono state usate, sappiamo anche quali sono quelle che la comunità privilegia per il loro carattere pubblico, aperto e legale, in particolare il NetStrike, come sapete tutti, che è una pratica che sta diffondendo anche in circuiti diversi da quelli della comunità che si ritrova qui oggi. L'arte della contestazione, il panico mediatico sono quelle tecniche di si riferiscono ai modi di fare attivismo in una maniera che prende in prestito, ricorda le tecniche dell'arte della contestazione, dell'arte d'avanguardia. Infatti sono spesso mutuate dalle forme artistiche del teatro tradizionale, di quello di strada, eccetera. Pensiamo che, almeno questa è la mia personale opinione, ma qua ci sono degli esperti, potranno intervenire su questo, è mia opinione che che queste tecniche, l'arte della contestazione, il panico mediatico, pensiamo a quello che faceva il Luther Blissett Project, oppure pensiamo a quello che fanno gli Art Mark, pensiamo a quello che fanno i Negative Land, eccetera, parliamo di tecniche, di comportamenti, di eventi, di invenzioni, di momenti collettivi attraverso cui è possibile portare dei contenuti dissidenti e critici verso un pubblico che non è un pubblico sempre disposto ad ascoltarti, che non è la tua comunità di riferimento, non è il settore sociale in cui tu sei dentro e fai le cose, no? Quindi l'arte della contestazione, il panico mediatico servono in qualche modo da una parte a sollecitare una riflessione sui meccanismi ideologici e attraverso cui il potere si perpetua, stravolgendoli, deturnandoli, cercando di svelarne una doppia natura. D'altra parte serve a sollecitare una riflessione critica nelle persone e a raccontare in qualche modo che a far capire che l'informazione in sé non è mai oggettiva e quindi, come all'ICATA 89, rivendicano il diritto di fare deformazione. L'informazione, il diritto a fare informazione fa il paio col diritto alla deformazione. La deformazione che segue delle tecniche particolari. Una è il fake, un'altra è il camouflage, un'altra è lo sniping, ce ne sono tantissime. Il fake, sapete, è l'imbroglio, no? Che ne so, la creazione di una notizia falsa per creare un evento vero, nel senso che se io abbastanza forza dico dico a Frattini che era il commissario per i servizi segreti, insomma il responsabile dei servizi segreti fino all'altro governo, gli dico: guarda che gli hacker attaccheranno Genova, però lo fanno perché tu stai facendo la repressione. Allora Frattini sentirà in dovere di prendere una posizione. Allora questo è un modo di dare una notizia falsa per creare un evento vero, cioè la presa di posizione di Frattini, che presumibilmente si farà prendere la mano e darà delle informazioni che possono servire per decidere e gestire una strategia nei confronti del G8 per quanto riguarda l'esempio che abbiamo fatto. Quindi creare una notizia falsa per l'evento vero e telefonare all'ANSA, spacciarsi per il come si dice, per il portavoce della comunità incontro di Don Gelmini, dando dei dati veri, facendosi riconoscere dal giornalista e dicendo: Don Gelmini è stato arrestato perché tornava con dei bambini senza passaporto dalla Thailandia, però smentite la notizia altrimenti penseranno che è un pedofilo. Il giornalista dell'ANSA, come è successo, ha battuto la notizia: Don Gelmini è arrestato per pedofilia. Su questo Don Gelmini, la comunità incontro, ha dovuto prendere posizione, quindi si è innescato un dibattito e si è fatto capire in qualche modo alle persone più attente che quello dell'informazione è un gioco. Io non so quanto sono stato chiaro su questa cosa, però ci sono dei libri che ne parlano, libri prodotti in parte da noi, un libro è uscito per Derive a Prodi, si chiama Comunicazione Guerriglia, altri libri fatti da Luther Blissett, come Lasciate che i bimbi è il libro più volte censurato, che poi sarà anche argomento di questo seminario. Ce ne sono tanti libri che ne parlano. Lo sniping a cui accennavo invece è lo stravolgimento semiotico, il deturnamento, è la trasformazione di un messaggio attraverso delle tecniche di elisione linguistica, di contrazione linguistica. Lo sniping, per intenderci, è quando noi trasformiamo un cartellone e gli diamo un altro senso, come quando si è lavorato con i manifesti di Berlusconi e così via. Ce ne sono tante, le possiamo approfondire, le chiediamo, soprattutto quelle che non conosciamo, proviamo a tirarle fuori, a descriverle. Io forse non sono il più adatto a farlo, ma sono sicuro che qua ne conosciamo tante. Dicevo che tutte questi tre grossi filoni li consideriamo separati, io li ho considerati separati per una questione espositiva, per provare a essere più chiaro. In realtà non esiste mai una tecnica pura, si parla sempre di tecniche miste, nel senso che quando vuoi fare una campagna di informazione tiri su il sito web, ma fai anche un net strike, perché attraverso il net strike, cioè prima di fare il net strike mandi il comunicato multilingue, organizzi la questione sulla mailing list, ne parli con altre persone e così via, inneschi un dibattito. Allo stesso tempo qualcuno si sentirà in dovere di utilizzare le tecniche di sabotaggio informatico per reagire a un caso di censura, di abuso, di malgoverno, non so, insomma, per cui queste tecniche vanno spesso insieme. Per quanto riguarda l'arte di fare campagne, di esempi ne abbiamo tantissimi, io non ve li cito perché un po' li conoscerete, un po' verranno fuori nella discussione, spero. Passerei quindi la parola a chi vuole dire due parole, passerei la parola a chi vuole raccontare di questa tecnica, di questa strategia informativa che è il net strike, perché è una delle cose meglio conosciute ma più dibattute in assoluto nei suoi pro e nei suoi contro. Dopodiché dalle domande vediamo che verso possiamo far prendere alla discussione. Vi ricordo c'è anche un video girato da Candida sull'attivismo digitale, c'è un'intervista a Riccardo Dominguez del Teatro del Disturbo Elettronico, e quando pensate che sarà il caso lo manderemo e lo vedremo tutti insieme. Quando? Lo vogliamo vedere adesso? Secondo me si può continuare a elaborare l'argomento con un video che magari è anche più intuitivo, più diretto, più immediato. Io l'ho già visto, è fatto molto bene, quindi io lo farei partire. Ci pensi tu? Facciamo prima? Allora,
1: Io una puntualizzazione prima di fare un accenno sul net strike. Informazione e deformazione. secondo me il problema non è che bisogna deformare l'informazione, ma è un riconoscimento che l'informazione è deformazione, cioè che esiste innanzitutto una possibilità di quella che chiama Umberto Eco decodifica aberrante, cioè il fatto di malinterpretare quello che è la volontà di fare un messaggio da parte del mittente. Il ricevente malinterpreta, decodifica in modo scorretto rispetto a quella che era la volontà del mittente. L'altro problema è quello dell'aspetto della polisemicità dell'informazione, cioè del fatto che un messaggio può avere significati differenti, quindi non c'è per forza un'interpretazione unica. Quindi di nuovo la possibilità che ci sia un'interpretazione, più interpretazioni possibili di un unico messaggio informativo. Peirce parla di semiosi illimitata alla metà del secolo, parla del fatto che un processo semiotico rimanda un altro processo semiotico che rimanda un altro processo semiotico, eccetera, eccetera. Quindi c'è uno stato di in qualche modo indeterminazione che produce la deformazione, l'informazione. Quindi semplicemente questo per dire che più che dover per forza agire deformando l'informazione, già l'informazione di per sé è deformazione. Questa era la puntualizzazione che volevo fare. Sul strike io non mi riconosco tanto sulla classificazione che ne ha fatto mettendola nella categoria sabotaggio elettronico. Per me NetStrike è fornire uno strumento di protesta, dare la possibilità di difendere i propri diritti alle persone tramite la rete. Quindi usare la rete non per fare business e basta, ma anche per fare proteste e fornire quindi una possibilità, una modalità, una pratica alle persone per poter esprimere il loro dissenso sociale attraverso lo strumento telematico. Questo secondo me non rientra nella categoria del sabotaggio elettronico, rientra semplicemente nella categoria della protesta. Uno strumento come il sito www.netstrikeit per me è uno strumento di difesa e di tutela, anche questo di organizzazione e tutela della difesa dei diritti delle persone. Il NetStrike secondo me è uno strumento che lavora forse più sull'aspetto dei media, sul far girare e far portare nell'agenda dei media in risalto una notizia che invece normalmente viene messa agli ultimi livelli o non ne viene assolutamente messa. Quindi è un modo per far partecipare le persone a una protesta con il fine non di andare a sabotare o distruggere un luogo, ma col fine semplicemente di far circolare una notizia, e su questa circolazione della notizia si crea l'evidenza di una aberrazione del diritto e quindi si richiede che venga risolta questa negazione del diritto. Questa è la mia interpretazione del NetStrike. Ultima cosa che volevo dire su questo aspetto della protesta dei media: io purtroppo do un'informazione che non mi ricordo per bene i dati, perché la tradussi nel 90 quando stavo creando l'antologia Posizione 80 e non mi ricordo né l'autore né la rivista in cui è stato pubblicato questo articolo, però c'è un articolo nel 90, qui lascio quindi il dubbio che questa sia una notizia vera oppure falsa. Nel 90 esce un articolo in una rivista americana che si chiama Io ho creato il primo media virus, e descrive passo passo il fatto di un autore che fa un'opera a livello mediale un'opera di virus mediatico, ovvero si mette d'accordo con un giornalista per far scrivere un articolo, far circolare nelle agenzie una notizia che è quella che esisterebbe un virus che in una data X nell'89 danneggerebbe la maggioranza dei sistemi informatici mondiali. Questa notizia arriva nelle agenzie, i giornali, i quotidiani, i media la riprendono e iniziano a far circolare. L'esito di questa circolazione è che iniziano a nascere le prime dichiarazioni di persone che stanno subendo i sintomi di questo virus, cioè gli effetti del virus. Cioè iniziano ad arrivare segnalazioni di persone che iniziano a dire: la mia macchina ha il virus di cui non mi ricordo il nome mi ha fatto questo effetto, questo e quest'altro. La conseguenza è che iniziano a nascere i primi esperti, quindi iniziano a nascere i primi servizi, vengono chiamati a parlare nelle televisioni, alle radio, eccetera, eccetera, gli esperti che sanno come risolvere il problema e che alla fine dell'intervista propongono un pacchetto software di antivirus che risolve il problema a una cifra di qualche decina di dollari. La situazione va avanti per alcuni mesi con la notizia che è sempre più drammatica e che crea il panico mondiale a livello dei governi, eccetera, eccetera. Alla fine, naturalmente, il giorno X non succede nulla, il virus non esiste, non esisteva, lui svela la notizia e quindi ha fatto un'azione, come lui dopo rivendica in questo articolo, di svelamento della falsità dei media che fanno informazione basata su notizie non vere. E questo era il mio intervento.
2: Sì, io concordo con tutto quello che ha detto Tommaso. Volevo solo aggiungere che nei strike per me è anche una forma di manifestazione, cioè un'espressione di volontà di tante persone che invece di esprimersi in altre maniere, come potrebbe essere una petizione o un corteo, si esprimono attraverso un net strike. E i segni che tante persone stanno facendo in net strike possono essere diversi e in parte anche visibili: il fatto che il sito interessato al net strike non è più visibile, quindi può essere un segno che il net strike funziona, ma possono essere anche altri: la quantità di persone che partecipano al canale IRC in chat coordinandosi per attuare il net strike può essere un altro segno. Il segno che il net strike funziona sono anche le ricadute mass mediatiche di veicolazione del messaggio net strike. Però è che net strike per me è anche una manifestazione, un'espressione che può essere di massa, e quindi tante persone che si ritrovano nelle strade digitali invece che nelle strade normali, e che dall'altra parte possano tener conto o non possano tener conto, come d'altra canto a volte tengano conto delle persone che stanno in piazza o magari non ne tengano conto, magari gli sparano addosso, magari fanno altre cose come è successo di recente. Per cui i net strike, secondo me, come forma di manifestazione, che peraltro per come è stata la storia recente anche giudiziaria di net strike, ormai si può tranquillamente dire che è considerato legittimo, proprio senza sì, anche legale, non illegale, diciamo. E questo c'è, eh? Di qualcosa? Diciamo, esistono casi di comunicazioni di servizio, di cui siamo venuti anche a conoscenza, che hanno dimostrato che il net strike non è considerato illegale. L'unica cosa che volevo aggiungere è che per questo io penso che valga la pena continuare a utilizzarlo anche in questa fase, in questo periodo particolare.
3: Sì, cioè, sono d'accordo anche sulla legalità. Abbiamo fatto una battaglia abbastanza estesa per riuscire a far passare chiaramente, con tanti documenti addirittura interni della Polizia Postale, il fatto che comunque viene considerato dagli stessi sbirri una pratica legale. Quando abbiamo fatto il net strike contro la SIAE, abbiamo notizie certe di persone interne alla SIAE che sono state contattate dalla Polizia Postale per essere avvisate di questa manifestazione, e che quando hanno detto: ma non potete fare niente, sono visti rispondere dalla polizia postale, no, in effetti non fanno niente di illegale. Quindi se da questo punto di vista ci si può sentire abbastanza tutelati, è pur vero che comunque partecipare a una manifestazione come nel mondo reale, così voglio dire, nella rete, costituisce un potenziale elemento di pressione, di intimidazione. Noi per esempio all'OA, durante l'ultimo night strike, quello per Napoli, un nostro compagno si è visto arrivare in ufficio a cui stava partecipando al night strike, tre Digos e due elementi della polizia postale, e che gli hanno messo direttamente le mani sul computer senza esibire nessun mandato di perquisizione, che gli hanno sequestrato parti della mailbox senza esibire nessun mandato di perquisizione, e che hanno iniziato ovviamente a fargli le domande canoniche da intimidazione, intervento delle forze dell'ordine, tipo: ma perché vai all'OA, ma conosci Tizio, conosci Caio, stai attento, eccetera eccetera. Quindi, cioè, sembra di vedere scene vecchie, no? In cui partecipare ai cortei diventava di fatto un elemento di intimidazione nei confronti dei singoli. C'è da dire che, considerato che non ci sono alcuni elementi a carico, al di là di questo livello di intimidazione, se qualcuno se si riuscisse a implementare ancora un po' quel vademecum legale che abbiamo già messo a disposizione sul sito www.strike.it, che se si riuscisse a implementare ancora un pochino il lavoro già grosso che è stato fatto da grazie ai contributi di Barbara Gualtieri e di Asbesto, il vademecum legale che abbiamo messo su cosa possono fare quando vengono a chiederti un sequestro del materiale tuo e cosa non possono fare, se lo si leggesse e lo si utilizzasse e lo si implementasse in quelle piccole cose che ancora non mancano, come dettagli tecnici, giudiziari tecnici e via dicendo, sarebbe sicuramente una cosa, cioè sicuramente, voglio dire, la persona si può sentire tutelata da un punto di vista legale. Ovviamente poi è una questione di coscienza, nel momento in cui ti vede arrivare gli sbirri non è mai bello, però può anche succedere. Cioè, non per spaventare la gente, però è giusto far notare come, voglio dire, esprimere dissenso sempre comunque costituirà un potenziale elemento intimidatorio nei confronti di chi esprime dissenso. No, infatti, vabbè, è un elemento in più, insomma. Uscite con le mani in alto. Facciamo. No, vabbè, come fai? Sta partendo un po' di tanto tra di noi, allora prima di. Facciamo il video.
0: Insomma, vi ricordo che stiamo registrando questo seminario in cui parliamo di attivismo digitale e dell'applicazione di pratiche di comunicazione elettronica alle azioni alle proteste che si basano sull'azione diretta, anche perché la polizia postale possa sapere che siamo assolutamente trasparenti, non abbiamo nulla da nascondere, e le pratiche che mettiamo in opera sono assolutamente legali, e che loro potrebbero spingersi a pensare che quando qualcuno ha delle cose da nascondere, un pubblico che non può controllare, ma nel quale, insomma, si possono riconoscere le persone e quindi fare una valutazione sul livello di trasparenza in cui si discute in ogni momento. Partiamo con il video.

0: The streets are dead. They are dead capital. Critical Art Ensemble made a very specific and harsh rhetorical gesture. We said, the streets are dead.
1: E allora, dunque, ritorniamo qua in diretta dagli studi di Radio Cyber, nel piano superiore di questo spazio che è il centro sociale Auro. Perché sono studi? Perché c'è la gente che studia qui. Stiamo attendendo Jaromil, a cui sicuramente Sandman cederà il posto. Cioè, Sandman, lo zoppo ufficiale del meeting.
2: Vampire, dici?
1: Sì, Sandman, vabbè, Vampire. Sandman è il nostro IRC server ufficiale.
2: Devo spegnere questo ventilatore fecale.
1: E allora staccalo da qua sotto, guarda. Bene, in questo momento c'è il video di Candida.
2: Questo grosso è nero?
1: Sì. Ecco, spento il ventilatore, adesso passo il microfono a Jaromil. Sì.
3: Vabbè, è il video di Candida quello che
1: sì, sta passando un video, quindi ci sembrava inutile, quindi volevamo intrattenervi con qualcosa di diverso.
3: Con qualcosa di totalmente diverso.
1: E quindi, come stai, Jaromil?
3: Bene, tu?
1: Ma io sto bene, come va?
3: Io ho avuto un po' di febbre.
1: Anch'io ho avuto la febbre, effettivamente.
3: Ma dicono sì, dice che sì.
1: Sì. Quindi, e siamo qua. Che dobbiamo fare?
3: Che vuoi? Che ti aspetti del resto
1: già,
3: della vita?
1: Già, ma domani, chissà, forse oggi piove.
3: Ma forse no.
1: Sì. Sei stato al mare?
3: No, mai.
1: Neanch'io, mai.
3: sono stato sempre nell'Auro da quando sono arrivato.
1: Perfetto, beh, io sono qua.
3: È stata una performance fecale quella.
1: Sono stanco. Vabbè.
3: Ora, e comunque però potremmo organizzare una gitarella al mare dopo la meeting.
1: No.
3: Ok.
1: Non la faremo.
3: Va bene così.
1: Avete visto l'Etna?
3: No.
1: Bravo, grazie. Mangiami ancora un po' con la birra, Jaromil.
2: Posso salutare in radio che...
1: Saluta se vuoi.
4: T64 vi saluta, divertitevi tutti e fate tanti rutti che fanno sempre bene.
1: Bene, la digestione è cosa buona e giusta.
3: È giusto.
1: Nostra dovere, fonte di salvezza.
3: C'era Grizzly qui, l'ho visto per la prima volta di persona.
2: No, è in locale qua dentro.
3: E poi registra e quindi la sentiranno i posteri.
1: E i poster.
3: I poster anche.
2: Poster largo sentenza, beviti la birra.
3: Grazie.
1: Che c'è?
2: Mi dispiace, volevo avere un po' di acqua, ma non goderesti.
1: Ah, vabbè, dai, figurati. niente, mo proviamo ad attaccare lo stream, vediamo se sta ricominciando il dibattito. Quanto dura il video di Candida, boh?
3: Quanto dura, non lo so.
2: Adesso provo.
3: Deve essere una cosa interessante da vedere.
0: Which they consider, you know, the worst of the worst, pure evil.
3: Sì, questa era la voce di Dominguez.
2: Sì, Dominguez,
3: il famoso Dominguez.
2: Gnottone.
3: No, ma è un tipo che sa anche parlare.
2: Già, a volte parla, a volte sta zitto e non dice un cazzo.
3: Già. Comunque, io penso che sia andato bene. Abbiamo cominciato lo streaming un po' tardi.
1: No, l'altro ieri, forse.
3: L'altro ieri un po'.
1: No, non abbiamo fatto niente in realtà.
3: No, abbiamo registrato la conferenza stampa.
1: Domani.
3: Che ha avuto 24 download nelle prime 12 ore.
1: E quindi tutto un insieme di eventi. Ma li ha dimenticati Grizzly. Ha dimenticato il suo robottino fatto con i connettori di rete AT.
2: Ciao.
1: Va bene.
3: Ciao ragazzi.
1: E quindi, vabbè, qua c'è, cioè, in questo momento sta andando avanti questo... Ma leggiamo il calendario degli eventi.
3: Infatti sì. Nel frattempo...
2: Lido
3: Pinguino.
1: Cioè, dalle 20 alle 22 abbiamo crittografia e conoscenza di base, dalle 22 alle 22.30 mezz'ora di pausa anti-autismo e antisemitismo, dalle 22.30 all'1 abbiamo TCP/IP attacks, cioè come prendere a martellate un cavo di rete e sentirsi fighi, e poi dall'1 in poi, chi lo sa, chi
3: quello...
1: sa se dall'1 in poi ci sarà qualche trasmissione particolare.
3: È quella la cosa interessante.
1: E chi può dirlo?
3: IP version 9.
1: IP version 10.
3: anche 11,
2: forse 12,
3: comunque un esempio di rete stocastica.
2: E tu continui a parlare mentre io ti stacco il microfono, vai, vai.
3: Va bene, ok, io continuerò. Ecco, era questa la verità. E io mi sono sentito di dirla, perché è giusto dirla.
2: Hai fatto bene, dovevano saperlo.
3: Non me la sento di ripeterla.
2: È vero, è una cosa grave quella che hai detta, e siamo tutti d'accordo nel sostenerla.
3: Sì, anche se questo ci cambierà la vita.
2: Certo,
3: oggi
2: ci cambierà la vita, cambierà la vita anche voi. E infatti già la voce si è sparsa.
3: Comunque,
2: version 32, cristografia, per cui avremo degli argomenti interessanti questa notte, a notte fonda Radio Cybernet trasmetterà questo, probabilmente questo seminario.
3: Tra l'altro io ho visto una scacchiera in giro.
2: Non parlare della nostra matrice scacchistica per l'uso del... Tienilo per questa sera.
3: Ok, ok, ok. Comunque, per domenica, dopo questo autismo pesante di stanotte, nel quale io spero anche di codare, pensa te. Domenica alle 9, sveglia con BSD Con. Voglio sapere chi l'ha proposto alle 9. Chi spera di farlo alle 9, chi spera di trovare gente alle 9, degli eroi. Comunque, alle 11, quando, di primo mattino...
2: Cioè, quando la gente comincia a togliersi gli scarafaggi dagli occhi.
3: Esatto. Cioè, quantum cryptography and quantum computer.
2: Cioè, praticamente una accettata nel cervelletto proprio nel momento del sonno REM.
3: Esatto. Che sfidiamo chiunque a evitare.
2: Mamma,
3: perché
2: mia,
3: la streameremo con dei
2: colpo degli... di pistola laser nei coglioni.
3: Sì, direi di sì. La streameremo con degli altoparlanti.
2: Sì, probabilmente sì.
3: In modo che sia sentita. Poi dalle 14 alle 16 c'è sicurezza.org.
2: Aspetta che vedo se è finita il video.
5: Like, che negli effetti che può avere.
2: Vabbè, allora noi ricominciamo, arrivederci.
5: Di un comunicato multilingue, la discussione dei motivi, degli obiettivi del NetStrike innescano una discussione sul merito di questioni che non vengono riportate dai media ufficiali, cioè penso a casi di censura, di abuso, di sopruso, di rimozione, di attacco a diritti vecchi e nuovi. E quindi quello che è importante è che in questo modo ci sia gente che riesce a parlare, a rappresentare una problematica che riguarda la collettività, laddove i media ufficiali mainstream invece distorcono l'informazione. E qua secondo me torniamo a un altro elemento, a un'altra interpretazione forte dell'attivismo digitale, che riguarda la capacità di fare informazione dal basso, in maniera collettiva, in maniera autonoma e indipendente. Per fortuna in Italia ne abbiamo molti esempi, oltre al lavoro che fa Isole nella Rete, Tactical Media Crew, IndyMedia.org, IndyMedia Italia, ce ne sono tanti altri che poi potranno portare la loro esperienza se gli va. Dal mio punto di vista il NetStrike è una pratica particolarmente utile, perché è riuscita finora a bucare sia l'agenda dei mass media, cioè il tipo di notizie che si selezionano da portare sulla stampa del quotidiano, sia l'agenda politica qualche volta, perché in alcuni casi dei personaggi politici sono stati costretti a prendere posizione sul NetStrike e hanno dovuto accettare il fatto che era una protesta legittima condotta con mezzi nuovi, ma che di fatto sono l'estensione digitale delle proteste di piazza. Quindi a questo punto, se ci sono domande, qualcuno vuole intervenire e parlare delle sue esperienze o di cose che conosce rispetto all'attivismo digitale, la sua idea, quello che fa, il microfono di Radio Cybernet è qui.
6: Ma visto che siamo tutti d'accordo, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, così magari qualcuno... se no... Volevo fare un parallelo tra quello che abbiamo visto in questo documentario, diciamo, le pratiche magari che vengono elaborate dal teatro di disturbo elettronico in Nord America, eccetera, e le modalità con cui avviene di solito il NetStrike da noi. Secondo voi sono paragonabili? Cioè, nel momento in cui lui parla di simulazione, di teatro, di una messa in scena, di un disturbo che inietta nuovi livelli di realtà o di allucinazione nel bunker dell'informazione. Fa un tipo di operazione simile a quella che facciamo noi veramente quando chiamiamo... Troppo veloce. Quando noi facciamo una call per un net strike, la mia sensazione è che loro siano riusciti, non so neanche se quello sia poi il nostro obiettivo primario, però che loro siano riusciti a bucare i media più volte proprio perché sono riusciti a variare la narrazione di quello che facevano e quindi in qualche modo a mettere in gioco ogni volta qualcosa di differente, ad alzare sempre la posta, ad esempio, perché quando lui ha descritto, dice a un certo punto un gruppo di hacker ci circonda e ci dice state occupando bandwidth, lui fa riferimento al 98 quando lui stava ad Ars Electronica e lanciò questo Swarm, l'Ars Electronica che è già una piattaforma enorme, che ha una risonanza mediatica enorme, e attaccava simultaneamente il Pentagono, la borsa di Francoforte e il sito di Zerillo. Ora loro fino a quel momento avevano soltanto fatto un strike sul sito del governo messicano, mentre in quel momento lì, nel momento in cui loro andavano su uno su un palco più grande, hanno attaccato tre siti simultaneamente, cosa che poi a livello effettivo penso che siano riusciti soltanto a bloccare per mezz'ora, ma neanche quello della borsa di Francoforte. Però questa cosa qui ha creato quello che lui descriveva, questo dramma sociologico, perché ad esempio gli hacker si sono incazzati, gli hanno detto se voi lo fate noi vi buttiamo giù, The Thing, che era il server da cui coordinavano il net strike, eccetera eccetera. Addirittura recentemente, quando lui è venuto in Italia, quando è stata girata questa intervista, lui ipotizzava in occasione dell'FTAA, cioè di quello che c'è stato a Quebec City, il Free Trade of Americas Agreement, di fare un distributed denial of service, cioè lui voleva chiedere a una decina di server in giro per il mondo di mettere a disposizione la loro banda per attaccare i siti del Free Trade of Americas, e io gli ho detto ma questo lo sai che vai bevuto per questo, e lui ha detto ma mica deve avvenire per forza, ha detto noi diciamo che lo facciamo. Cioè loro ogni volta spostano, no? A noi ci interessa che il fatto che se ne parli, poi che la cosa avviene o non avviene, mentre la sensazione che io ho avuto adesso, voi correggetemi, è che qui sia un po' il contrario, no? Cioè che magari ci sono 200 persone che stanno impegnate a tirare giù questo server in quelle due ore, come se quella cosa che fisicamente quel server si blocca sia la cosa fondamentale, però poi ne parla magari un giornale locale, c'è un trafiletto in nazionale, però in alcuni casi mi pare che siamo riusciti ad arrivare, insomma, però in molti altri, soprattutto di recente, proprio io l'ipotesi che faccio io è proprio perché si è variata poco la narrazione in qualche modo, perché i media è vero che ti seguono, ma il media per la sua caratteristica ha sempre bisogno di una novità. Quando lui diceva prima il media virus del 90, no? Lui in qualche modo, quel tipo che si è inventato il media virus, per la prima volta segnalava il problema dei virus informatici, che forse non era mai esploso a livello mediatico di massa. Il fatto che i virus informatici in quel momento esistessero o meno era forse irrilevante rispetto al fatto che tutti i media parlavano di virus informatici perché era arrivato il momento di parlarne. Probabilmente se nel 70 qualcuno avesse detto io ho clonato una pecora, nessuno gli avrebbe mai creduto perché non era il momento di parlare di clonazione, no? Cioè gli avrebbero semplicemente detto a cazzaro. Quindi, cioè, in ogni momento io dico che le notizie vere, false, la capacità di creare narrazione, dramma, eccetera, avvengono se tu sei in grado di cogliere quel momento specifico, quello che serve, e rimpostare, cioè magari ripetere un gesto ma allo stesso tempo variarlo. Allora, cioè io dico il net strike usiamolo, ma come lo usiamo ogni volta nuovamente? Cioè come lo rinnoviamo?
7: Secondo me c'è anche un po' di differenze, sono tutte cose importanti. Io penso sia importante per far emergere dei problemi qualsiasi trovata, e quindi va benissimo anche la trovata artistica che si deve rinnovare per fare notizia, come fa un po' Dominguez. Però per me veramente, può darsi che sia una illusione, però per me il net strike è un atto politico di massa che ha una forma particolare, ma è come dire chi è contro il rincaro dei trasporti pubblici, si fa io e emerge in qualche maniera perché si blocca un sito, perché vedano che c'è tante persone in un canale chat, perché vedano che questo messaggio si trasmette veramente tanto in tante maniere, vedano che c'è, cazzo, però in effetti sono in tanti a essersi rimostrati perché si è aumentato i trasporti pubblici. Per me è un atto politico di massa, per cui a volte si riesce con il strike a fare notizia perché siamo tanti ed è visibile in varie forme che siamo tanti a aver espresso qualche cosa e quindi si riesce a bucare anche i media. A volte si riesce a bucare i media come oggi sulla pagina 2 di Repubblica con un ipotetico net strike per i G8 che per ora nessuno ha lanciato, per cui penso un po' te, no? A volte si siamo in tanti, si riesce a esprimere in tanti una cosa, però c'è l'indifferenza dei media, per cui la ricaduta dei media, che pure è importante, però rispetto ai net strike a volte è veramente casuale e imprevedibile. Secondo me, lo ripeto e basta, non intervengo più, però ci tenevo a sottolineare, per me però il net strike è un atto politico che dove riesce tante persone riescono a dimostrare una certa volontà, un certo dissenso, per cui leggermente diverso un po' dal lavoro che fa Dominguez, tutto utile.
6: Ma quello che però mi sembra importante del discorso suo è che quando lui dice io arrivo sui media non è che lo fa perché lui magari è pure narcisista, voglio dire, però che vuole essere bello, ma perché se ne parla il New York Times e ne parla una settimana prima del net strike, è probabile che lo sanno milioni di persone che attraverso le nostre liste non lo sanno. Cioè, allora il fatto che tu parti dalla rete però fai il buco nei media che arrivano a persone che usualmente usano poco la rete, non la conoscono, stanno nei nostri network, significa estendere le possibilità di partecipazione, perché magari qualcuno che ha la connettività e internet legge l'articolo su un giornale o lo sente e dice ah, ok, partecipo anch'io, mentre magari su CyberRight non è iscritto, non lo sa e quindi non aumenta questa partecipazione. Quindi diventa centrale il fatto che tu riesci a tirare, il fatto che il G8 loro scrivono, ci sa, a me, io c'ho una giornalista di Repubblica che mi tortura da un mese chiedendomi quali sono le iniziative telematiche sul G8. Io chiaramente non c'ho niente da dirgli, però il fatto che loro hanno un'aspettativa così grande in questo momento, ad esempio, è una cosa che possiamo sfruttare per raccontargli magari un sacco di cazzate, ma loro hanno bisogno di questo. Allora, cioè, no,
8: allora, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che, l'ho scritto anche sulla rivista Catapult ultimamente, che potrebbe anche non avvenire nemmeno il net strike a un certo punto. L'importante è che la notizia giri. Se funziona quello, ha funzionato. Ma ribadisco, quello che lui diceva, l'atto politico, ribadisco e sottolineerei il problema dell'atto di partecipazione collettiva. Cioè, il problema è che non deve continuare a esistere un'idea di delega della propria possibilità di fare dissenso a un'elite intellettuale che modifica costantemente in corso d'opera le pratiche, impedendo di riconoscersi alle persone che aspettano di la novità che gli viene proposta da un'elite intellettuale. Bisogna che le persone si responsabilizzino, partecipino anche usando le strategie dei media, qualsiasi forma mediale possibile, eccetera, eccetera, ma che partecipino in prima persona. L'hack meeting funziona perché è organizzato collettivamente, perché non c'è un'elite che organizza per altri, ma perché tutti lo organizzano in modo orizzontale, eccetera, eccetera. E queste sono il tipo di pratiche reali o virtuali che bisogna, secondo me, portare avanti.
9: Io due o tre cose, così, non senza quasi domande, diciamo. Allora, riguardo alla, torno un attimo indietro, anche se si era un po' stabilizzata la questione, per cui rispetto al sabotaggio io sono perfettamente d'accordo, per me non è un atto di sabotaggio, il net strike, però di disturbo probabilmente sì, come lo è una manifestazione di piazza, un atto politico di massa, legale addirittura, legittimo, di disturbo affinché emerga un problema, diciamo, no? Una questione. Dopodiché l'altra cosa che mi interessava mettere un po' così, buttare sul piatto, che alcuni detrattori così del net strike, con i quali sono profondamente in disaccordo, insomma, comunque tra le altre cose quello che dicono è che in realtà è una pratica che non ha futuro, perché in sostanza non vengono messi in gioco

0: dare visibilità a questo aspetto e quindi in questo senso credo, se non vado errato, che Dominguez e il Teatro del Disturbo Elettronico abbiano fatto dei tentativi e noi potremmo fare molto di più secondo me, cioè il valorizzare il fatto che la partecipazione ad una chat, per esempio, mi sembra che loro fecero un tentativo del genere, e quindi la partecipazione ad una chat automaticamente faceva crescere esponenzialmente le richieste di pagine e quindi tanto più le persone parlavano e comunicavano tra loro, tanto più la protesta aveva successo ed effetto e cresceva. E questo per esempio potrebbe essere un modo per non solo rispondere ai detrattori del Netstrek, che mi interessa molto molto relativamente, ma invece per dargli ancora più forza, per amplificarlo, esatto. L'altra cosa che volevo dire era rispetto al un po' al, perché tutti quanti più mi sembra, a meno che non ho capito male, concordiamo sul fatto che il problema non è tirare giù il set, ma è mettere all'ordine del giorno, far venire fuori una questione, e la questione c'è della gente che è in disaccordo e pesta. Mi sembra che questo è il fine del Netstrike. Allora su questo non so se faremo, se lanceremo una parte con meno, non lo so, forse no, boh, no. A partire da questa riflessione che abbiamo fatto adesso, per esempio, mi viene in mente che rispetto quando ci fu il Netstrike contro la Fineco, lì probabilmente abbiamo sbagliato in termini comunicativi, forse non noi direttamente. Forse, però insomma, credo che può essere positivo parlarne per non ripetere che sembrano gli errori, ovvero la scelta dell'obiettivo era una scelta rara, nel senso che era una scelta per la prima volta che se si fermava avrebbe subito un danno economico e quindi ha fatto gioco ai media, che è stato alla ribalta il fare stato questo Netstrike, ne ha parlato ovunque, su tutti i media, ma l'hanno usato per dire la protesta è fallita, mentre invece di vista non era fallita per niente, perché la partecipazione era stata alta. No, ma d'accordo, voglio dire, può anche, io non ho problemi a dire sì, la manifestazione è stato un successo e così via, però indubbiamente era venuta alla ribalta, indubbiamente la partita era stata inferiore ad altri Netstrike a cui abbiamo partecipato, non era stata, per cui a me sembra che parlare di una sconfitta to court in quel caso era assolutamente esagerato, però probabilmente noi l'abbiamo comunicato, abbiamo dato agio a chi poi ha scritto anche sulle prime pagine del portale della RAI che il Netstrike era stato un fallimento e che quindi voglio dire, anche su calibrando obiettivo e modalità di comunicazione, pure su questo insomma prendiamo spunto dagli errori del passato per non farne, ecco.
1: Infatti mi sembrava interessante il discorso che faceva Snafu sulla giornalista di Repubblica, punto.
2: Solo una piccola parentesi, io presumo, magari non è questo l'ambito in cui iniziare a discuterne, però presumo che rispetto a Genova, nonostante questo sempre negli ambiti in cui mi sono trovato a parlare di Genova ultimamente, nonostante io pensi che sia arrivato necessariamente a realizzare le lotte, di smettere di delocalizzare le lotte, i potenti in ogni dove, i burattini che seguono il burattinaio, però penso che ormai Genova sia troppo come costruito per poterla ignorare di fatto, e quindi sarà probabilmente, forse anche lo spero da un certo punto di vista, l'ultimo grosso evento di massa che chiuderà un po' il ciclo che si è aperto con Seattle, eccetera eccetera. Io penso che all'interno delle mobilitazioni che ci saranno a Genova sicuramente anche il Netstrike, volenti o nolenti, una pratica che

0: si è diffusa talmente all'interno dell'antagonismo che non è eludibile la possibilità di lanciare un strike. Potrebbe essere interessante sperimentare di comunicazione che si sta sviluppando a livello europeo, non rispetto a Genova, cioè non solo rispetto a Genova, ma più in generale, visto che cioè, i gruppi di media attivisti in Europa stanno moltiplicandosi in maniera parecchio veloce, cioè ne stanno nascendo tanti, e il networking di media è uno, ma non è l'unico, ci mancherebbe che fosse l'unico. E l'idea presa anche l'anno, quando siamo presi l'incontro del Excel, cambio cappello, degli individui europei, era stato quello di lanciare i media per pubblicizzare un strike, cosa che non è mai stata fatta sul territorio nazionale. Dite tutti che lotta tentando di fare campo da analizzare per sviluppare, seppur poi coniugando l'allocazione, è evidente che sia un terreno che tiene conto dell'orizzonte dei diritti europei, quantomeno se non addirittura mondiale, insomma. Penso che sarà abbastanza scontato il passaggio, non scontato per nessuno, però penso sia partecipare anche a questa forma, pensata nell'immaginario collettivo come forma di protesta, più o meno c'è l'aspettativa, come c'è l'aspettativa per il forza aspettativa per Nestrai, di spiazzare i media e cosa su un'altra cosa. Un mese da una scadenza così importante, avere il colpo di prendere alla istituzione, sia media, e al posto che fare tutte come hanno proposto per esempio gli anarcociclisti e sì, altrove. Penso che era una proposta interessante, ma l'ismo è stato un po' cannato, diciamo. Poi, quindi secondo me penso che sia una buona idea e una cosa che potrebbe un strike, quello di tentare di costruire un strike europeo rispetto a Genova. Non penso che questo sia il contributo importante che il giro Acaro possa, o comunque il giro mediattivista possa dare a Genova. Cioè penso che le funzioni più siano altre, e cioè quelle di supporto comunicativo. Cioè quello che vedremo a Genova sarà una cappa di informazioni di regime. Non uscirà, cioè, è un mese che esce una notizia al giorno dicendo le peggio cazzate inventate di sana pianta, da le prime uscite sui palloncini sangue infetto, alle alleanze con i terroristi di Bin Laden, al sequestro dei poliziotti per farne scudi umani, agli assalti via terra, via mare, all'utilizzo della contraria, c'è di tutto, nel senso le catapulte, i mostri Aniba, Godzilla e poi non lo so cos'altro tirano fuori, pioggia di rane, morte del primogenito. Esatto, questo è quello che sto per arrivare a dire.
1: Anche tra l'inglese per i compagni spagnoli e i compagni estesi, visto che abbiamo un
0: okay.
1: Allora,
0: e ci vorrebbe qualcuno che facesse da traduttore, ad esempio.
1: Però, no, le proposte operative
0: tra ok.
2: Anche perché se parliamo in inglese,
1: la chiacchierata che ti fai tu di 3
0: ore. Oh, minchia, tutti parlano mezz'ora e io non posso?
3: Ma tu non vai a ripetizione, mezz'ora dopo mezz'ora.
0: Vabbè, concludendo, cioè, penso che fornire supporto ai media alternativi e per i media alternativi che partecipano anche a questo giro qua, trovare delle forme, porco Dio, trovare delle forme di coordinamento per garantire una copertura in termini di informazioni di tutto quello che succederà, non solo a Genova, ma verso Genova e intorno a Genova, visto che a me piacerebbe che ci fossero persone che coprono anche quello che succederà a Varazze e quello che succederà per esempio giù a Taranto, che in occasione del G8 fanno una mobilitazione di tutto il sud, eccetera, eccetera, che sia slegata ai movimenti globali per coniugare la lotta al globale, al locale, insomma, queste robe qua. Mi piacerebbe che si riuscisse a dare copertura a tutte queste cose qua e che nei posti, come per esempio a Genova, in cui la copertura sarà resa difficoltosa dal fatto che i cellulari verosimilmente non funzioneranno, che l'etere nel circondario di Genova sarà completamente gemmato dalle forze dell'ordine, che le linee telefoniche di uploading per il materiale saranno tutte stracontrollate e possibilmente interrotte e via dicendo, si trovassero delle idee da mettere in campo come giro Acaro che potessero sopperire a, voglio dire, a questi ostacoli che vengono messi non a, a nient'altro che al produrre libera informazione. Quindi cioè, mi sentirei assolutamente cioè, mi piacerebbe che da questo, dall'EC meeting, o comunque cioè, dal proseguo di quello che sarà l'EC meeting, venisse fuori queste due cose: coordinamento e supporto reciproco tra i due, tra i due ambiti, l'ambito mediattivismo e l'ambito acaro, diciamo così, in generale. E basta, punto.
4: Io facendo un passetto indietro volevo ricordare che forse è utile se ci esercitiamo a pensare che possiamo usare molte pratiche di attivismo digitale insieme e contemporaneamente. Quando la giunta del comune di Firenze provò a sgomberare il CPA, il centro sociale CPA, vi ricordo che dei nostri compagni hanno inventato il Massive Media Attack. Il Massive Media Attack è una sorta di attacco informativo portato attraverso tutti gli strumenti di comunicazione tradizionali e non. Cioè, in quel caso fu deciso di utilizzare il net strike contro il sito della Lega delle Cooperative, ma allo stesso tempo di intasare le linee telefoniche fisse di alcuni settori di rappresentanza della stessa Lega delle Cooperative. Si decise di radiodiffondere dei comunicati, degli spot che magari utilizzano il linguaggio deturnato della contropubblicità per innescare un discorso, per aprire un discorso con il pubblico. E questo, un'idea complementare era quella di coprire alcune onde radio, insomma di spostarsi in città con delle parabole, fare dei ponti radio per dare un altro tipo di comunicazione alla gente in ascolto sulla radio, un po' per far capire le proprie ragioni, un po' per disturbare, interferire con la comunicazione istituzionale dei radiogiornali. Quando abbiamo fatto l'HAC meeting nel 98, vi ricordo, abbiamo messo anche in piedi la Boy Coop TV, abbiamo fatto una televisione autogestita per due giorni, abbiamo irradiato nell'etere immagini radiotelevisive per due giorni interi in tutto il centro di Firenze. Quindi pensare come integrare le varie forme di protesta basate sulla comunicazione, quella tradizionale e quella telematica, è un buon esercizio a mio modo di vedere. Allo stesso tempo, mentre possiamo fare il net strike, il fax strike, il phone strike e mandare spot televisivi e mandare spot radiofonici anche a pagamento, perché no, possiamo utilizzare delle tecniche anche che sono abbastanza diffuse, come il cyber squatting, cioè l'appropriazione di nomi di dominio che evochino l'istituzione bersaglio e quindi portino le persone a digitare un indirizzo che li fa entrare in contatto con delle informazioni rilevanti per il movimento dei protestatari. Possiamo pensare al clonaggio, alla pratica dei siti clone, cioè possiamo pensare anche noi di rifare quello che hanno fatto i napoletani quando hanno creato il sito oxe.org. Hanno copiato tutti i contenuti del sito Global Forum, che era il sito ufficiale del terzo Global Forum, quello dedicato alla società dell'informazione, al governo elettronico. Ne hanno stravolto il contenuto e li hanno riversati dentro un dominio di cui sono potuti appropriare perché nessuno fino ad allora l'aveva comperato, appunto il dominio oxe.org, che nell'immaginario di una persona, nell'ambito delle conoscenze di una persona che vuole andare a cercare contenuti su una iniziativa sponsorizzata dall'Ocse, presumibilmente è il luogo giusto dove trovare informazioni. Quello che è successo con Ocse.org, che i giornalisti ad esempio si sono accreditati su questo sito clone, ovviamente regalando un sacco di dati interessanti ai compagni. Quindi a un certo punto non c'è neppure bisogno di mettere in pratica delle tecniche di hacking troppo avanzate ed evolute per rubare, come si dice, come pare che sia successo a Nizza e a Davos, numeri di carte di credito, numeri di telefono cellulare, indirizzi delle abitazioni dei potenti. Magari è sufficiente chiedergli, si parla di tecniche di ingegneria sociale per quanto riguarda questa modalità dell'attivismo digitale. L'ingegneria sociale è quella in cui ci si spaccia per qualcun altro. Ecco, in qualche caso si può arrivare a queste tecniche attraverso i siti clone. In quel caso non c'è neppure un problema di legalità, perché le informazioni ci sono state consegnate ai protestatari, a quelli che hanno inventato questo momento artistico, se volete, di contestazione politica, sono state consegnate deliberatamente. Quindi questo è l'invito che faccio, esercitarci a pensare molte forme, rimanendo il punto che il primo modo per fare attivismo digitale è produrre da noi autonomamente l'informazione in maniera indipendente. Quindi io vi sollecito a supportare le attività di informazione in rete degli Sgamati, di Indimedia, di Sono nella Rete, di Tactical Media Crew, portando appunto i vostri contenuti. Se è vero, come è probabile che sia vero, che saranno le forze di prevenzione e di sicurezza dello Stato a interferire con le a creare interferenze sulle linee di comunicazione, tanto da sabotare le comunicazioni del cosiddetto popolo di Seattle, dei protestatari, io ritengo che quel modo di fare è assolutamente illegale e illegittimo, perché non si può privare una popolazione della possibilità di comunicare. Non si può privare la gente di esercitare il diritto democratico a fare informazione. Quindi, se ci sono proposte, vengano fuori.
5: Anche prima, ovvero l'occupazione di aule universitarie, in particolare a Napoli è successo, mi sembra, ad architettura, però non vorrei sbagliarmi. Quindi, e quello è stato secondo me un momento interessante, in cui il Next Strike non è stato veramente soltanto virtuale, tra virgolette, perché poi virtuale non lo è per niente, perché è una protesta a tutti gli effetti reali, però si è calato veramente nella realtà, diventando occupazione reale di un'aula per occupazione dei computer, delle aule di informatica, per fare il Next Strike e portarlo quindi nell'università, in uno spazio quindi pubblico. Mi sembra anche a Torino, però non
6: vorrei sapere. Vorrei dire se bisogna cazzata di quello che ho detto, cioè siete d'accordo, se ci sono delle idee, se va bene come orizzonte rifare un massive media attack, ad esempio, perché un problema che abbiamo avuto secondo me a Napoli
4: è stato quel problema di comunicazione che diceva Graffio, però d'ora in poi, forse sui Next Strike, man mano che si moltiplicano, è bene ragionare con precisione sugli obiettivi, in particolare se si intende fare un massive media attack, quindi cominciare a ragionare, fare una selezione dei possibili obiettivi. Vi ricordo che il Next Strike finora ha avuto successo perché ha scelto degli obiettivi di carattere simbolico che hanno avuto una grossa risonanza, hanno sollecitato la riflessione di un sacco di persone, perché sono stati fatti contro i test nucleari francesi a Mururoa, contro la pena di morte nello stato del Texas, sono stati fatti contro i comuni di Roma e di Milano, perché quei comuni hanno delle politiche sociali contrarie agli interessi concreti delle persone, e per vari altri motivi, ma su netstrike.it li trovate tutti quanti ben elencati, grazie ai compagni che se ne occupano. Ci sono delle informazioni che ripeto perché stiamo streamando con la radio, lo sapete, sì.
7: Senza dubbio è giusta tutta la campagna che stiamo andando a sviluppare, soprattutto sia in funzione di Genova, che è il primo appuntamento che troviamo sulla strada, ma in linea di massima tutti gli appuntamenti di attacco verso i media e non solo. E un discorso che era già uscito prima, appunto, che diceva Bricero, è comunque quello di preparare anche una campagna di informazione nostra, perché abbiamo avuto l'esempio dell'ultimo Next Strike di un abuso di potere da parte delle forze dell'ordine, perché hanno preso soggetti che erano tra virgolette deboli o comunque non completamente preparati, quindi portare a un livello minimo di preparazione che chiunque si possa trovare di fronte non si faccia tra virgolette mettere i piedi in testa più di quanto non fanno ripetutamente tutti i giorni in qualsiasi ambito. E quindi un discorso, come dicevi tu prima, ad esempio quello che con Genova vogliono bloccare perché credono di fare i fighi, però così facendo tra virgolette fanno la cazzata grossa loro.
6: Credono un diritto fondamentale.
7: Esatto, cioè lo stesso diritto che vanno ad accusare chi fa le strike, cioè vai a bloccare un servizio. Loro in questo momento stanno bloccando un servizio per che cosa? Per qualcosa che non è ancora ufficiale, o comunque qualcosa che tra virgolette hanno paura, ma non sanno neanche loro di che cosa aver paura, al di fuori della loro ombra, però hanno altri motivi. In questo, di pari passo vedrei bene una campagna di informatizzazione a livelli proprio bassissimi, e comunque di questi sono i tuoi diritti, non ti devi far mettere via di testa.
8: Io invece mi chiedo se era possibile, vista la situazione, mi ricollego un po' anch'io all'argomento di Blicio della cappa di informazione, sì. Mi chiedo se è possibile, vista la volontà di troncare le comunicazioni da alcune parti di Genova verso l'esterno, se non è pensabile, se non è strutturabile un supporto tecnico nostro che sostituisca quello tradizionale, cioè che ci permetta sì di appoggiarci a quelle che sono le nostre competenze interne per fare informazione, ma di dare a chi ha queste competenze lo strumento tecnico per portarle fuori. Perché una delle cose che io, alcuni degli interventi che ho letto su quello che era successo a Napoli, cioè, era proprio lo strumento repressivo che era stato utilizzato fisicamente sulle persone per impedire che audio, video, filmati vari fossero, cioè, potessero uscire. E a fronte di una situazione di questo tipo,
6: fisicamente le persone sono state picchiate dalla
8: polizia
6: e gli hanno avuto i siti materiali che avevano girato.
8: Esatto. Esattamente. Esatto.
6: Non è necessario andare in
4: dettaglio. Vabbè. Quindi supporto informativo, siti web per fare informazione corretta, cercando di dare le urli in giro. Contatti con i giornalisti, contatti con dei giornalisti che riteniamo persone corrette e affidabili, fare i comunicati stampa, fare i fax, fare i comunicati multilingue, collegarci con altre realtà internazionali e europee che saranno presenti in massa a Genova, garantire innanzitutto il diritto alla comunicazione. Noi appunto siamo trasparenti, crediamo nella democrazia, ci dicono, e quindi vogliamo mettere le persone nella condizione di potersi esprimere liberamente. Chi non permette questo è un criminale. Se la polizia farà le cose che pare vogliano fare, sono dei criminali, sono semplicemente dei criminali. Per cui ricordiamoci pure il cyber squatting, invece, non è una pratica illegale nel momento in cui tu non ti appropri di un nome di dominio direttamente riferito a un'entità giuridica che lo possa rivendicare e che ce l'ha già questo nome. Il gioco sta nel prendere un nome di dominio che evoca il contesto, evoca il tipo di istituzione, di azienda che può essere obiettivo di un approccio informativo. Cioè, se prendiamo il sito Oxe.org al posto del sito Global Forum, serve a dirotta legale delle persone sul sito Oxe.org per dare noi informazioni di natura diversa e doppio gioco di perpetua attraverso dell'informazione e la prudenza. Ori che lo so, però c'è ripeterle.
9: Dunque, allora, visto che portare un piccolissimo contributo rispetto all'informazione, piccolissimo perché è locale, che però ha dato risultati nel momento in cui insomma, ci abbiamo lavorato io, ed è l'esperienza di Roma, che si chiama CLAR, che, visto che io di questo mi occupo, di monitorare l'accessibilità dei siti dei tre atenei romani. E tutto partiva da una constatazione che si ricollega perfettamente a quello di cui stiamo parlando adesso, ossia che quando noi vogliamo fare campagna informativa su un argomento non abbiamo la possibilità di arrivare direttamente ai soggetti, se non con le tecniche di cui parlava lui adesso, cioè ai soggetti che sono interessati, forse. Non ci possiamo arrivare direttamente perché noi non possiamo agire sulle pagine che vengono prodotte dalle le strutture reali di questo campo. Quindi diciamo, noi non potremo mai arrivare, nel caso nostro, sui siti della Sapienza, a scrivere siamo dell'accessibilità di questi siti. Però che cosa possiamo fare? Noi possiamo creare delle specie di cloni, e così è stato fatto. Attraverso la valutazione dell'accessibilità sono stati creati dei mirror testuali delle pagine che andavamo a valutare, le quali, essendo fatte in modo spider, venivano indicizzate con un elevato livello di ranking, insomma, nonostante non fossero poi particolarmente curate, nel senso che erano le schermate di links poste all'interno di una pagina HTML, però facendo delle prove, ricercando stringhe di testo o comunque le parole chiave utilizzate dalle facoltà proprie, le pagine del CLAR risultavano a altissimo livello, vicine, addirittura in qualche rarissimo caso sono risultate sopra la pagina originale. Quindi questa secondo me è una cosa importante che non può essere spesa nell'immediato perché ci sono i tempi di motore di ricerca che sono. Però il fatto di fare delle campagne informative, oltre a tutto ciò di cui stava parlando prima Arturo, anche basandoti su questo, cioè tu fornisci dei siti in cui porti in forma più o meno diciamo destrutturata, per evitare problemi di copyright, testuale, in modo da rendere una risorsa facilmente trovabile con un semplice link che poi rimanda al tuo sito in cui tu parli, cioè fai la tua critica costruttiva all'interesse originario di chi ha fatto la ricerca. Ma è una cosa contorta, la semplifico. Cioè, se io vado su un motore di ricerca perché cerco informazioni su La Sapienza, sul sito del comune di Catania, visto che siamo qua, se il mio spider trova prima la pagina fatta dall'analisi che abbiamo possibilità e su questa pagina trova come unico link quello che manda non al sito del comune di Catania ma al sito in cui noi esponiamo le nostre ragioni per la critica che abbiamo fatto, allora noi abbiamo intercettato un possibile utente interessato al comune di Catania, che verrà al comune di Catania, al suo sito, solo passando attraverso la nostra analisi, la nostra critica a ciò che andrà a vedere dopo. Mentre normalmente è esattamente il contrario. Cioè, se io vengo a conoscenza del fatto che c'è una campagna, un movimento, io cerco quella campagna, quel movimento, quelle informazioni, dopodiché all'interno di questa campagna posso trovare i riferimenti anche al sito originale che viene criticato. Però in questo caso c'è una selezione in partenza, perché se io vado a cercare un sito di ECN, probabilmente perché sono affine alle idee che stanno su ECN. Mentre se io posso mettere una pagina solo testo fra le esigenze di un utente che non c'entra niente con le mie, con la mia area e il suo obiettivo, secondo me riesco a fare un passo avanti rispetto alla possibilità di fare attacco mediatico o comunque informazione in ambiti che non sono normalmente raggiungibili con altri mezzi.
4: Non so se c'è qualcuno che vuole dire ancora qualcosa. Mi dicono, mi ricordano che dobbiamo lasciare l'aula e quindi chiudere il seminario. Al canto mio vi ricordo che ci concentreremo su delle pratiche di attivismo digitale basate sulla capacità di fare informazione corretta dal basso in maniera collettiva senza filtri. Vi ricordo che il NetStrike è una pratica legittima, non è una pratica illegale. Il cyber squatting, quando non va a prendere dei nomi di aziende, dei nomi registrati, non è una pratica illegale, è un gioco sulla comunicazione. Vi ricordo che invece ci sono tecniche alternative, quella che raccontava adesso il nostro compagno, l'ultimo che ha parlato, quello con i capelli lunghi, è una pratica molto interessante perché lavora sia sul concetto di comunicazione che sul concetto di tecnica basata sull'utilizzo delle risorse, su un certo modo di utilizzo delle risorse. Ovviamente sappiamo che in altri posti del mondo le tecniche usate per affermare quel diritto a fare informazione sono perseguite con strumenti diversi. Ad esempio, se andate sul sito di 2006.org oppure su defacements.org, trovate gli esempi di una tecnica molto interessante, cioè i defacements, la sostituzione delle home page delle aziende con dei contenuti diversi da quelli che un visitatore si potrebbe aspettare. Quindi non vi sto parlando solo degli esempi Oxe.org, Vaticano.org, Gat.org, che hanno fatto appunto i compagni di Napoli, hanno fatto quelli di Artmark ed altri. Sto parlando proprio del fatto che ci sono delle persone che hanno sostituito le pagine del governo della Malesia scrivendoci sopra, sulla home page, questa è la home page di un governo fascista, questa è la home page di un governo che affama il proprio popolo. Quindi c'è il defacement, c'è il digital hijacking, cioè il dirottamento virtuale utilizzando delle tecniche peculiari che strumentalizzano un certo modo di usare i motori di ricerca e sono ben descritte sul sito di eToy, ad esempio, come sul sito di The Thing. C'è anche un libro scritto a questo proposito. Ci sono molte tecniche, noi ci concentriamo su quelle legali.

0: seminato.
1: Ok, io credo che sia finito l'inseminario. Mentre noi allegramente mangiamo la frutta di Jaromil, che è molto buona perché non è la nostra. Grazie per averci ascoltato. Il prossimo seminario verrà streamato così come tutti gli altri. Adesso praticamente che seminario dovremmo avere? Guarda un po' sul programma. Allora?
0: Che cazzo di ore sono?
1: Vai, dopo The Art of Campaigning.
0: Crittografi! Minchia, sto scendendo! Salvo, aspettami a gamba aperta!
1: No, che scendi, mi lasci solo qua!
0: Sì, vaffanculo!
1: Ascoltatelo qua, no? Animale di merda!
0: Me ne sbatto, ciao!
1: Buone le arance di Jaromil!
2: Arance rossa di Sicilia!
1: Che bontà!
2: Ce l'ho pure io questa mia pittura!
0: Saranno tutti, coglione!
1: Ah! È bello mangiare le arance altrui. Scusate. Beh, direi che l'esperimento tecnico di trasmissione sta andando bene. Vediamo un po' se sotto sta succedendo qualcosa, va? Già.
3: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto.
4: Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, prima parte.
1: Mi stai sentendo? Porco Dio, che cazzo di microfono è questo? Spero si senta bene. Meguan, chi parla deve usare questo microfono perché stiamo registrando tutto.
5: Va bene.
1: Ok?
5: E chi non usa questo microfono, morte al primogenito.
1: Esatto. Vabbè. Bisogna rompere il cazzo a chi parla a tenere questo microfono. Hai visto fino ad ora le...
6: Sì, seminari? Sto cercando di vedere tutto, di sentire tutto, però non ci sto dentro. Devo acquisire zuccheri, mangio solo dolci e vabbè, bene così, quest'anno.
1: Comunque i dolci qui a Catania sono ok.
6: Sono molto buoni, infatti c'è la pastisseria qui sotto che è molto meglio dei panini, secondo me.
1: L'hai assaggiata la granita al latte di mandorle?
6: No, quella mi manca.
1: Vai!
6: Ma i cannoli.
1: The Art of Campaigning è il prossimo.
6: Tanto me li guardo tutti oggi, me li seguo tutti, quindi non c'è problema, prima uno poi l'altro, basta che vengano in fila, l'importante è che non si accavallino.
1: No, questo Hack Meeting non si accavalla.
6: Ho fatto di tutto per non farli accavallare in lista e mi sono toccato pure dei nomi, però...
1: Hai fatto così. Bene, chi fatto sei tu in lista?
6: Lush.
1: Ah, io sono Jaromil.
6: Piacere.
1: Questa è Radio Cybermet. Ovviamente sì. È un microfono, dicono che si sente bene. Io lascerei qui per i relatori. Ok, mi sembra che stia funzionando.

0: sono delle pagliacciate. E davvero i pagliacci, musica da pagliacci. Questa sera Radio Cybernet, musica da pagliacci. Per un evento. Come si chiamavano quelli, quei pazzi là, malati di mente? Einstrunzen. Ci andiamo giù come gli ammalati.
1: Musica anomala.
0: Anomalia. Affinità e divergenze. Malati.
1: Adesso arriva Lobo.
0: Arriva Lobo e siamo fottuti. Veramente? Va bene, direi che stiamo streamando.
2: MOF.
0: Va bene, intanto streamiamo un po' di rumore di fondo per questa serata.
3: Ti ho mandato sui defuser, però per lo...

0: 50 se non fosse questa cosa infernale.
1: Chi è? Quella è l'assalto. Attenzione. Sì, esatto, contatto.
0: Con la chiave della sedia.
1: Sì, sì, sì, no, fai con le 50 lire.
0: Sam si accende così. Basso vendola. Basso vendola. Ora masterizzi Eren. Faccio un account e fai il cazzo di voi,
2: guarda. Sì, ora Master Ryzen. Sì, però come li prendi i CD da qua? Li prendi anche via?
0: Prestino, non è quello. Per questo, sì. No, fermo, ma sei scemo. Fermo. Non puoi rovinare un dito.
2: Fai così con la velocità dei piatti si formano tutti.
0: Si fa, sì. Non è che gli fa.
2: Un effetto giroscopico.
0: Questi sono del medio.
2: È una meraviglia.
0: Che i Loaniani hanno lasciato dei CD. Quindi sta prendendo.
1: Sì, solo se lo sposti da una qualsiasi posizione all'altra. Può stare testa in giù, può stare inclinato. Basta che non lo so.
0: Sì, ma inclinato. Fai così.
2: Inclinato no.
0: Sì, c'è un di gravità.
1: Sì, perché c'è un gradiente tra punti del disco. Ah, ma io ho tenuto dischi appesi inclinati, non è stato inclinato.
0: Poi si abitano. Dopo si rovina se li metti dritti.
1: Forse che sono deformati, ok.
0: No, si rovina per le cazzate, sto dicendo.
2: Allora, questa pista si monta o no?
0: Si è già montato.
2: Dammi questa mano.
0: No.
2: Ok, login no. Perché se H come si chiama?
0: Labius.
2: Ma dove sei stato?
0: Ma c'è cena con 2D ma con lo 0. Metto nel suo auto, se non rompi i coglioni.
3: Chi è che sta succhiando l'inferno?
2: Dovrei...
0: Non tanto.
3: Non succhiate l'inferno.
2: E mi fa male.
3: Ai oh Dio, chi è che sta succhiando?
0: Lo vedo.
2: È Blame, eh? È messo Blame.
0: Bene, come
2: dai, l'hai vinto prima.
1: Problemi con l'hard disk?
0: Problemi? No, perché non mi...
1: Problemi col disco?
0: No, può fare, no.
1: Ah,
2: siamo, come no? Proprio,
0: siamo bravissimi noi, lo sai?
1: Sì.
0: In MNT.
1: Qui. Non te la finire. Spagna. Ma il l'hanno
2: te la chiudo perché non
1: nella stanza. Nella stanzetta piccola mi sa che
0: hanno lasciato un paio di rischi. In cartone. Vai, è un MNT. Se vuoi comandi per farne ISO, chiedi a portare.
2: Dovrei
0: saperlo fare. Fai ISO. Sì, MK ISO FS, meno J, meno R, meno O.
2: Dove? Guarda un buon album.
1: Ah, c'è parecchio la vedo.
2: Qua dentro? Ok, dai. Ok.
0: Aspetta, chi è che si è inculato il mio portatile? Aspetta, chi è che si è inculato il mio portatile?
2: Ma come vuol dire inculato il mio portatile? C'è?
3: Non c'è.
2: Adesso io scherzo.
3: Non
2: c'è lì. Allora io sono nel panico perché non si può copiare il gioco. Non è spazio di interesse.
3: Non è spazio di interesse.

0: È nuovo,
1: è nuovo.
2: Sì, ci do, comunque ci do.
0: Quindi The White Pony.
2: Eh?
0: Dei Deftones.
2: Ah. Complimenti e calco
3: d'acqua.

0: Me lo infili di dietro? Devo assolutamente avere due pacchetti, se no.
1: Vai in effetti.

0: Cristo, che lentezza.
1: Stai trascorrendo tu.
2: Sto fermo. Mi dispiace, ma devo farlo.

0: Sto passando io un po'. Perché non ci sentiamo più.
1: Come?
0: Sono nella stanza in fondo. Nella stanza in fondo. Sì. Sul divano. Come si fa?
1: E c'è ancora due su due volte.
2: Si può esportare un dev video, si può esportare.
1: Esportare in che senso?
2: Sì, no,
0: come device.
1: Di rete, dici?
2: Sì.
1: Un bruttino, forse lo fai.
2: Con un riferimento alla mia macchina.
1: Eh?
2: Cioè nel device, nel blocco, scrivi riferimento alla mia macchina.
1: Dici?
2: Sì. E io lo uso via NFS. Che so, per fantasia si può fare.
1: Se vuoi metto la scheda di acquisizione.
0: Bisogna chiedere al maestro.
2: Ecco, cappellare.
1: Ma non lo sa.
2: Sì, possiamo provare.
0: Ti puoi esportare del video in NFX
2: con riferimento alla mia macchina. Ma io uso il dev video di questa macchina, però lo visualizzo sulla mia.
0: Non so. Massacro della rete.
1: Infatti.
2: Vabbè, fate il massacro della rete, però.
1: Un netcat.
2: vabbè.
3: Penso sia più facile connettersi in remoto con X.
2: Esatto.
0: Allora io entro nel panico, mi devi dare una mano.
2: Io uso Ashcan di Atene.
0: Ci sono
2: sul portatile,
0: c'è 10 giga di roba da.
1: Sì.
0: Da masterizzare.
1: Va bene.
0: Solo che non devo masterizzare tutto.
1: Non va più bene. C'hai.
0: Sto controllando sotto. Ma meno male che c'è Putro.
1: Aspetta un attimo, perché mi stanno per combinare le batterie. È un problema.
0: Non sta girando comunque.
1: È un porco dire di problema.
0: Sta girando.
1: Il ci vorrebbe.
0: Dai, ci provo io.
1: No, se vuoi ti tiro giù un front-end della minchia.
0: Sta girando,
1: se no devi fare a mano. Ma comunque vai.
0: Io ho due script. Crea CD
1: della directory, vabbè,
0: e recorda.
1: Ah, basta farci dire della ISO.
0: Se crea una vimena dev FS 16 mega.
1: Perché?
0: Buffer di 16 mega.
1: Non serve, il buffer è sul masterizzatore.
0: Sì, paranoia.
1: No, te lo mette lì, cioè lui prova ad allocare 16 mega e lui risponde, guarda, ne posso allocare solo 4. Perché?

0: Quanta felicità.
1: Dai, facciamo una festa.
0: Che bello. Mi raccomando, non sniffate.
1: Io mi sto trasferendo intanto, così me li ascolto appena.
0: Li buttiamo su.
1: Adesso io li metto sul vostro pure, così intanto ancora la rete. Intanto ancora la rete.
2: Cristo.
0: Come stavo le collisioni? Cos'è?
3: Lusco,
0: no, ma c'è un immagino sia per canto sia un buonissimo. Guarda,
3: cosa? Questa pena.
1: Io?
3: Sì.
1: No.
0: Guarda.
1: Sì. Non io.
0: Dove?
1: Luce.
4: Dammi la birra. Dammi la birra, già.
1: Non mi sto scaricando un cazzo.
2: Anche cagato oggi, capito?
1: No,
4: la birra!
2: C'è una cosa in mano proprio così, guarda che fumava.
1: Non sono scaricato una minchia!
2: Un uomo schifo!
0: Cristo!
5: Senti, c'è fermato la polizia in borghese davanti alla banca.
0: Ma si dice?
1: Davanti a?
5: Controllo.
0: Ma dai!
1: Dove? Dove?
5: Documenti, domandine, così parlare.
1: Che parla?
5: Telefonate. Cosa stiamo facendo qui?
1: E cosa gli hai detto?
5: Siamo in vacanza. Dove alloggiate? Al centro sociale alto.
2: Alla stella.
5: Che abbiamo detto? Alla stella lì a forza. Ma dove ci preciso? Vabbè, lì al mercato, lì non lo so.
2: Ci ha detto culo che abbiamo i documenti tutti e due col paese d'origine che è lo stesso. Bestiale.
1: Bestiale. Chi?
2: Se eravamo tipo io e Blige ce lo stavamo dietro.
3: In quanto Blige lo si è.
2: Se guardavo la fine delle... ci sono la fine. La morte del primogenito.
4: C'è la sporca?
2: No, no. C'è la denuncia sicuro.
5: La denuncia sicuro.
1: Dove?
3: Non
1: è solo
3: dove?
1: Qua...
3: Dove?
1: Qua... Ah, erano a piedi?
3: In macchina,
1: ma col cartello, con la paletta? Come fai a sapere che non è un poliziotto? Ah, ok.
3: Oh, c'hai
2: un... Quel cavolo che non sono stato ieri. Ma che non passi più, no, non ci siamo più, siamo ripassati. Punto piano.
3: No, perché era molto più.
0: Ma che dici la testa, visto? C'è tipo oggi l'assemblea fumare tutte sigarette a bestia.
3: No, ma se
0: no era tutto chiuso.
1: Io schifo male la roccia.
0: No, ma sai che mi faccio una spesa stai messo?
2: Cioè, dirò.
3: Penso che devi fare tutto. Sì, però penso che la scatola di sinistra sta più vicino. La più
2: parte. Che ora è la era?
3: No,
2: però
3: ce lo so
2: subito,
3: non ci sono male, non
2: andiamo.
3: Sì, domani
2: possiamo svegliare con poco... Adesso
3: mezzogiorno.
2: Dai, minchia di Dio, però.
0: Lancia Cristi. Cioè a Firenze c'è una chiesa e soprannominata amichevolmente il Lancia Cristi. Perché è così? Che giri lì a Lancia Cristi. Tu il Lancia Cristi.
1: Un missile.
0: Io sì.

0: Sì, volete vedere un film?
1: Sì, io faccio un film.
0: Cosa c'hai il film?
2: Autoprodotti da me.
3: Anche il porno fatto col pongo.
0: Cioè c'ho da installare una minchiata,
2: ma installare minchiata perché eravamo qua in panoia e non ci hanno a scaricarlo.
0: Ma
4: il fuori,
0: questo computer funziona tutto su sto computer.
2: No, no, no, questo è buono infatti. No, ma non mancava il mancavano le DLL di Windows. Ci credo, ma
0: questo non si
2: fa. Qua c'è. Lui ha il DVX. Guardiamo anche dei film questa volta.
4: Allora passami il software di VIX.
0: Perché questa macchina c'ha
2: due fulgioni. Vai, vai, tira di fuori. Qua c'è anche il porno fatto col fungo che.
0: Allora, il software
2: di VIX è il mio contributo.
0: Qua dentro è un file che si chiama 32 sminchia della Madonna, non mi ricordo.
2: Hai anche M Player o Abby
0: File? No, sì, Abby File è un anno che lo seguo il processo e praticamente poi si fuori M Player.
2: Esatto.
4: Ed è una cosa unica M-Player,
0: basta M-Player fa tutto, fa gli MPEG, gli AVI,
2: ha bisogno del codec,
0: Windows Media Video, la puttana della Madonna, eh?
4: Il codec?
0: Sono sempre nello stesso CD.
4: In un altro file?
0: Sì, devi mettere in un libro Win32. La cosa che
4: anche a me
5: no, una cosa
2: c'è un po' di regia,
5: magari un video quando mi ha detto no, ma che cazzo c'è di questo,
0: ma morte del primogenito,
5: solo che magari adesso una segnocina di un milione di minuti lo faccio dopo. No,
0: cosa
4: che allora c'è? dove si trova, no? Dove si trova?
0: Nella directory tarballs.
4: Vedo.
0: Tutto maiuscolo.
4: Mplayer 017 A IDEG counter.
0: È quella.
4: Ce ne sono due.
0: No, è quella. Deve avere le ultime SDL, se non ce l'hai ti do la
4: copia. C'è un 22 C. Cos'è che devo avere?
0: Le due
2: adesso.
4: E invece
2: il decoder
4: dove
2: è?
4: Guarda,
0: c'è una directory che si chiama. Oddio, delle sigarette. La directory si chiama. Porco Dio.
4: GKRL
6: MBL.
4: Doisneo. New. Pinup.
0: Ah, Pinup è il mirror di www.pinup.ru. Cioè,
6: una nuova scuola di veicoli aerodinamici.
0: Allora, qua dentro ci sono le SDL, il pacchetto Slackware. Io sto porco Dio cercando di capire una cosa, però aspetta.
4: Sono di JPEG.
0: Sono tutti desktop, guardateli, sono molto belli.
6: Non devi capire un cazzo,
4: Fred. Allora, comincia a copiare pure questo CD.
0: C'è da farla ISO, no?
4: Ah sì?
0: Allora.
4: La faccio di qua e la sparo via rete.
0: Perfetto, va bene.
4: 600 mega di ISO, roba
0: via. 600 mega, ma siamo sullo stesso switch.
7: Asbesto, ho parlato un po' con prima io e Flash, che stava parlando un po' con Static Salvatore di Unix. Mi si sono aperte degli orizzonti.
4: Chi hai parlato di Unix?
7: Per Salvatore in particolare. Mi si sono aperte delle cose, cioè roba a cui io non avevo mai capito, mai pensato una cosa del genere.
4: Tipo? Rizomi? Rete rizomatica?
7: La gestione orizzontale. Unix non è un sistema di gestione orizzontale, è verticalissimo.
4: Cioè?
6: Un Renai più o meno 10 di MP2 è
4: perché?
6: Perché salta.
5: Io da meno di un processo vuol dire meno 20.
6: Meno 20, dagli un Renai meno 20.
0: Salta perché ho già un pezzo di
4: falso. Veramente non salta un cazzo di
6: questo.
4: Madonna! No, questo è l'MPG 1.3 che non gestisce il variabile
0: frame rate,
4: qualcosa del genere.
0: Scusa, perché mi danno noia?
7: Scusa,
0: porco Dio, poi volevo farmi capire, porco Dio. Questo dammi fastidio poi.
4: Directory config. Ehi, dopo.
0: Dimmi.
4: Directory config.
0: non ho capito una sigla.
4: Quali librerie? Dove stanno queste librerie?
0: Nella Contrib.
4: Dove?
0: Libes di L. Prega, se no non hai quelle liste.
4: È un gian pacchetto PG0.
0: Sì, devi fare upgrade PKP. Probabilmente ce l'hai, ma l'hai compilato.
4: No, è sfruttato. È sfruttato install.
0: Mi dai quella minchia di Jacobi con i cibi, che è il Volacil, aspirin, una cipizza di cibi,
4: no.
0: Qualsiasi cosa simile.
4: Forse sì.
5: Considerare la pasta. 1, 2, 3.
4: Minchia! Tieni, una bomba atomica,
0: No, acti merda.
4: Questo. Ti cambia, guarda, da così a così. Da così a così. No, anche grip. No, il grip no, anche grip contiene paracetamolo e pseudoefedrina.
5: Pseudoefedrina,
0: Forse dovrei spostare.
5: Adesso capisco perché sei distorto mentalmente. Adesso capisco perché sono andato in Europa. Adesso capisco perché c'è il resto. Se non fai le canne perché sei in Europa.
4: Allora sto squatarrando.
5: Lo sai che se prendi il premio raddoppi la velocità.
0: Ah no, ma l'ho stato qui.
4: Io me lo voglio fare qua. Ah. Pensi che ce la faccio col
0: K6? Sì, lo dovresti fare, sì. No, più che altro per vederlo meglio, se puoi rispondere il portale, si vede la merda. Si vede.
5: Mi è
0: capitato
5: che
0: è incompleto,
5: mi consiglio la lavorazione dei secondi. Se preso una qualche cosa, perché l'integrazione orale, perché mi hanno che manca.
0: Non ho capito.
5: Mi consiglio la lavorazione del secondo qui. Perché il primo è lo
4: sbaglio.
0: C'è un punto zip e devi
4: studiare. E dov'è?
0: Ti ho detto, un punto 32 cose.
4: Ah,
0: è in questo cd.
5: Porco Dio, cioè,
4: la musica ambientale,
0: non l'hai detto l'ambiente,
4: con tutti i cd. Hardware.
0: Ho 4 cd di Hardware, non so se ti ricordi. Le palle del TAR. Win32 ci scompatiremo con chiarezza lì.
4: Tutta quella merda che c'è dentro lì.
0: Una merda pressata. Porco Dio.
4: Praticamente, come ci dico, se
0: Crazy Mix è no, una specie del C4 e in più c'è per l'audio dall'MP3 invece della C3 che è più compressa ed è illegale.
4: Il famoso deck 3
8: è illegale, perché
0: cosa?
8: L'MP4 in realtà è proprietario.
0: Sì.
8: E da quel
0: l'MP4 sì. No, ora sono proprietario. No? Il driver praticamente è Yamaha PL3.
4: Sai che fai? Battezziamo tutto.
0: Ah, fa una ISO da 10 giga, cioè.
4: No, non so come cazzo dobbiamo fare,
8: c'è una ISO.
4: Pezzo per pezzo, no? Massimo che abbiamo 4
0: gigabyte, non mi ricordo quale devo sempre sia il primo. Si diverte una terrea, ma porco giuda, non si fa a rivedere di me.
4: Ho 4,
0: allora
4: a 6, ma cos'è sta roba?
8: Carte deve essere state
0: no, non è un terreno questo. 100.000 usato,
7: non niente perché aveva visto la
8: cosa,
7: però
8: la
7: cosa
8: è
7: che la cosa è
4: tanto
7: forte
4: al spinto. La morte se la fai, la morte se la faccio.
7: Non c'è la corrente?
4: No, io si può sempre guardare e basta.
0: No, sarà una linea staccata.
7: Sì.
0: si è rotto via anche questo.
7: Guarda.
5: E lo fanno!
7: Cioè, 103 di RAM, cioè 103 di CPU.
0: Sì, è una minchia d'artisti proprio.
7: Ma vai in presa, vai in Vesa o hai trovato il tuo server X?
0: No, c'è il suo server X.
7: Il CT
0: 56. Sì, 655.
7: Ti do un dischetto, mi fai una foto delle sconfitte?
0: Ah no, è vero, X da quando ho messo il 4.1 non mi funziona più.
7: Io vado solo, riesco ad andare solo in Vesa.
0: Ah,
7: interessante. 4.1 però è in Vesa.
0: Questo lo devi mettere come nome,
7: ho sbagliato, ho dato la San Blasto.
0: Ah no, ho toccato.
4: Poi io faccio
7: lì. Una cosa strana. Mi chiede...
0: Sì.
7: Prima di mettermi la PCI Service, no? Quindi non mi trovo, mi devo mettere in fondo a mano. Non so.
5: La donna si chiede io, mi si fa nera, quasi io.
0: Scendi la ventolina?
5: Sì, è roba genuina quella.
0: Ma tra l'altro,
5: è roba genuina.
0: A parte l'IP non andrà bene.
7: Non è rete adesso.
0: Sì, questo è molto da porre.
5: Questo è
0: abbastanza
5: di carne di
0: burro
5: che
0: c'è, poi c'è
5: il...
0: Aspetta perché
5: devo schiacciare più maiale.
7: Ma si non vi ho sembrato.

0: dormo, visto che ci vuole domani notte per dormire.
1: Va bene.
0: Dalla stazione fino alla stazione non c'è più.
2: Ma
0: il
2: due già stanno
1: quarto d'ora. Con calma.
2: Ma non è il
1: primo di domani,
2: è l'extro.
1: No, già fanno questo. Oh, ci si può. Va bene, dai.
0: Vediamo che intervento funziona.
3: Un caldo,
0: porco,
3: Dio.
1: Madonna, che caldo.
3: Madonna, che caldo.
2: Cioè, alla fine non
3: si
2: sveglia.
1: Sta
2: riflessando
1: l'ora. Hai birrato, eh?
2: Sai, non so.
1: Mica, ma sono caldo la birra.
2: Di decorazione.
1: Ma è grosso. Però fa anche bene.
2: No, no, no. Ma fino a noi alle 11 siamo qua.
1: Ma sì, se prima siamo anche là. Wow.
0: Allora,
1: Ho creato la diacoli spermato nella
2: ruota. Un caldo porco di Antonio.
1: Marler. Bacio in bocca. Qualcuno ti apre e ti chiude?
2: Sì, ma qua viene giù da prigione. Quel pezzo di cacca lì per un po'.
1: Ma anche voi andate via allora.
2: Andiamo via, domani mattina siamo qui alle 11.
1: Ok.
4: A rompere. No, andiamo.
2: Lo so.
4: Lo so.
1: Lo
4: so.
1: Lo so. Lo so. Lo
2: so. Lo
1: so.
2: Lo so. Lo so. È come una
1: gomma.
4: Hai capito?
1: Non è a parlare,
4: sta per spacciare la sedia.
1: A parlare di impossibile posto dove vivere.
5: Impossibile
1: posto dove vivere. Tu sei molto legato a papà. Ti sposteresti da casa?
5: No.
1: Allora se ne porta un cazzo.
5: Trovo qualcosa un po'.
1: Tu dove ragazzo stai?
4: Io sto a Padova.
1: Sì,
4: mi sono spostato. Stavo a Venezia.
1: Si è già spostato.
4: Sono già spostato.
1: Quanto deve stare a Padova?
4: 4 anni.
1: Quando te ne vai?
4: Ho l'università, ho il lavoro, non lo so.
1: Voglio.
4: Il lavoro me ne sento.
1: Che faccio? Mi sposto e mando a fare questo?
4: No, questo non mi mandato a fare.
1: Saremmo noi che dovremmo venire.
4: Ma questo dice che vengo più della canale.
1: Braid?
4: I Braid no. In libreria sì, però. Soprattutto matando quello. Quello lì, vero che è. Matando la coppia.
1: Quest'anno hanno fatto il corso sulla nostra pagina di etichetta del nome. Oggi analizziamo Anna.
4: Ma manca una cosa che non finisce più di studiare. Neanche lui finisce più di studiare.
1: Mi passi il CD, io proverei anche a vederlo.
4: Logo però appena finito di modulizzarsi.
1: No, vabbè, allora niente, no. Continuiamo.
4: No, io se vuoi ti passo l'altro CD.
1: Tu mi hai dato una copia, mi hai detto?
4: No, io ti lascio, cioè, se vuoi
1: questa copia?
4: Sì, tranquillamente. Se ti lascio l'amore, se ti lascio tutto.
1: Come?
2: Mi regalo le ruote 15.
1: Buonanotte. Ma dai, qual è? Così.
2: Dimmi, dimmi il tuo staccamere e portarlo a casa.
1: Ma se vuoi te lo spediamo, eh?
2: No, tenetelo. Avanti una porta va a Bologna.
1: Va bene.
2: E
1: Cazzo, grazie.
2: Il caldo forte.
1: Che era copiato in Buzzu?
3: Sì,
1: no,
3: sì,
1: non mi piace, non mi piace, non mi piace.
3: No, sì, che so cos'è, è un gothic metal norvegese, una roba del genere. Cantano un finito.
6: Black metal
3: norvegese.
6: Ma no,
3: canta
6: nel caso,
3: nel
6: senso che lui è caso.
3: Ah, ma figliati, cioè.
6: Avete
7: sono scelti di terreno.
1: Madonna, carino, lo copio solo per questo, per il gesto. L'ho spostato perché cominciavo a sentire.
3: No,
1: è quello
3: che mi sai.
1: Meglio sudare e far finta di stare, che ne so, ai tropici. Che si sì. E non c'è niente da fare. Ma anche qua si vede non c'è niente da fare. Buscemi.
3: Buscemi è una musica elettronica estremamente. Non so se ti piace. Non ti piace? Via.
1: Ah, molto bello.

0: Ma pure quello con il pongo era l'audio?
1: No, senza l'audio. No, l'audio perché deve essere valido.
2: Ma questo è proprio una sera di 10 giorni fa.
0: Cioè la camera che fa gli stili di foto.
1: Sì, con la telecamera perché è un po' più poco foto.
0: Mi sembra di cattolia
1: la delle foto d'oro. Tutto il pongo e fate draghi, ora facciamo il pongo. Ok. Ma vedo il pongo blu, il pongo rosso, il pongo blu e il pongo bianco.
2: E il pongo nero per fare il cartone del negro, però per me non l'abbiamo messo dentro. Siamo distrutti da per un caso.
0: Tagli il balcone.
1: Sì, anche calda si è tenuto.
0: Guarda che ci sono 4 album.
3: Il
0: cane ai balconi.
1: Sì.
3: Ah, ma anche
0: allora. Di acqua che gorgoglia nella latte del cesso, sì. Microscopica del Biggin.
4: Un po' come la pioggia di pisce davanti alla telecamera.
0: È il cesso del Biggin. Cos'era la pioggia di pisce
1: davanti alla telecamera?
4: La telecamera.
0: Cosa ho detto?
4: Che la telecamera della loggia fa schifo perché quando la guardi è come se c'hai una cascata di pisce malato. E si deve vedere. Lo ricordo benissimo.
0: Porco Dio!
4: Io volevo dire tutte le tue performance.
0: Ma è la nostra, è quella che fa veramente cagare.
4: È quella con la cascata di piscio.
0: E l'hai vista, no?
4: Sì,
0: che c'è proprio il piscio.
1: Il piscio.
4: La cascata.
0: Sarà. Rancid Amputation. Bellissime queste canzoni.
3: Rancid? Rancid, mettili su
0: Rancid. No, sono i Cannibal Corpse.
3: Ah, Cannibal Corpse.
0: Mummified in Barbed Wire.
1: No, sono quasi migliori.
3: Cannibal Corpse è
4: il loro genere.
1: Mi gradisco molto.
3: Decisamente bravi.
4: Sì, sì. Vai, le Cannibal Corpse.
1: E ho i 3 album di Bulgaria anche.
5: Ma Bulgaria non mi...
1: Non li so.
5: Narco satanico,
1: no, mi fanno ridere, cioè,
0: molestandomi.
5: Mi muerto per la erezione.
1: Vendendo pure la coca.
5: La scena iniziale con la canzone lì, che è la contrattazione di coca, perché si incazza col tipo che tira il prezzo e l'ammazza col piede di macete.
0: Dammi il macete!
5: La copertina di Narco
1: satanico.
5: La copertina di Narco Satanico è una testa mozzata davanti a un muro di panette di cocaina.
1: Dai binari, mozzata dai binari.
5: È vero.
1: Esatto, cioè, sul retro poi ci sono i binari con
5: il
1: col
5: corpo.
1: Esatto,
4: conoscete un gruppo che si chiama Crippled Bastards?
1: Sì,
5: tutti i
1: sì,
5: no,
1: sì, punk, no, sono punk, però. Sono punk, però.
5: Infatti non hanno gli
4: quasi... Punk a corra.
1: Sì, sì, sì.
4: Ma è questo?
0: No, i Carcass
1: ci sono anche i Suffocation qua dentro, eh.
5: Io andavo, ascoltavo sì, anche roba molto più pesa, tipo Nuclear Assault.
4: Io ho avuto
0: cazzo mio o mia chiera, sai?
4: Una volta con il Rato Deporau.
1: Non lo conosco.
4: Brasiliano.
0: Cazzo Dio merita?
1: Cazzo Dio è inascoltabile.
4: Però merita.
0: Rumore strano.
1: No, inascoltabile, non mi impazzisci. Per questo merita. È One Man Band pugliese. E li ho scaricati da un FTP di un...
0: Ma elettronica, chitarra...
1: No, industriale. Industrial...
0: Che roba per me.
1: Che roba per me, proprio per te. È inascoltabile.
0: Sei inascoltabile.
1: Io ho aspettato i Goldfresh, erano... Goldfresh, per dire...
3: Mi fai
1: piacere.
5: Mi metti su... Metti su un attimo questo CD di me. Un attimo.
0: No, non mi fate dare il numero di CD. Poi voglio copiare pure questo.
5: Ah, ma perché questi non sono MP3?
0: No, quella era roba di lobby, cioè.
1: Scusami, questo è quello che ho
4: preso per inciso, che non è coca.
1: No, è portato. La porta formata dicendo può sempre servire.
2: Interrotteggiare un po'.
4: Per le dita dici quando si approfittano.
1: Che ne so?
4: Sudano.
5: Allora, vai in...
1: Tutto sexual cancroid.
5: Today sono bravissimi, Paolo.
1: Children of Bodom?
2: No, fanno metal.
1: Come atto, va bene.
5: C'è anche Bulgaria?
2: Sì, tre album.
1: Call Chamber?
2: No.
5: Creed?
2: No.
5: Call Chamber è anche loro.
2: Sì, non mi piacciono altre cose.
5: They Grew a Box?
2: Sì, sono buoni, sono al core canadese e a me piacciono.
5: Canadesi mi piacciono.
2: Cioè, no, sono solo male.
5: Pista canadese.
2: Quali?
5: Si chiama Nelson Hendrix.
2: Fa cinema.
5: Cioè partecipa ai festival, questo qua non è un regista.
1: Regista del sé.
5: L'ho conosciuto al festival di cinema di Palermo, hanno fatto una retrospettiva tutta su di lui, fa delle gran cose.
1: E guarda, ti sembra poco serio con questa faccia qua.
5: Ha fatto una roba in cui lui si sfarma tutta la schiuma da barba grossa ed era diventato enorme nel cuore. Capivi che era l'ultimo che la schiuma da barba.
2: Ah, okay.
5: Perché aveva questa cosa che gli schiacciava la roba, però al contrario. Lui era pieno di schiuma da barba e pian piano se la levava.
2: Ah, esatto, bellissimo.
5: E rimaneva lui. Ed era in bianco e nero e sembrava agghiacciante veramente.
2: Direi che sì, certo.
5: Un attimo.
2: Non sono andato alla Biennale quest'anno. Ero uso andare alla Vernice scavalcando il biancato. Quest'anno ero al lavoro, non c'è stato verso.
5: No, non ci siamo, dei due abboccio non ci siamo in centro.
2: Dito lo spazio.
5: 738 ci stanno su questi CD-ROM? Non credo.
2: No.
1: Scusa, mi dai un CD MP3, puoi trovare un nuovo schedato.
5: Ti do quello.
1: Non qualsiasi.
5: Ti do quello di Zeiss. Tanto è il suo. Provalo con il Crypto Sexual Cancroid.
3: No,
5: la musica di Cutro.
3: Metti su allora piuttosto.
2: Provo adesso, cioè, dopo per fare andare l'audio. Non è. Stanno
5: conettando un po'.

0: esempio, non mi ricordo come si crea il CD in ISO File System.
1: MK ISO?
0: Sì.
1: E file manager, che si fa così nel mezzo.
0: C'è un sacco di robe in mezzo.
2: Nel ISO meno G maiuscolo meno R meno O meno ISO e
0: J e Jonet, R Rockridge, maiuscolo.
2: R minuscolo, G maiuscolo.
0: Meno?
2: Meno G maiuscolo, meno R minuscolo, meno O minuscolo, il nome dell'immagine, poi la directory da fuori deve fare.
0: Però così ti mette se stesso? Ora, vediamo.
2: Almeno così è che ho fatto il CD a Shiny. Poi vediamo.
0: Mi fa morire di sonno. Ah, io con tutta questa roba qua sono svegliissimo,
1: sono contento.
0: Che ho, io ho un hard disk da 20 giga a casa, però è pieno di merda che devo backupare, quello dei miei backup nel sistema.
1: Esatto.
0: Non li ho ancora fatti. E voglio brasarlo e installarci il mio Linux, no? Però voglio fare una partizione per il Windows 3.11. Voglio vedere come vola il 3.11 su un Celeron 300.
3: Non lo si può te,
0: No, vero?
1: Ah, io volevo esportare quel bel video, però se già lo dice non si può. Che sto facendo una parete interattiva.
0: Una parete?
1: Sì, una parete interattiva in Flash. Con motion detection.
0: Quindi?
1: No, peccato che. Dobbiamo fare una.
0: Di monitor?
1: No.
0: Non mi dovrei fare.
1: Telecamera. La camera di una
0: macchina. Ah, c'è una parete, la gente passa.
1: Esatto, no, la parete è l'interfaccia. Tu la modifichi o interagisci con l'interfaccia, toccando, cioè sfiorando il bottone. Dovremmo fare una mostra tipo a settembre. C'è che finanza è venuta, sono dei cattivi, pare che le macchine possiamo comprare, ci vogliono due PC. E pare che si possono comprare con soldi.
0: Per cosa? Per Webic?
1: No, Webic non ci sono fatte.
0: Un progetto così?
1: Sì, è un progetto così, artistico. Con un tipo che lavora in Webic, però. Ha un Webic è un le fiere di Webit hanno comprato chiunque praticamente.
0: Sì,
1: tipi di software libero. Chiedendo soldi.

0: ragionando un po'.
1: Sempre qua, anche me mi insospettisce, lo conosco nessuno.
2: Comunque. Che bastardo.
3: Ma il telefono.
1: Asbesto? Lobo?
3: Asbesto è lì.
1: No!
4: Qual è il problema?
1: Non ti volevo.
3: Tu dovresti stare davanti.
4: Perché?
1: Perché devi comandare.
4: Io comando.
1: Hai lì.
4: Che cazzo sei? No, io ho il dovere di registrare.
1: Io ho il dovere.
3: Il bisogno.
1: No. Sti cazzi.
5: No.
1: Purtroppo no. Ma se il suo va ad aprire il microfono rimane chiuso.
2: Non ha aperto nessuno, quanto pare.
1: Qualcuno va ad aprire il microfono.
4: E vai!
3: E porco Dio, perché ci devo andare io che sono a 3000 metri.
4: Sei un
3: Dio
4: idiota,
3: bastardo.
4: Ecco
5: più hai consigliato nel cielo.
3: Porco.
5: Perché tu sei la nostra compagina di più.
1: Perché sei cacca quadro.
5: 10 minuti di no.
1: Io propongo di scrivere un senso con Edge.
5: No, fammi un favore. Buttalo fuori. Poi
1: interviamo con il suo corpo. Minimizzare. Neutralizzare.
4: Ah, sì, sì, il cavo che sta qui.
5: No, è importante.
1: La cacca qua.
5: Non c'è cacca stava, cacca gamba,
1: il compagno cacca qua. Come già ha fatto qualcuno durante il seminario di
5: Cipiti. Sì, vi conosco io.
4: Sei geloso, Sei geloso di me. Sei geloso,
1: Sì. Ma non c'era neanche Goofy, il tipo che l'ha proposto, che è venuto a Milano a dirci facciamo la BS di Con. BS di Con non c'era. Quindi ne riparliamo in lista, cioè si può fare, possiamo fare tutto, cazzo ce ne frega.
5: Infamarlo.
4: Stai indicando queste cosette?
5: Non parlo più sui canali. No, quindi un po'.
1: Più Viluca.
5: Più capello.
1: Più distruzione. A carnevale voglio una parrucca con i capelli.
5: Io voglio dei capelli
2: di uccisione.
5: Sì, più come siate, sì.
4: Stai meglio?
5: Ah, guarda, ci fa anche, ti mi ricordo il zinc. Ora è un po' lungo, però mi ricordo che c'è stato il Boy Scout.
4: Vuoi? Dovrete con un qualche cosa alzare la sbarrettina dentro. Da sotto.
1: Vai Legion, vai!
5: Esatto, no!
4: Per cosa crolla?
5: Quello lo dovrei sopprimere. Crescere.
2: No, ma cioè, ci solo,
4: farsi male.
5: Vero, cioè.
1: Perché?
3: Fattimale.org.
5: È un pericolo per tutti se cresce. Stamattina mi ha flippato mezz'ora con una specie di protocollo assurdo di...
1: Ah sì, ogni tanto delira sui protocolli. Di solito assilla Ginox, che è il suo mentore.
5: Sopprimere entrambi?
1: No. Ginox non si può.
5: Devo mettere la magliettina.
1: Ti devi
4: volte. Bene, ok, l'assemblea conclusiva è finita.
5: Quanti punti sono?
1: No, però occasionalmente.
4: Guardali
1: sì.
4: Là, gli hackers.
1: Oh, cominciamo questo.
4: Ah sì? Che cosa? Io non posso vederti, ce l'ho.
1: È il cellulare.
4: Sta sega? Sì.
1: Tu cazzo. Io ho già dato come regalo. Pure troppo.
4: Hai fatto bene per. Ora
0: non mi fermavo di dire le conclusioni.
4: Penso che sono in tanti.
6: Mi rendo conto, infatti.
1: Dopo volevo interminare prendi che la coda dell'orsa chioppa.
4: Che ne so?
1: Vinci un altro giro. L'invasione del primo giro. Ma cos'è? Quello lì è il concerto di ieri sera.
4: Un flash della Madonna.
5: Io devo dire che per 5 minuti è stata una gran
7: il resto della
5: ma non 5 minuti di mezzo alla fine a mezzo 5 minuti per esempio io sono stato da me tutti assieme alla
4: fine tu
1: oh c'è ancora posto qua in mezzo
4: senso siamo a disegni sulla carta
1: vengo signori vengo altri 5 minuti
4: e poi vengo se
1: vengo se vengo se vengo se vengo se
4: vengo se
5: fate foto a quelli di dietro se non le succhiate
4: grazie Silvio grazie grazie Silvio
8: chi ti diciamo tu
4: chi ti diciamo tu
1: ancora con un finito di mare siamo ancora con un finito di mare non ricordo ancora perché
5: allora
4: penso
5: che possiamo pure cominciare.
4: Voce se no il microfono non prende.
1: Ah, voce di uno, silenzio degli altri. È arrivata anche la stampa.
5: La polizia?
1: C'è!
5: Okay.
1: Ce l'abbia, ce lo manca.
5: Ma che fai? Stanno i microfoni, quindi penso anche loro.
4: Dai, adesso direi che gli infiltrati possono pure alzare la mano, così ci salutiamo in fraterna amicizia.
1: Fraterna amicizia?
8: Facciamo solo in amicizia.
3: E alzo la mano io.
1: Ciao a tutti.
4: C'è anche lo specchio.
5: Allora. Oddio.
4: Mi fate vedere questo articolo del cazzo.
5: Ultimo giorno. Si vede dalle facce.
4: Allora, io innanzitutto proporrei una mozione di castrazione per chi ha deciso di fare l'assemblea alle 12.
1: Io che dormivano non tutti.
5: Sti cazzo, alle 4 la gente parte, non lo dobbiamo fare.
8: Quelli che partono alle 4.
4: Ma chi parte alle 4 vuol dire che non ha interesse a partecipare all'assemblea.
1: Ma comunque l'assemblea si è sempre fatta alle 12.
5: Ma
1: L'assemblea si è sempre fatta a mezzogiorno, tutti gli anni, ma non è che siamo a Catania e la spostiamo di 5 ore avanti.
4: No, c'era preso un po' di più voce.
5: Però lo sappiamo questo. Più voce lo
6: stesso. Allora, quest'anno, vabbè, siamo. Le facce parlano con stagiario, l'ultimo giorno. Stanotte, per chi ha tirato le 7 e anche oltre, un semplicemente sì.
4: Sì. Eh? Non ho capito.
6: Non devi capire.
4: Ah, ok.
6: Per gli altri, meeting anomalo, dall'organizzazione allo svolgimento fino ai preparativi ultimi, quest'anno questi in aria per tante cose, si pensava all'inizio di farlo in spiaggia.
4: Il male, ma il male trionfa, quindi.
6: Si pensava di poterlo fare qui, organizzarci per tempo, preparare la copertura in giardino. Si pensava di avere insomma tante belle cose, alla fine tra lo strato del comune, tra il fatto che siamo davvero pochissimi qua a Catania,
4: per essere d'accordo, dei coglioni.
6: Questo qua funziona,
9: è spiegato che si scaricato pure.
6: Dio non vuole che tu fumi.
5: Sarà un motivo.
1: Dai, oh, non ce la facciamo più, però
9: siamo già tantissimo.
4: Allora, assemblea conclusiva del meeting, Radio Cybernet.
6: Sono troppo dormito. Vietatemi.
9: Sky.
6: Sì, hai.
4: Autismo.
6: Meeting a quanto nuovo. Per la prima volta quest'anno.
4: Scusa, hai detto anomalo?
6: Anomalo. Non so quanto volte l'ho detto, comunque lo ripeto. Anomalo.
3: Anomalo.
4: Ano.
6: Agitatelo. Agitatelo.
3: Tutto anomalo.
6: Cioè basta.
4: È una parola formata dalla parola ano.
6: No, cioè, poi dobbiamo
1: qua la facciamo l'assemblea, ma non è obbligatorio. Possiamo pure andare. Se dobbiamo sparare con i piatti.
3: Lo facciamo sempre, quindi.
4: Allora, questa è l'assemblea, no, giusto.
6: Dovete capire, le assemblee del Strictly Media Lab sono così.
3: Peggio.
1: È per quello che
4: i risultati si vedono.
3: I risultati si vedono con certi soggetti assolutamente male.
6: Siamo fatti male.
3: E ne siamo ancora orgogliosi.
6: E siamo abbastanza contenti.
10: Mi è pure giallo.
4: Ma io direi che è stato un meeting abbastanza anomalo.
3: Anomalo.
10: È venuto pure giallo.
6: E ora ce lo tagliamo.
3: Che no.
5: C'è cioè, posto qui dentro.
6: Comunque.
4: Già lo mio. Eh no, niente.
6: Sì, coma. Sì.
10: Va bene, rimandiamo alle 5.
6: Quindi abbiamo provato. Per la prima volta quest'anno, dicevo, non si è uscito quasi per niente su internet, tranne quelle persone che
9: avevano... parola, voglio dire anche, voglio sottolineare, questo è stato un meeting assolutamente anomalo.
6: Okay. Dicevo, non si è uscito praticamente su internet, tranne quelle persone che ne ho strettamente di bisogno, in Seguscell.
3: Anomalo.
1: Dai!
9: Io mi è scontento.
5: Forse te l'ho fatto un piacere.
6: Personalmente non mi è dispiaciuto.
4: Anomalo. Siamo commossi.
6: Dell'anno scorso sono stato... Dici
9: che cosa ne hai pensato?
1: Gianomil, porco Dio!
6: Non ne usciamo più.
9: Com'era la
6: mentalità? No, se vuole parlare qualcun altro, io faccio direttamente la parola e me ne sbatto.
9: Arriviamo al giusto.
4: No, concludi.
3: No, concludi.
4: Sì, sì, purtroppo sì.
6: Sì, Alpo!
4: Non ho capito cosa ha detto.
6: Veramente?
1: Aspetta un attimo.
6: E io gli ho detto sì, Alpo.
4: Che ha detto?
6: Sì, Alpo.
4: Estremamente divertente.
9: Se cominciamo così anche adesso...
5: bomba. Già fatto con blu.
4: Sei M o F?
5: M, mucca.
1: Da dove dici?
5: Luce, dai, luce.
1: Dai, porco Dio, perché sono ci fa.
4: Mi sa che questa non parla blizzero.
5: Ah, ok.
4: Siamo fottuti.
3: Il leader.
9: Cancelli queste dalla moderazione
4: di questa sera. Dai, continua.
9: No, blizzero propongo.
5: Basta
9: di quello che ne sa di più. Cancellata
7: emozione.
1: No, con il pizza, no. Piaciuto?
7: Io.
1: Chi?
7: Chi?
5: Modo a ritardo.
9: Seconda riga.
5: Personalmente non mi è dispiaciuto il minico così.
9: Di che senza
1: mezza? Dai! Oh! Porca Madonna!
9: E lui ripete!
1: Ma tu pure mi ho finito!
9: La usiamo questa assemblea fecale o no?
5: Giaromi, la stiamo facendo, sei tu che non ci stai dentro!
3: Ok.
9: Registra tutto, è molto.
1: Ci saranno
9: quando si fa registrare.
5: Mi dico di fare serio, ci provo, non garantisco. Qualcuno prende in mano la situazione.
1: Grande Ale,
7: bravo,
4: secondo me. No, due parole sull'acqua. Ci siamo fatti un culo così a sistemare il cesso sopra, a mettere la doccia e poi l'acqua non è uscita, non sappiamo perché. Abbiamo avuto tonnellate di acqua e allagamenti al piano di sopra per mesi, ti ricordi?
5: Sì.
4: Meeting, fine dell'acqua.
5: Avete andata tutta prima.
4: Che cazzo ne so.
1: Il vostro bonus acqua era finito.
4: Penso che per i prossimi due mesi diventeremo dei cubisti e... Perché io non ci dormo la notte su questa cosa.
3: Allora, casa tua non c'è l'acqua. No, è vero.
4: La pompa funziona.
1: Vabbè, adesso non facciamo la discussione tecnica su perché ho usato l'acqua. Mi sembra il caso.

0: Ah, è arrivato Shining, l'assemblea cambierà completamente tono.
1: Prendi in mano la situazione.
2: Dai, zio,
0: prendila in mano. Prendila in mano, dai.
2: Prendila in mano, Shining.
3: Ma sei stronzo.
0: Prendila in mano a tutti.
3: Introduci.
0: Uno per uno.
3: Silenzio, proferisce parola Shining. Anch'esso profeta.
4: Il meeting è stato bello, come dice lei,
0: anomalo. In quel tempo
5: il meeting è stato bello, l'abbiamo già detto.
4: Anomalo.
3: Non c'è stato che poi non si
5: vabbè, fate tutto questo. Anzi, no, fate tutto questo. Cioè, il meeting è stato bello, secondo me, veramente. Al di là della. No, voglio dire, al di là delle cose che ci diciamo. Al di là delle cose che ci diciamo sempre alle assemblee finali dei meeting, no, che uno può dire.
0: Pulirei.
5: Il meeting è stato brutto, disorganizzato, la nostra festa non avete pensato un cazzo. Perché mi pare brutto rispetto alla struttura ospitante. Quindi, comunque, c'è la convenzione di dire che è tutto andato bene. Ora, credo che sia veramente andato bene in questo meeting, almeno ad alcuni aspetti, forse non proprio l'organizzazione, perché ma già prima di venire eravate tutti avvisati del fatto che non avreste trovato tutto pronto, avreste trovato il cavetto da inserire nel computer e partire, non c'era niente di plug and play, ma proprio per questo è stato bello il fatto che siamo arrivati ad avere un cavo per ciascuno da attaccare al computer, grazie a un lavoro incredibile che è stato fatto da tutti. Cioè, questa cosa ha coinvolto non solo idealmente idealmente o a distanza sulle mail list come programmazione del meeting, no, ma è stata proprio un'esperienza fattiva.
2: Esatto.
5: Cioè, sono oltre all'intelligenza dei computer, sono arrivate anche le braccia di tante persone che hanno passato cavi, che hanno fatto volantinaggio, che sono andati fino alle 4 di mattina in giro per la città ad attaccare manifesti su quelle di fascisti. È stato bellissimo. Cioè, questo mi sembra che abbia fatto
6: elettrico.
2: Guarda caso.
5: Sembra che questo abbia mostrato lo spirito comunitario, dal lato che ormai il nostro cioè che abbiamo, vuol dire, dopo 4 anni che ci vediamo è diventato qualcosa di più di un incontro. Che si deve fare un appuntamento che comunque dove comunque dobbiamo arrivare con col testino da timbrare, no, non è questo. C'è un entusiasmo assolutamente genuino da parte di tutti quelli che sono stati qua, tutti quelli che hanno contribuito a questo meeting con ogni tipo di contributo. Contempo questo si è espresso anche con una sorta di, passare nel termine, in una sorta di militanza durissima, serissima, molto impegnata, cioè nelle forme migliori, più giocose, più adatte a quello che è il nostro spirito, che sicuramente non ci inquadriamo nei modi di fare delle organizzazioni così come le abbiamo intese finora, ma abbiamo ho dimostrato quanta volontà nelle nostre idee ci sia, e questa ci permetta di realizzare un meeting come quello che c'è stato quest'anno. Meeting senza forse diciamo colpi eclatanti come invitare il personaggio famoso dall'estero, cose del genere. Però meeting come persone, non so, un caso come
0: cioè non sono stati invitati apposta come Paolo,
5: cioè

0: grande personaggio che richiamo. Non so stato, non stato questo, però c'è stato una c'è stata una qualità nelle nostre nelle cose che sono state realizzate qua, cioè dai seminari, workshop, ma anche la performance di ieri notte che quella più gay. Non considerami nessun dia che cantavano nomi della Madonnina fuori, perché non è scandaloso.
1: Guarda lo
0: No, quella qui sotto è stata veramente incredibile.
1: Veramente altissima.
0: Questa è la dimostrazione, siccome le nostre idee portano a qualcosa di concreto, non rimangono mai qualcosa di astratto. E questo ci permette di fare le cose bene, sempre meglio. E l'abbiamo visto crescendo in questi anni, cioè mai. Non siamo più solo un raduno di smanettoni alienati o autistici davanti
2: al deficiente.
0: Credo che al contrario il
3: popolo
2: odio Seattle, viva il G8.
0: Che in questi 4 anni si sta dimostrata una maturità del movimento, una capacità di proposta, soprattutto politica e di iniziativa, che non rende unici per un altro aspetto, per una caratteristica unica che abbiamo, forse traduttivamente della storia.
2: Siamo
0: gli unici in grado di costruirci la tecnologia necessaria per fare le nostre cose. Un programma come quello di Gianni
2: è una casa.
0: No, voglio dire, mi sembra proprio una cosa seria in questo.
2: Anche la dramma scena.
0: Avevamo bisogno di qualcosa che ci permettesse di streamare in rete nel migliore dei modi. Abbiamo risolto, aggirato tutti i problemi dei formati proprietari e cose di questo genere grazie all'impegno fattivo di qualcuno che da nulla ha costruito una tecnologia che per noi era indispensabile. E così come è successo questo, penso che questa scelta sia spiegabile che si ripeta, che si moltiplichi, cioè di poter adattare alla situazione con pochi strumenti disponibili, ma addirittura di essere in grado di costruirli, di essere in grado quindi di andare a incidere, modificare realmente nella realtà proprio per la nostra capacità di costruire, la nostra capacità di dare delle cose, la nostra capacità di essere propositivi, non a parole,
4: che si è scritto uno script per assegnare gli IP.
2: Notevole.
5: È ok.
6: Anche la sottoscrizione a Freire.
4: Io ci dovrei pure dire un paio di cose riguardo a questo mini osservazioni. Secondo me c'è da sottolineare il fatto positivo, secondo me, della rete locale rispetto all'uscire. Cioè, secondo me ha funzionato.
2: Sì.
4: Sul server erano disponibili tipo un giga di sapere, cioè di libri,
2: un giga, svariati, tonnellate,
4: svariati giga. Io ho portato 350 mega di manuali e altri ne hanno portati tantissimi, accumulati di su Megatron erano una directory di manuali di tutto lo scibile informatico lì disponibili in rete. Questo è un gran passo, più tutte le autoproduzioni eccetera, cioè la rete locale era interessantissimo, quindi io rilancerei questa cosa per essere prossimo.
7: Io le FTP, visto che siamo capaci di fare una FTP da 70 giga, lo metterei, non lo sono disponibile anche per chi non vuole, tutto quello che sappiamo ce lo mettiamo per noi e vediamo se
2: c'è la banca,
1: c'è un po' di
4: c'è la banca,
1: la banda, ho visto la luce.
4: E poi oltre a questo, nota positiva anche di questa meeting è la documentazione. Secondo me questa meeting è quello che avrà più documentazione, nel senso che abbiamo registrato la conferenza stampa, la conferenza sul campaigning. Fusis 3 ore più a treno proprio potete ascoltare di notte.
2: In dotazione regaleremo l'accetta per darsi i colpi sulle palle.
4: Il sapere.
2: No, registrato tutto.
4: La crittografia altre 3 ore di registrazione.
2: La cristografia.
4: 30 mega di 30 mega da MP3.
2: Il concerto di ieri notte.
4: È già su. Il video di Candida che speriamo questa volta funzioni. Il regista con i soldi. Cioè che rientrino soldi al cristo. Perché a Roma era un po' improvvisata. Da questo punto di vista. Invece questa volta abbiamo tutti lavorato assieme. Era molto di più dell'altra volta.
6: Volevo fare solo un appuntino, secondo me l'idea di streamare i seminari è proprio fantastica, cioè talmente fissa.
4: Solo da fuori abbiamo avuto meno attenzione, come li mettiamo su Radio Cybernet per il riascolto, è lì.
2: È stato un colpo di ano però registrare i seminari così, perché io ho tirato giù un cavo, gli ho attaccato alla capsulina, staccato da un registratore, però...
6: Bisogna organizzarsi.
2: Sì.
1: Secondo me
2: per posti più grandi ci vuole una discussione.
3: È quella sonda anale.
1: Cioè, alcuni elementi vanno sicuramente ripresi. Cioè, sì. dallo streamare i seminari, così chi non può stare nelle stanze si può seguire comunque.
6: Sì, anche perché anche quest'anno c'era sempre la solita problema di carenza cronica di posti dove ci sono i seminari. Facciamo i seminari in sale più grandi o viene meno gente.
1: No, ma vabbè, quella roba lì. La retrocast secondo me ha funzionato bene, ma per esempio io non posso, se c'è banda, preventiverei sia la possibilità per esempio di migliorare la chat interna sull'esterno, perché comunque dà la possibilità di partecipare a chi non può venire e di dare la possibilità di uscire in SSH a tutti, così che tutti possano stare dietro la loro posta e così, e basta, perché alla fine...
6: Sicuramente uscire sarebbe una cosa buona e giusta, però voglio dire... Non è che sia sentita così tanto.
1: No, però l'anno prossimo, se si ha la banda, sì, può sperare di fare quello. Cioè, io per esempio, anche avendo la banda, magari non farei uscire tipo web, FTP, non lo farei uscire. Farei uscire SSH, al limite il canale di chat e basta. Cioè, gli strumenti che servono per partecipare.
4: Esatto.
1: Quello si poteva fare su isole, su autistici e via dicendo. Cioè, l'idea è, secondo me, di lasciare andare verso l'esterno gli strumenti che servono a partecipare al meeting in termini di relazione, ma non far uscire all'esterno gli strumenti che servono semplicemente a usufruire del meeting come usufruiresti della tua cameretta.
6: Esatto.
1: Che
6: vabbè, cioè.
1: Cioè, secondo me questo come un punto fermo microfonare è questa cosa qua di ragionare un po' meglio il tipo di uscita che fai fare, è uno dei punti che possiamo, cioè, tenere come un qualcosa che ha funzionato e da replicare. Quindi
4: ma ce ne sono parecchi. E un altro punto che mi piacerebbe sottolineare rispetto a quello che si diceva, più seminari tecnici, secondo me quest'anno i seminari tecnici ci sono stati, non solo qui dentro, ci sono stati intorno. Cioè, io ho visto pure gente, cioè, vabbè, come al solito, insomma, c'è stato un bel po' di scambio di sapere tecnico anche a altri livelli. E poi abbiamo avuto i 2 seminari di ieri sera che secondo me erano belli tirati proprio, cioè, chi se ne è sentito, lo
6: so. Devo intervenire una cosa che invece sarebbe fondamentale, è cercare di organizzarsi anche meglio sul cazzo di programma, perché quest'anno era un pochettino...
4: Porco Dio, al DSP Con e a Shine con quel cazzo di quanto un computer...
1: No, ma non è quello il problema. Il problema è che quest'anno, cioè, sono stati sia chi ha seguito la parte web che chi ha seguito un po' la parte logistica di organizzazione dei calendari, ce ne siamo andati tutti
6: a parte, cioè, il programma può anche...
3: Sono fatto tutto l'ultimo momento, tra l'altro.
1: Infatti.
4: Due seminari non fatti.
1: Ce ne siamo andati a cozze. L'anno prossimo, tra l'altro, sulla parte web, quest'anno per il terzo anno ce la siamo fatti i soliti 3 o 4. Mm-hmm. Cioè, se l'anno prossimo riusciamo. Tra l'altro, quest'anno con la sfiga che abbiamo dovuto star dietro, per esempio, io che ero dentro sono dovuto star dietro anche alla parte di isole e a tutta la creazione di autistici, quindi, cioè, ce ne siamo andati a cozze.
6: Autistici quadrata che non parla.
1: Suca? Suca bestia! No, nel senso che se l'anno prossimo anche rispetto alla partecipazione durante la parte di costruzione del meeting, riesce ad esserci una partecipazione realmente diffusa, per cui alla parte web partecipano un tot, alla struttura.
5: Ci diamo subito i giorni, così la gente si prende una settimana di ferie.
1: Per esempio, ma guarda che potrebbe essere un'idea, cioè basta fare un call e vediamo a giugno qual è la settimana.
5: Sì. Molte persone, molti ragazzi che avevano disabilitato quest'anno, se li avranno anche l'anno prossimo,
1: ci sono più
3: buone. Ce l'ho io l'anno prossimo, si fa ad agosto.
8: L'anno prossimo si fa ad agosto.
3: Esatto,
1: di te cazzo.
8: E poi iniziare in stato.
3: Anch'io, porco Dio.
5: Perché ad agosto, cioè se lo facciamo ad agosto, i primi che hanno cominciato ad agosto
3: sono sempre. No, gli ultimi di luglio.
1: No, infatti io.
3: Gli ultimi di
1: io
3: luglio.
1: Continuerei a farlo a giugno, al massimo sì. Una settimana prima di questa o una settimana dopo.
5: La settimana che perché il 15 giugno scatta la metà di alta stagione per i treni, gli aerei, compagnia
1: bella. Si può fare prima di giugno. Cioè la settimana quella intorno al 15-17, quelle date lì. No, perché parti prima del 15. Il punto è che però al 10 ti scuola a scuola, porco Dio, se tu non, cioè vuoi spostarlo per gli esami, però lo sposti quando c'è ancora lezione a scuola, non vale il cazzo. Sì,
5: ma gli esami a scuola, secondo me, cioè se era la settimana prima, nel senso che chi non ha gli esami se ne cacca, se deve andare tre giorni lo fa, e chi ha gli esami comunque, cioè se è uno di quei paranoici che è chiesa, casa e studio,
8: non è quanto comunque
5: però mi stanno dicendo e comunque invece se riesce a programmarsi la cosa per avere comunque tre giorni di cazzeggio totale, riesce comunque a venire perché non è fisicamente impegnato negli esami, anzi magari si rilassa anche un attimo prima, gli si toglie la paranoia,
3: si rilassa,
5: poi fa anche il tema di
1: Boh, a questo punto, visto che abbiamo introdotto l'argomento, una delle cose da decidere per l'anno prossimo è dove cazzo lo si fa.
5: No, ma era da
3: proporre.
5: Non ci siamo messi d'accordo ieri io e te, era
1: no. No, ce l'hanno sostanzialmente, boh, dipende chi si propone.
4: Ma Bologna si può parlare di questo.
2: Sardegna?
5: C'erano tre proposte.
1: Io dichiarerei conclusa la parte facciamoci pompini a vicenda e la parte programmatica per l'anno prossimo la guiderei.
5: Grazie.
1: A noi!
3: A noi!
1: Più o meno.
2: A noi in Vietnam. Ovviamente.
1: Alzate le mani, non vuole fare la domanda.
5: Volete avere il posto? Io
1: mi aspetta, aspetta le proposte.
9: Sardegna,
2: se c'è il TPO sarebbe perfetto.
1: Proposte:
0: Bologna,
3: città.
1: Bologna, verosimilmente TPO.
5: Livello
1: c'è
5: proprio una
1: male
5: a puntare che si scoprono
1: tutti
5: e due non ci danno un cazzo,
1: ecco,
5: anche a casa mia
1: ci scoprono
5: di
1: roba. A casa di
5: scopa, ma io credo che una città come Bologna, un posto comunque, esatto, un ce l'ha sempre,
1: perché uno sgombero senza assegnazione non ce lo vedo proprio.
5: No, esatto, come dico anch'io che non c'è come proprio,
1: cioè tipo, al massimo lo sposto non ti
5: piove,
1: no?
5: Sì, esatto, però il TPO
1: non vabbè, ma comunque
5: guarda, io TPO non lo so, però sto a livello da parecchio tempo e siamo anche noi sotto sgombero da 7-8 anni. Cioè 7-8 anni siamo sgomberati da un altro posto, solo che ci se ne siamo andati lì, io non c'ero ancora. E con i tempi che c'hanno Bologna, in teoria noi dovevamo essere andati per il cazzo, un anno e mezzo fa siamo ancora lì. Il teatro sono stati sgomberati brutalmente di forza con un'operazione di merda che poi, come tutti sanno quelli che sono venuti, ha scatenato una reazione popolare non indifferente, per cui non credo che si permetteranno di fare di nuovo un'operazione del genere.
1: Avvieranno una trattativa col TPO per decidere dove eventualmente spostarlo, quindi i tempi.
5: Compagno Guazzalocca ci sta attento questa.
1: Minchia, compagno così.
8: Io non sono un comunista.
2: Ma io ad Ali, isoletta.
7: Io volevo solo citare che c'è anche Firenze che si sono proposti.
5: Firenze l'ha già avuto.
1: Firenze l'ha già avuto.
9: Cominciamo di Firenze. No, allora in Firenze.
0: Se no, ci stiamo anche proponendo a Torino.
10: Sì.
0: No, 2006
2: Torino.
0: 2006 ci troviamo perché ci sono delle cose da smontare.
2: 24 ore di treno.
0: No, comunque, vabbè, più che altro... vabbè, il posto sarebbe ovviamente la nostra sede che è presso il CS Gabrio. Boh, nel senso, secondo me, vabbè, a parte tutti i confini, appunto, qua, che eccetera, il discorso di portare il meeting a Torino è uno, non c'è stato assolutamente niente fino a quando non siamo arrivati a Torino, si occupasse di questioni telematiche, cioè zero, o comunque
1: fa cagare le
0: comunque con le autoreferenziali che giocavano tutto lo stesso confine a vicenda. E noi, cioè, nel senso, io vedo che comunque la nostra presenza serve a scaricare un po' di scazzi fra i posti, a fare da legame, a cercare di portare la
1: fare il meeting a Gabriel risolverebbe un sacco di cose.
0: No, non risolverebbe, però secondo me aiuterebbe un po' di gente la vicinanza. Quindi, cioè, dal punto di vista politico è quello proprio secondo me a Torino attualmente serve un'iniziativa grande, poi non è detto che sia per forza di però se che siamo qui a parlare di questo. Deve essere anche un'iniziativa, voglio dire, della serie come con, non è obbligatorio che sia assolutamente la meeting. Qua spero siamo all'assemblea della meeting e penso che un'iniziativa del genere sarebbe unificata a Torino.
5: Poi magari
0: tu ricordi
5: io
0: che
1: no, ok, cioè non è, io penso che il ciclo di New Economy si sia chiuso quest'anno, quello di New Economy, quello di New Economy.
0: Tra l'altro c'è le quinting invernale.
1: No, sì, ciao, cioè a settembre c'è le quinting
2: de...
1: a settembre c'è le quinting degli spagnoli a Bilbao, 20, 21, 22 settembre, per chi ci vuole andare, Bilbao è un bel posto. E... comunque... cioè, io spero che, come si è fatto lo scorso anno, anche quest'anno si riesca a dare una continuità al percorso del LEC Meeting durante l'anno. Cioè, che non c'è solo LEC Meeting, ok, bello, ci vediamo tutti, smanettiamo, autismo, insulti, sì, che nikkai, morte del primogenito, e via dicendo, ma che si riesca, cioè, che la rete di soggetti che si sta comunque aggregando intorno a questa comunità continui ad ampliarsi, a lavorare insieme, a riuscire a costruire iniziative con senso politico anche abbastanza intenso anche durante l'anno, come è stato quest'anno con l'iniziativa a Milano, a Bologna, quella a Roma che poi è stata abortita, però comunque c'è stato il pre-hack meeting con la coltivazione dei rapporti con altri soggetti che lavorano in rete sulla comunicazione come i media piuttosto che Isole, piuttosto che Tattica e via dicendo. Insomma, cioè, a me piacerebbe che anche quest'anno ci riproponessimo di lavorare anche durante l'anno sulle tematiche che ci stanno a cuore e che sviluppiamo durante gli equiting, perché parlare durante gli equiting di libera circolazione dei saperi e poi non fare un cazzo quando arrivano le nuove leggi, quando arriva la denuncia di Caradonna, quando arriva questo, quando arriva quell'altro, è cioè non ha senso. Cioè, a quel punto non ha senso neanche fare l'equiting se non c'è un percorso di persone, di una comunità che sta dietro a determinati discorsi, non ha neanche senso che questa comunità si ritrovi con una scusa di smanettamento. Però siccome io penso che questa cosa avverrà, perché è un processo che è stato avviato e che non è facilmente arrestabile,
5: anche se no allora che cazzo lo paghiamo a fare?
1: Ah, era tuo l'assegno allora. No, a parte scherzo,
0: allora quello del sito dove è finito?
1: Vabbè. Comunque, cioè, quindi dare continuità a questo percorso e stare attento anche a quello che si sta muovendo, cioè una roba, adesso poi l'affrontiamo dopo, una roba che è saltata fuori comunque in questi giorni, stare attento a quello che succede, diciamo così, di più grande del panorama nazionale, no? E quindi per esempio c'è l'equity in spagnolo che sarà a cui io per esempio l'anno scorso sono andato, eravamo una decina, non di più, però è stato bello, molto interessante.
0: Sto
1: parlando dell'equity in spagnolo, L'AL 2001 che pur non essendo costruito con la stessa pratica con cui sono costruiti gli ECMeeting, cioè dal basso, ma viceversa è costruito da una committee che comunque propone le cose e poi cioè, è abbastanza verticale come organizzazione l'AL 2000. Poi è una figata, è divertente. Cioè,
5: ma magari verticale neanche no, però sicuramente ha degli scopi anche un po' diversi rispetto a quello che è l'ECMeeting.
10: Come in Italia, Spagna, Italia, Spagna, Italia, Spagna, Italia, Spagna, Italia,
1: Spagna, Italia,
5: Spagna, Italia, Spagna, Italia, Spagna, Italia, Spagna, Italia, Spagna, Italia, Spagna, Italia, Spagna, Italia, Spagna, discorso è quello, sicuramente le loro basi sono diverse, non possiamo andare lì e comunque trovare del terreno,
11: sì, del terreno di scontro, anche perché comunque
5: la realtà europea sicuramente è,
11: arrivano a parlare tra di voi, entrano l'AL 2001,
5: mettiamo
11: ci partecipi per noi, perché è diverso l'AL 2001 rispetto alla CNIDI?
12: Perché l'Olanda ci usano a organizzare le cose con dei vari leader, Midway, che sono locali per conferenze o
1: comunque ci sono cioè anche lì è costruito in maniera diversa, però per esempio un po' di noi ci andranno perché ad esempio c'è l'incontro dei tecnici e degli individui europei, no? E ci sono, sì, all'AL 2001 ci saranno anche altri incontri, cioè comunque dei contenuti puoi andare lì e portarli comunque. È chiaro che non è il tuo ambito, cioè non viene costruito nello stesso modo in cui viene costruito.
5: Però la rete comunque è una rete che non è
1: sì, ma io non ho detto che sono dei cioè ognuno poi fa le cose come
5: meglio crede.
1: Noi
5: abbiamo avuto l'AL 2001
12: fa parte della tradizione degli incontri europei, della stessa Theater of the Universe, l'incontro patentale è stato 4 anni.
1: Sì, sì. Ma infatti non dico
2: cioè siamo noi l'anomalia,
5: siamo noi che non siamo in linea con quello che è la scena europea,
1: no, allora, no,
2: mondiale,
1: ma io non stavo parlando
2: europea,
1: ma non stavo parlando di linea o linea, stavo dicendo tu fai una cosa
2: va bene
1: cioè stavo parlando di cose diverse, di cose simili, ma non stavo parlando di non stavo parlando di linea, perché non c'è nessuno che deve essere in linea con qualcun altro, almeno nel mio modo di vedere le cose, cioè loro fanno le cose in un modo, me le sento vicino, me le sento lontano. Comunque, vabbè, non volevo perdermi sulla domanda perché non me ne fregasse, sostanzialmente non. Oltre a questo c'è l'intenzione da parte di tutti i gruppi di attivisti europei di organizzare un campus sull'attivismo mediatico a livello europeo, potrebbe essere anche interessante parteciparci sul lato per esempio di implementazione tecnica delle comunicazioni multimediali, cosa su cui parecchi, cioè alcuni tra di noi lavorano, le cose più belle che sono uscite dall'ECMeeting lavorano anche su quello, Jaromil eccetera eccetera, e quindi guardare anche un po' al di là di noi. È venuta fuori una proposta, adesso decidiamo dove facciamo, quando facciamo il prossimo ECMeeting. E poi parliamo magari di questa proposta di ampliare a livello europeo una certa, cioè questo modo di costruire le cose. Cioè. Prova. Qui c'è Bologna e Torino.
13: E la Sardegna.
5: Sono link. Bologna e
1: Torino. Figa, sono cazzi tuoi.
11: Quanto
1: volte è grossa. Ti tira una pizza, finisci contro il muro, è finita. Ok, Bologna questo giorno.
12: Posso stare anche sotto il ring. Guarda che abbiamo 5 per andare a calcio.
11: Questo cecino.
5: La Sardegna è
11: Catana.
13: La Sardegna.
1: Io la cassa.
13: C'è qualche spazio.
5: No, ma ragazzi, la cassa è la tranquilla. Almeno non mi volano molto quello che ho.
1: C'è.
5: C'è un sale.
11: No,
5: perché sono
10: non so, portate motivazione,
1: non so. Non so, cioè, giro. C'è un giro di opinioni. Io personalmente l'anno prossimo lo vedo meglio a Bologna, personalmente, perché non perché Torino mi stia più sul cazzo, più simpatico, anzi, ma perché, cioè, lo vedo come un po' più centrale rispetto all'Italia. Questo comunque facilita sempre l'arrivo della gente.
3: A posto, a posto.
2: Ma cosa?
1: Jeremy, non ti devi svegliare prima delle assemblee, se no tu fai un'assemblea a te stante, hai capito?
5: No, ma ragione
10: Jeremy, forse hai preso conto.
1: Allora, questo intervento si è annullato da solo. Non so, cioè, un po' di gente si esprima, cioè, per me potremmo farla a Bologna l'anno prossimo e Torino l'anno dopo, per quanto mi riguarda.
5: C'è un patto del Torino, io pensavo che Torino lo vedrebbe più avanti, soprattutto perché siamo più vicini al 2006. Anche se
1: penso che a Bologna sia meno più esperienza per
5: organizzare una meeting a livello
1: logistico.
5: Questo
1: è facile.
5: Se l'abbiamo organizzato a casa, e
10: hanno chiamato,
2: ragazzi. Te l'hai presa?
5: Però questo
2: la vigiliamo molto bene. La succate?
3: Sì, forte.
5: Sì. Una cosa molto carina che si chiama Street Antiproibizionista, che è praticamente una specie di rave danzante in mezzo alla città con i canoni e tutte queste cose qui. Quest'anno è stato in concomitanza, e anche gli anni scorsi è capitato che andasse molto spesso in concomitanza, quindi se poi casomai bisognerà organizzarsi per non farlo in concomitanza. Però se si riuscisse invece a trovare, magari, non lo so, di far spostare subito la crema domenica, oppure non so, fare una pausa della fine da sabato pomeriggio fino a domenica mattina, che cazzo ne so.
1: Se lo fai a Bologna, cioè se lo fai a Bologna, l'impegno deve essere quello che non lo fa in concomitanza con la stessa.
5: No, quello sicuramente.
1: No, nel senso, non nello stesso weekend.
2: Scendo tutto.
1: Cioè, perché se no, cioè, lo sai, visto che il momento d'autismo più denso è sabato pomeriggio e sabato notte.
5: Facciamo un
2: cazzo, c'è una piazza grande, no?
5: Solo dall'aria. Ma allora facciamo un cazzo.
2: Solo dall'aria.
5: No, io volevo
2: capire. Cioè, sta facendo tanto, io volevo
1: capire. La
2: casa. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa. Per arrivare alla stazione con l'autobus.
1: Ma non viene. Non c'è, cioè, più bello
5: è il livello. Io sto parlando di Bologna, poi dove lo faccio anche in un ciclo, lo studiamo.
14: No, no, avevo capito che sono più bello.
2: Comunque io rimanderei le decisioni alla discussione in lista, come sempre. Sì, vabbè, no. Che ci facciamo le menate.
1: Gli anni in realtà abbiamo deciso
0: qua. Deciso l'assemblea
5: finale. Non è una posizione politica assolutamente
2: no.
5: Ferma.
1: No, cioè Alessio, ti prego, no polemica Torino Bologna.
14: Sto chiedendo, voglio dire, siccome si propone Bologna,
2: ce l'abbiamo,
14: cioè,
2: nessuno dei tre.
14: C'è qualcuno, mi pare proprio tu. In mail lista avevi postato il livello 56, ha fatto una scelta di diventare specifico.
1: No, no, link. Livello, per quanto possa aver fatto scelte discutibili su alcune cose, comunque rimane uno spazio sociale. No, è il link che da Isola del Cantiere è diventato di fatto un locale.
0: siccome io li vedo
1: fa concerti a 30 carte
2: giusto, è giusto,
1: ognuno fa le sue scelte,
0: poi è una critica, si può fare anche a livello
1: no, ma sono d'accordo, però non entriamo nella problematica. Infatti io ripeto, se l'ho pensato di fare a Bologna, io ho sempre pensato al TPO perché è lo spazio più vicino alla sensibilità, a parte il fatto che ci abbiamo già organizzato delle iniziative,
2: poi degli spazi bellissimi,
1: cioè ci abbiamo già lavorato insieme. New Economy a Bologna abbiamo fatto
0: l'elenco brutale dei posti, poi ce ne sono anche altri che non mi ricordo.
1: Andiamo a fare il portello,
0: giusto per dire che comunque non è, secondo me, una città come Bologna non ci sarà comunque un problema di trovare uno spazio normale.
15: Scusa, io non credo dove sia questa organizzazione dal basso di cui parlate che fa ponere a tipo di organizzazione di un altro giorno, che io personalmente non conosco, ma di cui l'organizzazione è uno che ho chiamato.
1: Aspetta.
15: Credo che un'organizzazione dal basso sia quella che nasce spontaneamente dalle persone che lavorano avanti, che hanno voglia di portare avanti. Io non vedo alcun problema nel momento in cui nel fare eventualmente una clinica a Torino e una clinica a Bologna, non vedo che ci sia questo centralismo di organizzazione, di nome, perché il nome è la clinica.
16: Non è perché io voglio incontrare la gente, se ci sono Bologna e Torino, da cazzo faccio un pendolare per quel giorno.
2: Sarà finita, dai!
16: No, siccome è stato il mio intervento che magari ti aveva dato questa impressione, ti chiarisco qual è il mio punto di vista. Non conosco il livello 57, ok? Siccome sbagliando mi ricordavo che qualcuno in vista aveva postato che si comportava come un locale, io l'app meeting in un locale non ce la vedo, perché come discutevamo l'altro giorno, l'app meeting non è un tema da stare, ma si tratta di attivi, per cui secondo me un background politico ci va e voglio andare in un posto che abbia un background politico, per quanto mi riguarda. Tuttavia la questione, e poi boh, cioè non è, mi ero sbagliato io, si parlava dei link, fine, non è assolutamente
1: un po' la questione
15: però,
1: è
15: però, però, però, però, però, però un background politico lo abbia anche a Trasforolo, lo abbia il
2: sì,
16: differente.
15: Secondo me la grossa impresa ha avuto un mercato politico, spesso li vediamo a ricerche fatte da persone che non so come stanno in Italia, ma vengono dai miei abilità. La conferenza del mercato politico, non so, non è stato il suo nome, però so, vedo, almeno avendo partecipato a Vito, di Giovanna, vedo che livelli si possono raggiungere con un'organizzazione che è fatta più in maniera più strutturale.
16: Con i soldi,
15: con i soldi.
4: Sì, ma è un'altra cosa.
17: È una cosa che personalmente non mi interessa. Per esempio,
15: cioè,
17: se devo andare a fare un incontro di smanettamento, vado all'ottimo.
1: Sto credendo.
16: Vabbè, ma io ti avrei una trasmissione,
17: separata da quella che è la logica di mercato.
15: Ma perché
16: se ne davamo
15: quando
16: una
15: no,
16: no,
17: ma
16: no,
17: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
18: no, no, no, no, no, no, no, no,
16: no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no,
15: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
17: una volta, mi viene fuori una cosa.
8: Lavora nel culo.
19: Vabbè, allora vado a fare il bambino.
8: Allora mi dico che ci vuoi indicare anche quando non lo vuoi.
13: Però non è corretto, mi viene il fatto così. Allora,
2: dai, stai esponendo un'idea. Show!
1: Sempre le stesse discussioni, basta.
8: Si sta provando a portare sul tavolo anche un mercato, basta. No? Di rifiuti di pesce. Allora, nel caso specifico, all'IP 97 c'erano degli workshop molto interessanti, cioè molto partecipati, e c'era un buon grado di collettivizzazione. Dopodiché, diverso è legare il grado di collettivizzazione con uno sponsor per una sfera, penso, la banda o cose di questo genere qua. Allora, stavamo facendo un discorso abbastanza tecnico, cioè, per esempio, all'inizio c'erano valanghe di enti statici, ognuno voleva mettere la propria macchina e era accessibile da un concorso. In quel momento tutte le macchine che avevano il proprio background delle persone che mettevano a disposizione il proprio materiale era possibile utilizzare.
17: Cioè, guarda, io voglio capire. Ma è la sintesi della questione, cioè non ti è piaciuto lo spazio. Dico, non ti è piaciuto la placca?
1: Scusate!
17: Non
1: mi
17: porco Dio! Uno per volta si alza l'uomo per discutere, se no non ci capiamo un cazzo! Poi dobbiamo continuare a tornare sulle stesse discussioni, almeno facciamolo con ordine, Dio bastardo!
1: Prendiamo
20: a parlare da lui.
21: Non mi frega assolutamente nulla, però di quale sia il posto in sé.
20: anche perché non è detto che si faccia politica in un movimento sociale, di solito si riesce a farla per Vega, però non è detto che la politica sulla sufficiente. E quando si dice abbastanza d'accordo a Vega, ci possono essere delle situazioni in cui si è in grado di fare tantissima politica e quindi a consentare lo smanettamento del contatto con quello pubblicizzato, anche in una cornice che possa sembrare non dico da economia di mercato. Però intendiamoci, se noi vogliamo per esempio firmare Radio Cybernet che magari tradurla tra tutti i centri sociali europei, sarà difficile farlo perché qualcuno o di noi non fa fuori da 6 soldi, oppure qualcuno che non ha capito di distribuzione del CD in tempi rapidi. Per fare un esempio, non posso aspettare Radio Cybernet del forte dopo 10 mesi, perché altrimenti rischiamo di perdere anche in onda del momento per fare politica di qualità del nostro gruppo di stretto. Essendo sull'italiano rischia di poter essere distretto ogni anno che passa. Lì si trova gente che viene da tutto il mondo, a cui non è un cazzo né degli sponsor né tantomeno del programma che ci saranno più di 10 anni. Però poi organizzano questi ciore, ma non questi ciore che si deve anche, però proprio scambi che non sarebbe possibile avere soltanto per posta elettronica. La risonanza commerciale dell'evento permette soltanto di aggregare gente che non dovrebbe mai sponsorizzare.
21: Se posso, l'intervento di Cusis mi piace molto per il taglio che ha avuto, perché sono un po' più attento nella considerazione di certi aspetti, mentre quello di prima mi rendeva più difficile accettarlo. Io però volevo ribadire che il percorso delle in questi anni sta maturando ed evolvendo. Mi sembra che questa comunità stia riuscendo con l'auto-organizzazione a darsi gli strumenti per non dover dipendere da uno sponsor per riuscire a ottenere risultati che anche tecnologicamente avanzati. Probabilmente adesso siamo ancora indietro e se ci mettiamo a paragone con chi ha già gli sponsor e soldi, risultiamo magari ancora insufficienti e impreparati come capacità di amplificazione del messaggio e possibilità di profondità nel raggiungere le persone. Questa è una cosa che può essere vera, però secondo me questo gruppo ha preso una buona direzione nel dire ci auto-organizziamo, ci diamo noi gli strumenti e probabilmente riusciremo ad allargare il nostro raggio di azione e di profondità nel raggiungere le persone prescindendo dagli sponsor, che potrebbe essere un obiettivo magari per alcuni secondario, ma per me ha una grossa valenza, perché vuol dire che le persone sono estremamente motivate, perché quando c'hai i soldi ed è più facile ottenere certi mezzi, probabilmente sei anche più rilassato nel raggiungimento degli obiettivi. Mentre invece poi mi sembra che il mordente delle persone è quello di uscire indipendentemente dallo sponsor economico. Probabilmente questo ci limita un po' ancora la responsabilità. Forse questa consapevolezza matura nel percorso annuale che si fa in attesa delle limiti, se si riesce a dare un po' di continuità a questo discorso, forse riusciremo magari a non farlo in un centro sociale e farlo da un'altra parte, non so, però a proseguire questo percorso di auto-organizzazione, di capacità di raggiungere la gente orizzontalmente senza basare senza aver bisogno di sponsor, e mi sembra un obiettivo veramente grosso. Poi sono d'accordo con te che magari la struttura non per forza dà il contenuto, anzi, cioè, molto più spesso è solo dal contenuto che viene contenuto, non dalla struttura. E quindi magari io proseguirei in questa direzione piuttosto che andare ad appoggiarmi a degli sponsor, perché ho visto che stiamo cominciando ad andare bene, ci muove bene, cerchiamo uno sponsor e andremo ancora meglio. Secondo me in quel momento in cui troveremo uno sponsor perdiamo molto della spinta che ci sta guidando. Allora, questa è la mia opinione, volevo socializzare.
22: C'è la prima di Adriano.
23: Allora, io volevo dire questo, che quello che mi sembra interessante è il primo. Quello che mi è piaciuto invece è proprio questa povertà di mezzi, nel questo vedere sempre i figli, nel questo tentare, affrontare. Questo è stato molto importante perché non sapere che deve sopravvivere così. Della serie, 3 giorni ci muoviamo, dovunque si va, si cambia, si muove. Si lascia, però è importante questo sapere, questo modo, questo livello di povertà. Secondo me è un significato profondo che non va perso, visto che poi gli altri in realtà già ci sono. perché doversi omologare agli altri, invece mantenere un'identità di questo tipo di costruzione. Però, proprio in virtù di questo, una cosa che non mi è piaciuta invece della feeling è che diventa un app Linux. Windows, ogni volta che cioè, io vado a vedere vedono Windows, ma che c'hai Windows?
2: Ma perché c'hai Windows?
17: Forte.
23: No, io
6: stavo interessante
23: esattamente questo. Allora, Windows, a parte Windows, perché Windows ha pagamento. Ok, perché non è aperto, però attenzione, però appunto ragazzi, l'informatica, la telematica è uno strumento di comunicazione, è quello che ci facciamo, giusto? Allora, qua c'è la meeting, c'è Catania, arrivano i pischelli da fuori, i pischelli usano Windows, non si può, dovete essere, diventa una cosa, ma veramente è un passo indietro di proporzioni metafisiche. Sì, spieghi, però ci stanno livelli di... Allora,
2: però non li snobbare, questo che vuoi dire. Cioè,
23: intanto non devi snobbare, eccetera, così fai proprio la separazione, il ghetto diventa una roba fascista. Secondo me, il discorso è questo qua, rimanere e valorizzare il discorso politico. Ma sti gran cazzi della parte tecnica non legata al discorso politico. E se io uso Windows per veicolare un messaggio che è comune
6: che usano per tutti
23: però allora forse bisogna spaccare. Allora io sono venuto qua e ho imparato tantissimo, non il Linux e non il Linux però, capito? Allora quello che dico, forse bisogna un po' separare la parte tecnica della serie
1: o questo è il passo indietro, eccetera. Questo è il passo indietro. Torniamo 10 anni fa, i cantinari e i collettivi politici che facevano telematica di base. Questo è il passo.
23: Ci chiudiamo tutti nel nostro canale. Questo passo indietro io lo dico per voi. Perché infatti secondo me dovrebbe essere opera di.
1: Dovresti dirlo per noi invece, non per voi.
6: Questa roba che per pubblicità sul Radio 4.
23: Allora, se Rete 4 mi dà 30 secondi, io dico quello che cazzo mi pare. Io vedo questo.
1: No, non cominciamo! C'è anche il casino!
7: Sì, riguardo la questione del centro sociale e non centro sociale, al contrario di quello che hanno detto altri, io ritengo che invece sia proprio il contesto in cui una relazione si esprime che determina come questa stessa relazione si lega con altre relazioni, in un certo senso. Il fatto di costruire fino in fondo quello che è la meeting senza appaltare nulla ad un'azienda esterna è secondo me il fulcro dell'idea stessa del meeting. Il fatto di hackerare, cioè di mettere sulle mani su ogni cosa e di decidere in prima persona cosa fare e cosa non fare, anche con le compatibilità che possono essere date dal luogo in cui scegli di fare la cosa. Secondo me non è vero che qualsiasi posto è uguale, non nel senso che non si possa fare una cosa interessante in uno stand fieristico o in una discoteca, si possono fare cose assolutamente degne e assolutamente utili, che però sono spostate, diciamo, secondo me, su altri livelli che non sono questi. Si può fare anche questa scelta, è assolutamente legittima, però secondo me è comunque altro.
23: Okay. Coma.
6: Io voglio anche una cosa sul nome. Una cosa che dice un discorso del nome, noi stiamo dicendo che stiamo facendo la meeting. Questo è il nostro modo di fare un incontro, lo stiamo chiamando il meeting. Se qualcuno vuole vederci, chiamando il meeting, facendolo con gli sponsor, sarà un cazzo d'oro, ma non è il nostro. Punto.
9: Okay. Io volevo solamente dire che su questo discorso delle sponsorizzazioni e non delle sponsorizzazioni, il
5: concetto è abbastanza difficile da affrontare, nel senso che un conto è farlo così, partendo dal basso, con mezzo dal basso, e qui sappiamo che comunque anche con il rischio di chiudersi con noi stessi, avere meno mezzi, però comunque non c'è possibilità che ci sfruttino mediaticamente, o comunque che ci sia qualcuno che si accaparra la nomea dell'iniziativa, o comunque non lo so, una cosa di questo genere, spero che sia capito. È chiaro che l'idea di farlo comunque con molti più mezzi, molte più risorse è sicuramente molto interessante, però penso che sia molto più difficile poi in realtà da gestire, perché comunque al CCC io sono stato, è stato un evento bellissimo, penso che a livello politico siano fatte comunque delle cose molto interessanti sia sull'accessibilità, che perché comunque il CCC insomma su questo ambito qua si è sempre mosso, penso bene, insomma almeno no, voglio dire, cioè, penso che potrebbe essere un'idea da valutare, però non è la prima volta che salta fuori, se ne è parlato moltissimo in mailing list, si sono fatti dei discorsi infiniti su questa cosa, penso che
3: sono scorsi fiumi di sangue. Sono scorsi fiumi di sangue.
5: Sono scorsi fiumi di sangue, e ringrazio che non c'è passo, ci sono degli amici ancora. Mi si attaccava il collo. Voglio dire, credo che sia una cosa che è anche possibile magari mettere in cantiere, pianificare, però cioè, bisogna farlo con cognizione dei rischi cui si fanno incontro, insomma. E non credo, e per finire, non credo che l'idea generale in questo momento sia questa. Poi
1: allora, dicelo. Allora, cioè, boh, io apprezzo particolarmente l'intervento di Chiusis, perché riesce a inquadrare questo discorso in una maniera in cui ci si riesce a ragionare sopra. Il modo in cui l'avete posto voi, secondo me, non ha aiutato la discussione. Mettila così. Cioè,
10: non so,
1: è una questione dialettica, no? Una questione di contenuto. Cioè. Perché, cioè, io, nonostante io sia spesso ideologico, cioè, tento invece di invogliare collettivamente a non esserlo, perché non penso che sia utile assumere degli atteggiamenti strettamente ideologici o comunque che danno per fissi sempre alcuni punti, perché non è intelligente, cioè le cose cambiano in giro per il mondo ed è necessario che cambi anche tu per riuscire a continuare a portare avanti i tuoi contenuti, i tuoi discorsi anche all'interno di un panorama che è cambiato. Questo però quindi io, cioè, mi piacerebbe che tentassimo di avere un atteggiamento laico anche rispetto a proposte tra virgolette eretiche, no? Come avere un'organizzazione e via dicendo. Io non sono interessato ad averla, almeno non in questo contesto. Cioè, penso che l'organizzazione del meeting nazionale sia sempre proceduta molto bene attraverso l'organizzazione, anzi, come diceva Vombuca, questo abbia invogliato il coinvolgimento diretto delle persone nell'organizzazione del meeting, che è un valore che per me è incommensurabilmente più alto che non avere la banda per andare fuori o altre cose. Cioè, io la vedo così, è per questo che io preferisco non avere sponsorizzazioni sul posto, preferisco stare in uno spazio autogestito, perché lo sento vicino in questo tipo di dinamica, non per tanti altri modi, perché ci sono spazi autogestiti che fanno politica che mi fa cagare o che per me non fanno proprio politica, quindi cioè, non è che la categoria spazio autogestito mi garantisca rispetto ai contenuti, mi garantisce però magari rispetto al tipo di relazioni che vado a mettere in campo o il modo in cui queste relazioni si sviluppano. Quindi io, rispetto alle critiche in italiano, nonostante i fiumi di bet che si sono spesi, che immancabilmente continuano a spendere, vabbè, ben venga anche che si spendano se portano dei contributi, delle analisi interessanti, io continuo a vederlo molto bene in questa forma, cioè auto-organizzata e senza alcuna forma di sponsorizzazione, al di là della questione del marchetto, proprio perché questo valorizza al massimo le relazioni e, tra virgolette, la partecipazione diretta delle persone, senza delegare una parte dell'organizzazione del meeting a chi si voglia. Cioè, non mi piace neanche la pratica che ogni tanto succede, che si deleghi l'organizzazione del meeting ai soliti noti, capito? Tanto, cioè, questo e quell'altro che vengono qua e cablano, questo e quell'altro che si fanno il sito. Cioè, è già brutto questo di trend, no? No, lo so che, cioè, sto dicendo anche quella mia posizione per tutti. Viceversa, proprio non avere questo tipo di atteggiamento ideologico, cioè, durante queste qui è venuto fuori un paio di volte la proposta di fare una sorta di hack meeting, cioè un evento costruito in questo modo a livello europeo, visto che gli spagnoli fanno uno, in Austria comunque c'è gente che ci segue, che ha voglia di confrontarsi con noi, in Francia abbiamo avuto relazioni, cioè iniziano a nascere delle relazioni internazionali e il panorama di confronto

0: fare un evento europeo costruito in questo modo. L'importante, per esempio, in quel caso per me è costruirlo in questo modo. Per esempio, quando io penso a un equipping europeo, lo penso in un luogo comunque istituzionale o commerciale, perché non vedo la possibilità di costruirlo in un luogo auto-organizzato sufficientemente grande e attrezzato per poter aspettare un evento del genere. Quindi, cioè, in una prospettiva di un altro tipo, ragioniamo anche sulla possibilità diverse da quelle che ci hanno guidato finora, ma fino a che il contesto non cambia di molto, nel senso che lo stato di avanzamento dei posti in cui lo fai più o meno è sempre lo stesso, devi cablare un po', però la linea telefonica probabilmente ce l'hai. L'anno prossimo probabilmente la DSL, la banda larga ce l'avranno tutti, e via dicendo, non vedo motivo per andare a, tra virgolette, sporcarmi le mani, molto tra virgolette. Cioè le mani me le sporco se questo sporcarmi le mani mi dà dei vantaggi, ok? Se dei vantaggi che mi interessano, se mi dà dei vantaggi che non mi interessano, in questo frangente posso anche fottermene di questi vantaggi e dire vabbè, cioè fare le quinte come l'ho fatto sempre adesso mi piace, sta crescendo, mi piace come cresce, mi piace come la gente partecipa direttamente. Le quitting io continuo a vederlo così. Decidiamo di fare un evento europeo, decidiamo di fare il Media Campus come stiamo pensando di fare tra attivisti mediatici e via dicendo, quello per esempio sarà fatto in un luogo comunque istituzionale, probabilmente tenterà di ricevere dei fondi, perché ospitare 5.000 persone da tutta Europa, col cazzo che lo fai con l'auto-organizzazione, cioè perlomeno dal punto di vista finanziario, cioè non esiste, non ce la fai. O sei un mostro, cioè un mostro che riesce a tenere le fila di 5.000 persone come se fosse un burattinaio, ma non so quanto mi piacerebbe, o non ce la fai. Quindi, cioè, ragioniamo in maniera laica rispetto alle cose, però valutiamo anche quelli che sono i vantaggi che ci interessano e quelli che non ci interessano. Io questo è quello che voglio dire.
1: Anch'io.
2: Scusate,
3: ci sono le iscrizioni. Ti chiami?
0: Nicola.
4: Ash.
5: In realtà sono d'accordo con Ronnie. Facciamo così, sono d'accordo con Glicero.
0: Sotto la curva.
5: Volevo anche iniziare perché ha detto lui quello che penso, ma faccio una precisazione soltanto sull'importanza di continuare il percorso itinerante nell'organizzazione di upmeeting, perché è anche vero che insomma gli upmeeting ormai è costituita una comunità abbastanza salda con legami anche amicali o politici, ed è una comunità che è capace di spostarsi come una circonomale comunque sia pensabile incontrare altre persone con cui condividere un'atmosfera, condividere dei saperi, è un secondo scambio. Allora, quindi il secondo punto fondamentale, secondo me, rimane il modo in cui questa comunità si relaziona ad altre persone, aprirsi a quel territorio, dare l'opportunità alle persone che non hanno tante occasioni di confrontarsi con questo tipo di comunità di partecipare ai processi di accrescimento della conoscenza a cui diamo vita. Per cui questo però si riesce a fare perché nei territori verso cui la tribù nomade si muove ha degli agganci di carattere logistico, e questo dovrebbe essere il criterio discriminante rispetto alla decisione di fare l'art meeting in un posto o in un altro. Cioè l'art meeting può essere proposto, è stato proposto finora su quei territori, all'interno di quei posti dove c'è un gruppo di persone che garantisce la base logistica, per cui i discorsi su dove fare la meeting sono oziosi se non si pensa a questo fatto. Se a Bologna c'è un gruppo motivato, organizzato, che ha rapporti con una struttura che può mettere a disposizione spazi e servizi, si può provare a farlo a Bologna, perché in questo momento è meglio organizzato. Ma potremmo avere anche una scaletta un po' più lunga. La discussione sugli spazi rispetto al carattere politico, la discussione sull'opportunità di scegliere uno spazio anziché un altro, rispetto al carattere politico di quello spazio, all'orientamento politico.

0: è diventato un ambiente dove non è facile interagire e condividere conoscenze. Allora a me non interessa andare a occupare il TPO e rafforzare la posizione di questo o di quello con la presenza degli hackers. Mi può interessare andare a fare la cosa in un posto dove i compagni che organizzano la parte logistica si sentono a loro agio e ritengono utile e rilevante anche dal punto di vista politico fare le cose lì. Perché a Bologna non esiste solo il 57, non esiste solo il TPO, c'è lo spazio Ranzani occupato, ce ne sono altri, no? Per cui io sono favorevole a fare la cosa a Bologna perché mi sembra che i compagni bolognesi hanno dato finora una continuità maggiore nel rapporto con la comunità, cioè un'esperienza grossa, sono dei compagni con cui condividiamo cose da una decina d'anni, ma non è perché a Torino non ci siano più compagni, è che penso che forse a Torino la situazione possa ancora crescere un po', e sono d'accordo con la proposta di Alessio di fare un seminario intermedio su uno dei temi più rilevanti fra quelli che abbiamo discusso proprio a Torino. Non si chiameranno due economi, si potrà chiamare in un altro modo, ma di fatto questi seminari intermedi non ci servono. Io penso che infatti i seminari che abbiamo fatto precedentemente durante tutto l'anno tra la FIDI di Roma e la FIDI di Catania hanno aiutato noi a prendere consapevolezza di una serie di temi e di argomenti e approfondire dei contenuti, e questo va fatto, non ci possiamo incontrare solo una volta all'anno discutendo in rete. Detto questo, mi sembra che la scelta di fare la FIDI in un centro sociale sia una cosa veramente naturale, considerando che se io mi guardo intorno, guardo le persone che stanno qui, mi sembra assolutamente naturale fare un centro sociale. È una questione di contiguità fra la cultura dell'autogestione propria dei centri sociali e la cultura dell'autogestione degli altri che vogliono gestirsi la propria vita, gestirsi le proprie relazioni, gestirsi il proprio sapere, un sapere che è prodotto collettivamente e che viene messo a disposizione di tutti. In un centro sociale questo è più facile farlo che in una struttura commerciale, anche con eventuali finanziamenti non sempre si riesce a garantire l'accesso libero e gratuito di tutti quanti agli spazi, ai servizi, alla rete e così via. Quindi dal punto di vista invece dei vantaggi e degli svantaggi che possono venire da un rapporto con entità tipo commerciale, io sono d'accordo a discriminare con molta precisione di volte in volte, essendo laici non è necessario essere ideologici, però se noi vogliamo autogestirci il sapere, siamo contro lo sfruttamento del lavoro intellettuale rappresentato dal copyright, mi sembra un po' complicato dare retta alla Telecom, alla Microsoft o altre aziende che dello sfruttamento del lavoro altrui hanno fatto la loro ragione, hanno la loro ragione di stare sul mercato. Per cui continuiamo così, i compagni, i fratelli del Chaos Computer Club o di quelli di Access for All hanno preso la licenza, hanno dato comunque un contributo importante a tutta la comunità, contributo a cui ci impegniamo ogni giorno nelle cose che facciamo, però consideriamo che là c'è una situazione diversa, lanciando la rete, il network dei centri sociali che abbiamo qui, noi abbiamo questa possibilità qui, lo continuiamo a fare qui, nei centri sociali.
1: Non c'è un euro.
2: Interventi.
3: Non me ne porto un cazzo della linea dedicata, sentiamo sti cazzo di interventi. Porco Dio!
1: Stai fra due interventi, stai, chiediamo un attimo. Fate
4: vedere
1: meglio.
4: Ho detto che la te come gli altri hanno aspettato loro. Sono d'accordo su una cosa, che la meeting è questo, è andato così, ed è giusto che dovrà andare così.
5: Volume,
4: voce, risultati, politici. Cioè, il caso completo è un peso politico notevole. Come ci è riuscito, non lo so. Noi ne abbiamo molto meno. Cioè, vediamo un attimo i risultati politici. Albert 2001 hanno bucato Cyber Inter, il sito dell'Unione Europea dedicato alla sicurezza informatica, dimostrando praticamente che c'è un problema di sicurezza, come diceva ieri sera Corbusis, invitando tutti all'Al 2001. Ci saranno tutti i servizi segreti d'Europa all'Al 2001. Non è ok, sì, ci avranno lo sponsor dell'università, ma sicuramente ci saranno tutti i servizi segreti d'Europa e la sponsor d'Europa.
6: Questo è sul sito della postale.
4: Io non ho visto la grossa, il CSS era una parte di Germania, i risultati politici dal punto di vista della comunità hacker mondiale ci sono e hanno un percorso chiaro. In parte dall'America, c'è cioè Germania una tradizione, Access for All può essere condivisa o meno come posizione, eccetera. Questi sono dei risultati. Noi siamo lontani da questi risultati, a mio avviso, al di là di tutte le belle cose che comunque la critica è stata ed è in questi 4 anni in Italia. non ho idea di come si possa organizzare, se sia possibile alla fine, forse no, forse la fine è questa, ed è bello che sia questo. Però una riflessione su, diciamo, la cultura hacker italiana che sta esprimendo, no, nello scenario hacker mondiale, siamo un po' lontani, secondo me, dal punto di vista proprio dei risultati. Poi il perché non lo so, io, cioè, una riflessione la mia, non è né una critica né una rimasione, però ci siamo lontani. In situazioni, come diceva lui, che hanno preso strade diverse, condivisibili o meno, no? Però ci sono dei risultati che secondo me sono tangibili, visibili, sui quali noi contiamo tutto, cioè tutta la tecnologia libera che noi utilizziamo e proponiamo nasce da un percorso che è nato in altri paesi, non in Italia. Ma se poi non si può arrivare a questo, allora vabbè.
2: C'è Massimo. Io parto da un altro presupposto. La mia storia con l'Hack Meeting inizia nel 98 solo alla partecipazione delle email e cercare di dare un contributo, dopodiché io sono passato alla latitanza per questioni di lavoro e quindi oggi mi ritrovo a Catania perché mi è più comodo, visto che abito qui, e essere presente, e ho vissuto indirettamente gli Hack Meeting precedenti, compresi nel dibattito, cioè quindi cosa è maturato nel corso e quali erano tutta una serie di visioni che non so se fuorvianti o comunque contribuenti alla maturazione del dibattito. La verità è che probabilmente una serie di percorsi e di posizioni che ci sono qua dentro probabilmente sono quelle che hanno fomentato più la presenza. Ora, fare un confronto fra un piano europeo e un confronto sul piano locale, nazionale, probabilmente è molto utile, ma porlo su solo la questione dell'utilità, cioè obiettivi politici, va bene, d'accordo, interessante, oppure sullo sponsor, interessantissimo, certo, io lavoro per una grossa azienda, quando lavoro sono là, vivo la mia condizione di più o meno sfruttato intellettualmente, e quando sono libero cerco di vivermi la mia condizione di liberazione. Cioè, probabilmente è una schizofrenia, no? Nel vivere quotidiano, ma in questa schizofrenia cerco quantomeno di ritagliarmi quegli spazi che ho più disponibili. Non vado a crearmi quelle situazioni per cui anche nel tempo libero mi devo preoccupare e me ne preoccupo perché so come funzionano le aziende e che finanziano e che in un certo qual modo cercano di veicolare quello che è il sapere esterno, altro, che non appartiene alla commercializzazione, perché sanno bene che le nostre conoscenze nulla hanno a che spartire con i ritmi della produzione, ma hanno a che spartire con un ritmo che è passionale, che è non solo interessato a obiettivi di tipo hackerare a destra e a manca, nel senso, scusatemi, di craccare a destra e a manca determinate cose. Ci sono una serie di interessi che si combinano fra di loro, non sono altre, cioè... C'è da dire che questo, che se il Chaos Club era raggiunto gli obiettivi e l'ha raggiunto X for All e via dicendo, la verità è anche un'altra. Noi qua dobbiamo ancora molto crescere da questo punto di vista. Cioè, crescere significa non solo confrontarsi sul piano europeo, significa confrontarci prima a partire dal presupposto di tutta una serie di cose che qua dentro mi sembrano piuttosto chiare. Cioè, la tua provocazione lanciata mi sta bene, però voglio dire, è chiaro che probabilmente l'obiettivo è quello di riuscire a raggiungere delle tangibilità in termini politici, però queste tangibilità ancora stanno maturando. La verità è questa, e queste sono le cose su cui ci dobbiamo misurare, no? L'Unplugged, oltre a essere, per esempio, come esperienza catanese, secondo me qualcosa che ha sviluppato, non perché io abbia partecipato, ma indirettamente in un modo o un altro ho sentito l'aria che tirava negli altri Hack Meeting, e forse ho anche una presunzione di crederlo, ma poi sarete voi eventualmente a contraddirmi, e che qua dentro c'è stato un attimo di riflessione su di noi stessi, cioè su quello che effettivamente siamo, e mi sembra che un'assemblea come questa voglia fare una cosa di questo genere. Fortunatamente sta prendendo anche questo taglio. Al di là della loro provocazione sul piano della sponsorizzazione o meno, che poi, devo essere sincero, Fusis secondo me ha fatto un piano, un'idea molto schematica e sicuramente molto chiara su quello che potrebbe essere la relazione e il rapporto fra delle realtà che si pongono degli obiettivi e che comunque vogliono essere al di fuori del sistema della produzione, e le realtà che stanno all'interno del sistema della produzione. Voglio dire, leggo fra le righe, se io il locale non mi determina il contenuto politico, lo determino io, ma lo faccio comunque, perché lo facciamo anche nel nostro lavoro al di là, no, del fatto che poi stiamo lavorando per proteggere aziende, giusto? Al di là che la tua proposta relativamente al seminario di utilizzare il PSEC nel contesto di altre situazioni ha una sua visione che secondo me non è un vantaggio reale. Attenzione, io non dico che la rete bucata va bene, dico semplicemente che l'elaborazione di una protezione, cioè diventare grandi per proteggere, è una cosa un po' strana. Voglio dire, io colgo le tue parole riguardo a questa cosa e li uso come prima attaccavamo e sembravamo essere piccoli, oggi dobbiamo essere grandi proteggendo.
5: È ironica la cosa.
2: Sì, no, io proprio colgo lo spunto più che altro per discutere proprio sul senso poi, no, di queste riunioni, che probabilmente l'idea, perché l'ho capito che il tuo tono era più che ironico anche polemico per certi versi, no? Cioè, in questa visione dei fatti, secondo me c'è anche un attimo di confusione probabilmente su l'essere i tecnici e l'essere i politici. Politici cosa significa? Essere tecnici cosa significa? Essere tecnici quotidianamente significa all'interno delle proprie aziende trovare delle soluzioni, perché l'azienda ti chiede delle cose e tu devi trovargli delle soluzioni. Quando siamo qua fuori probabilmente queste stesse soluzioni, il background, la conoscenza, tutto quello che vuoi che hai acquisito nel frattempo, oltre che nella fase lavorativa, cioè vanno oltre. Noi abbiamo una visione probabilmente qua dentro, sento di condividere, che va oltre la questione del lavoro o del essere dipendenti di qualcuno. Siamo qua proprio per qualcos'altro, cioè siamo qua perché vogliamo essere indipendenti, capaci di auto-organizzarsi, perché in questo sistema sociale probabilmente non siamo nelle condizioni in cui possiamo dire bene, oggi mi alzo, vado a pescare, perché probabilmente qualcuno poi mi chiederà i soldi, chi ha famiglia, chi ha bisogno di portare i soldi a casa, e ci sono tutta una serie di condizioni che ti vincolano, al di là dello spirito invece individuale di chi ancora non si vive queste situazioni. Io me le vivo, quindi per me è un casino nel momento in cui devo lavorare, portare i soldi a casa, perché io non sono ricco, io lavoro nel sud e il sud non è un sud ricco, per cui questo sud ricco ha una serie di difficoltà, non ricco, ha una serie di difficoltà, per cui io non guadagno quanto vado a guadagnare altrove e quindi mi devo porre un problema anche di sopravvivenza, e questo problema di sopravvivenza me lo misuro quotidianamente con delle difficoltà, cioè io garantisco in termini di sicurezza un'azienda, garantisco meno perché dipende poi dalla mia capacità, ma voglio dire il mio ruolo dovrebbe essere quello, un'azienda che poi alla fine è quello che fa parte del meccanismo globale. Bene, quando sono qua io cerco di capire che in questo meccanismo ci sono dentro per forza di cose, perché vorrei avere un altro meccanismo, un altro sistema, un'altra logica, al di là delle mie posizioni ideologiche, probabilmente è qualcos'altro che vorrei che funzionasse diversamente. Lo vorrà anche il caos, lo vorranno anche X4All, lo vorranno altri che utilizzano, come dire, opportunisticamente la questione del finanziamento. Ma secondo me non c'è da fare un dualismo fra le due realtà, cioè contrapporre, non c'è da contrapporre. Quella è una realtà che si muove in un certo contesto, questa è una realtà che si muove in un altro contesto, con probabilmente il caos oggi ha i finanziamenti o comunque si cerca le sponsorizzazioni, quando ha iniziato no, no? Evidentemente hanno fatto una scelta differente, così come Fusis con l'azienda che hanno fatto delle altre scelte. Dico, faccio un esempio, uso come esempio, ma poi alla fine è il contesto in cui viviamo. Ma mantenere la chiarezza e l'indicazione sempre verso cui hai aspiri, che non è probabilmente un livello quantitativo, cioè più soldi meglio stai, no? Ma è un livello qualitativo, cioè il livello qualitativo è fondamentalmente politico, si distingue in termini politici. Quindi la scelta per esempio dei centri sociali, ma è un percorso che secondo me appartiene anche a tutti quanti, cioè appartiene a un percorso degli hackers intesi come quelli qui presenti, non appartiene per esempio agli hacker che qua non ci sono, Catania. Leggendo il primo articolo di Merri in cui il tenente colonnello della finanza dichiara che questa è una sfida, tutte cazzate di questo mondo, no? Per cui si fa la clipping qua a Catania perché è una sfida, visto che qua c'hanno la maggiore quantità e concentrazione di hackers. Scusatemi, sembra una cazzata, ma io posso dirvi che il sottobosco di questa realtà, che comunque tende a commercializzare la loro posizione, secondo me hackers non so fino a che punto, no? ma è vero a tutti i livelli, nel senso che io non vivo solo la realtà del centro sociale, anzi forse la vivo molto poco. Io vivo all'esterno una realtà in cui nelle relazioni lavorative io incontro persone con cui lavoro e che qui non sono presenti, sono catanesi, non sono presenti, e praticamente vivono un rapporto di scontro con la realtà, né più né meno come era il concetto di sabotaggio quando tu rifiutavi un certo meccanismo. Solo che ora, siccome qua siamo poveri, la tendenza è quella di portare a economizzare questa conoscenza. La questione satellitare e via dicendo qua è abbastanza forte, eh? No, ci sono tutta una serie di cose che funzionano e di situazioni che atterizzano altre situazioni, non solo l'aspetto informatico. Scusate, sì, io sono purtroppo va bene. Cioè, il panorama è questo, secondo me. La verità è che il percorso che ci appartiene è in linea di principio, come dice Fusis, in linea di pratica, probabilmente, come ha detto lui. Cioè, questa è la verità, nel senso che il territorio che ci appartiene è un territorio dove possiamo permetterci di tenerci a terra senza che qualcuno si preoccupi il problema di che cazzo stai facendo. No, dico, sto facendo un esempio, una cazzata, ma poi alla fine qua ci possiamo permettere di stravaccarci come vogliamo, lo sto riducendo, no? Lo sto sintetizzando in piccola cosa, ma altrove non so se questo sia possibile. Vi faccio presente che quando qualcuno ti vuole tagliare, ti taglia.
6: Vabbè, no, vabbè, allora,
5: Perché intanto la discussione non è partita da vogliamo lo sponsor, no? Perché mi sembra chiaro
7: a tutti,
5: almeno che non è che si vuole lo sponsor o non si vuole lo sponsor, si parla di un fattore di crescita, e la fattore di crescita lo si ha nella momento in cui si allarga anche il giro di produzione. Adesso noi a livello di territorio, personalmente, cioè il mio territorio è anche il network, è il centro sociale ma è anche il network, e il network lo è a livello mondiale, no? Quindi quando si pensa di allargare a livello europeo o cose di questo genere, si pensa proprio a questo, cioè al fatto che si cresce maggiormente verso i propri obiettivi politici in contesti in cui ci si stravacca e si beve tutto nello stesso modo. Perché se lo organizzi dentro un campeggio, lì c'è campeggio e campeggio, insomma, però non è che sei là che ti puoi gestire le migliaia di persone, perché non sono poi semplici visitatori, ma comunque che portano il loro contributo a livelli differenti, come dicevo lui, insomma. Cioè il fatto che comunque in contesti come il caso del Presidente o l'economico certo, cose di questo genere qua, comunque anche se o meno possono essere condivisibili alcune scelte commerciali o politiche, comunque hanno alzato di parecchio il livello qualitativo, e non a caso, come diceva stare prima, comunque hanno cablato sul territorio. Quindi hanno esteso il network sopra di noi, sia a questo ruolo, sia il campo di referenza. Poi chi con una tecnologia, chi con un'altra, no? Però noi mi sembra che non abbiamo cablato nulla, no? Allora, che cosa abbiamo cablato a livello di territorio?
7: Permanentemente sul territorio, che hanno lavorato facendo corsi, seminari, porco lì, vai per tutto l'anno, che sono nate proprio sulla spinta delle community locali. Non possiamo dimenticare che i miei club in Italia, cioè, se esistono, se non ci sono solo le cantine, perché è nato dalla voglia di incontrarsi negli equini, e se le equini non basta. Per lavorare sul territorio diamoci delle strutture instabili.
6: Perché ci sono gli altri interventi.
5: Delle scuole via Edere, per esempio, no? È stata con il
6: sai se non ci sta lavorando però.
8: Ma cazzo,
6: se mica vuoi mettere in l'ordine, l'ordine, disciplina.
8: Ma noi,
9: no,
8: ordine e fuoriuscita.
9: Ce
8: l'abbiamo.
6: Sì, sì, lo so.
8: Hai concluso? Vabbè, se hai concluso, Alessandro.
6: No, è lunga la storia. Ah, c'è Alessandro, PBM, Fusis, Ash,
8: Mattia.
6: C'è?
8: No, Ash era
9: No, era
8: in cima.
6: È dopo Fusis.
8: Ma c'è Tommaso e Giugas.
6: Tommaso, pericolo.
8: Allora, Alessandro.
10: Quando mi viene detto che è inutile che io faccia il giro puro, perché tanto comunque lavoro per banche, lavoro per finanziari, perché una cosa è quello che mi tocca fare, perché vivo in Italia, perché vivo nel cuore dell'Occidente, del sistema capitalistico liberale, liberista, lì quel cazzo che è,
6: no?
10: Liberare la libertà del proprio, però appunto per questo io voglio ritagliarmi la mia zona temporaneamente autonoma, voglio ritagliarmi il mio spazio, mio privato e personale, dove metto privato ma pubblico, in cui metto le mie conoscenze poche a disposizione del resto del mondo, della società, dove creo un momento altro di conoscenza, e in questo momento altro chi mi sfrutta, chi costituisce la mia vita del giorno, vorrei che non si fuori. Quindi per me non esiste il discorso del mi sporco le mani, perché tanto comunque chi mi dà da mangiare è la società. Non esiste. Io sono un costruito, sono un ingenuo, ma vorrei creare un mondo altro. In secondo luogo, l'osservazione sul software proprietario che ha fatto lui, che non mi ricordo come si chiama. Io credo che semplicemente il lavorare con software
6: chiuso,
10: cioè la ghettizzazione di Linux, aver perso Linux, perché non lavorare con Windows? Perché la gente vuole, la gente usa quello, quindi dobbiamo.
9: Semplicemente io non escludo Linux, non capisco perché Linux deve escludere a me.
10: Io credo che il punto sia questo. Non credo che sia Linux che esclude gli altri, Linux, il movimento free che esclude gli altri. Io credo che sia il movimento commerciale che esclude la possibilità di lavorare in questo modo. Per cui se io voglio lavorare in maniera free, semplicemente con Windows, con software proprietario, Windows, HP UX, il cazzo che è, semplicemente non lo posso fare. Perché non posso, proprio perché mi viene impedito fisicamente, con la galera, il reverse engineering, la diffusione di quel tipo di sapere.
8: Andiamo con occhi, non usciremo mai, abbiamo altri punti, ci sono da affrontare.
10: Allora, scusa, posso chiudere la frase? Allora il mio, nel momento in cui mi viene minacciata la galera, mi viene sventolata con una legge nello Stato italiano, democratico in teoria, la possibilità di finire in galera se io faccio un tipo di operazione di diffusione dei saperi, allora io per difendermi escludo quel tipo di logica. La mia è una questione di autodifesa pura.
9: Però c'è gente che gliela messa in culo pure dopo abbia capito.
6: Ma la devi dire,
10: a me è una cosa che non interessa personalmente. A me non, come a me non interessa fare un meeting sotto la bandiera, sotto la bandiera, sotto la sponsorizzazione di un nome. Non mi interessa semplicemente, perché se mi interessasse lavorare in ambiente Microsoft lo farei pagato, se mi interessasse avere la linea, avere la banda, la mia linea personale, scusate, se mi interessasse avere la banda larga fornita da Telecom, andrei allo Smart. Non verrei qui dove sono sporco, sono mancato, non dormo, cioè. Me ne andrei pagato per la mia ditta a una fiera. Non mi interessa però a questo punto. E c'è un'altra cosa, ma non me la ricordo più in tavola.
11: D'accordo, Fusis.
12: Allora, la piccola possibilità, se la galera anche così fare la messa con un video logico si deve proprio stare. Quindi se la galera non lo consiglio mai.
6: Sì, ma quello me lo scelgo.
12: Io voglio che la sia di Windows per capire che c'è una cosa nelle files, ok, dice qualcosa, ma visto anche molti determinati ambienti che mi piacciono di questi ambienti, vediamoci su questo punto, deve essere l'autodifesa personale a far valere i discorsi invece di comunicazione.
10: Ma qui credo di avere la possibilità di scegliere.
12: No, certo, ma la possibilità di scegliere non deve essere questa mia vita, ma questa è la sua possibilità. La presentazione su quello che dicevo io prima è che io non sono contro assolutamente darmi responsabilizzato, a me va bene stesso. Però l'anno scorso mi ha sentito la sanità che mi ha fatto un po' di due cose. A me è che mi ha
9: sentito perché parli troppo piano.
12: Allora, io l'anno scorso a Roma ho fatto due cose. Uno, che non ci fosse la certa uscita. È andata bene stavolta, non c'è
6: l'uscita nel senso che ci chiudiamo lì.
12: Sì, è un
13: problema. Muriamo.
12: E quello che però io chiesi anche ad esempio che non ci fosse il server di ADSI. Chi è stato stanotte all'anonima panettone, tu che mi chiami, ma perché? Oppure le cagate
6: sei
13: di Morpheus, ma dove digiti?
12: 4 ore a fare i domenazzi. A me non ci fossero 50 persone fisse sui ADSI che chiedevano, ma dov'è questo? Ma dov'è quello? Cazzo, ci sono stati.
14: Io a un certo punto ho dovuto usare questo.
6: Sky, il profeta.
12: Ora, per una cornice, l'anno scorso si è ipotizzato, venendo a Catania, anche una cosa di attivista, questo problema è venuto qua per i problemi dell'Avo, cioè abbiamo dato un segnale che l'Avo sarà qualcosa sin da toro, ma la cornice io non intendevo la discoteca, vediamoci, però se fossimo andati in un campeggio, in una delle spiagge, tanto senza il link esterno, ci facevamo i nostri cavetti, i pentimenti, una 40 anni, non era lo stesso, non era il centro sociale, naturalmente ognuno si doveva pagare la piazzola. Ma non poteva essere una collettivizzazione politica comunque.
9: Sì, era quello che intendevo, poi è ovvio che non voglio andare boh, in fiera, all'Aica, comunque mi piace più di com'è.
6: Andiamo tutti all'Aica però.
9: A
6: noi!
9: Quindi,
6: a chi?
9: La provincia era un po' specifico.
6: Sì, non c'è.
9: Non ho ben capito, io mi sento male. Non ho nessuna attività che non capire, un lavoro che non si è entrato, che ho ottenuto il nostro discorso insieme. Tanto direi che proposte commerciali che proprio schifiamo e non potevamo dicendo non ce ne frega assolutamente. Quindi non è importante quel discorso lì, e anche che era d'accordo con Ron, che adesso non vedo più dove fosse, invece diceva se vi guardi in faccia, se vuoi guardare in faccia è meno al centro sociale, ma non ho capito ora, se vediamo il discorso sulla personalità pubblica, la maggior parte della gente probabilmente lavora non con questi pantaloni qua. In qualche società io mi vedo tranquillamente bene, mi piace, mi vedo tranquillamente bene in un giardino pubblico piuttosto che cablato comunque in locale,
6: perché non si va in
12: bagno. Nel momento in cui si allargasse, se qua siamo venuti 150 macchine, la volta che fossero 2000, cosa facciamo? Videoconferenza in 10 centri sociali? No, non è possibile. È ovvio, no.
6: Marco Lambro 2002. Marco Lambro 2002. La morte cerebrale.
14: Del primo genito.
13: La morte del primo genito.
6: Del primo genito.
12: È ovvio che ci deve essere il nostro gruppo, si potesse allargare al solito della domanda derivante dalla sua conversione. Io, il risultato primo che vengo bene, non è avere la conferma dalle solite centro pace che vedo da tre anni e passa. Vorrei aumentare quelle nuove che non vengano soltanto a dire porco Dio di insolvenza, primo. Seconda cosa, mi piacerebbe, visto che sono leggi che fanno schifo in termini di morale, in termini di penalizzazione internazionale, anche per farci che sono messo una missione in terra, quell'ora se ne fosse prendere la nota, perché secondo me l'accesso non autorizzato, unito più di un incidio colposo, non sta veramente a nessun libro. Allora mi chiedo perché non possiamo arrivare, poi il come dite lo vedremo insieme, ma arrivare nel caso di Peter che dice c'è una legge, cazzo, il congresso mi viene a chiamare con una proposta. Se anche io facessi un documento e mi inviasse per un decide di volontà, o piuttosto che a qualche partito, a me interesserebbe incominciare a interagire a un livello in cui si dice, guarda, tu hai capito un cazzo cosa sta succedendo, ma perché non lo chiedi a noi altri? A livello di consulenza quantomeno tecnica, poi si deve solo, va bene, ma il fatto che non ce lo chiedo è un risultato politico in meno,
6: non lo so,
12: è
6: meno.
12: Però, sai, non posso
6: il movimento è bene che faccia il movimento, chi si interfaccia con le istituzioni è giusto che ci sia, magari siamo sempre noi, però
12: io questo forse è più non voglio che
6: perdonate, è stato troppo
12: perché non credo che sia mai possibile, quindi non voglio quello. Però il risultato politico deve uscire anche fuori dei suoi 5-9, perché finché noi ci troviamo in pace diciamo ah sì è vero, ah sì è ragione, ma siamo sempre noi. Sì, forse. Secondo me quel risultato deve implicare anche nuove cornici, perché finché siamo così io non ho nulla da dire.
10: Abbiamo detto
12: che se qualcosa ci dobbiamo valutare con sempre contenerla. Ma secondo me, una cosa come questa rischia, visto che le strade si tornano, di passare dall'autogestione e arrivare direttamente all'autarchia. E io non lo vorrei mai.
6: No, ok, però non è proprio così.
14: No, però.
12: Esatto, passato per l'autismo.
6: Cazzo volete, oh! Bastardo!
12: Quindi, quelle volte, magari non era chiave così di prima, io non voglio l'arte avanti, anche perché se fossi in grado di rubarla,
6: pensiamoci
12: seconda proposta di riguardo, però poi sarà necessario se vogliamo iniziare bisogna ogni 5 mesi, cioè ora andiamo tutti a casa di base di adesso 8.000 persone che si dotano di tutti uccidendo morte
13: uccisione omicidio.
12: A me sarebbe totalmente politica, anche se siamo all'interno di un centro peraltro bellissimo come questo di un convento che avrebbe voluto via della sua.
6: Dopo oggi!
12: Era questo che capivo, non sulle presentazioni con l'autogestione, aveva bene l'autogestione, era il senso del potrebbe non essere sufficiente ad accogliere un ambiente maggiorato, che poi non venga mai tutti i fatti, se è vero, se non ci fosse l'idea, bisogna valutare che ci sono altre cornici.
10: Prego, sai, interventi più un po' più stretti anche perché c'è un sacco di gente che sta a parlare, tra un po' prima o poi insegnando.
14: No, cerca di chiudere l'intervento.
10: Allora, adesso c'è Ash.
15: Io volevo dire che astrango il discorso politico dal mio intervento, perché non sono la persona più competente a parlare di politica, forse non sono la persona neanche credibile. Però devo dire una cosa, avete trattato benissimo Marco, ingiustamente, perché in un luogo dove si fa un discorso di accessibilità del sapere, non si può dire a una persona, tu non puoi portare quel tipo di sapere. Secondo, non si può dire di essere hacker pensando che essere hacker vuol dire usare Linux. Essere hacker vuol dire etimologicamente usare a certi livelli i computer, che non sono soltanto Linux. Ci sono anche i BSD, ci sono anche gli HP, adesso non li voglio
6: dire.
15: Per cui, quando una persona, come, scusa, come ho fatto io, cioè, ha portato il proprio Windows, qua io faccio marchette su Windows tutta la vita, e il mio lavoro è, come dice PDM, diciamo, fare marchette, vivere in un reale, e poi andare a divertirmi nei centri sociali, andare a fare dei discorsi nei centri sociali. In quella linea, cioè, non ritengo assolutamente giusto quando una persona dice un'opinione diversa da quella di 10 noti che si rivedono sempre e si danno ragione tra di loro. Cioè Marco Poverino ha detto, guardate che c'è un po' di persone là fuori che usano Windows, magari vorrebbero anche sapere cos'è il codice sorgente libero, magari vorrebbero anche farlo, però a scuola gli hanno messo davanti un Windows e gli hanno detto che non si può fare codice sorgente libero su Windows. Cazzate! Basta che noi prendiamo il nostro compilatore, scriviamo codice sorgente, lo pubblichiamo in rete, anche se Windows, quelle codice sorgente libero, però nessuno ne parla. Siamo quando noi facciamo un meeting di persone che vogliono distribuire libere informazioni, quando vogliono fare anche politica, dobbiamo fare anche politica usando uno strumento che la gente conosce. Cioè, vogliamo far conoscere Linux, mettiamo Linux qua, ma diciamo che tutti i sistemi operativi sono dire, accettati, perché sennò noi non possiamo garantire un livello di tolleranza, noi non possiamo insegnare agli altri la tolleranza e la libertà di sapere. Se noi cominciamo a etichettare come un hacker che può venire a un
16: hacker,
15: scusate, stavo parlando, deve essere di sinistra per forza, deve usare Linux per forza e quali altre esclusioni facciamo? Arriviamo effettivamente a essere dell'esclusione di soli 100 nozi che si fanno con il se vogliamo avere una comunità, se vogliamo crescere, se vogliamo dire a comunità Crossfire adesso anche a noi ci interpellano quando c'è qualcosa da fare, è perché fondamentalmente il buon volontà dice non è un problema su Linux, per cui quelli lì non li interpello, perché quelli non ne sanno un cazzo di Windows, appena dico Windows prendono Marco e se lo incurano, perché ha fatto un e questo assolutamente non è giusto, perché fondamentalmente io ho cominciato a frequentare i centri sociali prima non li frequentavo. Ho cominciato a frequentare i centri sociali perché mi sono dentro. Qua ci sono delle persone che mettono in condivisione un sacco di cose. Io ho un sacco di cose che mi piacerebbe condividere anche se faccio marchette su Windows, e mi sembra che l'idea del codice sorgente libero, dell'open source, sia fondamentalmente l'idea di persone che dicono quello che so io non sono solo cazzi miei, e fondamentalmente l'idea che fare reverse engineering del source code sia una cosa illegale, anche farsi le canne è illegale. A tutti quelli della polizia gli faccio un troviaio di canne, ok?
6: E da oggi da Ash sarà Ashish.
15: E soprattutto voglio dire che se c'è un discorso avanzato, contestato, no, di liberazione dell'Ashish, cioè perché un sacco di gente si fa le canne. Liberalizziamo Windows, non si può, se scrivessimo tutti un sacco di codice sorgente libero per Windows. La casalinga dice, ma perché cazzo questo devo pagare quando tutto il resto è gratis? Mentre su Linux è tutto gratis, è vero, ma non lo usa nessuno, la casalinga non lo usa, l'impiegato non lo usa, l'impiegato in banca gli mettono il codice preconfezionato, gli mettono il codice così, adesso ti spiego come si fa, lo faccio anch'io per lavoro, faccio dei sistemi, li vendo utenti a tutti quanti, non possono fare un cazzo. Tuttavia, se qualcuno cominciasse a fare anche open source per Windows, può darsi che la gente si chiederà, ma perché qualcuno fa open source per Windows? Perché negli archivi si parla di open source anche su Windows, non solo su Windows, ma pure tutti gli altri, e questo invece non devo fare. Quindi l'idea è che se vogliamo essere veramente credibili anche fuori, anche se chiudo, è un minuto un attimo per dire il concetto.
6: Ok, non facciamo legalmente,
15: per cui effettivamente se noi smettiamo di essere settoriali cominciamo anche ad essere un attimo più credibili, e cominciamo anche a invitare il ragazzino che dice cazzo gli hacker, poi dice ma sono solo di Linux, io non ne so un cazzo, è inutile che vado, non mi faccio 1200 km da Milano a Catania, per fare una riunione di cose che non sono un cazzo. Cioè, dove dico, porto la mia macchina Windows, io sono messo la macchina Windows qua, nessuno neanche provato a riattarmi. Sapete come si fa? Sapete come si è tirato la macchina Windows? C'era lì, nessuno neanche è tentato a riattarmi.
17: Grazie, vi invito nuovamente a fare interventi brevi perché torno a dire c'è un fottio di gente, bisogna parlare di altri argomenti, bisogna mangiare un sacco di cose, bisogna avere la malattia, bisogna assemblea permanente.
18: Io premetto che sarò veramente brevissimo, nel senso che metà delle cose sono dimenticate da quando mi sono prenotato. Per si tolerà se adesso è la persona.
15: Ok, grazie, è stato bene.
18: No, ma grazie, sempre funziona. Ma mando anche link per testuali a Fusis e a Esch, perché hanno detto buona parte delle cose che volevo dire. Niente, anche secondo me quello che ha detto Esch a proposito di Windows versus Linux, non possiamo dire su questo, è dovuto spesso alle persone più che altro, più che al contesto commerciale o meno, che arrivano qua e spesso non sono ragazzini che hanno Windows e vogliono imparare, ma sono ragazzini che hanno appena messo Linux e dicono Linux è gigante, eccetera. A questo punto uno mi chiede perché io uso Windows, faccio il boot, si stupisce, dico perché il reverso sotto Windows c'è più roba da reversare da quella parte che dalla parte di là.
19: Grande, ma
18: non mi faccio caso di cane, però il reverso mi casino. A questo punto, se vogliamo far installare Linux e convincere la gente a usarlo e provare a convincerli che per certi versi, e io dico solo per certi versi, è migliore di Windows, a questo punto portiamo un casino di macchine Windows e facciamoglielo vedere, perché anche da una macchina Windows potete fargli vedere riversando due o tre cose, le cose che non funzionano e che non funzioneranno mai, le tonnellate di codice inutile che sono state messe dentro, vari programmi, magari non direttamente Microsoft, ma comunque commerciali, che fanno cose che nessuno vorrebbe che fossero fatte sul proprio computer. Però il dato di fatto è che ancora tantissime persone usano Windows, che prendono quei programmi magari perché gli vengono dati gratuitamente e che poi succedono delle cose che loro non sanno perché il software è chiuso. Basta, detto una piccola parentesi solo software là. Appunto, non fermandosi diciamo all'apparenza, così come non bisognerebbe farlo guardando il sistema operativo installato, io non sono completamente contrario a presenze di sponsor. Naturalmente dipende dallo sponsor, dipende dalla libertà che lasciano alla fine. Non voglio sembrare troppo relativista, però non voglio spendere tutte cose prima. Poi
2: no,
18: è un discorso che si fa collettivamente e io sono comunque d'accordo con una scelta che si fa assieme.
19: Hai sbagliato.
17: Ok, arrivai.
20: Come lavorare nell'ambiente in cui siamo, solo un'azienda ce la portiamo tutti i giorni, un periodo appena si troverà a casa. Bisogna essere pragmatici, sicuramente, e non strettamente ideologici. Nel 93, quando c'era un gruppo piccolo, come sta il 95, quando c'era un gruppo piccolo, come sta un ECO, e c'era l'emergenza delle attacche giudiziarie di IS, ci siamo rapportati nel museo che ci ricapo, che è un regalo della massoneria industriale della tesi al comune di Capo per avere mano libera sulla piana, per poter fare un convegno, perché non ci sarebbe altri modi per radunare la comunità e discutere di questo, discutere di CP, la presenza di Bibi, che era presente anche allora, e eccetera. Quando sempre questa onestra che ci va di raggiungere dei risultati non strettamente rivoluzionari, ma comunque ci sembrano socialmente utili, come si farà a settembre un conto per la rappresentazione per persone molto anziane, si decide di rapportarsi con il comune di Lecce, comunque purtroppo continua a sgomberare di volta in volta alcuni centri sociali, soprattutto i più giovani. Per cui mi fa assolutamente ridere il fatto di l'invito a sponsor o cose del genere, che non è che non si deve entrare a fare queste cose. Quando ci torniamo utile, lo si sa fare, è anche abbastanza bene. Il problema, per quanto mi riguarda, è un altro. Per me, internet e rete è una struttura di servizio e le meeting è un evento che dovrebbero servire a fare politica cambia nella direzione non tanto di migliorare, ma proprio stravolgere lo stato presente. Quando non si fa il formalismo, ma si cerca di cambiare virtualmente lo stato di cose presenti, bisogna necessariamente rapportarsi con dinamiche di movimento che a questo punto chiudano l'ipotesi di avere sponsor o cose del genere, perché l'obiettivo che poi non ci si riesce, la ragione su cui dovrebbe fare tante più cose e cercare di farci brevissimamente, non ci si riesce, però l'obiettivo deve essere quello di raggiungere tutti i alcolici. Per cui è interessante il software libero perché può impattare i rapporti economici che ci sono da noi e tutto il mondo. Sono interessanti i corsi di formazione che poi si producono durante tutto l'anno, perché la formazione, la distribuzione del sapere è una delle chiavi in cui si può andare a intaccare i rapporti economici che esistono nel nostro territorio. Per me la crisi deve rimanere quindi di scienza sociale, comunque in un contesto molto caratterizzato, che dovrebbe avere questo obiettivo, cercare di cambiare tante cose presenti. In quest'ottica, per me, la discussione purtroppo antipatica tra quale sarà la sede di Bologna, la sede dei prossimi crisi, Bologna o Torino, per me proprio per queste ragioni si potrebbe risolvere con un contest. Chi tra le due situazioni è in grado di organizzare e effettuare, non necessariamente su un piano legale, la protesta telematica più efficace contro di noi.
0: No, io spesso sono contro, proprio il resto ti applaude.
21: Appunti,
22: ecco. No, c'è Tommaso. Ah, va bene, stavo salutando. Tommaso,
0: ciao.
21: Vale.
23: Giucas non passa.
0: Okay.
23: È passato un momento.
22: Cobba.
24: Ibidem.
22: Vale. Ok. Vabbè, Ibidem. Allora un attimino. A questo punto.
0: Muffdo.
22: L'ha segnato, aspetta. A questo punto direi che ci siamo detti molte cose sulla questione appunto del meeting, del un po' anche delle difficoltà della proposta politica del movimento. Adesso c'è l'intervento di Anchilo che vuole un po' aggiungere altri punti che avevamo già annunciato nei giorni scorsi di discussione, quindi magari adesso passiamo anche a approfondire altre cose che appunto era stato annunciato dove abbiamo parlato. Prima o poi dobbiamo farlo.
25: Della candidatura da parte della struttura che vorrà provare ad ospitare. A me piaceva molto quello che diceva
1: Abbiamo delle questioni pratiche. Prima dobbiamo darci le informazioni rispetto all'uso dei video, perché varia gente mi ha chiesto, mi ha fermato, mi ha chiesto questa roba qua. Poi dobbiamo decidere cosa ci vogliamo fare con le fotografie che ciascuno di noi ha fatto, e se le vogliamo vendere e a quali giorni le vogliamo vendere, se queste fotografie basta che le controllano un po' di compagni e garantiscono che gli altri da qualche parte in rete, non nel pubblico definitivamente, ma allungando enormemente i tempi. Vi ricordo che sulla questione delle fotografie è molto importante, che le fotografie, se ci affidiamo insomma a tutte le che sono in più di comunicazione o quel tipo di mezzo, le fotografie le scegliamo noi, le selezioniamo, le mandiamo a un giornale che le può prendere come servizio fotografico, ci possono dare 2-3 milioni. Questo secondo me è un modo alternativo e utile per noi per rispondere a quello che facciamo, invece di correre a delle sponsorizzazioni, perché effettivamente il problema economico tante volte, insomma, ce lo dobbiamo porre pure, sono delle spese, non è sempre giusto che ci siano i singoli che ci rimettono, e comunque a volte non avere dei soldi da moneta libera significa che non puoi fare dei progetti, non puoi lanciare delle cose nuove. Per cui questa è una cosa da discutere, ma la cosa più importante è, secondo me, dire come vogliamo uscire fuori a livello mediatico rispetto al supporto mediatico da dare alla protesta contro il G8. E noi ieri abbiamo partecipato al circuito digitale, è stato molto bello, molto partecipato, ci siamo detti delle cose, ovviamente ce le siamo dette in una maniera non approfondita, anche perché certo non sai mai chi ti sta intorno, però la cosa che siamo detti è che il supporto informativo che tutti quanti possiamo fare da singolo come gruppi per il G8 è fondamentale, soprattutto in considerazione del fatto che ci sono voci anche affidabili che dicono che la polizia cercherà di interferire nelle comunicazioni di tutti, non, perché non è che possono andare a distinguere tu sei poliziotto, tu sei genovese, telefono alla mamma, cercando di interferire con le comunicazioni. Ovviamente il coordinamento della protesta verrà militare, insomma, è chiaro che è un attacco, ma dal mio punto di vista è una cosa assolutamente illegale, fascista, proprio da parte delle forze dell'ordine. Però insomma un po' succede da questa cosa e noi dobbiamo essere preparati. Non so, ieri tanto Media Più e altri compagni di Candida, di Media Mischi, non so se vogliono raccontare se hanno preso delle decisioni di cui ci possono fare partecipi, a cui possiamo, se hanno pensato delle azioni a cui possiamo contribuire, eccetera. Cioè qua ovviamente siamo a livello di base di fare i siti informativi, avviare la discussione dell'indirizzo, avviare la discussione dovunque e comunque possiamo sul G8 e quindi anche sui contenuti del G8, non solo sul significato dell'accesso all'informazione rispetto ai contenuti del G8, e non so se ne vogliamo progettare queste cose. Bisogna decidere come uscire, anche perché anche fuori ci sono giornalisti che aspettano, che dicono ma si può parlare di questa cosa che aiuterebbe il G8, non l'aiuterete, magari decidiamo un'indicazione, non è che dobbiamo elaborare la linea politica. Questi erano gli argomenti, quindi cioè la storia dei video per essere tranquilli tutti senza litigare, eccetera, la storia delle fotografie per far entrare dei soldi, il tipo di supporto, il tipo di coordinamento da realizzare per, o il decentramento informativo da realizzare per supportare la testa del G8, e poi c'è la formalizzazione della candidatura per il prossimo anno, cioè c'è una formalizzazione. Se decidiamo di farla oggi qua, cioè va fatta in tempo di là, un lato di tempo limitato sulla rete, ma va fatta con tutti i
22: video. D'accordo. Pink?
3: Niente, la mia vuole essere soltanto una cosa da svolgere da più.
22: Troppi avanci.
3: No, vabbè, a me è stata una domanda da porre un po' a tutti, che voleva riagganciarsi al discorso.
22: Non riagganciarci ai discorsi precedenti,
3: andare avanti. No, vabbè, scusa, no, altrimenti... no, riagganciati un attimo.
22: No, non la finiamo più in questo modo.
3: Vabbè, spiegati. Ma questa è la

0: Vi affiamo la
1: prego.
2: Andiamo nel benedetto.
0: Che due coglioni.
3: Allora, dopo c'è Marco. Però vogliamo questa cosa, abbiamo detto chiusa, se vogliamo continuare a parlare delle cose che di cui ha messo l'ordine del giorno in chino, sarebbe meglio per tutti, per cercare di sintetizzare qualcosa per tutti.
0: Cioè Microsoft contro il resto del mondo.
4: Va bene, avete sconfinato in privato.
5: Signore, abbiamo il meeting scritto.
3: Ti devo segnare.
6: Quindi per effettivare l'interesse, perché ha sintetizzato bene la cosa. Spero che abbiate recepito.
7: Sì, ma se io non ho recepito, perché tu stai a guardare il fuoco e poi il loro. E parliamo di questo momento, Marco, come ti devi
6: dire? Sopporta la testa dei donne e la finiamo. Una cosa, attenzione al gruppetto, fai gruppettari e basta, perché qua vedo anche i gruppettari, se mi sta bene, propongo per il prossimo meeting di fare un incontro, una sessione sullo studio della rete neuronale.
5: L'ha progettata Giovanni.
3: Adrix, attenti però alle cose che ha detto in chilo.
8: Come?
3: Tocca a te, no? Cerchiamo di attenerci alle cose di cui hai parlato in chilo, non facciamo mezz'ora di cervello.
8: Il foglio.
3: No, il foglio. Il foglio. Foglio.
8: Voglio dire che il meeting mantiene sempre un momento politico, e questo qua mi sembra che sia chiaro. Sullo sponsor non saprei cosa dire, perché non so se esistono sponsor adatti in altri settori. Se potrebbe essere, se uno sponsor adatto, anche se è uno sponsor che sia. Poi, per quanto riguarda Linux, io nella mia vita non sono mai stato fedele, ho conosciuto parecchi sistemi operativi, femmine specialmente, i femmini, sono operativi omosessuali, sono operativi maschi. Ho cominciato a lavorare sul Macintosh e non certo a scuola, e comunque il software che ho scritto gira sotto Windows, sotto Linux, sotto quel sistema operativo, perché è portato niente linguaggi di scripting stronzo e cose del genere, basta ricompilare. Poi volevo dire l'ultima cosa, i byte che si trasmettono sulla rete non c'hanno il copyright, non c'hanno un link di copyright. Basta. Quindi volete trasmettere come volete, con la radio, con Linux, con Windows.
4: Windows non sei sicuro di quello che esce. Non sei sicurissimo di quello che
0: esce. Giucas!
3: Grazie.
0: Giucas!
4: Giuliano!
0: Giucas il muro!
3: Odo!
7: No!
0: Oh! Secondi, Odo.
7: 2 minuti di
0: volontà. No, 30 secondi.
7: Vai, parte.
0: Via.
7: Rispetto a questo, sono contrario all'idea di Ivo e quello che aveva detto Ferri, che nel discorso si decide prima per il settore, eccetera. Non ce ne frega un cazzo. Siamo a Catania per una grande ragione. Lauro è comunque a rischio di muoversi. Come è successo al Bulk per Asato, il CPA, i ragazzi di Firenze sono andati
0: da che fosse che l'hack meeting che porta sfiga?
7: Non so, vedetela per la Bologna e quello come cazzo volete mettere. Il discorso è questo: in un posto del genere, forse avessimo deciso di farlo nel cortile di Agrate piuttosto che in Costa Smeralda, non c'è il problema un cazzo. Si sa che da un mese con l'altro, una struttura del genere rischia, allora a quel punto ci si sposta tutti, ci mettiamo un cazzo.
4: Primo minuto andato.
7: Arrivo a pensarci, che si fa nel posto che rischia comunque sia. Avessimo deciso di farlo a Torino e Lauro era in sull'opero, ci spostavamo lo stesso, cioè non ce ne frega un cazzo. Quindi questo è il discorso. Il fatto che in una struttura del genere una cosa sia non consigliata, vietata a Windows oppure no, me ne frega un cazzo, ognuno fa quello che vuole. Punto. Soprattutto perché, come si è fatto come Roa, sul territorio, per far vedere alla gente cosa c'è, è la stessa cosa che si è fatta a Catania, dando una mano in...

0: partita di gente per chiamiamoci Fredner, l'allargato o gli amici di Fredner. Il discorso è caso con minaccia gente. Il fatto che si decide di farlo a Bologna e poi una settimana di anticipo in Torino piuttosto che viceversa abbiano rischio, oppure che Firenze se ne frega un cazzo, ci muoviamo tutti per riorganizzare la loro azienda, ci si muove.
1: Non c'è questa situazione adesso né a Bologna né a Torino.
0: È da vedere come da mettersi. Il discorso è quello. Inoltre, in un posto del genere, non avendo sponsorizzazioni evitando qualsiasi cosa, beh, c'è un caso, appunto. Viene chi viene e rete o non rete, ci si trova così. Meglio senza rete come si è fatto con stamattina.
2: È stato brevissimo, ragazzi. Bravo. Macchina.
3: Allora, io faccio intervento perché mi leggo a uno dei punti che ha nominato Arturo. Cioè, rispetto al
2: ti come alzarti, Macchina?
3: Rispetto al video, cioè rispetto al discorso del video. Dunque, noi abbiamo fatto delle riprese. Abbiamo fatto delle riprese durante questi giorni. Allora, una parte di queste riprese, un minuto, abbiamo fatto un bellissimo montatino, l'abbiamo messo su Indimedia, ma è proprio un minuto, chiaramente con il Real, perché comunque, cioè, vabbè, alla fine si usa, vabbè, non voglio entrare un punto. Dopodiché penso che ci metteremo, stiamo anche montando delle piccole interviste, abbiamo fatto un'intervista, una chiacchierata con Bicero, Marco Calamari e Ginox sulle Finet, magari metteremo anche un minutino di questo discorso che abbiamo fatto con loro sempre su Indimedia, e questo per quanto riguarda adesso momentaneamente. Dopodiché noi con tutto questo materiale che abbiamo ripreso vorremmo farci un montato un po' più articolato, infatti, magari utilizzando anche l'audio di ieri notte come colonna sonora, perché è molto bello. E di questo materiale, una volta che sarà fatto, che non so quanto tempo ci vorrà, penso un po', perché magari no, io ci vorrei lavorare subito appena torniamo, però non è detto che riusciamo a farlo rapidamente. Questo qui, una volta che sarà pronto, è disponibile chiaramente per tutti, basta che ci scrivete a candidatechius.org.
2: Magari lo mettiamo in distribuzione da qualche parte. Sì, per FTP pubblico.
4: Cioè, questo sia quello che abbiamo fatto l'anno scorso.
2: Diciamo, mettiamo sì. Sulla FTP pubblico gli autistici, per esempio.
5: Ad esempio.
2: Lo
5: sapevo che andava a fare
3: Comunque è chiaramente disponibile per tutti tutto il materiale che abbiamo girato, anche tutto il girato saranno almeno 3 ore, penso, comunque abbiamo girato una cifra, quindi è disponibile, cioè chiunque gli serve qualcosa ce lo chieda. Dopodiché questo materiale, come è disponibile per tutti quelli che sono qui, noi siamo, continuiamo a essere disposte, anche se viene qualcuno, testate giornalistiche che sono in questi giorni alla fine non hanno comprato niente perché sono andati tutti quanti in paranoia, che dicono ah no, costa troppo, qua là, noi non ce ne è fregato molto perché noi pensiamo che comunque è un problema più loro che il nostro, nel senso se lo vogliono e vogliono pagare lo prendono, altrimenti ce lo teniamo noi e facciamo le cose nostre. Perlomeno questa è la nostra posizione. Grazie. Dopodiché in futuro, se dovesse venire qualcuno, una testata giornalistica o una casa di produzione o qualunque cosa, chiedendoci il materiale, noi rimaniamo della posizione che se lo comprano siamo disposti a vendere quello che comunemente decidiamo che può essere condiviso, che sono le immagini che abbiamo girato, cioè nessuna è sulle persone in particolare, quella che è sulle persone, comunque è stato detto alle persone, nel caso che questo materiale gira commercialmente, te cosa pensi, insomma chi ha detto che non è d'accordo non sarà mai messo in circolazione.
5: Io leggerei l'intervista detto al Lobo senza audio.
3: Quella era bellissima, forse è diverso. E quindi, vabbè, il discorso è tutto qui, cioè, spero di essere stata chiara, sono forse un po'...
2: Sì, usiamo la...
3: l'ultima cosa, chiaramente nel momento in cui si riuscirà, se mai qualcuno ce lo verrà a chiedere, si venderà parte di questo materiale, Chiaramente la cosa verrà prima comunicata a tutti quanti in lista.
2: Usiamo la lista.
3: Poi verrà detto quanto, a quanto e come e a chi è stato venduto. E, cioè, prima, cioè, chiaramente verrà usata la lista su tutto questo, come poi è successo anche l'altro anno, perché l'altro anno comunque è stata fatta una copertura video, c'era questo video che è, io penso che sarà meno bello, era meno bello di quello che verrà fuori perché non c'erano interviste. E vabbè, l'altro anno, durante l'anno è diventato nella lista, tutte le volte c'era un cambiamento rispetto alla situazione video, ne parlavo, lo stesso accadrà nel prossimo anno, e i soldi che entrano, se entra qualcosa di decente, viene chiaramente condiviso, per quanto ci riguarda penso con il Print Media Lab, oppure anche con la struttura fisica
2: cassa,
3: del prossimo anno,
2: per il prossimo.
3: Sempre sperando insomma che entri qualcosa, se no sti cazzi non è bello, lo fanno per conto.
1: Sul contenuto e montaggio, siamo tranquilli perché noi abbiamo assoluta fiducia in Candida, sulla questione di vendere a chi vendere possiamo anche decidere in lista. Dopodiché io volevo capire se valeva un discorso che era circolato di fare una piccola autoproduzione video da distribuire attraverso il circuito dell'autogestione o attraverso una casa editrice amica.
2: Il montato che ha detto.
1: Sì, ma non solo, no, io sto parlando di un minuto, cioè un filmino, sì. Intervista 45 minuti, un'ora, quello che è, un documentario.
2: Non è quello che hai detto.
6: 45 minuti no, però diciamo che sicuramente quest'anno rispetto all'anno scorso c'è più materiale per fare un video più largo, più grosso. Sicuramente quello che è stato fatto in questi giorni era semplicemente quello di mettere in rete e fare anche, vabbè, di mettere in rete in modo che la gente potesse comunque vedere. Quello penso sia possibile,
2: sì. Sicuramente io non userei, io non vorrei usare nessuna casa editrice, preferirei farlo autoprodotto, like Meeting Production, quel cazzo che è. Fai le... sì, o Candida Production.
6: Dopodiché penso che certo. Si deciderà i canali di distribuzione.
2: Esatto, dai master nei vari posti dove possono vedere, fanno le copie necessarie e giro mettono in distribuzione.
1: Quindi
6: anche perché come
1: voglio dire, la questione della distribuzione sappiamo che è un nodo fondamentale, cioè quando dobbiamo distribuire cose fisiche sappiamo che noi non riusciamo ad arrivare a un pubblico più ampio verso cui vorremmo comunicare. Immaginare ad esempio di presentare da manifesto libero da Deriva Prodi,
2: questo montato non lo fai per arrivare, cioè per arrivare nelle edicole o nelle librerie, lo fai per arrivare nel livello di un movimento, in modo che chi ha partecipato, chi avrebbe voluto partecipare ma non ha potuto partecipare, o chi è, cioè comunque si sente vicino a questa scena e vuole avere della documentazione, può averla, tant'è che, cioè nel senso, tentiamo di praticare una distribuzione che con i mezzi veramente usufruibile da tutti che abbiamo, cioè a parte la stronza degli autistici usiamo qualche FTP pubblico e la parte VHS la diamo in master alle strutture che hanno una libreria o mandiamo delle copie alle strutture che hanno una libreria, come abbiamo fatto per Rebel Coral su Indivisia sostanzialmente.
1: Non lo so, io non sono convinto di questa strada perché arriviamo a 10 punti vendita in giro per l'Italia.
3: Vabbè, io penso che se c'è una, scusa, probabilmente se c'è una struttura, anche che sia istituzionale, casa editrice o quello che è disposta a distribuire una produzione. No, ad esempio pure, pure questo
2: non,
3: è,
2: non
3: questo.
2: Sono d'accordo, non c'ho voglia che ci sia una firma sotto il video dell'Ec Meeting,
3: ah, no,
2: sia di qualcuno che partecipa alla cosa senza nulla volere al manifesto libro, però vale per manifesto libro come vale per Deriva Prodi, cioè non mi piacerebbe che ci fosse una firma che non fosse di qualcuno che ha partecipato attivamente alle quinti. Candida la qua, se ci avete cambiato
1: il senso, bene, si va. Ma comunque
3: possiamo andare avanti.
2: Un discorso
1: enorme.
2: Siamo in lista.
7: Mi sono iscritto io.
1: La storia delle cose del giornale.
7: Fatemi intervenire a questo punto, beh, su quest'ultima questione, secondo me sono praticabili entrambe le strade, cioè potremmo anche cominciare a distribuire nei centri sociali, capire effettivamente tipo di attenzione c'è e eventualmente decidere di distribuire anche con altri canali, così se vogliamo testare il terreno, se vogliamo capire effettivamente che tipo di impatto c'è. L'altra c'era due questioni sulle quali volevo dire qualcosa. Una sulla formalizzazione della candidatura. Io ho molto apprezzato l'intervento di Odo dell'essere pronti a occupare eventualmente una posizione che possa servire a difendere qualcosa o a costruire qualcosa. E qui non ho una preferenza fra Torino o Bologna, ma per me dove c'è la maggiore necessità ci si può spostare, dando per assunto che per me il luogo ideale per un hack meeting è un centro sociale. Sì, è carino anche il campeggio, però qui ha più significato proprio perché condividiamo tante cose con chi pratica l'esperienza, la cultura e l'autogestione. L'altra cosa, in questi giorni anche i giornalisti ne hanno fatto delle domande in proposito, ma già c'era quella proposta di Ferri in lista di parlare oggi anche un attimo delle nostre indicazioni, del nostro modo di vedere la questione di Genova. Venuta fuori anche in conferenza stampa giovedì mattina. Credo che è lì, insomma, senza una discussione articolata dietro, quello che è uscito fuori dalla conferenza stampa è saremmo in qualche modo, cioè l'HAC meeting non darà ovviamente un'adesione a un gruppo di manifestanti, perché l'HAC meeting è un evento, non c'è.
8: Che bella faccia.
2: Scampi nei libri.
7: No, il meeting è un evento, non c'entra assolutamente un cazzo una cosa del genere. Poi vari hack club possono anche decidere di aderire o non aderire, cazzi di ognuno. La cosa che abbiamo fatto, che è uscita, che abbiamo fatto presente, è che comunque gli hacker hanno tecnologia dalla loro, la capacità di utilizzarla, e che questo può essere un modo, uno strumento per poter portare informazione non filtrata dalle piazze direttamente a tutti, cioè informazione non fatta attraverso le veline della questura, e che possa servire a qualcosa, magari in altro caso che scoppino casini veramente, veramente seri. E, insomma, su questa, per capire insomma se questa posizione effettivamente è anche quella dell'assemblea, oppure l'abbiamo stata un po' grossa in conferenza stampa.
9: È quella.
7: È quella.
2: Sì. Va bene. No, però. Sto cazzo è quella. No, nel senso che, cioè, se è quella, bisogna essere conseguenti. Cioè, questo è il problema. Cioè, io preferisco che questo giro di persone mi dica: no, a me del Giotto non me ne fotte un cazzo, c'ho altro da fare a luglio, voglio andare in vacanza in spiaggia, me ne sbatto del Giotto, che non dirmi sì, la posizione è quella, e poi quando sono lì che sto organizzando lì di Media Center e capire come far comunicare wireless un furgone organizzato con altri 6 furgoni sparsi nella città, piuttosto che le comunicazioni satellitari, piuttosto che le minchie fritte o quel cazzo che mi viene a dare per dare alla comunità di creare un network di comunicazione efficiente rispetto a quello che succede a Genova, poi mi trovo io e altri 3 stronzi che ci siamo organizzati tra di noi perché stavo per dire io, Bomboca e altri 2 stronzi, però ho detto io e 3 stronzi.
8: È uno stronzo personalizzato.
2: Cioè, preferisco sapere adesso che sarò in 4 stronzi, che quindi, cioè, mi regolerò rispetto anche alle competenze che ho io e che hanno gli altri 3 stronzi relativi, piuttosto che, cioè, vorrei capirlo, cioè, se deve essere una posizione collettiva, mi piacerebbe che poi sulla lista hack meeting del prossimo mese si iniziasse a ragionare sulla possibilità di implementazione tecnica delle persone che hanno molte più competenze di me, che notoriamente sono un raudo su tutti i fronti, lavorassero insieme per costruire una possibilità di un reale network di comunicazione che riesca a uscire dalla cappa che si creerà sopra Genova. Cioè, mi piacerebbe capire se la gente che è qui, cioè già sapere che la gente che è qui dice sì, io ci sto a dare una mano per questo tipo di obiettivo, e quindi non stiamo parlando di più giusto sito, le intrusioni, che fritte, il porco Dio, tutte le stronzate che vorrebbero vedere i media, che vorrebbero vedere gli sbirri, eccetera, eccetera, ma di un ruolo costruttivo, di un ruolo cioè, di hacking costruttivo, no? Rispetto alla comunicazione. Cioè, vorrei capire se veramente le persone che sono qua vogliono questo oppure non vogliono puntare. Ma senza polemica, cioè, mi piacerebbe capire chiaramente che cosa vogliamo fare, perché è meglio saperlo per poi valutare le forze che uno ha a disposizione.
1: Per alzata di mano, ci sta.
2: Ah, proprio così.
10: Non ha alzata di mano.
2: Siamo io e lui.
7: No, ci sono anch'io da qui.
10: Venga da prima mano.
2: Chi è che non ha capito?
1: La pensata è che ognuno di gruppo dice che cosa è disposto a fare, cosa può fare. Al limite questo può essere.
10: No, quindi però quindi non si prende la
1: persona. Sono una persona sola e se dire qualcosa nella lista.
2: Sì, però ciò che è importante adesso è la possibilità di dire che c'è il concetto, no? Sì, no, adesso non è che facciamo lavorare, che sono che
1: l'Italia, che più di una parte di vista si continua a diventarsi forse.
2: Si dica, ah, questo no perché non funziona così, invece facciamo quest'altro.
1: Ricordate voi a recepire come.
2: Cioè, recepire vuol dire anche che, cioè, il 15 di luglio siamo lì, o lì dei dintorni, e se non siamo lì siamo a casa che lavoriamo per lì dei dintorni. Cioè, poi non è che. Però, cioè, capire qual è l'entità delle forze a disposizione è importante per. Cioè, perché non mi piace farmi le abbaiate. Cioè, non è nella mia esperienza politica, cioè poi personale è un altro conto, però la mia esperienza politica non è mia abitudine, cioè vendermi fumo. Cioè, non vado lì a dire sì, noi faremo la copertura mediatica più spacchiusa del mondo e le nostre informazioni arriveranno fino nell'altra lato dell'oceano attraverso le microonde, cioè, e poi quando sono lì ho un solo computer, sto chattando, vedendo gli altri, ah, mi stanno spaccando la faccia, ah, porco Dio, ah, che dolore, ah, morte del primogenito.
1: Sono io.
2: Siamo seri, se decidiamo che ci stiamo, cioè la lista deve essere, come già succedeva sulla lista di Nimi e altro, una lista viva in cui si discute delle possibili implementazioni tecniche.
1: E se no come un'altra lista, parallela, per un mese, però
10: già ci sarà. Già ci sarà.
1: Una seconda.
2: Ah sì?
10: Non lo so, immagino. Sì. Non lo so, non c'è una lista su G8, non mi dite.
7: Ma non è sul G8, è sul nostro contributo.
2: Non è sul G8, è su quello che il G-REC Meeting può fare verso G8, che può essere un airstrike, come diceva lui.
1: Posso fare una domanda tecnica?
2: Fotte.
1: Come vogliamo, tecnicamente, come vogliamo fare? Vogliamo parlare dell'ISTA per lasciare comunque l'apertura di quello che faremo, che penso in base alla posizione che ci giungerà, anche a dire che sicuramente sono iscritti alla lista per sapere quali sono già i nostri livelli tecnici che useremo, o vogliamo studiare il sistema più coperto in modo da dare liste che gli altri hanno già
2: conosciuto. Il problema è che il sistema più coperto poi
1: può essere. Le cose legali si parla sempre in pubblico, Copa. Le cose che stanno sul crinale tra illegale e illegale si discutono in
2: pubblico. No, tu hai ragione. Se che ci dici, ok, per garantire la comunicazione facciamo un ponte radio sulla frequenza tot, cioè ciao. Quella frequenza mettono un magnete enorme così, capito? Cioè, ma quello non è legale, quello è legale. Io discuterei delle implementazioni tecniche, cioè generiche, ne discuterei lì. Poi è chiaro che la realizzazione pratica ci sarà prima da vedersi fisicamente lì, e questa è la discriminante forte, e poi comunque, cioè, pensiamo di usare con accortezza le parole che usiamo. Cioè, non diamo troppi elementi a chi ci controlla per inchiappettarci, però tentiamo di mettere tutti in una posizione di poter partecipare al processo di costruzione di questi strumenti, perché altrimenti, vabbè, troviamo io e te in un angolo, tu fai tutto, io ti guardo, ed è bellissimo così.
1: Sì,
2: arriviamo,
1: ha detto basta. Sì. Basta, basta. Ho detto basta.
2: Se facciamo un break non ci ritroviamo più.
11: Facciamo un break seriamente.
2: Io faccio solo questa proposta, allora, senza stare qua a farci le dichiarazioni di intenti, lo vediamo nella pratica. Se nel prossimo settimana la lista funziona, cioè quella è la risposta che dobbiamo dare. La risposta non sta nelle abbaiate qua, ma sta poi se nella lista le cose passano, se la gente si mette a disposizione. Quindi non facciamo dichiarazioni di intenti qua che poi magari non sono conseguenti, vediamo direttamente la pratica. Non facciamo un break fast e poi riprendiamo, chiudiamo, tentiamo di chiudere le cose adesso qua e poi facciamo un intervallo e ci salutiamo, perché se facciamo un intervallo non ci vedremo mai più comunque, perché vi odio tutti.
11: Concludendo, probabilmente sarà a Bologna, probabilmente la lista funzionerà con l'opzione di 8 da qua in poi,
2: almeno per un esempio,
11: quindi non c'è niente con i piedi sulla lista, okay. Poi probabilmente Candida riuscirà a vendere qualcosa a qualcuno, ma ci terrà informati su cosa, come, quando, e probabilmente se andiamo anche a mangiare.
2: Non ci sono c'è il tempo. No, lasciamo l'ultima cosa. Bologna o Torino, magari riusciamo a chiederlo qua. Io faccio una domanda proprio. Cioè qui, allora, molto sufficiente, ci vuole uno dei due gruppi che dica, vabbè, io.
1: Se già è stato uno, serve per parlare.
2: Voido!
12: Mettiamo!
1: Come una di bolognesi ci accogliamo. Sosteniamo.
12: Sì, ma se ti fa schifo, no.
1: Lo stai dicendo
12: che questo sforno.
1: Al momento mi sento di garantire un posto anziché un altro. Il TPO probabilmente non arriverà a giugno prossimo nello spazio che adesso bisognerebbe valutare nello spazio che è. Comunque siamo quei pochi che siamo, siamo in buoni rapporti anche con gli altri centri, cosa sta a livello, quindi lo spazio è proprio l'ultimo dei problemi.
11: Magari la tecnica all'aperto a Bologna, più che altro fatto un meeting a Bologna, mi vedo bene perché penso che possa essere un momento per unirci e per creare un po' un collettivo più compatto tra quei pochi che siamo che giriamo intorno al circuito Hack Meeting Cyber Rights. Nessuno dei posti in cui fare un meeting è vicino a queste tematiche. Siamo un po' che siamo abbastanza stacchiati. Nei mesi scorsi era nato un hack che comunque sembra aver fatto questo meeting, che sembra snobbare un po' quella attività. Non so, vedremo con questa persona meglio un po' qual è la situazione.
2: Quindi ci rivediamo nell'angolo da qualche parte a Bologna.

0: dire un'ultima cosa, tengo il registrato.
1: Nel gergo underground, che ormai infesta anche le riviste mediatiche normali, e i flood. Nel Nuke noi stiamo parlando di qualche codice che riesca a scardinare l'implementazione di un protocollo. Quindi alla fine di questo attacco, che dovrebbe essere molto rapido e mirato, e oltretutto la maggior parte delle volte architettura o sistema operativo dipendente, avremo il blocco intero della macchina o comunque del sottosistema TCP/IP, il che comporterà o il reboot della macchina stessa oppure l'impossibilità di portare avanti nuove connessioni o di ricevere connessioni dall'esterno. Invece il flood sostanzialmente identifica un attacco per cui tendiamo a minimizzare o ad annullare totalmente quella che è la banda di un sistema o di una rete bersaglio. Così facendo non tocchiamo direttamente la macchina, ma tocchiamo la possibilità di ricevere connessioni. Nel caso le ricevesse potrebbe comunque portarle avanti, questo a differenza del Nuke. Il flood si può dividere a sua volta in due categorie, un flood a livello di protocollo e quindi a livello di sottosistema TCP/IP, oppure un flood a livello di applicazione di rete. Per fare un esempio, un WinNuke è un Nuke, uno SMARF è un flood fatto contro la banda, una marea di richieste fatte a un server web è un flood fatto contro l'applicazione. Nel primo caso di flood avremo una banda che tende per asintoto allo zero, mentre nei confronti di un'applicazione avremo semplicemente un carico computazionale sul sistema operativo che blocchi la possibilità di avere memoria disponibile e risorse di calcolo per accettare ed onorare nuove richieste di connessione. Per quanto riguarda i Nuke, allora, per non parlare solo di Linux, faremo un esempio che è il WinNuke, non tanto perché sia importante quanto perché identifica bene cosa voglia dire programmare uno stack TCP/IP, la sua complessità nei confronti della maggior parte delle applicazioni che utilizzate sempre. Direi che quando parliamo di sistema operativo, il cuore più complesso del kernel, o quello comunque da cui dipende la maggior parte delle risorse e dell'efficienza di un sistema, è probabilmente lo scheduler. Certo, anche la gestione della memoria virtuale può essere importante, se però lo scheduler fa un po' cagare, molto probabilmente faranno cagare le prestazioni di tutta la macchina in un sistema multitasking. Il sottosistema TCP/IP, a mio avviso, è equivalente allo scheduler in termini di difficoltà di implementazione, ovvero gli RFC sono disponibili per tutti, da partire dal BSD 4.2, il 4.3 RNO e avanti c'è un codice ben visibile per tutti, eppure ogni tanto le implementazioni fanno un po' schifo di nuovo per tutti i sistemi operativi. Questo perché nella maggior parte dei sistemi operativi commerciali si tende a devolvere meno risorse per un progetto difficile, e questo è il caso della Microsoft e del WinNuke, che lo vedremo. In altri casi, di solito questo per gli Unix o i cloni Unix liberi come Linux, succede che il sottosistema non venga programmato da una sola persona, e questo è bene. Però contemporaneamente può esserci il problema per cui varie parti del sottosistema, dello stack TCP/IP, vengano correlate a differenti sviluppatori che non sono spesso in grado di valutare... Mi scuso con Radio Cybernet, che non sono in grado spesso di valutare le modifiche apportate dal singolo se non dopo qualche riunione virtuale in cui si valuta il codice degli altri. E questo spesso e volentieri è stato il caso invece dei Nuke per Linux. Partiamo dal WinNuke. Ora, io ieri ho fatto un po' vedere quelli che sono leader dei pacchetti dei protocolli TCP/IP. Oltre a quelli che già c'erano, che spero ormai sappiano di cosa stiamo parlando, c'è qualcuno che non sa cosa sia un header TCP o addirittura cosa sia un header nei livelli dei protocolli TCP/IP? Perché altrimenti facciamo vedere rapidissimamente un diagramma. Se lo faccio sei contento, allora facciamolo. Vediamo un po'. Dov'è? Adesso va così, lo facciamo un po' più piccolo, forse 8x16 è troppo grosso, normale. Sì, vabbè, speriamo che ci stia, adesso vediamo un attimo. Ah no, scusate, non è questo.
2: di così, non va? Adesso si tratta solo di trovarlo, perché con la finestra così piccola è un po' un disastro. Dov'è? Sarà un po' disastro, no, così è impossibile, non si capisce niente. Quindi lo allarghiamo e poi shifto io a destra e a sinistra. Allora, questo è più o meno, dovremmo fare avanti e indietro quello schermo come nel seminario di prima, perché purtroppo sono stato abbastanza sciocco da non fare prove qua col proiettore. Questa è l'intestazione di un segmento TCP, prima di tutto non di un pacchetto. Il pacchetto è un termine generico che identifica tutto il malloppo di dati che noi spediamo da una parte all'altra della rete. Quando abbiamo estrapolato quelli che sono i nostri dati e quelli che sono i vari header, avremo datagrammi, segmenti o frame, a seconda di quale livello dello stack TCP/IP stiamo valutando. Per quanto riguarda il protocollo TCP, che è un protocollo orientato alla connessione, e questo protocollo del livello di trasporto, che è il terzo partendo dal basso dello stack, si differenzia da tutti gli altri per la sua capacità di gestire la comunicazione, nel senso di poter capire quanti dati vengono trasmessi, quanti ne vengono ricevuti, con che velocità vengono processati dal server, e quindi poter avere degli algoritmi che impediscano da un lato la congestione e dall'altro la saturazione delle capacità computazionali del ricevente. Su ogni riga noi abbiamo all'incirca 32 bit, ovvero 8 byte. Abbiamo i concetti di porte, che spero siano chiari a tutti. Se non lo fossero, dovete dirmelo immediatamente, perché almeno no, non lo sono. Tutti sanno cosa sono le porte TCP? Ok. Allora, andiamo subito alla cosa interessante, per parlare subito del primo problema. Il primo problema che ha mostrato Winnuke è quello del concetto, peraltro con un termine errato, di out of band. Cosa si intende per out of band, acronimo OOB? Si intenderebbe di solito nelle comunicazioni normali un canale accessorio esterno attraverso cui inviare messaggi di controllo inerenti alla comunicazione che avviene in un altro canale, che è quello invece principale. In realtà nel TCP/IP non esistono a livello di protocollo canali di questo tipo, possono essere realizzati a livello di applicazione. L'FTP, lo vedremo dopo, ha due canali di comunicazione, uno principale per i comandi e uno per il trasferimento dei dati. In quel caso potremmo parlare di out of band. Nel caso delle normali comunicazioni TCP protocollari questo non sussiste. In realtà il significato dell'out of band viene descritto dalla una delle flag TCP, che è la flag URG, che sta per urgente, e da un pointer chiamato offset di urgenza, che serve a descrivere cosa l'applicazione vorrebbe fare. Immaginate di trasferire determinati dati ad una qualunque velocità. Possiamo anche supporre che il server non riesca a riceverli tutti in fretta e a confermare la ricezione e la processazione di questi dati al client. Il client potrebbe aver bisogno invece di fare in modo che il server immediatamente riceva, accetti e processi determinati dati. Potrebbe farlo specificando la flag URG di urgente all'interno del header TCP, che è praticamente un incapsulamento dei nostri dati a mo' di testata. Cioè, prima dei dati che noi spediamo inseriamo come testata questo header, che serve a far valutare ai due stack della comunicazione, ai due peer, quelli che sono i parametri della stessa. La flag urgente dice: ok, ci sono dei dati immediati che vorrei che tu guardassi, fallo il più presto possibile e rispondimi. E si utilizza questa, vediamo se la freccia si vede, ok, questa flag URG, un singolo bit che viene flippato e che viene valutato poi nell'interezza insieme a tutte le altre. Praticamente si guarda soltanto con operazioni bitwise, a seconda di quali flag sono state utilizzate, qual è il valore. Questo al massimo, se volete, lo guardiamo dopo quando creiamo dei pacchetti. Qui invece abbiamo un po' più in basso un altro puntatore di 16 bit. Secondo l'host requirements, secondo l'RFC degli host requirements, cosa dovrebbe indicare? Questo dovrebbe indicare un tot di byte inviati che, sommati al numero di sequenza TCP, identificano l'ultimo byte trasmesso come urgente. Poi anche qua ci sono delle differenze, nel senso che Linux è in grado di farlo come da RFC, mentre BSD ogni tanto sda un attimino e decide che invece il puntatore debba puntare al byte successivo all'ultimo di urgenza. È per questo che Linux ha una sysctl per poter controllare se adeguarsi al modo di BSD o al modo da RFC. Questo è scritto anche nei sorgenti, potete guardarvelo. Ora, se noi mettiamo la flag urgente in un dato, questo verrà valutato attraverso le chiamate dei socket come un tipo di messaggio out of band. Cosa avevano fatto i programmatori della Microsoft? Avevano uno stack abbastanza complesso e si erano chiesti: la flag urgente e il puntatore di urgenza vengono utilizzati spesso? La risposta è effettivamente no. Avevano un senso quando c'era molta latenza nelle comunicazioni di rete e in applicazioni come Telnet, DR-Login o comunque shell remote, accessi a terminale da remoto, c'era bisogno di poter dare eventualmente un control C o comunque un escape mentre si ricevevano output da parte del server, quindi poteva avere un senso, ma in realtà la maggior parte delle applicazioni di solito non utilizza questo tipo di flag. Quindi si dissero: non implementiamolo, tanto non serve a nessuno. Arrivava questo singolo byte, bastava semplicemente un carattere inviato su una porta aperta dello stack Windows, la 139 sembra ovvia per la sua apertura universale in tutte le macchine di default, con la flag urgente. Lo stack TCP/IP di Windows non sapeva dove andare a copiare, perché non aveva idea di che cosa fosse puntato dal puntatore di urgenza, andava a sovrascrivere delle zone di memoria che non erano quelle deputate ai dati che noi avevamo inviato, e quindi praticamente andava a sovrascrivere zone di memoria dove non avrebbe dovuto. Praticamente il classico puntatore dereferenziato che non punta più una sega, per intendersi. Chiunque programmi in C sa cosa sono gli errori di segmentazione, può avere un'idea del tipo di errore. Cosa succedeva? Il bellissimo schermo blu che abbiamo visto tutti qualche volta, chi più chi meno a seconda delle fortune personali e dell'ambiente lavorativo, e che comunque quindi mostrava come dimenticarsi di una singola entità, di uno stack TCP/IP, anche se può sembrare inutile, e a mio avviso forse la flag di urgenza lo è abbastanza, può provocare dei grossi crash. In Linux è mai successo qualcosa del genere? Effettivamente non è successo nella stessa maniera. Lo stack TCP/IP di Linux non ha mai trascurato una singola parte da RFC, ha sempre cercato di rendersi compliante ad ogni specifica. Il problema è che possono esserci errori di programmazione. Se vi ricordate, quando ancora non c'era la serie 2.2 del kernel, ma eravamo fermi alla 2.0, ci fu un periodo in cui le patch tra la 31 e la 36 arrivarono una dietro l'altra nell'arco di 7-8 mesi. Non so se vi siete chiesti mai perché. In realtà avevano tutte, sì certo, c'era un update al driver SCSI di una scheda che non utilizza nessuno se non a Taiwan, veniva migliorato lo scheduler di un picosecondo ogni tot operazioni, ma sono le solite piccolezze che caratterizzano ogni nuova release. In realtà in queste 6-7 versioni del kernel ci fu un'impressionante quantità di patch relative allo stack di rete per piccoli errori, soprattutto nella copia di zone di memoria da una struttura all'altra. Ora io non voglio scendere nel tecnico della programmazione del kernel e dello stack TCP/IP in particolare. Immaginate che quando arrivino dati sul segmento, sullo strato, sul livello fisico di hardware, questi vengano passati ogni volta puntatore per puntatore a successive strutture che vengono innalzate dalla scheda di rete fino alle applicazioni. Copiando qui, copiando lì, ci può essere sempre un errore. Se si copiasse troppo, oppure troppo poco, oppure se si sbagliasse l'indirizzo di una zona di memoria dove è allocata una di queste strutture, accadrebbe un patatrac. Questo successe per la prima volta nel 2.0.32 a livello pubblico, quando uscì il famigerato teardrop, che sicuramente avrete, chi utilizza Linux da un po' di tempo in rete sicuramente sa di cosa sto parlando. Bastava un pacchetto, in questo caso, diviso in due frammenti, e adesso vedremo che cosa sono i frammenti, e una svista decisamente leggera, oltretutto effettuata per motivi di sicurezza, quindi neanche a dire hanno programmato male, no, per aggiungere una feature di sicurezza che i sistemi NT non avevano, commisero un errore nella copia di alcuni dati di questi pacchetti, allocando fin troppa memoria per un singolo frammento di un pacchetto IP a discapito della memoria virtuale del kernel e di quella allocabile per le strutture e i passaggi dei puntatori da uno strato all'altro e anche per quello che era lo scheduler. Risultato netto: macchina in crash. Ma non stiamo parlando di un messaggio tipo OPS, stiamo parlando veramente di una macchina che va in reboot spontaneamente. Ed erano sufficienti due frammenti. stiamo parlando veramente di un qualcosa tipo 20 più 20 più 8, fate conto, meno di una sessantina di byte, quindi inviabili anche da un modem a 2004 in pochissimo tempo, per crashare una macchina Linux magari patchatissima per altri versi. La frammentazione. La frammentazione di solito avviene quando noi abbiamo all'interno dell'intestazione del protocollo IP alcuni campi. Questo primo che vedete sotto al cursore, ora alla destra del cursore, identifica la lunghezza dell'intestazione del singolo datagramma IP, solo dell'intestazione, quindi escludiamo intestazioni di protocolli successivi o eventuali dati. È un campo a 4 bit, secondo le solite potenze di 2, per valori bassi, prima addirittura ci siamo lanciati in 2 alla 128, chissà quanto farà, comunque 2 alla quarta andiamo da valori da 0 a 15. Il che identifica un massimo di 60 byte disponibili. Perché? Perché all'interno di questo campo noi mettiamo un singolo intero che identifica il numero di parole a 32 bit. Se moltiplichiamo quindi il 15 per il 4, ovvero 32 diviso 8, abbiamo un massimo di 60 byte, ovvero l'intestazione di un pacchetto, di un datagramma IP, può essere lunga 60 byte massimo, dopodiché è impossibile aggiungere altro all'intestazione, bisogna passare a protocolli successivi o ai dati. Invece quest'altro campo identifica la lunghezza totale del datagramma, quindi non parliamo più soltanto dell'intestazione di protocollo IP, ma anche di tutto quello che segue. Ora, immaginate che questo campo, 16 bit, quindi andiamo da 0 a 65.535, possa far valutare al server dati per 30k. Come spesso potreste vedere facendo un semplice if config sulla vostra interfaccia Ethernet primaria, in realtà ogni interfaccia ha un collo di bottiglia, potremmo definirlo così, ovvero una capacità massima di throughput, ora l'inglese non mi viene, comunque di passaggio dei dati, diciamo 1500 nel caso dell'Ethernet, l'MTU, ovvero l'unità massima di trasmissione per le comunicazioni di rete. Cosa succede se il mio pacchetto è più lungo dell'MTU dell'interfaccia attraverso cui lo invio? Possono accadere due cose. Uno, il pacchetto verrà scartato se io non voglio che venga frammentato, oppure, come è il caso tipico, verrà frammentato, ovvero tutto il datagramma con tutti i suoi dati verrà diviso in tanti minuscoli pacchettini IP che possano passare all'interno dell'unità di trasferimento massimo di un'interfaccia, in cui ogni singolo frammento avrà la sua intestazione IP, ma soltanto il primo frammento avrà eventuali intestazioni del protocollo di trasporto, tipo UDP o TCP o altri di controllo tipo ICMP, GMP o chi per essi. La feature di sicurezza che volevano inserire gli sviluppatori del kernel era questa. Immaginate che arrivino un tot di frammenti ad una macchina. Chi di voi configura firewall sotto Linux sa che c'è un'opzione che permette alla macchina di ricomporre tutti i frammenti prima di darla in pasto alle regole di IPchains o di IPtables. Questo perché è stato aggiunto? Immaginiamo che invece si effettui la compattazione di tutti i frammenti dopo che questi hanno passato il filtro. E immaginate anche che venga variato questo parametro qui. Quello che vedete, che si chiama offset di frammentazione, cosa identifica? Identifica la distanza che ha ogni singolo frammento dall'inizio dei dati del datagramma totale. Se il mio secondo frammento, in cui c'è soltanto un'intestazione IP e non quella di trasporto, andasse a sovrascrivere il primo, avremmo una situazione abbastanza divertente. Immaginiamo che il nostro filtro di pacchetti blocchi gli accessi alla 22. Ma li faccia passare all'80, classico web server con accesso da remoto per amministratori che però vogliono che sia soltanto per loro. Arriva il primo pacchetto, il primo frammento, perché noi poi possiamo frammentarli, anche se fossero più piccoli dell'MTU dell'interfaccia a cui li spediamo, noi possiamo decidere di frammentarli operando direttamente sui socket di tipo RAW. Li frammentiamo e il primo pacchetto ha un datagramma IP che dice quant'è la lunghezza, che tipo di frammento è, e poi un header, un'intestazione TCP che dice questo pacchetto è per la porta 80. Il firewall cosa dirà? Va bene. Arrivano gli altri frammenti successivi. Come fa il firewall o comunque uno stack a capire quali sono? Guarda quest'altro campo, alla sinistra del cursore, ovvero il campo di identificazione. Ogni volta che noi inviamo dei dati, ogni singolo pacchetto aumenta, purtroppo in maniera sequenziale, di una unità il valore che c'è qui dentro. quando si arriva alla fine c'è il classico overflow di ritorno e si riparte da 0, da 1 a seconda dello stack. Comunque diciamo, ogni pacchetto aumenta di 1 questa identificazione, a meno che i vari pacchetti non siano frammenti di un singolo datagramma, in cui l'identificazione rimane la stessa, medesima, per far capire agli altri, guardate, questi non sono pacchetti separati, ma frammenti dell'unico datagramma principale. Quindi arrivano i seguenti frammenti e il firewall li fa passare, perché dice il primo, che conteneva una direttiva per la porta del web server, era permesso secondo le mie regole. Facciamo passare gli altri e poi facciamo comporre i frammenti. Se io specificassi un offset particolare che dice che il secondo frammento in realtà non va dopo il primo, ma lo sovrascrive in parte, e avessi messo nei dati del secondo frammento che sovrascrive parte del primo una nuova intestazione TCP con una nuova porta destinazione che non è più la 80 ma la 22, i frammenti sarebbero già passati attraverso il firewall, sarebbero già arrivati allo stack TCP/IP, ricomposizione dei frammenti, accesso diretto alla 22. Questo capitava fino agli NT prima del Service Pack 3 o 2, poco importa comunque perché ormai è roba passata. Linux era ben conscio, comunque il team di sviluppo era ben conscio del problema, perché era già un'idea teorizzata da qualche tempo. Allora si dissero, controlliamo sempre che l'offset dei frammenti sia sequenziale, che non vadano a sovrascrivere i frammenti precedenti. Però non controllarono una cosa, che la lunghezza di ogni singolo frammento non fosse soltanto in relazione all'offset in grado di sovrascrivere un frammento precedente, ma non controllarono che magari fosse meno di quanto avrebbe dovuto essere secondo l'offset. Immaginiamo che il mio offset dicesse, questo frammento parte dal byte 100 e arriva al 1000, sono 900 byte, e se invece il mio frammento fosse stato lungo 200 avremmo avuto un valore negativo, perché il kernel effettuava delle normali sottrazioni, e questo valore negativo sarebbe passato ad un'altra routine di controllo degli offset. Avremmo avuto la classica operazione algebrica per cui A meno, aperta parentesi, meno B diventa A più B. Questo parametro veniva passato ad una mem copy, e invece di avere un parametro di memoria piccolo, come quantità di memoria da copiare, era possibile, specificando un offset enorme e una lunghezza del frammento minimo, far copiare alla mem copy una quantità assurda di memoria, quindi andando a ciucciare tutta la memoria disponibile al kernel soltanto per un singolo frammento. Risultato netto, la macchina crashava. Venne fuori la patch e invertirono l'offset più piccolo e la lunghezza più grande. La macchina crashò e si passò dalla 0.32 alla 0.33. Venne patchato questo e allora si dissero, bene, io ti metto gli offset lasciando delle parti bianche in mezzo al leader, senza andare a sovrascrivere tutto il primo frammento. C'erano delle mem copy, anche qui i puntatori dereferenziati su zone che non contenevano niente, crash. Si andò avanti nel giro di 12-15 exploit dai nomi uno più ridicolo dell'altro, in grado di far crashare 8 susseguenti release di Linux costantemente. Era il classico periodo in cui su IRC nessuno veniva floodato, perché non c'era bisogno. Un singolo script si entrava in un canale, pacchetti singoli a tutto il canale crollava tutto contemporaneamente. Se ne ricorderà qualcuno che magari era OP su Linux meno IT su IRCnet all'epoca, parliamo circa, mi sembra, del 96-97, primi mesi del 98. Sì, questo è uno degli articoli che fanno parte della stessa rivista su cui scriveva il ragazzo prima. Poi vi diamo l'URL, comunque c'è anche un mirror locale qua in rete all'Hackit, che spiega peraltro degli attacchi di cui parlerò adesso. Ora immaginatevi invece che non si vada a colpire direttamente un'implementazione, ma che si cerchi di saturare la quantità di banda disponibile per una macchina. C'è qualcuno che non ha mai sentito parlare dello SMARF? Nessuno? Cioè, qualcuno lo dica, tu non sai cosa sia, va bene. Praticamente quasi tutti gli altri sono stati attaccati almeno una volta, perché a me capita spesso, quindi non so. Mai nessuno? Comunque, lo SMARF è il prototipo, uscito qualche anno fa, di un nuovo tipo di attacco. Prima che si arrivasse allo SMARF, i flood come si facevano? Una macchina incominciava a creare dei pacchetti a basso livello forgiando un indirizzo IP e ne spediva una quantità industriale al bersaglio. Risultato netto, il bersaglio non era in grado di difendersi, anche perché magari le risposte che decideva di inviare al tipo di pacchetti ricevuti, che contenevano un indirizzo diverso da quello dell'attaccante, venivano perse nel vuoto, si creavano delle tempeste di CMP di tipo sistema non raggiungibile, porta chiusa e cippa lippa. Il problema qual era? Che anche l'attaccante doveva devolvere parte della sua banda a una trasmissione continua ed esagerata di pacchetti scemi. L'idea dello smurf è geniale, io non so se sia proprio dell'autore o se l'abbia magari rippata da qualcuno, poco importa. Lui fu il primo, questo codice, prima lo smurf.c, il papa smurf 2, il fraggle che si basava su un concetto simile ma con pacchetti UDP invece che CMP, aveva un nuovo tipo di concetto in tasca. L'amplificazione dell'effetto onda contro un bersaglio. Immaginate che io abbia soltanto un modem che mi permette 56 kilobit di trasmissione e l'attaccante e il difensore abbia la stessa banda. Se mi mettessi io a mandare pacchetti come un deficiente, al meglio potrei raggiungere una situazione di stallo, sempre che sia io attaccante che il difensore abbiamo in corso lo stesso tipo e la stessa quantità di connessioni con l'esterno. Se siamo a zero entrambi, la nostra diventa tipo una partita a scacchi che va verso la patta, perché non c'è modo di capire quale delle due bande finirà prima. Diciamo, io sono su YOL, lui è su TIN, cade prima lui, ma è un discorso inerente al provider, non è inerente il tipo di attacco. L'amplificazione di banda invece implica che io utilizzi delle terze parti per aumentare la quantità di dati che io con una banda ristretta posso far piovere sul bersaglio. Cosa faceva lo smurf? C'è qualcuno che non sa cosa sia il programma Ping, disponibile anche per Windows, oltre che sugli Unix? Benissimo. Immaginate ora che il tipo di dati trasmesso dal Ping, io lo mandi non ad una singola macchina, ma ad una serie di indirizzi di broadcast di classi C. Ora, se avete configurato le macchine quando avete ricevuto il foglietto, qui all'ACKIT, avrete visto che c'è anche un indirizzo di broadcast. Qualunque pacchetto, qualunque dato inviato a quell'indirizzo dovrebbe essere rimbalzato, dico dovrebbe perché poi basta non configurare questo indirizzo per permettere alla vostra macchina di rispondere, ma comunque viene inviato allo stack, non soltanto a livello fisico ma già quello di rete, di tutte le macchine presenti all'interno di quella LAN che condividono il medesimo indirizzo di broadcast. Invece quindi che inviarla uno solo di voi, la manda a tutti contemporaneamente. Ora io voglio floodare Pippo e mando un ping, poi in realtà il pacchetto è un po' differente, se volete dopo vi faccio vedere le intestazioni. Mando un ping a un buon numero di indirizzi di broadcast di varie classi. Certo, io andrò a cercarmi delle classi C che rispondano a indirizzi di broadcast con magari almeno una cinquantina, una sessantina di macchine, e mando magari pacchetti di tipo ping di 40-50k. Ognuna delle macchine di quella classe C risponderà al ping. Ora, la genialità dov'è? Se io mando dei ping con l'indirizzo sorgente della vittima, io ne mando uno solo per ogni indirizzo di broadcast di classe C. Tutte le macchine di tutte le classi C manderanno delle risposte. Se io metto, inserisco anche delle opzioni, tipo fammi vedere la differenza di orario tra quando te l'ho mandato io e quando me lo mandi tu, quindi aumentando il carico di dati, manderanno tutte le risposte alla povera vittima. Risultato netto: si può amplificare di decine e decine di volte il peso della banda che utilizzo io rispetto a quella che viene consumata da chi subisce l'attacco. Domanda tipica che sento sempre e spesso su IRC. La prima: ci si può difendere dallo smurf? Tutti tirano in ballo i soliti documenti tipo RFC o guide linea del CERT e compagnia bella, non rispondete a indirizzi di broadcast. Va benissimo, ma questo non difende il bersaglio dell'attacco, questo impedisce che classi C o comunque altre reti di macchine possano essere utilizzate come amplificatori, ma non serve assolutamente a difendere il bersaglio. Altra cosa che tirano in ballo spesso tutti: bene, filtriamo tutti i pacchetti tipo quelli che mi manda il ping, li filtro e non arrivano più al kernel. Già soltanto il fatto che il vostro IP change, IP tables o netfilter o IPF o quel caspita che utilizziate debba stare a valutare che il pacchetto che arriva è di quel tipo, corrisponde alla regola che avete selezionato, volete non rispondere, avete già consumato delle risorse computazionali, saranno minime per quanto volete, ma le avete sprecate. Oltretutto, se voi siete su un modem o una linea che è piccola e l'attaccante è in grado di riversarvi addosso una quantità infinita di dati rispetto alla banda a vostra disposizione, a cosa serve filtrarli? Voi siete a valle del canale attraverso cui è arrivato l'attacco di banda. Cioè, non serve a niente filtrare questi pacchetti al vostro livello. Se voi foste in grado di filtrarli 2, 3, meglio ancora 4 o 5 hop di distanza, allora sì che probabilmente voi non subireste nessun tipo di attacco. Ma anche soltanto se il vostro primo provider di linea, il primo rispetto a voi, subisse l'attacco e filtrasse questo tipo di dati in arrivo, voi avreste comunque un danno indiretto, perché comunque la banda del vostro provider potrebbe essere saturata fino ad un certo punto, e siccome voi la dividete con tutti i clienti del vostro provider, potreste subirne lo stesso gli effetti. Quindi anche questo metodo, se avete già proposto voi come metodo di difesa agli altri, non lo utilizzate più, perché non ha alcun senso come base tecnica. Se voi siete a valle della banda che viene saturata, filtrare non serve a nulla, o lo fate a monte o è inutile anche parlarne. Domanda accessoria: è possibile risalire a chi sta conducendo un attacco di tipo SMARF? Al momento attuale la risposta è no, ma non quasi mai, no sempre, perché purtroppo il tipo di intestazione che noi vediamo non contiene informazioni accessorie sul percorso effettuato dai pacchetti. Quando noi inviamo dei dati, sanno dove stanno andando e da dove arrivano soltanto i router. Il pacchetto in sé e voi che lo mandate non sanno dove stiano passando, transitando intendo, sanno soltanto, voi sapete soltanto che parte da voi e deve andare da un'altra parte, il destinatario sa che è per lui e arrivano da una prima origine, ma se questa prima origine è modificata e non abbiamo un'informazione sul percorso che il pacchetto ha effettuato, non abbiamo modo di risalire all'attaccante, a meno che l'attaccante

0: quali Bellowin, per esempio. Se conoscete il nome di Bellowin, esce un po', è un po' come il prezzemolo per quanto riguarda la sicurezza del TCP/IP. Lui ha proposto un aggiornamento al protocollo ICMP, che è un protocollo di controllo, non trasporta dati veri e propri, serve soltanto per notificare errori o condizioni particolari tra le due parti di una trasmissione. E lui ha proposto un nuovo tipo di dato ICMP che serva a far capire per quale router è passato un pacchetto eventualmente. Al di là del fatto che sia possibile, lui lo ammette nell'RFC, spuffare, ovvero creare ad hoc anche questo tipo di dato aggiuntivo in modo da non far capire bene all'utilizzatore di questo nuovo tipo di dato ICMP quali siano quelli veri e quali siano quelli falsi, per capirci come l'opzione di NMAP dei decoy host, ovvero voi fate lo scan anche quello normale TCP senza flag strane, ma lo fate contemporaneamente lanciando pacchetti con una miriade di indirizzi differenti. Chi nei log vedrà scansioni da 400 IP come farà a capire qual è quello vero e quali quelli finti? Quindi l'RFC non è stato ancora accettato, non ci sono implementazioni reali in merito. Certo. Vabbè, certo, anche perché ogni router di passaggio doveva cercare di capire con informazioni con i router a monte a valle da dove arrivasse il pacchetto. C'è la possibilità in un attacco distribuito, ovvero da più punti un po' sparpagliate geograficamente a livello di rete, non a livello di paesi internazionali, sparpagliati geograficamente nella rete, diventa un po' complesso anche utilizzare questo sistema, perché i messaggi che potessero notificare da dove arriva e per quale router è passato potrebbero non darci nessuna informazione in merito. No, ma hai ragione, cioè non c'è un'informazione specifica su tutta la rotta, praticamente ogni router dovrebbe essere in comunicazione anche con quelli precedenti. In realtà una soluzione per ammazzare la quasi totalità dei FLUD che utilizzano sistemi di questo tipo ci sarebbe: un RFC e una linea guida, un documento con linee guida del CERT, lo dice abbastanza chiaramente. Tu, singolo provider di linea, con dei singoli router e dei singoli indirizzi IP assegnati, non permettere dall'interno dei tuoi clienti verso l'esterno indirizzi IP che non siano quelli dei tuoi clienti, o meglio, quelli che dovrebbero avere. Quindi se io sono sotto Aruba e ho un classico IP di Aruba, se mando pacchetti con un IP differente, Aruba dovrebbe essere intelligente, previdente, ma soprattutto sana di mente da dire no, questo pacchetto non può originare dall'interno della mia rete. Devo bloccarlo. Se così fosse, l'unico modo per effettuare ancora questo tipo di attacchi sarebbe andare su shell in paesi assurdi, tipo quelle del sud-est asiatico, in cui comunque la banda a disposizione non è che sia granché. Quindi anche effettuare effetti di amplificazione di banda mandando 2K al secondo.
1: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
2: Affrettati, le scorte sono limitate.
3: Dormo, visto che ci vuole domani notte per dormire.
4: Va bene.
3: Dalla stazione fino alla stazione non riesce a finire. Quarto d'ora. Con calma.
5: Ma non è il primo subito massimo.
3: No, già fanno questo. Oh, ci si sente bene. Va bene, dai.
6: Vediamo che interrotto funziona.
3: Un caldo porco mio.
6: Madonna, che caldo.
7: Hai birrato, eh? Mica la fa caldo con la birra.
8: Ma è grosso.
7: Però fa anche bene.
9: Ma sta installando di
10: stecca approssimamento.
9: Madonna,
11: tutti i modi.
10: Tutti i modi
11: sì, sì, quasi sì.
10: Un caldo porco mio.
7: Allora, mi consiglia ancora.
11: Ti sta di
7: nuovo.
11: Non c'è
7: per
11: l'uomo.
7: Ho creato una diacoli spermato. Nella
10: ruota. Un caldo porco dio.
12: Eh? Guarda.

0: Madler, bacio in bocca. Qualcuno ti apre e ti chiude?
1: Sì, ma nei guai viene ciò da piccere.
2: Quel pezzo di cacca lì per un po'. No, certo, anche gli altri.
0: Ma anche voi andate via allora.
1: Andiamo via, andiamo via, ma la mattina siamo qui alle 11.
0: Ok.
3: A rompere.
2: No,
3: andiamo a notte.
0: Venire a parlarne,
3: sta per spacciare la sedia.
0: A parlare di impossibile posto dove vivere,
1: impossibile
0: posto dove vivere, tu sei molto legato a Catania, ti sposteresti da Catania?
1: No,
0: allora se ne porti un cazzo a
1: Catania.
4: Tu dove cazzo stai?
0: Io sto a Padova.
4: Mi sono spostato, stavo a Venezia.
0: Si è già spostato?
4: Sono già spostato.
0: Quanto è che stai?
4: 4 anni.
0: Dove vai?
4: Ho l'università, ho il lavoro, non lo so. No, il lavoro me ne sposto.
0: Che faccio? Mi sposto e mando a fare un tutto questo?
4: No, questo non mi ha dato
0: fastidio. Saremmo noi che dovremmo venire.
4: Ma questo devi fare meglio della Catania.
1: No, stiamo andando.
0: Braid?
4: I Braid no, in Ungheria sì, però soprattutto matando quello. Quello lo devi avere perché è
3: matando la coppia.
0: Quest'anno hanno fatto il corso sulla nostra pagina, di effettivo c'è il nome. Oggi analizziamo Anna.
4: Ma una cosa che non finisce più di studiare. Neanche lui finisce più di studiare.
0: Mi passi il CD, io proverei anche a vederlo.
4: Logo però appena finito di modulizzarsi.
1: No, vabbè, allora niente, no.
4: No, io se vuoi ti passo l'altro CD.
0: Tu mi hai dato una copia, mi hai detto?
4: No, io ti lascio, cioè, se vuoi.
0: Questa copia?
4: Sì, sì, tranquillamente. Se ti lascio l'amore. Se ti lascio tutto.
0: Come?
4: Ti
0: regalo
2: di ruta 15. Buonanotte.
0: Ma dai, qual è? Così?
2: Dimmi di risposta a camera e portarlo a casa.
0: Ma se vuoi te lo spediamo,
2: No, tenetelo. Avanti una porta va a Bologna.
0: Va bene. Cazzo, grazie.
2: Il caldo porco.
0: Che era copiato? Il buzzù?
4: Sì.
0: No, oh, vabbè, non mi piace. Non mi piace.
4: No, sì, che so cos'è. È un gothic metal norvegese, una roba del genere. Cantano un finito.
5: Black metal
4: norvegese. È norvegese, credo.
5: Ma no, canta nel caso, nel senso che lui è caso.
4: Ah, ma figlia che dice.
5: Ha di tanta burla.
3: Sono scelto di tutte.
0: Madonna, carino, lo copre solo per questo, per il gesto. L'ho spostato perché cominciavo a sentire.
1: No,
0: sì, è meglio sudare e far prima di stare, che ne so, i tropici. Che si sì. E non c'è niente da fare. Ma anche qua si sì, che non c'è niente da fare. Buscemi.
4: Buscemi è una musica elettronica estremamente... Non ti piace? Non ti piace? Via.
1: Ah, molto piacevole.

0: ¿Más pure con el Congo de Dalaudio?
1: No, sin Dalaudio. Dalaudio porque deve essere scritto radio. Ma questo è proprio una serie di 10 giorni fa.
0: Cioè la camera che fa i misti di
1: foto. Sì, con la telecamera faccio foto. Insomma di categoria fa delle foto foto. Tutto il Congo è fatto. Dai, ora che facciamo il porno. Ok. Abbiamo il porno blu, il porno rosso, il porno blu e il porno bianco. E il pongo nero per fare il cartone del negro, però per me non l'abbiamo messo dentro. Eravamo distrutti da c'era un caso.
0: Allora, Battle Stars.
2: Tagli balconi.
1: Sì, sì, anche i calca.
0: Guarda che ci sono quattro album.
3: Il
0: cane ai balconi.
1: Sì.
3: Ah, ma anche lì.
0: Acqua che gorgoglia nella latte del cesso, sì. Microscopica del Beijing.
4: Un po' come la pioggia di piscina davanti alla
0: telecamera. È il cesso del Beijing. Cos'è la pioggia di piscina
1: della
4: telecamera? La telecamera.
0: Cosa ho detto?
4: La telecamera della loggia fa schifo perché quando la guardi è come se c'hai una cascata di pisce malato. E si teme. Lo ricordo benissimo.
0: Porco Dio!
4: Io volevo dire tutte le due performance.
0: Ma è la nostra, è quella che fa veramente cagare.
4: È quella con sì, la, con la cascata di piscio.
0: E l'hai vista, no? Che c'è proprio il piscio.
1: Il piscio.
4: La cascata.
0: Sarà. Rancid Amputation. Bellissime queste canzoni.
2: Rancid? Ma rancid? Mettili su
0: No, no, sono i Cannibal Corpse.
1: No,
0: era
2: Cannibal
0: Corpse. Mummified in Barbed Wire.
1: No, sono quasi migliori.
2: Cannibal Corpse è il
1: loro
2: genere.
1: Mi gradisco molto.
0: Disfigure.
2: Decisamente bravi.
4: Sì, sì, sì. Vai di Cannibal Corpse.
1: E ho i tre album di Bulgaria anche.
2: Bulgaria non mi tocca.
1: Non li tocco.
2: Narco satanico, no, se per me non
1: mi fanno ridere, cioè,
0: molestandoni.
2: Mi muerto per la erezione.
1: Vendendo pure la coca.
2: La scena iniziale con la canzone lì che è la contrattazione di coca, perché si incazza col tipo che tira il prezzo e l'ammazza col piede di macete. Dammi il macete! La copertina di Narco
1: satanico.
2: La copertina di Narco Satanico sia una testa mozzata da avanti a un muro di panette di cocaina.
1: Dai binari, mozzata dai binari.
2: È vero.
1: Esatto, cioè, sul retro poi ci sono i binari con
2: binari
1: col
2: corpo.
1: Testa, sulla testa.
4: Conoscete un gruppo che si chiama Crippled Bastards?
1: Sì,
2: il Crippled
1: Bastards. Sono banche però.
2: Infatti non hanno gli effetti.
4: Punk hardcore.
1: Sì, sì, sì.
4: Grandioso.
0: No, i Carcass
1: ci sono anche su Fugation qua dentro,
2: io andavo, ascoltavo anche roba molto più pesa, tipo Nuclear Assault.
4: Io ho avuto
0: cazzo mio o mia chiera, sai?
4: Una volta con il Rato Svecorau
1: brasiliano.
0: Cazzo Dio merita?
1: Cazzo Dio è inascoltabile.
4: Però merita.
0: Rumore
1: strano. No, inascoltabile, come impazzisci. Per questo merita. È One Man Band pugliese. E li ho scaricati da un FTP di un...
0: Ma elettronica, chitarra...
1: No, industriale. Industrial...
0: Che roba per me.
1: Che roba per me, proprio per te. È inascoltabile.
0: Sei inascoltabile.
1: Io ho aspettato i Godless, erano... Godless, che per dire...
2: Ma quello che c'è... Mi metti su... Metti su un attimo questo CD. Un attimo.
0: No, non mi fate dare uno di quei CD che vuoi. Poi voglio copiare pure questo.
2: Ah, ma perché questi non sono MP3?
0: No, quella era roba di lobby.
4: questo cosa serve? Preso per inciso che non è poca.
0: No, è brutta. La poca tomate dicendo può sempre servire.
5: Interrotteggiare un po'.
4: Per le dita dici quando si approfittano, si sudano.
2: Allora, vai in...
0: Tutto sexual cancroid.
2: Questa è la procedura di Today's the day, sono bravissimi, Paolo.
0: Children of Bodom?
5: No, fanno metal.
0: Come va bene.
2: Ma c'hai anche Bulgaria?
5: Sì, tre album.
0: Paul Chamber?
5: No, no, no.
2: Creed?
5: No.
2: Paul Chamber? Anche
5: loro. Sì, non mi piace molto. Cosa?
2: They Grew a Box?
5: Sì, sono buoni, sono al core canadese e a me piacciono.
2: Canadesi mi piacciono.
5: No, sono solo male.
2: Regista canadese.
5: Quale?
2: Si chiama Nelson Hendrix.
5: Fa cinema.
2: Cioè partecipa ai festival, queste cose qua, non è un regista.
4: Regista del set.
2: L'ho conosciuto al Festival di Cinema di Palermo, ho fatto una retrospettiva tutta su di lui, fa delle gran cose.
4: Guarda, ci sembra poco serio questa faccia qua.
2: Ha fatto una roba in cui lui si sparma tutta la schiuma da barba grossa ed era rimasta qui enorme del cuore. Capivi che era tutto la schiuma da barba.
5: Ah, okay.
2: Perché aveva sta cosa che gli schiacciava la roba, però al contrario. E lui era pieno di schiuma da barba e pian piano se la levava.
5: Esatto, bellissimo.
2: E rimaneva lui. Ed era in bianco e nero, sembrava agghiacciante veramente.
5: In greco si tratta.
2: Un attimo.
5: Non sono andato alla Biennale quest'anno. Ero uso andare alla Vernice scavalcando il biancato. Quest'anno ero al lavoro, non c'è stato verso.
2: No, non ci siamo, dei due abboccio non ci siamo in centro.
5: Un po' spazio.
2: 738 ci stanno su questi CD-ROM? Non credo.
5: No.
4: Scusa, mi dai un CD-MP3 per trovare un buon schedato.
2: Do quello...
4: Un qualsiasi.
2: Ti do quello di Zeiss. Quanto è il suo? Provalo con il Crypto Sexual Cancroid. No, la musica di punto.
6: Metti su allora, piuttosto... Beh.
5: Provo adesso per fare andare l'audio. Un anno e...
6: Sto mettendo un po'.

0: minchia, non mi ricordo come si crea il CD in ISO e file system.
1: MK ISO?
0: Sì.
1: E FileMan, perché si fa così nel mezzo.
0: C'è un sacco di robe in mezzo.
2: Le ISO le ho già visto, meno R, meno O, ISO e
0: J e Jonet, R Rockridge, maiuscolo.
2: R minuscolo, J maiuscolo.
0: Meno?
2: Meno J maiuscolo, meno R minuscolo, meno O minuscolo, nome dell'immagine, poi la direttrice da quale deve fare.
0: Però così ti mette se stesso? Pure? Vediamo.
2: Almeno così è che ho fatto il CD a Shiny.
0: Mi fanno via di sogno. Ah, io con tutta questa roba qua sono svegliissimo,
1: sono contento.
0: Che ho, io ho un hard disk da 20 giga a casa, però è pieno di memory che devo backupare, pieno dei miei backup nel sistema.
1: Esatto.
0: E non li ho ancora fatti. E voglio brasarlo e installarci il mio Linux, no? Però voglio fare una partizione per il Windows 3.11.
1: Di 3.11.
0: Voglio vedere come vola il 3.11 su un Celeron 300.
3: Non lo si può tenere.
0: No, vero?
1: Ah, io volevo esportare quel bel video, però si sa che non si può. Che sto facendo una parete interattiva.
0: Una parete?
1: Sì, una parete interattiva in Flash. Con motion detection.
0: Minchia.
1: No, è stato qua. No, dobbiamo fare un altro.
0: Tutti molto?
1: No.
0: Con un video detto.
1: Telecamera. La camera di una macchina.
0: Ah, c'è una parete, la gente passa.
1: Esatto, no, la parete è l'interfaccia. Tu la modifichi o interagisci con l'interfaccia, toccando, cioè sfiorando i bottoni. Dovremmo fare una mostra tipo a settembre. C'è che finanziamento sono perché appunto fare che le macchine possiamo comprare, ci vogliono due PC. Mi pare che si possono comprare con i soldi.
0: Per cosa? Per il web?
1: No, web non sono fatte.
0: Un progetto così?
1: Sì, un progetto così, artistico. Con un tipo che lavora in web, però fuori web. No, un web con quello. Le fiere di Webbit hanno comprato chiunque, quindi.
0: Cosa?
1: Tutti i software liberi. Chiedendo soldi.

13, 14 e via dicendo. Se avete mai provato una PTR per questi P, avrete notato che identificano i broadcast per alcuni servizi inerenti il multicast. Il multicast cos'è? Invece che mandare trasmissioni a tutte le macchine di una rete, come si fa con il broadcast, io decido qual è il gruppo di macchine che sono interessate e lo mando soltanto a loro. Quindi un singolo punto di trasmissione, vari punti di ricezione, ma comunque inferiori a quelli che avremo con un broadcast semplice. La maggior parte dei router dei provider italiani, non ho chiesto a amici o colleghi all'estero, però immagino che sia lo stesso, hanno di default i servizi di multicast. Alcuni provider addirittura effettuano delle trasmissioni di test. Ora, tutti i protocolli inerenti al multicast, quindi l'IGMP, il PIM, varianti del SAP e via dicendo, cosa fanno? Vengono autenticati in qualche maniera? No. Sono inerenti, sono indirizzati alla connessione? Men che meno. Ovvero è più semplice, come si dice, spacciarsi per un altro degli abbonati ad un provider che non effettuare quasi l'hijack di una connessione, che è la cosa più semplice che si possa fare. Dopo lo vedremo, anche se la gente pensa che sia difficile. Cosa si fa? Io iscrivo qualcun altro del mio stesso provider ad un gruppo che vuole ricevere le trasmissioni multicast e ogni 39 secondi per un protocollo, ogni 3 minuti per un altro, gli dico: molto bella questa trasmissione, continua a mandarmela. Alla fine lui verrà iscritto, se io voglio, a tutte le trasmissioni di test della maggior parte dei router, magari anche del mix italiano e via dicendo, e verrà bombardato di trasmissioni che lui non ha richiesto, uno, ma soprattutto che non vengono bloccate se le porte sono necessariamente chiuse come dovrebbero, perché lui non è interessato. Lui verrà incasinato da una serie assurda di pacchetti inerenti almeno tre tipi di protocollo e risponderà a sua volta computando altre risorse per dire: no, io non lo volevo, ma non saprà che noi magari stiamo rispondendo continuando a costringere i router a mandargli della roba. Quindi ok, lo smart, chiudiamo i broadcast. In realtà il concetto di flood su internet, visto che non esiste un'autenticazione seria, non ha alcun senso. Siamo sempre alla patch del problema, alla patch del problema, alla patch del problema, ma in realtà non abbiamo ancora assicurato nulla per quelle che sono le connessioni e le autenticazioni di terze parti in rete. Esaurito un po' il concetto generico dei flood, passiamo a degli attacchi un po' più divertenti. Vorrei parlarvi, anche perché sono degli attacchi conosciuti a livello di nome, a livello storiografico, perché hanno interessato una delle figure più blasonate e per lo stesso motivo rompipalle della storia dell'hacking, ovvero tipo Kevin Mitnick, e sono l'IP spoofing. Non come faccio a collegarmi se arricci con l'IP di un altro, oppure mi collega a un Wingate, quello è uno spoofing di un altro tipo. Per spoof di solito si intende una modifica o un mascheramento di qualche risorsa, nel caso dell'IP del suo indirizzo, ma nel caso dell'attacco di cui parleremo, nell'effettuare connessioni avendo l'IP di una terza macchina, non comunque il nostro. Kevin Mitnick è diventato famoso perché venne beccato. In realtà, di tutti gli hack che lui ha commesso, di tutti i crack che lui ha commesso, scegliete la vostra definizione, se escludiamo quello del furto del codice sorgente del Digital Unix all'equipment, abbiamo sicuramente l'attacco ai sistemi di Shimomura.
Ora, quello fu semplicemente un attacco di spuffa alla cieca per inserire una backdoor semplicissima al servizio al demone RSH per il collegamento mediante shell remota, e poi da lì un interessantissimo hijack che nessuno conosce utilizzando un modulo del kernel dei protocolli Streams. Allora, non esistono soltanto i socket che derivano dagli Unix BSD, ci sono altri tipi di protocolli inerenti agli Unix di tipo System 5 dalla release 2, 3, 4 e via dicendo, che prendono il nome di Streams. Li utilizzò prima uno spuffa alla cieca che adesso vediamo, non il suo attacco quanto la teorizzazione, un minimo di concetti pratici per farlo, e poi un altro hijack che vedremo anch'esso a livello teorico e pratico come farlo. Sì, ok, questo poi è un altro problema, come le leggende che abbiamo visto prima sulla crittografia, c'è anche questa, si dice che in realtà non fosse lui, o se è stato lui il codice non fosse suo, ma di un amico israeliano che nessuno ha mai beccato, di cui anche Shimomura aveva sentito parlare, rientra in alcuni log di alcune sessioni di chat di Mitnick. Vabbè, ok, questo comunque è un'interessante chicca storiografica, però poco importa, io non lo stimo tanto come persona, ma sono più incazzato per quello che ha dovuto subire, perché è stato messo come capro espiatorio in maniera ingiusta, a mio avviso, per quello che ha fatto. Cos'è l'IP spoofing? Io sono su un sistema, e scommetto che non è questo, e infatti non è questo, vabbè, vediamo quello lì, dai. Visto che qualche diagramma l'abbiamo, utilizziamolo. Ok. Allora, immaginate che noi si vede quel semplicissimo diagramma? Ok, magari da lontano non lo so. Comunque, in alto a sinistra abbiamo una A e tra parentesi una S con una freccia che va verso la lettera B. La lettera B risponde su una riga inferiore verso la lettera S. Ovvero, noi siamo la macchina A. Vogliamo collegarci alla macchina B. Quello che ho spiegato ieri nelle basi del TCP/IP a poca gente, però è ovvio, noi ci colleghiamo con un IP, mandiamo dei pacchetti che hanno il nostro IP come sorgente, l'IP del IP destinazione del destinatario e viceversa. E che cosa ho detto negli ultimi 5 minuti? Abbiamo parlato di Kevin Mitnick, però non abbiamo ancora delineato gli attacchi, partendo adesso. Va bene, ok. Sì, era una nota di colore. No, grazie Giorgio. Comunque, vabbè, per voi che non avete sentito era una nota di colore, la storiella c'è scritta anche sull'articolo, dopo ve lo faccio scaricare. Per tornare all'attacco, noi siamo il sistema A, vogliamo collegarci al sistema B, utilizzando però l'indirizzo di S. Ho messo S soltanto come iniziale di spoof. Quindi se io ho un indirizzo 1111, voglio collegarmi a amazon.com come se avessi l'indirizzo 133.111, ovvero non c'entra assolutamente nulla con il mio, non c'entra assolutamente nulla con la rete locale di cui io faccio parte, magari con il range di altri abbonati del mio stesso provider, insomma è un IP che è da tutt'altra parte a livello topografico di rete. Perché B risponde con una riga più bassa nel diagramma verso S? È abbastanza ovvio, lui si vede arrivare una richiesta di connessione dall'IP di S. Certo, la risposta non la manda a me, che ho l'IP di A. In questo attacco io non modifico il mio IP con ifconfig sperando che i dati tornino a me. Non avrebbe molto senso. Prima di tutto perché quando sono via modem, e questo è ovvio a tutti, l'IP non lo gestisco io, mi viene dato da un terminal server del provider, io non posso metterci parola. Quello che posso fare io è creare dei pacchetti però finti che simulino una connessione con l'indirizzo di S, solo che la macchina bersaglio, la B, manderà i pacchetti di risposta al vero S. Ora, questo cosa succede? Abbiamo già due problemi. Uno, qualunque risposta alla macchina bersaglio invii, che sia di accettazione o meno, di schifo o meno, noi non la vedremo, tranne piccoli casi particolari cui dopo accenniamo. Quindi non vedremo nulla, siamo in una situazione di totale cecità.
come Mitnick nell'attacco a Shimomura. Il secondo problema qual è? Mettetevi nei panni della macchina che ha l'indirizzo che noi stiamo utilizzando in malo modo. Si vede arrivare delle risposte dal sistema B che dicono: volevi aprire una connessione con me? Vediamo. E quello dirà: no, guarda, io in realtà non volevo aprire assolutamente nulla con te. E risponderà con un datagram IP che contiene un segmento TCP con una flag particolare, che è la flag RST, che dice: no, io voglio abortire questo tentativo di connessione perché non è originato da me. Questo è il secondo problema. Se utilizziamo l'IP di un'altra macchina esistente, questa risponderà, come giusto che sia, dicendo: la connessione non è mia, rompila. E la macchina bersaglio non onorerà più le nostre richieste, perché la vera connessione sarà già stata chiusa. Questo "già stata chiusa" identifica che siamo già volendo davanti ad una race condition. Chi riesce prima, io, a mandare una risposta successiva nell'attacco, o la macchina di cui mi sono appropriato dell'IP nel dire "no, voglio abortirla"? In realtà, quando l'attacco venne teorizzato, non si sapeva bene come poter bloccare la macchina di cui noi utilizziamo l'indirizzo. L'attacco di Mitnick e il successivo articolo apparso sul numero 48 di FRAC ad opera di Demon 9, che diceva "IP spoofing demystified" era il titolo, era la classica tecnica che avrete sentito tutti, non ne avevo parlato prima di Flood per introdurla adesso, che è quella del SynFlood. Il SynFlood, ora, io ieri avevo detto come si fa a originare una connessione TCP. Tornando al leader di prima, il TCP utilizza una coppia di due numeri, il numero di sequenza e il numero di acknowledgement, in inglese di accettazione, lo chiamo io in italiano. E poi utilizza due flag, la flag SYN e la flag ACK. Ora immaginate che io cliente voglia connettermi ad un server, gli manderò un singolo segmento TCP con il mio numero di sequenza scelto a caso, parola grossa, e basta, nessun dato. Il server risponderà con la flag ACK e un numero di accettazione che è uguale al mio numero di sequenza più 1. È chiaro? Volete vedere un diagramma? È chiaro? E poi con la sua flag SYN, perché anche lui sta iniziando la sua parte di connessione, e il suo numero di sequenza scelto casualmente, parola ancora più grossa. Dopodiché io, che avrò ricevuto il numero di sequenza del server per la prima volta, risponderò a mia volta, quindi terzo passaggio di dati, con la flag ACK e un numero di accettazione basato sul numero di sequenza del server maggiorato di 1. Allora noi adesso cosa facciamo? Mandiamo un pacchetto con la flag SYN e un nostro numero di sequenza con l'IP finto al bersaglio. Il bersaglio, se vede arrivare, manderà un pacchetto col segmento TCP con la flag SYN, il suo numero di sequenza, la flag ACK e il numero di sequenza da noi utilizzato più 1 al vero sistema che possiede l'interfaccia di rete cui è associato l'IP che noi stiamo utilizzando. Questo, se lo vede arrivare, risponde con un reset. Come fare in modo che questa macchina non risponda con un reset? All'epoca si scelse il SynFlood. Noi mandiamo una marea, no, in realtà pochissime richieste con la flag SYN e numeri di sequenza e porte sorgente a caso ad una singola porta di un server. Quello risponde con un SYNACK, ma noi che abbiamo utilizzato un IP sorgente inesistente, quindi non di un'altra macchina, proprio inesistente o di una macchina spenta, il SYNACK del server va perso nel vuoto, se ne va. Noi andiamo avanti con un ancora e un ancora e un ancora. La macchina a un certo punto non risponderà più su quella porta bersaglio a cui noi stiamo fludando con un suo SYNACK. Perché? Prima dell'utilizzo dei SYN cookies, che sono una specie di aggiunta che utilizza una funzione di hash crittografico basata su alcuni parametri della connessione, c'era il concetto del backlog, ovvero un'applicazione può dire: io posso accettare, se sono un server web, 5 connessioni contemporaneamente, poi dammi tregua che devo spawnare un altro processo, forcare un altro processo oppure creare altri thread, ma comunque 5 per volta. Appena ho associato il socket ad un thread, ti aumento di nuovo la possibilità di farmene ricevere una. Questo backlog, nella quasi totalità dei sistemi Unix, non superava le 8-16 connessioni. Quindi bastavano 16 pacchetti con la richiesta, con i PIN esistenti, questo rispondeva e gli tornava indietro il reset. Dopo 35 secondi riprovava, dopo 64 secondi riprovava, dopo tot minuti riprovava, fino a quando
Ok, se ne stava lì e diceva, vabbè, allora la resetto io la connessione, ma il nostro attacco dura qualche secondo. Ci basterebbe la prima ritrasmissione di pochi secondi per portare a termine l'attacco. Quindi il SYNFLOOD non è il flood del tipo esauriamo la banda, oppure se lo facciamo per esaurire la banda i SYNCookie mi proteggono? No, non ti proteggono a niente se ti esauriscono la banda. Se invece ti puoi proteggere dal tentativo di fare in modo che tu non possa più ricevere connessioni perché hanno saturato il tuo backlog, allora sì, i SYNCookie ti proteggono, allora sì, il SYNFLOOD può necessitare di pochissimi pacchetti e non di una miriade. A riprendersi, beh, semplicemente, allora, questo alloca un socket di risposta per portare a termine l'handshake a tre vie. Fino a quando non c'è stato il timeout, che è variabile a seconda dell'implementazione dello stack, quel socket è allocato, quindi praticamente il backlog è stato decrementato di un'unità. Se io riesco a fargliela decrementare fino a zero il backlog, fino a quando non c'è il timeout, il backlog rimane uguale a zero e quindi lui non potrà onorare nuove richieste. Empiricamente fai conto 3 minuti all'epoca, ormai con il fatto dei SYNCookies il SYNFLOOD per portare a termine un attacco di PSPOOF per bloccare l'altro non serve più a nulla. Scusami? Ah sì, ovvio, se uno non abilita i SYNCookies la sua macchina potrebbe vedersi saturare il backlog, la coda, quindi chiamiamola coda dei socket, e quindi potrebbe essere ancora vulnerabile a questo tipo di attacco. Quindi veniva chiamato flood perché c'erano tanti pacchetti, ma in realtà non è un flood come quelli che conosciamo oggi per saturare la banda, ne bastavano pochi. Lo possiamo vedere direttamente, ho degli stralci del TCP dump effettuato da Shimomura per vedere l'attacco di Mitnick. Allora, lui qua da un IP inesistente con cui ha forgiato i pacchetti, non so se si vede bene, vediamo, ok, esatto, che è il 130.92.6.97, che nel momento del suo attacco non esisteva, oppure era una macchina non raggiungibile o una macchina spenta, perché non serve per forza buttare giù una macchina per fare dello spoofing cieco, possiamo scegliere anche un indirizzo che non esiste, 1.2.3.4 per dire, e quindi non preoccuparci del fatto che la macchina con l'interfaccia con l'IP spuffato risponda con dei reset. Lui mandò delle richieste che vengono interpretate da TCP dump con questa lettera S maiuscola ad una macchina, ok? Questi numeri di sequenza sono poco importanti in quanto tali, sono molto importanti a livello del log di TCP dump. In teoria ogni connessione, vi avevo detto prima, dovrebbe avere un numero di sequenza scelto casualmente. Chissà come mai in questa sfilza di richieste con porte sorgente differenti, 601, 2, 3, 4, 5, 6, il numero di sequenza è sempre lo stesso. Questo è un buon indice se siete dei sistemisti con un sacco di log a disposizione. È un buon indice o di un tool codato male o di un malfunzionamento dello stack TCP/IP di una macchina. Se io dovessi codare un tool che fa un SYNFLOOD, quantomeno cambierei il numero di sequenza in maniera randomizzata, basta utilizzare le funzioni rand o rand presenti nella libreria C, per evitare che si capisca immediatamente che quel numero di sequenza lì proviene da un codice che sta facendo un flood, per dire. All'epoca già utilizzare il TCP dump di norma come faceva Shimomura era soltanto paranoia pura. Siamo in un anno, il 95, in cui può sembrare strano, si entrava nelle macchine magari scrivendo login, nome, password uguale, nei router, nelle macchine l'accesso root consentito, non c'erano filtri di pacchetti e via dicendo, si utilizzavano connessioni in chiaro, quindi all'epoca era un po' una sofisticazione ridicola differenziare i numeri di sequenza, ma oggi ve lo dico giusto per avere un'idea. Piccola parentesi di difesa, se uno utilizzasse i numeri di sequenza differenti in questo caso non si accorgerebbe che è un SYNFLOOD, magari sì, se l'attaccante non fosse così in gamba da variare tutti i parametri del leader IP e del leader TCP, la finestra, magari qualche opzione, magari cambiare le porte o cambiare anche i pin esistenti. Non basta cambiare un singolo parametro per codare un buon tool e non basta rimanere bloccati da sistemisti di fronte a un dato che sembra strano per non riuscire a capire se sia un attacco o meno. La conoscenza precisa a basso livello dei protocolli permette a un sistemista che analizzi log di rete di capire se c'è un attacco anche laddove un IDS magari non ci arriva.
Cioè, un conto sono i sistemi automatizzati, il conto è il cervello del sistemista e dell'attaccante, sono due cose ben differenti. Quindi secondo me la conoscenza dei protocolli per un sistemista di rete o un network engineer è qualcosa di fondamentale, non di importante. Se non l'avete, avrete sempre una cartuccia in meno rispetto ad un attaccante che invece abbia queste conoscenze. Fine della parentesi. Lui va a saturare la backlog della macchina server. Ad un certo punto che cosa fa? Si collega, e qua è il nocciolo dell'attacco dell'IP spoofing, ad una macchina, la macchina X-Terminal. Queste sono tutte richieste con numeri di sequenza differenti, con numeri di sequenza uguali, anche in questo caso, perché vediamo con la freccina se riesco a farvelo vedere, in questo caso il numero di sequenza finisce con 990, nella richiesta successiva è 991, in quella successiva che è sotto sarà 992. Anche qui sono delle query sequenziali per iniziare delle connessioni, cui subito, immediatamente, la stessa macchina di Mitnick risponde con un reset. Perché fa questo verso la macchina X-Terminal? Non è un vezzo o per camuffare i log, in realtà questo è un attacco o un'operazione di sonda. Lui sta sondando quella che è la generazione, che dovrebbe essere casuale, dei numeri di sequenza della macchina X-Terminal. Abbiamo visto prima che per fare una connessione TCP entrambe le parti si scambiano un numero di sequenza che è diverso per ogni connessione. Questo numero dovrebbe essere sempre differente, sempre scelto in maniera casuale. All'epoca non era così e quasi tutti avevano sto problema, ovvero si seguiva una regola abbastanza sciocca. C'era un RFC, che è il 793, che diceva: in teoria i numeri di sequenza dovrebbero aumentare di 125.000 unità ogni mezzo secondo. In realtà non si sa come mai all'epoca tutti lo facevano aumentare di 128.000 al secondo, ovvero ogni mezzo secondo. Questo vuol dire però che in un quarto di secondo non è che diminuisse di una, aumentasse di una frazione, eh? Ogni mezzo secondo, preciso come l'orologio del clock interno, veniva aumentato il numero iniziale di sequenza di un'eventuale connessione di 64.000. Ogni secondo, quindi, di 128.000 e in più di 64.000 ad ogni nuova connessione ricevuta, oltre ai normali aumenti derivanti dal clock. Lui cosa vede? Vede che i SIN che gli tornano indietro dal server, quindi in questo caso 202.18.24.000, 202.19.52.000 e andando ancora sotto 202.20.08.000, se voi faceste una semplice sottrazione dall'ultimo ai precedenti, vedreste che variano di un multiplo di 64.000, ovvero la macchina X-Terminal aveva questo baco, che all'epoca non veniva considerato tale. Cosa interessante, oggi per alcune macchine, vedi Windows, è peggio, è ancora più semplice, lo vediamo fra breve. Non veniva considerato un baco, si aveva questo incremento a seconda del clock di 64.000. Mitnick se ne accorse e allora decise di fare una cosa, ed è questa la teorizzazione dell'attacco. Avendo saputo che X-Terminal risponde con incrementi di 64.000, si collega utilizzando l'IP di server della stessa porta che lui prima aveva floodato con il synflood per riempire la coda di socket accettabile dal vero sistema server. Manda una richiesta SYN e immediatamente dopo, guardate, non aspetta nemmeno il SYN hack del server, manda in un periodo di tempo breve, purtroppo non ho i timestamp in questi log, manda già quello che secondo lui è l'hack giusto, ovvero la somma di 1 più il SYN, il numero iniziale di sequenza, che dovrebbe mandargli il server. Perché? Lui ha visto che ogni mezzo secondo aumenta di 64.000. Ne chiedo a un sistema 20, 30, ma ne bastano anche 4. Se vedo che c'è un pattern fisso, gli mando subito dopo una richiesta da parte di un altro IP e rispondo già come se mi avesse mandato un numero di sequenza che io so già che aumenta di 64.000 ogni mezzo secondo. Quindi posso mandarne un 5, 6, 10, considerando che magari qualcun altro si colleghi a aumenti di suo di 64.000, che sia passato magari un secondo o due per eventuale lag di rete, ma con questo range di hack che mando io, prima o poi indovinerò quello che era il numero iniziale di sequenza, e a questo punto cosa succede? Io non vedo nessun dato, Mitnick non li vedeva, perché dalla sua macchina, utilizzando l'IP di server, non vedeva i dati, che andavano verso server, alla porta floodata dal synflood, che quindi non rispondeva con i reset. A questo punto Mitnick si trova nella possibilità di andare avanti, utilizzare la flag push identificata qua nei log con la lettera P e inserire dei dati.
I dati passati alla storia come i più divertenti di quegli anni, soprattutto nelle macchine aperte con file system esportato via NFS al mondo, magari in scrittura, era il classico echo con due più distanziati da uno spazio nel file.rhosts. Lui cosa fa? Mette l'rhosts da parte di una macchina che poteva farlo, poteva collegarsi solo lei, magari per motivi di access list a TCPD piuttosto che per motivi di firewalling che Shimomura potesse avere all'epoca, non credo. Si collega, inserisce questa backdoor, dopodiché si potrà collegare lui con qualunque P, dati i due più, a quella stessa shell senza password. Detto, fatto, l'attacco è durato non più di una decina di secondi tra l'aver bloccato il vero server con il Syncflood, aver fatto le richieste da Apollo verso Xterminal per i numeri di sequenza, averlo predetto, avendo mandato la nostra richiesta, avendo portato a termine una connessione cieca, avendo inserito i dati e avendola poi chiusa con il normale invio di una fine e di due reset giusto per essere sicuri. Questo perché funziona? Una domanda che dovrebbe venirvi spontanea, se anche non la dite, spero che l'abbiate in testa, è: ma come? TCP si manda i numeri di sequenza e di accettazione per dire: ti ho mandato sti dati, tu li hai accettati, anche io li ho ricevuti, li ho accettati, ti sto mandando questi. Lui, che non vede questi numeri di sequenza, non vi bada, eppure io devo ricevere ed accettare i suoi dati? La risposta è sì, perché le due parti della comunicazione TCP sono, da questo punto di vista, totalmente indipendenti. Siamo in presenza di un full duplex, nella pratica portato alla piena teoria, e di solito non accade spesso in protocolli di livello così basso e così vecchi a livello implementativo, perché qua parliamo di anni 70 come idee dei protocolli TCP/IP. Poi ok, ci è voluto qualche anno per farli evolvere, ma comunque siamo intorno a quegli anni. Io, anche se non vedo le risposte del server, posso fare in modo che lui le accetti. Avete mai usato Netstat? Presumo di sì. Quando ci sono delle connessioni con il protocollo TCP, vi troverete ad avere delle paroline di fianco, SYN-RECVD, ESTABLISHED, FIN-WAIT-1, FIN-WAIT-2, TIME-WAIT. Queste sono divertentissime. Ora, al di là dello spiegarvele tutte, ci sono su questi articoli qua, da cui vi sto facendo vedere i diagrammi e i log, ve li andate a vedere, sono bellissimi. Oppure vi comprate un bellissimo libro, che dopo vi consiglio, e trovate assolutamente tutto su quello. Un po' una mia fissa consigliare sto libro, lo consiglio a tutti, anche alla mia ragazza, anche non ne frega niente. Noi diciamo, una volta che la connessione alla cieca è stata organizzata e mantenuta, avendo indovinato il numero di sequenza del server, a far passare il suo stato della connessione su established. Qualunque dato io invii, fregandomene delle risposte che lui mi possa eventualmente dare, verrà inserito nella coda di buffer che dovrebbe andare dal kernel all'applicazione che ha quel socket. Nel momento in cui l'applicazione dice dammi i dati arrivati da questo socket, li esegue. Non è importante per me vedere l'eco del daemon RSH o del daemon R-login che io sto attaccando, o fosse il daemon Telnet o il sendmail. Non me ne frega niente di vedere l'eco del mio comando e di vedere l'output delle risposte, soprattutto quando il comando che io devo inserire alla cieca è così banale. Se voi aveste accesso da root come aveva Shimomura da quella macchina, perché lui da server poteva collegarsi a Xterminal come root senza password, era quella la sua deficienza. Se voi avete un accesso come root, avete bisogno di stare lì a immettere decine di comandi per 20 minuti guardando le risposte? Non credo proprio. Infilate la prima backdoor disponibile a seconda del servizio aperto e vi ricollegate poi con calma. Poi a quel punto log, mica log, altre backdoor, modifiche varie, sono altri discorsi. Non è importante stasera. Quello che è importante è che noi ce ne freghiamo allegramente di quelle che sono le risposte del server. Ora, come predire i numeri di sequenza? I numeri di sequenza cadono sostanzialmente entro tre categorie. Quelli che seguono ancora la regola stupida dei 64.000 o suoi multipli o suoi derivati concettuali. Quelli che invece hanno una variazione incrementale a seconda del tempo che passa tra una connessione e l'altra. Quelli che invece hanno una generazione casuale o pseudo-casuale del numero di sequenza. Tanto per fare piacere agli smanettoni, Linux e OpenBSD sono ai livelli più alti quanto a generazione pseudo-casuale. Per fare ancora più piacere, Windows fa cagare in una maniera che fa quasi compassione, cioè c'è da provare tristezza nei confronti di un sistemista Windows, tranne il nuovo 2000, che poverino arriva a metà della scala di difficoltà, ma per tutti, compreso NT Final Service Pack 3, in determinati casi Final Service Pack 6,
è possibile operare una connessione spuffata alla cieca in maniera più semplice che non di quella che dovete fare Mitnick nel 95. Cioè sono passati 6 anni ed è più facile connettersi con l'IP di un altro a una macchina Windows 98 o Millennium Edition di quanto non fosse nel 95, alla faccia dell'evoluzione tecnologica. Come si fa a capirlo? Qua purtroppo viene la nota dolente dell'attacco, non è possibile predirlo mediante incantesimi o derivazioni a distanza, bisogna toccarlo questo sistema, ovvero bisogna operare delle connessioni TCP, anche brevissime, in un certo numero, in modo da cercare di trovare un pattern matematico tra i numeri di sequenza generati. Poi questo può essere anche facile, se il nostro obiettivo è anche una porta 80 aperta, oppure qualche servizio di quelli di NetD, tipo il Chargen, l'Echo, quelle minchiate lì. Ma sì, qualunque cosa, esatto, NetBIOS, io posso anche inviare una query che sembri normale, legittima, tipo get slash a un server web, e intanto mi sono già preso il numero di sequenza, faccio 3-4 richieste, so già che tipo di server è, a 4 pagine differenti, che siano magari anche correlate dal punto di vista dell'organizzazione del server, e che quindi non sembrino proprio scelte a caso così, avrò i miei bei numeri di sequenza senza che debbano per forza pensare ad una sonda, ad un attacco di tipo probe. Oppure si fa un semplice probe, tanto magari non gliene frega nessuno, di 10 pacchetti. Mandiamo 10 pacchetti, vediamo 10 numeri di sequenza e tentiamo di correlarli. Effettivamente ne bastano 10 per avere un'idea di massima, perché se segue la regola dei 64.000 ogni mezzo secondo ne bastano 3-4. Perché non è possibile in una generazione pseudo casuale, o comunque rarissimo, che vengano fuori valori che sottratti l'uno all'altro, cioè l'uno al precedente, diano 64.000, 128.000, 192.000 e via dicendo. È un po' strano. Soprattutto quando tutte le differenze anche tra questi tre pacchetti hanno lo stesso multiplo. Se è una tipo Microsoft è divertente, nel senso che invece di aumentare di 64.000 possono aumentare in alcuni casi anche di 1, 3, 5, cioè non devo stare neanche a predirlo, mando 10 pacchetti da un numero di sequenza, quello dopo più 1, più 2, più 3, più 4, ho già beccato tutte le possibilità, se anche in quella dopo facesse 7 invece che più 5, ne mando 10, se vedo che il massimo è 8, se vedo che il massimo valore di cambiamento è 300, ne mando 350, che comunque, voglio dire, per un attacco di questo tipo arrivano con l'IP di un altro, primo. Seconda cosa, 350 pacchetti, fossero anche 50.000, quella banda che abbiamo a disposizione oggi è pochissima, cioè non appesantisce me, non appesantisce la banda, non dà problemi a nessuno. Non stiamo a parlare di considerazioni sullo spreco di banda, qua purtroppo parliamo di attacchi, lo spreco di banda può starci dentro. Ogni altra considerazione qui non c'entra. Oppure abbiamo sistemi che rispondono davvero con numeri che non sembrano avere un trend matematicamente correlabile, calcolabile. OpenBSD soprattutto, oppure qualunque implementazione buona dell'RFC 1948, anche questo del solito Bellowin, che dice, ok, la regola dei 64.000 abbiamo visto che fa schifo, perché qualcuno è riuscito nel 1995 a portare a compimento un attacco teorizzato nel 1985. Cioè noi sappiamo, a livello teorico, dal figlio di Morris dell'NSA, il famoso Morris Jr. dell'Internet Worm, queste sono note di storia che soltanto chi è collegato a Internet da un anno o due credo non conosca, questo teorizzò Morris Jr. nell'85. Guardate che con il TCP/IP fatto così com'è, con i numeri di sequenza così facilmente predicibili, è possibile connettersi con l'IP di un altro senza problemi. Noi oggi, alla distanza di 16 anni, abbiamo macchine che subiscono lo stesso tipo di attacco. La cosa divertente da notare è che l'IPv6 e l'estensione principalmente deputata a questo scopo, IPsec, vennero fuori anche per questo, per aggiungere uno strato di autenticazione crittografica per impedire l'utilizzo dell'IP di altre interfacce di rete. Orbene, anche IPsec incomincia a avere i suoi annetti, voglio dire, i primi compleanni li ha già passati da un pezzo, eppure voi lo utilizzate con il vostro provider? No. In realtà pochi prodotti commerciali, ognuno con la sua differenza implementativa per le VPN, utilizzano IPsec, peraltro in malo modo. OpenBSD, anche lui un IPsec che è difficilissimo da configurare per chiunque non si sia letto il kernel deputato allo scopo per le associazioni di sicurezza. Associazioni di sicurezza sono un campo particolare di IPsec, stasera non ne parliamo, se volete c'è l'articolo anche su IPsec. Insomma, non lo utilizza nessuno, quindi
la rete, come è strutturata oggi, in mancanza di un generatore casuale serio dei numeri di sequenza, non è che sia vulnerabile, fa totalmente cagare. Quindi tutta la sicurezza delle connessioni TCP è deputata soltanto alla generazione dei numeri casuali. Linux ha qualcosa di strano. La serie 2.0 funzionava a questo riguardo, tranne un errore che adesso vediamo, meglio della 2.2 e meglio della 2.4. Ovvero, effettivamente, il generatore di numeri utilizzati da TCP era migliore. Si avevano dei risultati in sede di probe dei numeri di sequenza che erano molto più difficili da interpretare di quelli che abbiamo oggi. E quelli comunque che abbiamo oggi sono complessissimi. È quasi impossibile portare a termine un attacco simile nei confronti di Linux. Però all'epoca avevano un problema: tre semplici sviste all'interno dello stack TCP/IP permettevano di operare un attacco di questo tipo senza neanche vedere i numeri di sequenza, senza neanche predirli, senza neanche mandarli. Ovvero, si poteva inserire dati nel primo pacchetto, quello con la flag sin, dall'FC in teoria non sarebbe possibile e Linux se li pigliava. Valutava che il numero di accettazione fosse giusto rispetto al numero iniziale di sequenza del server solo se c'era la flag hack. Benissimo, mandiamo tot dati senza la flag hack e Linux diceva ok, li metto in coda, tanto prima o poi mi dovrà indovinare il numero di sequenza. Terza svista: se chiudevamo una connessione non ancora stabilizzata con la flag fin, che serve per chiudere le connessioni, lui diceva la connessione è chiusa, grazie per i tuoi dati in coda, li passa all'applicazione. Ma come? Non doveva ancora indovinare il numero di sequenza? Quindi il sistema più complesso da attaccare all'epoca per l'IP spoofing cieco era alla fine il più ridicolo da abbattere, ovvero Linux fino alla 2.0.36. Questo venne detto, ci sono ancora macchine, server di università importanti, poi probabilmente qualcuno delle forze dell'ordine si lamenta che ci siano cretinotti che attaccano Polito e company, ma voglio dire, se ci sono ancora macchine con il kernel 2.0, con cui chiunque può accedere con l'IP di qualcun altro e lasciare comandi dentro, al di là poi degli overflow, al di là di exploit di altro tipo, insomma, c'è qualcosa che non va. Sicuramente, al di là del fatto che manchi l'infrastruttura sicura di base nei protocolli, manca anche la conoscenza da parte dei sistemisti. Questo purtroppo è il problema più grande della sicurezza in Internet. È effettivamente difficile seguire ogni successivo baco e ogni successiva patch, sono d'accordo, però questo problema è del 99. Sono passati 2 anni, vogliamo fare qualcosa? Boh, pian piano spero che le macchine 2.0.35 e sotto spariscano. In Italia ce ne sono troppe, non tante, ancora troppe. Come fare? Esistono vari strumenti in giro, sono disponibili sul nostro sito sia una sonda che fa vedere in maniera molto semplice quali sono i numeri di sequenza di uno stack TCP/IP remoto e fa vedere anche le correlazioni tra l'uno e l'altro in modo da dare un'indicazione di massima. L'indicazione di massima su cosa l'ho strutturata? Sulla leggerissima modifica di operazioni matematiche che aveva fatto l'autore di Snifit qualche anno fa, riprese poi da Fyodor in Nmap. Praticamente si effettuano somme quadratiche per calcolare una media di un certo tipo, si guarda piuttosto la correlazione con il round trip time, oppure si dividono tra di loro per vedere se ci sia un massimo comune divisore, minimo comune multiplo, quanto vari. Banalità, se vi guardate il sorgente sono immediatamente comprensibili. E poi uno strumento divertente che è ancora utilizzabile, ovvero praticamente se avete presente il programma Mail, ok, ci sono Helm, Pine, poi tutti i client per X, se avete presente Mail, subject, metti il tuo testo, metti un puntino, grazie, arrivederci. Questo qua fa la stessa cosa, soltanto che farà apparire negli header delle mail i classici received from degli IP inesistenti, perché è in grado di fare lo spoof su macchine che sono vulnerabili in varie categorie, Microsoft, Unix ancora non patchate, piuttosto che implementazioni deboli di Solaris, piuttosto che, non lo so, le vecchie Linux. Ce n'è ancora un monte, se andate a guardarvi la lista degli open relay per lo spam, la cosa più divertente è che la maggior parte sono macchine ancora

senza computer, gli scatolotti con la porta stampante, la porta Ethernet, Reggio 45, insomma quelle cagatine lì, avevano spesso degli stack con numeri di sequenza sempre uguali o comunque che aumentavano di uno. Il divertimento non è soltanto l'attacco di Mitnick, cioè io vedo fin troppi tool in giro che promettono di fare lo spoofing, peraltro soltanto contro le vecchie macchine Unix, dicendo mettiamo Echo più dentro l'Rhost, sì ok, ma nessuno usa più RSH. In realtà pensate all'idea di spuffarsi contro una webcam e cancellare le immagini, per esempio quelle di una telecamera a circuito chiuso, per dire un esempio qualunque, piuttosto che un server di stampa intasarlo. Allora i server di stampa, perché sono sistemisti intelligenti che mettono i log sulla stampante, perché? Perché quelli elettronici possono essere contraffatti, ma se non hai accesso alla carta, invece no. Ma se il server di stampa viene floodato da un IP che non esiste, quindi neanche verrà rintracciato nei log del server di stampa, lo carico di lavoro, quello passa tutto il tempo a scrivere X sul modulo continuo e magari lo esauriamo prima che ci sia il log di un accesso ad un ascensore. Cioè lo spoof, che sembra una cosa storiografica, in realtà su determinate macchine può avere ancora degli obiettivi interessanti per quanto riguarda l'occultamento dell'origine dell'attacco. Questo per chiudere lo spoofing. L'altro attacco interessantissimo che si fa sui numeri di sequenza è l'hijack. Il termine hijack in inglese, appena cominciate ad addormentarvi tutti smetto, tranquilli. Il termine hijack in inglese deriva come forma gergale dai tempi del proibizionismo. Quando non si potevano comprare le bottiglie d'alcol, c'era chi si fregava le casse che venivano portate in sedi governative, in depositi governativi, perché venivano sequestrati. Il sequestrare le casse ai sequestratori ufficiali veniva chiamata un'azione di hijack, cioè pigliare durante il transito le casse di superalcolici e farle sparire. Negli attacchi al TCP/IP questo cosa vuol dire? C'è una connessione con dati che vanno avanti e indietro. Io ho due possibilità: o li modifico e siamo in presenza dello scenario man in the middle, oppure no, blocco una delle due parti e piglio io le sue credenziali per andare avanti nella connessione, dopo che questa è stata già portata a termine. Questo attacco si può fare sempre? Sì e no. Sì, se siamo in locale o lungo il percorso tra le due macchine. Se siamo in locale col client, in locale col server o su uno degli hop, vedremo passare i dati. Se vediamo passare i dati, non dobbiamo indovinare il numero di sequenza, non dobbiamo immaginare cosa stiano trasmettendo, lo vediamo perché possiamo sniffare il tutto e allora possiamo desincronizzare la loro connessione. Questo per la risposta sì. La risposta no. Quasi sempre no, se vogliamo fare l'hijack di una connessione remota di cui non vediamo i dati. Di cosa dobbiamo fare? Operare come prima, due sonde, una al client, una al server. Vediamo il numero di sequenza, cerchiamo di predirlo per entrambi, cerchiamo di predire quanto ci mettono a mandare i dati, cerchiamo di predire che dati si stanno inviando, perché se si mandano coglionazzo slash n sono pochi byte, se si mandano una query DNS sono un po' più di byte e noi non lo sappiamo. Certo, potremmo prevederlo. Anche lì la solita storia: se io su RC dico a uno collegati a questo sito che vende libri con carta di credito, so che la prima cosa che fa è vedere il sito e quindi una query DNS per quel indirizzo. Benissimo, potrei cercare di fare l'hijack della connessione al DNS, dargli un IP mio, spacciarmi per il sito dei libri e pigliarmi la carta di credito, per dire. Quindi in alcuni casi è possibile ipotizzare il tipo di dati trasferiti, nella maggior parte dei casi purtroppo no. E qui bisogna giocare sui tentativi con numeri di sequenza per cercare di desincronizzare la connessione. Il gioco che di solito si fa è su un alto parametro del leader TCP, ovvero la finestra. Ieri l'ho detto a qualcuno, la finestra serve per il controllo di flusso sulla quantità di dati trasmessi. In pratica il server dice, guarda, io ne posso accettare al massimo 50k, è inutile che me ne mandi 70 per volta, scendi al massimo a 50k. Ora, gli RFC dicono che gli hack che una macchina può ricevere sono validi solo se rientrano tra, se sono maggiori dell'ultimo hack giusto ricevuto, ovvero dell'ultimo numero di sequenza inviato, e se sono minori di questo valore più la somma della mia finestra, che sono più o meno i byte che potrei ricevere dall'altro lato.
Se io ricevo un H che è maggiore, rispondo con un reset. Se ricevo con un H all'interno della finestra TCP, dico vabbè, non è quello giusto, andiamo avanti. Se vuoi mandamene altri, ma non rispondo con errori. Se la finestra di una delle due parti è molto ampia, potrei provare a mandare pacchetti a caso sperando di aggeccare una connessione remota. A mio avviso, per asintoto, si avvicina al no maiuscolo. Quindi quando parliamo

di hijack di una connessione o di man in the middle, noi vediamo transitare i dati, non ci sono santi che tengano. Ora vediamo un piccolo diagramma per capirci e per capire cosa sia la desincronizzazione di una connessione. Prima di tutto, uno mi potrebbe dire, e questa è la domanda classica che c'è un po' dappertutto, a che cosa serve l'hijack? Voglio dire, tu hai già un accesso root su una macchina di una rete locale, perché puoi sniffare. Se puoi sniffare, ma pigliati le password, piuttosto che fai qualche altro tipo di attacco. A cosa serve hijackare una connessione? Nel caso, per esempio, di sessioni in chiaro, ci potrebbero essere delle autenticazioni che non necessitano ogni tanto di crittografia perché il sistemista pensa di essere furbo e utilizza magari token esterni, tipo Kerberos, oppure utilizza le one-time password, ovvero la password che stai utilizzando la utilizzi oggi, poi basta, la dipendiamo dalla lista, dovrai utilizzarne un'altra. Benissimo, io lascio che il tipo si connetta con Kerberos o con le one-time password. Appena si è connesso, io gli desincronizzo la connessione e me la piglio, qualunque cosa stesse facendo. Quindi comunque fare hijack in locale può avere un senso al di là dell'accesso che ho già da root su una macchina di quella rete locale. Per vedere un minimo diagramma, se lo trovo, che con una finestra così piccola... Vabbè, questi sono ancora... Questo qua avremo di dire TCP. Il three-way, ok, questo era quello di prima che comunque vi ho spiegato a parole come si stabilisce una connessione TCP. Vabbè, ma va bene anche adesso. Allora, immaginate... che ci sia questa relazione tra client e server. Io vedo passare il SYN del client, vedo passare il SYNAC sotto del server. A questo punto il client, prima di mandare il suo terzo ed ultimo segmento, ha già passato il suo stato interno del socket su established. Per lui la connessione è stabilita, anche se in realtà per il server ancora no, perché si aspetta l'ultimo, il terzo segmento in arrivo dal client. Cosa succede se io, utilizzando l'IP del client, a questo livello, prima che il client mandi il suo hack, questo qui, mando un reset. Il server dirà, ah ok, la connessione non c'è. Il client sarà convinto che la connessione ci sia ancora. Quindi l'utilizzatore magari di un telnet, o di una connessione a sendmail, o di una connessione a POP3 o FTP, è convinto di essere connesso, e magari l'applicazione dice connected to, soltanto che è convinto che ci sia molto lag di rete, cazzo come lento, non va niente, perché rimane lì impallato per un timeout minimo, che di solito, vabbè, è due volte l'MSL, varia per ogni stack, fate conto, qualche minuto, sufficiente ancora per portare in pochi secondi l'attacco. A questo punto noi, siccome tanto il server è già tranquillo, mandiamo un nuovo SYN con lo stesso IP, SYNAC, HACK. Qui succede una cosa un po' strana, per il server questa sarà la stessa connessione con le credenziali di prima, volendo, se venissero inviate con i dati all'interno del three-way. Questo non succede quasi mai, e quindi questa tecnica di desincronizzazione non si usa quasi mai, ve l'ho detta soltanto a livello concettuale. Molto più utile, cioè avete capito come mai non serve, perché a questo livello la maggior parte delle volte... Da RFC le autenticazioni non sono ancora avvenute, qua la connessione deve essere ancora stabilizzata, dopo ci sono le autenticazioni, quindi in realtà non mi serve ancora molto a hijackare questa connessione. Però subito dopo il server va avanti e incomincia a spedire con la flag push dei dati. Ora, cosa succede se ne manda 10, il server risponde con 10 e prima che l'utente del client ne mandi altri X, gliene mando io X al server? Il server risponderà con un hack che arriverà al client. Il client dice, ma no, io non ti ho ancora mandato sti dati. E dico, no, non è giusto. Però il server dice, come non me li hai mandati? Li ho visti arrivare, io li ho già processati, giusto e come? Te lo rimando. E l'altro, no, guarda che mi dovresti mandare questo, perché questo è il mio numero di sequenza, non quest'altro che tu mi mandi con l'hack. No, ti dico io che il tuo SYN è questo perché l'ho visto arrivare. Continuano avanti e indietro e si ha quella che viene definita tempesta di hack. L'hackstorm avviene perché entrambe le parti insistono nel voler avere ragione a tutti i costi e dicono, no, il tuo numero di sequenza è questo, ma no, non è questo, è quest'altro, no, è questo, no, è quell'altro. E vanno avanti, non c'è verso, ci sono alcune macchine che rispondono meglio, Linux, è molto piacevole dirlo, risponde meglio,
da un punto di vista di architettura, dal punto di vista dell'attacco invece è peggio. Perché? Perché tende a calmare le tempeste di hack. Man mano che ne vede arrivare troppi, le manda con più calma. Il che cosa vuol dire? Che se noi siamo abbastanza lenti nell'attacco, e quindi su un sistema normale la tempesta di hack in un log di TCP dump avrebbe un certo peso, sotto Linux ha un peso minore. Quindi questo è molto bello a livello concettuale, probabilmente gli ingegneri potranno anche masturbarsi su questa cosa, guarda come intelligente Linux, non consumiamo banda. In realtà però dal punto di vista dell'attacco questo è un neo, perché se la tempesta di hack è più piccola è più difficile immaginare che ci sia una desincronizzazione di un certo tipo in corso. Anche qua bisogna avere l'occhio lungo sui protocolli per chi legge i log. A quel punto il server allora è convinto di aver ricevuto più dati. Bene, il cliente vero non lo sa. Mentre fa la sua battaglia col server, noi possiamo andare avanti con il vero IP, con l'IP del cliente, perché noi sì che sappiamo quali sono i veri numeri di sequenza. E quindi, mandandoli così come il server a questo punto se li aspetta, il server non farà altro che accettarli. Ora, immaginate di avere un tipo che si connette a SendMail, a Qmail, a Postfix, ha già lasciato il suo IP, ha già detto da parte di chi è la mail, ha già detto a chi va la mail, e noi arriviamo prima che metta il contenuto. Il contenuto ce la mettiamo noi, finiamo di spedire la mail, per dire alla ragazza ti lascio invece di ti è arrivato il mazzo di rose. Ok, questo è un esempio stupido, però rende l'idea di cosa si potrebbe realmente fare. Non sempre attacchi di questo tipo servono per ottenere un accesso non autorizzato. L'accesso non autorizzato lo lasciamo a chi vuole utilizzare l'ultimo exploit uscito su Backtrack. In realtà ci sono determinate condizioni di attacco in cui è più utile spacciarsi per qualcun altro, per piccole cose. Immaginatevi solo che uno si stia collegando al server dell'azienda perché ogni giorno deve consegnare delle relazioni e soltanto lui è in grado di ricevere la conferma di queste relazioni e magari una controparte da parte di un altro laboratorio all'interno della stessa azienda. Se noi gli hijackiamo la connessione, siamo noi eventualmente a veder passare un qualcosa di cui non avremo mai avuto le credenziali perché usano le one time password per ottenerle da noi. Oppure siamo noi che possiamo inserire una relazione differente, il che è ancora più divertente, e solo sniffando non potremmo mai farlo. Questo per avere un'idea di cosa l'hijack possa servire. Il man in the middle invece si utilizza in due modi. O con l'hijack normale, quindi praticamente in questo caso noi non solo desincronizziamo la connessione, ma la risincronizziamo in maniera trasparente agli occhi delle due parti, ovvero prima gliela rompiamo e loro due incominceranno a combattere tra di loro. Poi ci facciamo noi carico delle operazioni, delle coppie, dei numeri di sequenza dell'uno e dell'altro capo della connessione. Siccome uno si aspetta X e invece arriva Y, io Y lo tramuto in X e glielo passo. È ovvio che arriverà anche l'Y sbagliato, che produrrà l'incazzamento da parte dell'altro, ma se io lo trasformato e lo mando in X, lui non si incazzerà più dopo magari e andrà avanti. Cioè io sono nella posizione di poter gestire i pacchetti un po' a sinistra e a destra della connessione e fare in modo che dopo un minimo lag iniziale client e server non si accorgano che la connessione passa da me, a meno che uno non controlli il flusso dei dati nella rete, e a quel punto io posso davvero impersonificare un server web, un server di posta. Posso impersonificare un server Kerberos, mi piglio tutti i token, gli do finti, questi incominciano a utilizzare i token finti e il server viene compromesso magari anche dai miei di token, per dire. Piuttosto che posso accettare crittografia o non crittografia magari, immaginate per esempio che io possa hijackare una query DNS. Ok, non c'è bisogno di fare lo spoof del DNS che magari vediamo dopo. Io faccio l'hijack di una query al DNS. Voi volete sapere chi diavolo è, quale diavolo è l'indirizzo IP della vostra banca per fare un banking. E io riesco a fare l'hijack perché sono in vostra rete locale e vi passo il mio IP. E ho fatto un server web identico, perché me lo sono mirrorato, a quello della banca. Ora, è ovvio che ci sarà della crittografia tra voi e me, ma voi scegliete comunque me perché io hijackando la prima connessione non ho fatto uno spoof da dover cambiare i numeri di sequenza, i dati e via dicendo. Vi ho dato proprio un IP differente. Voi state venendo da me. Mi date la vostra chiave pubblica, io ve ne do una mia. Ci abbiamo la chiave privata, facciamo i numeri primi, grossi quanto vogliamo. A un certo punto mi dà il numero di carta, io lo passo anche al vero server dopo, magari. Quindi la vostra operazione va a buon fine, ma io ho un'informazione in più che prima non avrei potuto avere.
Ora, non per fare il terrorismo psicologico, questo non può accadere con facilità su internet, anzi è ben difficile, perché vuol dire o compromettere la macchina del vostro provider, può capitare, o compromettere una macchina del provider o della rete locale della banca, può capitare, però stiamo parlando di una cosa un po', cioè, insomma, un po' complessa. Più facile sarebbe se il DNS verrebbe compromesso, ok? Purtroppo capita che ogni 5 mesi ci sia un exploit per il DNS. Vabbè, l'importante è patcharlo e sperare che la gente non sia in grado di fare spoof degli IP nelle risposte del DNS, mettere su mirror di siti di una certa rilevanza e collezionare migliaia di informazioni riservate. Non c'è da preoccuparsi più di tanto, io ne faccio gli acquisti su internet veramente a tutta gallara, non credo che ci sia il problema di doversi immaginare hijack di connessioni o spoof del DNS. In realtà queste cose sono degli attacchi che, sebbene siano difficili a livello teorico, semplici come implementazione, sono però di nuovo difficili a livello di scenario a disposizione dell'attaccante, quindi non sempre c'è possibilità di farli, ok? Anche per l'hijack, vabbè, ci sono quello classico, Ant, lo trovate ovunque, su Packet Storm, su Altavista pure, su qualunque motore di ricerca mettete Ant.tgz, così magari non vi trovate tutte le opere in inglese col verbo to hunt, e utilizza vari metodi. Essenzialmente ha un hijack anche un po' più particolare, che utilizza un altro protocollo, il protocollo ARP. Così vi do un'altra ultima mazzata, vediamo quanti si addormentano a questo punto. L'ARP a cosa serve? Noi abbiamo gli indirizzi IP, però noi mandiamo i dati da un IP all'altro su dei mezzi fisici. Purtroppo per noi il mezzo fisico non sa che cosa voglia dire IP. In realtà si cura ben poco dei dati che stiamo trasmettendo e del modo in cui li trasmettiamo, al di là della semplice copia nel driver di tot byte. Quindi ci deve essere un modo per capire a chi cavolo dare il pacchetto che ha un IP di destinazione. A questo è deputato il protocollo ARP, che praticamente chiede a tutte le interfacce presenti sulla rete locale chi diavolo è che ha l'indirizzo fisico cui corrisponde l'interfaccia di rete che ha questi indirizzi IP. Soltanto la macchina che ha quegli IP risponderà, dovrebbe, perché in realtà se c'è un attaccante su una rete locale che risponde anche lui a questa query e inserisce un altro indirizzo fisico, abbiamo due scenari possibili. Un denial of service, in cui io faccio credere al client che l'indirizzo fisico di rete del server è un altro, e quindi il server non gli otterrà più i dati che dovrebbe ricevere, il client non capirà più perché questi diavolo di dati non vengano ricevuti dal server, non ci saranno reset, non ci saranno chiusure di connessioni, non ci saranno i CMP di errore, semplicemente nessuno si becca sti dati perché nessuno ha quell'indirizzo fisico che magari noi abbiamo specificando facendo lo spoof delle risposte ARP. Oppure noi possiamo dire di qua di uno switch che abbiamo un indirizzo fisico di un'interfaccia di rete di là dallo switch. Se sapete come funziona uno switch, lui gestisce una coppia indirizzo fisico porta per evitare di dare a tutti lo stesso pacchetto. Ha una tabella interna che gli permette di associare ad ogni porta fisica un indirizzo fisico di rete. Immaginate cosa può succedere se non è configurato per bloccare la porta nel caso l'indirizzo cambi. Quindi io ho il mio indirizzo fisico, lo switch sa che sulla mia porta c'è quell'indirizzo, appena vedo una richiesta di un altro IP rispondo anch'io dalla mia porta. Quindi nella tabella dello switch la mia porta vedrà associato un nuovo MAC. Se lo switch non è configurato per bloccare la mia porta e notificare l'amministratore, potrebbe capitare, dico potrebbe, che magari lo switch mandi anche alla mia porta i dati per un altro indirizzo fisico, che se fosse su una LAN che prima ai miei occhi era switchata diventerebbe per magia visibile. E quindi visibile anche se per malaugurata ipotesi ci fosse un attaccante su questa rete locale che potesse sniffare. E quindi anche laddove ci siano tanti switch in cascata potrebbe comunque capitare, visto che devono fare un minimo di proxy delle query ARP per vedere gli indirizzi dove sono situate le macchine. Se io riesco a variare questa tabella potrebbe esserci la possibilità di sniffare al di là dello switch. Ci sono altri switch che sono ancora più beoti. Nel caso ad esempio che io insista nel cambiare l'indirizzo fisico, sempre spuffando le risposte ARP, di tutte le porte, a un certo punto lo switch dice, ok, qua sta diventando un puttanaio, mi sono rotto le valle di fare lo switch, adesso funziono come un hub. E a quel punto è come se nessun segmento di rete fosse mai stato switchato, vedremo di nuovo tutto. E sempre nella malaugurata e rara ipotesi che ci sia qualcuno con uno sniffer,
tutti i dati sarebbero visibili. Se noi facciamo un hijack che oltre a guardare i numeri di sequenza cambia anche il MAC del vero client e lo si pigli noi, il MAC del vero client, diventa un po' problematico per il client accorgersi che la connessione sia desincronizzata. Probabilmente per lui proprio non va né più in avanti né indietro. Il server non si accorge tanto, soprattutto della tempesta di hack, incomincia a fregarsene, perché tanto arrivano da un MAC che non è quello giusto. Quando incominciano a chiedere chi ha questi PD, che è il MAC, diamo il nostro e non quello del vero client, il server magari incomincia a cagarlo poco il client, quindi diminuiamo anche la tempesta di hack in qualche maniera, non di molto, perché comunque ci sono situazioni in cui può accadere. Quindi utilizzare lo spoof delle query e delle reply ARP può migliorare quello che è un hijack sul segmento locale nel caso non si possa sniffare i numeri di sequenza. E con questo è chiuso a livello teorico l'IP spoofing cieco e l'hijack, che è uno spoofing di tipo visibile, vedente, non visibile. Ora, altre invece attacchi al TCP/IP un livello superiore, quello delle applicazioni. Il DNS ancora una volta è... che suoneria brutta. E l'FTP, questo è divertentissimo perché nonostante sia vecchio di anni è ancora aperto in moltissimi casi, qua ancora non si capisce perché ci sia questo problema, soprattutto perché non si abbandoni totalmente il protocollo FTP che ha delle lacune abbastanza grandi. Partendo dal DNS, c'era il periodo d'oro su RC in cui tutti, ma proprio tutti, una larga maggioranza, potevano venire con "hai visto che bello il mio P che non sta da nessuna parte.net?" E parte.net in realtà non esisteva, quindi non stiamo parlando di virtual host, stiamo parlando proprio di indirizzi che non c'entravano una sega, e facendo una query al nostro DNS di quell'IP, anche ricorsiva, di quell'indirizzo non si otteneva alcun IP, la richiesta non veniva onorata. Può ancora capitare, in sostanza il primo e vero proprio bug era quello della corruzione della cache, ovvero il DNS era in grado di mantenere in cache le informazioni in seguito a query ricorsive per evitare di dover effettuare ancora un'operazione di tipo ricorsivo per chiedere a qualcun altro il rapporto tra un nome di dominio e un IP e viceversa. Succedeva che il bind, cioè che il demone del DNS della versione 4.9 accettasse allegramente quando noi gli si chiedeva di chiedere ricorsivamente, magari a noi, un indirizzo inesistente, accettasse oltre alla risposta di quell'indirizzo anche delle risposte cui non aveva però lui, fatto, di cui lui non aveva fatto richiesta, ovvero risposte inerenti a un altro IP e un altro nome dominio inesistente. Lui accettava tranquillamente tutto nella cache, oltre a quello che noi gli avevamo chiesto di risolvere, e a quel punto potevamo connetterci con quell'IP, ben sapendo che il server IRC che utilizzava quel DNS l'avrebbe tradotto per tutto il resto dell'utenza nella stessa rete IRC con quel nome di dominio inesistente. Va bene, su IRC fa ridere perché sembra un casino dover fare sto giro, essendo anche root su un DNS autoritativo da un'altra parte per fare una query ricorsiva per cambiare il nome alla nostra macchina su IRC. Però immaginate che TCPD, soprattutto prima che facesse determinati controlli, facesse arrivare soltanto determinati IP. Allora, se il DNS cui faceva capo la macchina con TCPD, oppure quando ancora si utilizzavano RSA che era il login solo da determinati host, si vedesse arrivare un IP, chiedeva di chi è questo IP. Guarda caso, se noi avessimo corrotto la cache, avremmo potuto cambiare il nome di dominio dall'IP vero accettato dal server nel nostro, e avremmo potuto connetterci senza fare uno spoof cieco, scusate, con l'IP del vero host accettato, arrivando dritti come un treno, senza preoccuparci che noi in realtà non fossimo la vera macchina passibile di autenticazione positiva. Saremmo entrati semplicemente perché il DNS del nostro bersaglio era stato corrotto. C'è modo di non effettuare query ricorsive ancora oggi? Sì, se siamo in grado sempre di essere sul segmento locale di un DNS, quindi senza neanche essere root sul DNS, abbiamo la possibilità, sniffando le query e le reply del DNS, di guardare quello che è il campo di identificazione del DNS, anche perché le reply del DNS rispondono con un campo ID che dovrebbe essere uguale al campo ID delle query fatte dal client. Se noi riusciamo a sniffarlo, potremmo prevedere quello successivo. A quel punto facciamo in modo che arrivi una query e rispondiamo già noi con dei socket raw.
In questo caso potremmo evitare il problema di corruzione della cache mediante la risposta a query mai eseguite, semplicemente rispondendo noi prima del DNS, ok? È una race condition, però ci basta essere magari root su una macchina Irix che non c'entra una sega, in un provider peraltro invece configurato da Dio, con un DNS sicurissimo, però si risponde prima di lui, anche perché magari siamo in grado di caricare un attimo il DNS in rete locale, per dire. E a quel punto, rispondendo prima del DNS, possiamo variare quelli che sono gli IP che lui darà in risposta. È come se avessimo effettuato uno spoof senza dover prevedere i numeri di sequenza del DNS, del client e del server cui ci connetteremo. FTP. Qualcuno non ha mai sentito parlare di FTP bounce? Ne parlo perché, pur non essendo un attacco particolarmente interessante o difficile, era bello all'epoca per determinati motivi e soprattutto perché l'FTP come protocollo fa schifo e ancora non è stato abbandonato o modificato o cambiato, che è la stessa cosa di modificato, incomincio ad essere stanco anch'io probabilmente. L'esempio originario arriva da Hobbit, voi potete collegarvi ancora al sito www.avian, così come si pronuncia, .org, e trovare il documento originale e qualche esempio d'utilizzo. Noi sappiamo che l'FTP ha due modalità, quella attiva e quella passiva. In pratica, in quella attiva diamo semplicemente un comando che permette a noi di scegliere una porta cui poi si connetterà il server FTP, piuttosto che operare noi una connessione per il secondo canale, quello di trasferimento dei dati. Immaginiamo di essere in quel periodo in cui gli algoritmi di crittografia, questo è proprio l'esempio di Hobbit, non possono essere esportati e quindi, a meno che non ci si colleghi da università americane, collegandosi dall'Europa non è possibile ottenere il codice sorgente di quegli algoritmi. All'epoca era possibile collegarsi magari a un altro sito FTP ed operare una connessione passiva. Poi andare sul sito, su un altro sito FTP, dove non abbiamo un accesso, ma dove abbiamo magari un accesso anonimo in scrittura, e lasciare un file che contiene in ASCII le sequenze di comando di un'altra operazione FTP verso il server che non può esportare a me gli algoritmi di crittografia. Esiste il comando port in FTP che dice a chi diavolo devono andare i dati della connessione. Se io metto un file che dice connettiti al sito FTP, fai il get di quel file, e poi quando gli do il comando port, glielo do io e non un cliente FTP normale, e gli dico, guarda caso, invece di mandare a me quel file lì, di mandarlo a un altro sito FTP, potrei dire, quando faccio il get di quel file che contiene informazioni, non lo faccio arrivare a me, va a quell'altro sito FTP dove gli algoritmi sono ristretti, tra i due avviene uno scambio, e siccome quest'altro aveva un'altra connessione, magari con me o con un sito su cui io avevo accesso, gli avevo detto di stare in passivo, lo farò connettere a questo, e praticamente avremo un trasferimento di un file che rimbalza da un sito FTP ad un altro. Lo so che così, purtroppo non ho dei diagrammi, risulta un po' complesso, però vi basta guardare il documento, forse ce l'abbiamo anche qua da qualche parte online o su questa macchina, non mi ricordo, e vi assicuro che il concetto è molto più semplice di quanto il cervello non capisca a quest'ora. Immaginate però che non ci siano più problemi per downloadare nessun file, anche perché la velocità non è un motivo, una causale giusta per questo tipo di tecnica, perché io comunque mi devo connettere a più server FTP, farli connettere tra di loro, non serve a niente sceglierne uno più veloce, perché poi questi file dovranno di nuovo arrivare a me, e magari se sono laggato io il mio provider, non è servito a niente farlo spostare tra più server, quindi non serve più per questo. Però, giusto per fare lo stesso esempio di prima, per mandare delle mail irrintracciabili, io posso fare il put di un file su un server FTP che ha una directory incoming o qualunque altra aperta in scrittura, e nel file FTP metto hello nowhere.net, mail from due punti, cosa qualunque, rcpt spazio to due punti, un indirizzo, data, sotto il corpo della mail, eventuali header contraffatti, punto, quit. Poi, prima di fare get di quel file che ho appena messo, gli dico con il comando port, invece di mandarla a me, mandalo alla porta 25 di un sendmail o di un postfix. Ora, l'FTP si collegherà, perché non c'è nessun motivo per cui non debba farlo col comando port, manderà a quel server, mediante un socket, gli stessi dati
che io ho inserito attraverso quel file che ho puttato su un FTP scrivibile. Arrivano a quell'altro, cioè il mail from, le recepiti tu, il mail, campo dei dati, leader.quit, a lei arriva la mail a quel tizio, da quell'indirizzo che posso scegliere anch'io, e nel campo received from del leader della mail ci sarà l'IP dell'FTP server su cui io ho rimbalzato. Se non ci avevate ancora fatto caso, c'è un'opzione di Nmap per fare la scansione mediante l'FTP bounce. Se voi trovate per esempio un server FTP di una rete che è protetta da firewall e volete vedere le porte aperte delle macchine al di là del firewall, siccome il server FTP, se ha dei servigi pubblici, viene sicuramente fatto passare a livello di connessione attraverso il firewall dell'azienda, noi possiamo arrivare lì. Se troviamo una directory scrivibile, possiamo mettere un file che dica: ora la connessione la apri alla porta 22, 25, 113, 513, 14, 139, 8080, 1080, di quelli dentro, dietro al firewall, perché tanto la macchina FTP che aprirà le connessioni con il comando port è già al di là. Ok, questo è chiaro? Ovviamente, se non sono in grado, mediante sistemi tipo Firewalk, che è un altro strumento sempre di Daemon 9, che praticamente utilizza il time to live per andare oltre ai firewall, il concetto qual è? Se il time to live non scade quando arriviamo al firewall, il firewall probabilmente risponderà se la porta è bloccata, o filtrando e mandando in denial tutto, io non vedo tornare niente, oppure con un ICMP unreachable admin filtered, uno dei due, che è quello che succede in uno dei due casi con il reject di Linux, per intendersi. Cioè avremo un ritorno o un non ritorno di un certo tipo. Ma se noi facciamo in modo che un pacchetto che passa il firewall scada con il time to live a 1 quando arriva il firewall prima di controllare se deve essere forwardato, filtrato, fatto passare, abbassa il time to live, che è un altro campo del datagramma, del leader del datagramma IP, che identifica il massimo numero di hop che un pacchetto può girarsi per la rete prima di essere scartato, lo decrementerà di 1, perché ogni hop decrementa il campo di 1, arrivando a 0, prima di capire se la regola deve essere valutata, tornerà un errore ICMP diverso, time exceeded. Ora, se mi torna un time exceeded, magari di una porta dietro, io potrei incominciare a valutare a seconda della risposta se le porte che ci sono dietro potrebbero essere filtrate o meno. È ovvio, è un campo prettamente speculativo, non abbiamo una certezza, però di fronte a un firewall che filtri tutto, se funziona, se è ben configurato, la certezza non c'è comunque, al di là dei bug che escono ogni tanto per IP table, CPF, siamo d'accordo. Però questo può essere un primo modo per cercare di tastare al di là di un firewall. Il modo dei frammenti che avevamo detto prima non funziona più, quindi sono poche le tecniche. Nel caso dell'FTP bounce, sì, scegliamo un range IP, tanto di solito a Nmap la maggior parte degli utilizzatori dà una classe con un valore cidre di 16 o 24 o 8 e dice scannameli tutti, per dire. Avrà dei log che non finiscono più, mostruosi ovviamente, perché si troverà ogni volta dei file messi nella directory scrivibile se cambiamo le porte, o quantomeno uno, probabilmente, non mi ricordo bene i sorgenti Nmap, però a livello logico, uno per ogni porta che vogliamo tastare, e poi una marea di comandi port, uno per ogni P, per ogni porta degli host interni al firewall che vorremmo testare. Però questa è un'opzione che non utilizza mai nessuno, ma dovreste farlo anche sulla vostra rete, perché se c'è la possibilità di utilizzare l'FTP bounce anche in difesa per fare un check dei server che avete, è indispensabile, perché questo non lo usa mai nessuno, e caso strano anche negli IDS non è tra le opzioni più contemplate di solito nel file delle regole, Quindi voglio dire, se qualcuno lo facesse alla vostra di rete, probabilmente ve ne accorgete quando vi trovate un file di log di FTP, del daemon FTP lunghissimo, ma gli IP interni al vostro firewall sono già stati tastati, quindi un minimo di... Sì. Diciamo che io a grandi linee, se non ci sono domande su attacchi di cui non ho parlato, che però interessano a qualcuno, non vorrei andare oltre, anche perché mi rendo conto, sebbene ci siano articoli da scaricarsi e da leggere, per chi non l'avesse ancora fatto all'epoca quando uscirono,
che sia un po' troppo, soprattutto a livello discorsivo. Sarebbe stato bello se io avessi avuto più tempo, in realtà ho capito di venire qua giovedì sera, quindi non ho potuto organizzarmi, avrei portato giù più macchine, facendolo tipo workshop invece che tipo tipo conferenza, e l'avremmo fatto in rete locale facendo vedere gli attacchi, che era comunque un casino senza avere determinate basi, anche per la velocità con cui i log vanno in questi casi, però poteva essere meglio. Quindi io non andrei oltre se non per rispondere a domande su incertezze o su determinati attacchi di cui non ho parlato e che magari incuriosiscano qualcuno, ammesso che io ne sia a conoscenza. No, però a dire il vero ero ormai in conclusione, quindi non so neanche che ore siano. No, allora sicuramente esatto, aumenti a discapito di un pagamento in termini di risorse computazionali. C'è anche da dire una cosa: un firewall dovrebbe servire per capire chi passa, chi non passa, e per decidere come, perché e quando. Ma su una macchina personale in cui non ci sono porte aperte, guardate che se scoprissero un nuovo nuke tipo il teardrop, magari è capace che influisca anche a monte del firewall, perché comunque il firewall fa parte dello stack TCP/IP. Quindi contro i nuke non avrebbe comunque granché senso a livello logico di base. Poi potrebbero scoprirne uno che invece opera a valle, ma è un altro discorso. Però già qui. I flood, se siamo via modem, il flood ce lo siamo già beccati quando arriva il firewall, quindi filtrare i pacchetti, al di là del divertimento di non farsi pingare, serve a poco. Se non abbiamo porte aperte, a cosa serve? Quindi piuttosto che tenere aperta una porta perché c'è di default in una distribuzione e filtrarla con IP chains o IP tables, cioè chiudetela e amen. Poi è ovvio, io sono uno per la ridondanza, secondo me serve tutto. Per motivi personali, se non hai porte aperte e non sei un server di rete, hai poca... Guarda, a me tutti questi firewall per Windows se non servono perché ci sono dei servizi da proteggere. C'è da dire in quel caso che lo stack di Windows è un po' più cazzone e la maggior parte dei software che fanno da firewalling, il primo che fece una cosa simile forse è stato il Conceal, agivano cambiando proprio una DLL che subentrava allo stack TCP/IP di Windows. Per esempio anche l'exploit, l'aggressor, si chiamava così, l'exploit generator, non quello che c'è stato ultimamente, quello che davvero poteva fare lo spoof anche di UDP e TCP, cosa che col Winsocket 32 non è ancora possibile prima di Windows XP. Lui ci riusciva perché solo via modem, peraltro, ed è lo stesso problema che hanno anche le librerie fatte da quelli di EI per le prime versioni di Netcat, di Nmap per Windows, perché cambiavano proprio le DLL che servivano per mandare i pacchetti al driver della seriale cui il modem è attaccato. Quindi cambiavano on the fly i byte inviati verso il modem, e non come ha detto un deficiente di italiano fiorentino di cui non diremo il nome, che cambiano i pacchetti all'interno del modem mentre il modem li spedisce. Questo in realtà non è fattibile, non ha molto senso, cioè. Però cambiando proprio le DLL di gestione del driver, questo lo faceva aggressor. Se il firewall fa quello, può avere anche lui delle pecche contro i nuke. Quindi secondo me, se non ci sono porte aperte e non si è server deputati a qualche scopo, se appesantiscono molto puoi levarli. Io li terrei comunque. L'unico problema sono le risorse computazionali, vedi un po' tu. Regola importante: se avete la possibilità, negate tutto e accettate solo quello che vi serve. Non negate tutto quello che penso sia complesso o pericoloso, perché io poi devo mandare pacchetti strani. Ok, alla macchina Lucky, se volete inviare i pacchetti più assurdi con i protocolli più strani, vabbè. Non negate nulla, ma di default è meglio avere come policy nega tutto e accettiamo solo quei servizi per cui io ho deciso amministratore che debbano passare per la mia macchina. C'è una differenza sostanziale nei due approcci. Altre domande, che stiamo distruggendo il codec di Radio Cybernet? Sì. Allora, funziona perché siamo ad un livello precedente. Per esempio, è come dire, se IP chains non permette un IP
e losts.deny non lo permette. Chi è che opera per primo? Opera IP chains. Però in realtà se noi scegliamo un IP che guarda caso viene permesso anche da hosts.allow, perché magari non c'è un filter come IP chains che blocchi al di là di determinati IP, l'IP spoofing checkoff o l'hijack funzionano e come. Anzi, l'idea è proprio quella di bypassare i problemi di i sistemi di autenticazione su IP, che se non fosse ancora chiaro dopo gli attacchi presentati non valgono nulla. Nella pagina MAN, forse di TCPD, dello stesso Vizzevenema, dice che l'autenticazione mediante IP, anche con il paranoid, con il setting paranoid di TCPD, insomma, fa un po' acqua, perché è lo stesso concetto che è sciocco, perché basta non fare spoofing ma bloccare un DNS, corromperlo e allè, il TCPD con lo stato, con la flag paranoid non serve comunque più a nulla. Quindi vabbè, indubbiamente, bloccare o corrompere un DNS è sicuramente peggio, però questo tipo di attacchi dovrebbe rendere chiaro che la crittografia è importantissima, anche perché è possibile fare l'hijack di una connessione SSH? Io posso desincronizzarla, perché posso comunque sputtanare operando a livello di numeri di sequenza, perché magari viene criptato il dato. Però poi come diavolo faccio, visto che io non ho a disposizione un rapporto di chiave pubblica privata col server, a fargli accettare i miei dati? Quindi già questo potrebbe soltanto farmi perdere una connessione SSH se un attaccante effettuasse un hijack, però non può fregarmela realmente. Questo è molto importante, quella è la classica situazione di man in the middle. Ovviamente lì, infatti, il problema grosso è che la parte di crittografia dovrebbe comprendere, e IPsec lo presuppone, anche quelle parti del leader TCP che contengono eventualmente i numeri di sequenza. Perché se i numeri di sequenza sono liberi, oltretutto, allora anche se io non volessi fregare la chiave o mettermi in mezzo alla gestione delle chiavi di SSH, avete mai notato cosa succede quando il daemon SSH è giù? Il cliente risponderà con servizio indisponibile, revertiamo, cioè possiamo utilizzare R-login o qualcosa del genere? Ora immaginatevi che ci sia un daemon in ascolto sul segmento della LAN dove passa questa richiesta, che ogni volta che arriva una richiesta SSH, cioè con flag SYN alla porta 22, che noi ipotizziamo essere per SSH, io rispondo da parte del server spuffando l'indirizzo con una flag RST di un segmento TCP. Il client dirà, caspita, connessione abortita perché la porta è chiusa. Quindi dirà al client, vogliamo fare quella normale? Lui magari dirà di sì, perché la maggior parte della gente batte invio, cioè come se avessero, non so, un tic alla mano. Il problema più grosso dell'utente medio su internet che non conosce le cose è che ha l'indice spianato, piatto, perché sul tasto invio. C'è stata questa cosa qui, è la colpa di Windows sostanzialmente, cioè di messaggi di errore che non dicono niente. Il computer non vede la stampante, cosa vuol dire? Cioè, non... Allora, invio, batte invio. Questi qua la maggior parte batteranno in quel caso, l'ho visto in università. Lo stesso demone che manda le flag RST incomincia a sniffare l'R-login e la telnet, e quello fu il modo con cui convincemmo uno dei gestori burocratici delle risorse del centro di calcolo che pagano la SAN e sono pagati dagli informatori per le nuove periferiche a dire ok, chiudiamo tutti i telnet dell'università, perché a distanza di anni dall'invenzione delle connessioni criptate gli era ancora tutto allegramente in chiaro. Quindi poi non c'è sempre la necessità di effettuare attacchi complessi, dipende anche, come tutto nella sicurezza, da cosa si protegge, da chi e da quanto ci vuole per attaccarla. È un po' inutile fare un attacco iperbolico per fregare il numero di telefono di una ragazza. Allora, ed è anche inutile criptare utilizzando chiavi lunghissime, lunghezze di bit enormi, facendo tunnelare per dare il numero di telefono di un amico a un altro. Ovvero la sicurezza è sempre un po' una specie di rapporto per approssimazione rischio, costo, beneficio. E quindi anche nel livello di cracking di una risorsa, quanto costa qualunque attaccante craccare la mia mail? Ma dipende, se io proteggo un'informazione a $1 miliardo, se anche ne spende 999 milioni, $1 milione lo fa su. Ma se io devo proteggere un conto in banca di $1 milione e ci volessero macchine per decine, cioè non centinaia di milioni che lavorino in parallelo, dubito che l'NSA o un'organizzazione criminale con a disposizione di queste risorse cracchi la mia sessione di home banking. C'è anche quello da dire, perché ammettiamo davvero che sia corto per l'NSA, per le leggende metropolitane di prima, ma sia un po' lungo per un'organizzazione criminale o per un gruppuscolo di italiani che ogni tanto vengono beccati con la talpa dentro al bancomat, che lavora in banca, le smart card, cioè
se costa loro tanto, non andranno ad attaccare chi è in grado di far guadagnare loro poco. Quindi anche per quello dicevo, se dovete comprare un libro su internet, cioè fatelo, anche perché poi telefonate alla carta sia e dite no, questa spesa non l'ho fatta io. Se è stata effettuata in paesi che hanno rapporti di un certo tipo tra banche, tipo gli Stati Uniti, vi assicuro che non vi viene addebitata da poco, da molto poco, perché fino a qualche anno fa purtroppo veniva ancora addebitata nonostante già fossimo nell'era della globalizzazione. Dicevano, ma lei abita in Italia, ho capito, però non è che sono chissà dove. Quindi non aspettatevi, dopo che vi ho mostrato questi scenari, che capitino spesso. In realtà capitano molto raramente. Vengono descritti anche in libri come Hacking Exposed, come attacchi di una certa semplicità media, di un'efficacia altissima, ma di una comunità molto bassa, di una rarità quindi molto elevata. Io ho voluto parlarne solo perché mi accorgo troppe volte che troppa gente dice le pispuffi, quelli, poi in realtà in soldoni non si sa bene cosa sia, quindi per quello consiglio a tutti, visto che il solo parlare non è sufficiente, di leggervi articoli e altre documentazioni. Seconda cosa, per trasmettere anche a voi un messaggio, io mi sento di navigare, visto che è il termine in voga, di smanettare e comunque di utilizzare una rete che è profondamente insicura. Siccome le risorse ci sono a livello tecnico, perché ci sono RFC, ci sono nuove proposte di protocolli, quelli, io mi chiedo come mai i vendor, piuttosto che anche l'utente comune, non dicano basta con sta roba che è buggata da tutti i lati, proviamo a utilizzare qualcosa di più autenticato. Quindi l'idea di questo discorsetto di stasera non è per dirvi come fare gli attacchi, perché altrimenti vi darei subito i codici, che peraltro sono disponibili un po' ovunque, almeno pezzi per fare puzzle di programmi d'attacco, ma è per dire che secondo me la rete fa schifo. Noi siamo seduti su una rete e utilizziamo computer cambiandoli, io no, voi neanche magari, però le commercianti si aspetterebbero cambiandoli ogni 9-10 mesi, se non ogni anno e mezzo, diciamo, processori potentissimi, schede grafiche, schede di rete, cioè il gigabit, vabbè c'è il gigabit, noi siamo ancora al 10 megabit, siamo felici come una Pasqua, e abbiamo dei protocolli che sono degli anni 70, cioè non capisco allora cosa voglia dire innovazione, dove la legge della progressione geometrica, esponenziale, anzi non geometrica, della tecnologia venga valutata soltanto sulla capienza degli hard disk. C'è gente che si fa il culo, gente tipo Bellowin, piuttosto che gente che lavora seriamente nel campo della sicurezza, per dire guardate che ci sono cose che non vanno, eppure abbiamo ancora sti protocolli qua. Stasera non ho voluto parlare dell'instradamento, che è veramente complesso, soprattutto per chi non ne ha conoscenza, almeno di un'infarinatura dei protocolli, però sull'instradamento c'è da mettersi le mani nei capelli, perché la maggior parte dei sistemi autonomi, vengono chiamate così, i gruppi di router che servono delle reti interne che fanno capo ad un singolo fornitore di linea e ricadono sotto una singola autorità di gestione, è un po' un'astrazione concettuale definita sistema autonomo. Per esempio IBM.com è un sistema autonomo, magari sottodiviso in sistemi, tipo quello statunitense, quello canadese, che comunque sono tutti in one, collegati tra di loro, vabbè, ma sempre di un sistema autonomo si tratta. Ce ne sono molti, non quello dell'IBM, i cui router si scambiano le informazioni su dove mandare i pacchetti senza autenticare questi messaggi. Cioè, che senso ha? Nel 97-98, quindi già qualche anno fa, i Loft andarono al congresso dicendo potremmo buttare giù internet. I giornali spararono a zero, tutti pensavano che avessero scoperto chissà quale tecnica di denial of service. No, semplicemente sapevano quali router nei più grossi backbone americani e sulle linee transoceaniche andare a beccare dicendo guarda che i pacchetti in uscita da te li devi rimandare al tuo interno. Immaginatevi che ogni router di quelli importanti in alcuni punti chiavi di internet, quando si vedono arrivare i pacchetti, invece di forwardarli, li ributtassero indietro. Fine. Internet non esisterebbe più. Ovvero nessun danno materiale, neanche nessun problema di applicazione o di implementazione, ma di configurazione dinamica. L'instradamento va avanti al di là dei sistemisti che riaccendono i router, perché se così non fosse, dei poveri pazzi che lavorassero 24 ore al giorno dovrebbero essere pagati fior di milioni per stare lì a controllare dove vanno i pacchetti di tutti i clienti. Quindi è normale che si adeguino a livello dinamico tra di loro. Ma se è possibile mettere dei messaggi non autenticati in cui io mi spaccio per un router e dico
Da ora sono io il router con la maggiore priorità, voi altri andate in stand-by. E i router non sono configurati per dire, ma tu chi cazzo sei? E tutti quei router lì se ne vanno in stand-by, e io mi piglio tutto il traffico, oppure dico, no vabbè, il traffico rimanga lì dentro, o quel dominio rimane chiuso e per lui internet non esiste più, o passa tutto da me, crittografia o non crittografia, insomma, allora, c'è qualcosa che non va. Eppure anche lì, un po' per l'incompetenza magari di qualche sistemista, una buona percentuale, ignoranza anche comprensibile di alcune tematiche, ma io mi chiedo da parte invece di chi produce hardware e lo vende a fior di miliardi a tutte le compagnie del pianeta, ma cosa costa fare uno sconto la prima volta, facendo cambiare tutto il parco macchine, dicendo però da oggi noi non vendiamo più roba in chiaro, se ti fidi ti faccio pagare a quasi costo zero quella criptata per la prima volta, poi magari gli aggiornamenti ci rimettiamo d'accordo sui servizi. Lo so, nessuna compagnia accetterebbe una cosa simile, ma a me basterebbe una via di mezzo, perché finché la Cisco non spinge, la Lucent non spinge, questa gente qua non spinge per vendere sulla roba che è autentica a livello criptato e quindi aiuti gli ETF a tirare fuori standard più decenti di IPsec. E finché gente come Microsoft non dice basta nel mettere solo il POP3 dentro Outlook Express, quantomeno usa APOP, che magari non mandiamo le password di 20 milioni di italiani in giro in chiaro per la rete. Cioè non è plausibile, anche perché quando la gente comincia a utilizzare il POP3 di Yahoo, di Hotmail o di servizi di questo tipo, allora la password che viene inviata non passa più solo fino al provider, a un mail server interno, ma incomincia ad andarsene a giro. Questo è grave. Da Microsoft non mi aspetto niente, sinceramente, però magari da gente come Cisco che produce hardware importante sì. Quindi l'idea della chiacchierata di stasera non era tanto sugli attacchi, quanto sul farvi rendere conto che la rete su cui viaggiate è un po' bucata, ma non bucabile, proprio di suo, i concetti sono un po' vecchi. C'è necessità di passare a qualcosa d'oltre. Ultima nota di tristezza, IPv6 non risolve granché il tutto. L'estensione che risolve il tutto è IPsec. Finché IPsec, i grandi vendor lo presenteranno solo come soluzione per le VPN, le reti private virtuali, quale provider si metterà ad addestrare un sistemista per gestire i sistemi di associazione delle chiavi con i propri abbonati? Nessuno. Quindi anche lì è un po' colpa dei vendor, c'è bisogno di aggiornare i protocolli e di darli in pasta a tutti, altrimenti queste cose qua continueranno a succedere. Se non ci sono domande... Sì, allora nel dominio interno qua, per chi c'è ancora fino a domani, la macchina è softpj s0ftpj, altrimenti softpj.org in rete, ci sono sia i codici per un po' tutta sta roba, quindi programmi in quasi tutti in C, Windows, Linux, moduli kernel. E poi la ZIN BFI sempre nello stesso sito. Poi il famoso libro è quello lì, me lo lanci per favore. S0ftpj.org. Allora, questo qua è un po' datato, nel senso che il PV6 qua sopra non c'è, ma a mio avviso potete avere anche il passato, l'esame Cisco o l'esame vatte la pesca da multimiliardari super pagati al mese, ma se non avete letto questo qui una volta non avrete il piacere di guardare passare i pacchetti con TCP dump, che non è la stessa cosa. Cioè, ora, per parlare di questi attacchi qua ci vuole anche una buona dose di pelo sullo stomaco, cioè, parliamoci chiaro, a me che piace da morire sta roba, ci sono alcuni lati che sono pallosi da Dio. Secondo me, infarsi un mazzo tanto e ingrandirsi il cervello e le conoscenze sui libri classici, quelli più utilizzati a livello accademico universitario in Italia, essenzialmente il Comer, per imparare il TCP/IP non sono adeguati, perché non mantengono vivo l'interesse sugli aspetti che invece guardano gli attaccanti. Quindi se avete un minimo di responsabilità a livello lavorativo o hobbistico sulla sicurezza delle reti, non soltanto a livello di applicazione ma di protocollo, il Comer dà soltanto una conoscenza specifica bellissima sui protocolli, ma manca quel piccolo lato in più, perché non si vede bene cosa succeda. All'interno di questo libro non ci sono i datagrammi o le figure schematiche della rete locale come nel Comer, o in quale byte di quale pacchetto c'è quel valore. Qua è pieno, la metà delle pagine sono log di TCP dump,
soprattutto in condizioni che A non dovrebbero accadere e B accadrebbero molto raramente in una rete ben gestita. Quindi ci sono proprio quelle situazioni che per un programmatore di rete sono oro che cola, cioè veramente il non plus ultra delle informazioni per capire perché quando apro un socket e utilizzo l'opzione SO underscore linger non riesco più a ricevere i dati dal server dopo che io ho chiuso la connessione. Perché? Il comer non lo spiega granché, o meglio ci vogliono 3 volumi per capirlo. Qua uno già lo capisce, perché capisce immediatamente cos'è l'opzione linger, al di là della pagina MAN delle chiamate sui socket. E poi trovo che quest'uomo che l'ha scritto, purtroppo morto, e ha scritto dei libri favolosi anche sulla programmazione di rete e la programmazione in ambiente Unix a livello di chiamate di sistema, fosse veramente una di quelle figure carismatiche da affiancare a Kernighan, Ricci, Van Jacobson e via dicendo. Cioè ci sono ogni tanto delle persone che escono dalla massa e non solo ti spiegano la cosa più complessa del mondo per un neofita, ma te la spiegano come se parlassero a un bimbo di 3 anni e hanno la capacità di farsi capire. Io la prima volta che lessi il comer alcune cose non le capii, cioè proprio mi sfuggivano determinate risposte a domande che mi venivano in mente. Qua sopra le ho trovate immediatamente. Il signore in questione è Stevens, che ha ricevuto anche un premio USENIX, scritto USENIX, che è praticamente, chiamiamola, l'associazione dei sistemisti più geek dell'universo in ambiente Unix, un premio alla memoria. E per chi conosce l'azienda invece di hacker e smanettoni FRAC, ci sono soltanto 2 persone che sono state considerate dall'ultimo staff redazionale di FRAC come persone realmente valide in entrambi i campi, quello prettamente ingegneristico e quello smanettone. Stevens è una di quelle. Era veramente una figura incredibile che ha avuto la fortuna, quando era ancora vivo, di mandargli delle mail su alcuni newsgroup della serie Comp OS Unix piuttosto che Comp TCP IP MISC, Comp OS Firewall Configuration, in cui lui rispondeva veramente a chiunque, anche in mail privata. Si sarebbe trovato di fronte una conoscenza a livello di Dio sceso in terra, con l'affabilità e la disponibilità di un, di Madre Teresa di Calcutta, non volendo essere blasfemio chissà cosa, però... Mangio? Non credo, anche perché avrei voluto preparare qualcos'altro, perché ultimamente ho fatto un software che è stato utilizzato da... Quello è interessante, guardatevi l'articolo sempre sul sito, il software l'abbiamo fatto io e Pigpen, sia per BSD che per Linux, praticamente un'applicazione che bypassa i normali sistemi di gestione dei processi, delle interfacce di rete, delle chiamate di sistema, del kernel, che servono a dare le informazioni a programmi come PS, TOP, ifconfig e via dicendo, prendendole direttamente da devkmem. Il che cosa vuol dire? Che se voi avete un rootkit installato sul sistema o un modulo kernel di quelli che variano le chiamate di sistema e bloccano il risultato, per esempio, del file system proc o di determinate altre variabili ricavabili mediante sysctl, eccetera, eccetera, eccetera, con questi 2 software è possibile ancora visualizzarle. In poche parole, vi accorgete se c'è un rootkit o un demone o un modulo trojan. Tant'è che adesso incomincia a essere vista a distanza di 9 mesi, perché i tool scritti dagli italiani purtroppo ancora oggi non se li caga quasi nessuno, Antidez è forse l'unica eccezione. Però incomincia a essere visto, cioè su Packstorm ha avuto una minima risonanza, su un sito di un consulente, purtroppo FBI e dei sistemi militari, ha avuto una certa risonanza e viene utilizzato come sistema per gestire le intrusioni. Quello può essere un po' differente dall'approccio di attacco che abbiamo visto stasera. Non ho fatto in tempo a prepararvi il commento al codice sorgente e soprattutto il commento alle strutture del kernel, perché lì si trattava di aprire il kernel di Linux e dire perché guardo qui, perché qui questa struttura viene passata con una main copy al processo, lo scheduler la piglia, la passa al processo che ha un puntatore alla struttura di un file sul file system. Mi dispiace, io pensavo di non venire, quindi questa roba qua che la sapevo più o meno a memoria ho fatto in tempo, l'altra no. Comunque software e articoli sono scritti anche dappertutto. Ci sono anche determinati altri piccoli attacchi al TCP/IP e altre piccole cose. 2 fra tutte, visto che mi sono accorto adesso che è entrato da poco l'amicone Vecna, e sono una patch al kernel che permette...
Io non so neanche da quanto sto parlando, Vecna, scusami. Comunque, Vecna ha fatto due cose molto interessanti. Una, non so se avete visto, Antilles parlò, per chi non legge Backtrack, su Linux NC, di un attacco che permetterebbe ai sistemi Linux spacciati di ricevere i dati più in fretta dai server. Ve la spiego in due righe, anzi no, ora gliela spieghi tu perché comincia a avere la gola secca. E l'altra cosa che ha fatto, che vi spiegherà sempre lui e poi potete andare a dormire o a mangiare, è invece una piccola patch con la manipolazione delle query ARP e dei protocolli di basso livello. Una volta era possibile capire quali interfacce di quali sistemi in rete locale erano in modalità promiscua. Non è stato più possibile dopo Linux 2.0.37 e

0: faccia la conversione tra IP e nome, e io non lo farei perché perderei solo pacchetti, se dovessi sniffare non troverei più lo sniffer. Terzo modo che viene blasonato dalla stampa specializzata di anti-sniff. C'è un sistema in rete locale, io lo pingo o gli mando dei dati, lui me li rinvia, c'è una certa latenza nelle risposte, un po' come i millisecondi che abbiamo nel ping. A un certo punto però ci sono delle connessioni che vanno Telnet, FTP e POP3, le faccio io finte. Se lui sta sniffando si incasinerà a calcolare il tutto e magari aumenterà la sua latenza ai miei ping. Se aumenta di un certo tot, faccio una piccola analisi statistica a seconda del momento e di quanto varia, potrei dire: forse lì, se non ha altre connessioni in corso, c'è uno sniffer. Lui ha fatto una patch interessantissima di una semplicità banale che permette ad uno sniffer su un sistema Linux, ora ve la spiegherà lui, però devi venire qui a parlare nel microfono per Radio Cybernet, che praticamente non permette più all'anti-sniffer, a prodotti simili, di trovare uno sniffer. Non so quanti mesi fa l'abbiamo detto in giro alla gente che conosciamo, ad altri gruppi americani ed europei, loro ovviamente ben contenti. Lo mandiamo a Packet Storm e invece a gente che dovrebbe dire: guardate, forse anti-sniff non è così buono, state attenti, non se l'è inculato nessuno. L'abbiamo detto a voi, ci sono le patch per il modulo kernel o le patch sul nostro sito, se volete valutare effettivamente con anti-sniff in giro, se qualcuno di voi malauguratamente l'ha comprato, non vi troverà lo sniffer. Questo per darvi un'idea. Ve l'ho detta come cosa in più. Sul nostro sito effettivamente ci sono tanti codici strani, alcuni con un'utilità quantomeno dubbia, altri sono interessanti concetti a livello di beta o alcuni strumenti molto carini, sia d'attacco che di difesa. Una volta erano tutti d'attacco, poi hanno detto che dovevamo crescere, ora li facciamo un po' anche di difesa. Però vabbè, dai, vieni qua a dire tu che ho la gola che mi fa male. Anzi, se qualcuno avesse una sigaretta mi farei ancora del male in più.
1: L'attacco è più bello ancora, quello della...
0: Parla, di tu.
2: Non l'ultima, guarda, grazie mille.
0: Vabbè, no, ne basta una. Tu, a te ne ho già sbloccato la marea.
2: Ciao.
0: Grazie.

0: www.freaksnet.org.
1: No, è diverso.
2: Sì, no, ce n'è anche un altro che ci ha messo, lo voglio dire per pubblicità, Biluca.
0: Biluca ci ha aperto un altro interessante mirror che è softpj.porchidio.org. Se qualcuno non si ricordasse il nome della rete locale, c'è anche quest'altro, perché Madler ci ha detto che era importante, perché sennò alcuni non si sarebbero ricordati il normale nome, e noi l'abbiamo approfittato. Se qualcuno desse fastidio, ve la prendete con Biluca e con Madler.
3: Allora, gli attacchi di cui potrei parlare sono due. Uno molto bello e molto poco conosciuto. Normalmente quando si parla delle feature del TCP si dice che è un protocollo più sicuro, anche perché c'è il sistema di notifica alla ricezione che consente di avere una trasmissione completa, quindi sei sicuro che i tuoi pacchetti non sono mai stati persi, non sono duplicati, la tua connessione, quello che devi inviare, è sicuramente arrivato, e se non è arrivato te l'ha richiesto, e se sono stati problemi di reti la connessione è stata interrotta. Però un'altra feature particolare è che il TCP può gestire anche la velocità con cui trasmette i pacchetti. È stato creato nell'83, mi pare, dai tizi che non ricordo, la prima draft che spiegava questo protocollo interno del TCP, perché non è un protocollo che vedete come il TCP normale trasmesso in rete, è un sistema di calcolo all'interno di ogni computer che ha questo stack per capire a che velocità deve trasmettere i dati. Nel 99 è uscita la RFC 1528, scritta anche da Stevens, quello prima da lui citato, e anche da altri tizi di un'università, mi pare, di Washington. Questa RFC qui specificava 5 possibili sistemi per capire la velocità di trasmissione che un host doveva avere con un altro, ovvero se uso un host con una banda molto potente posso iniziare una trasmissione, far capire all'altro host che ho una banda molto grossa e convincere lui a farmi mandare pacchetti molto più velocemente degli altri. Se invece io ho un modem 56k inizierò a una velocità abbastanza adeguata alle mie capacità e poi vedrò io se richiedere un abbassamento del trasferimento perché capisco che mi sta riempiendo troppo la banda, o chiedere a caso mai adattarla nel caso lui sta trasferendo troppo a una velocità troppo bassa. Questo protocollo interno si basa su calcoli riferiti

0: limiti in relazione alla velocità con cui io rispondo e soprattutto anche al numero di risposte che invio io. E basta, è più che altro la velocità di risposta che conta. Come abbiamo fatto a vedere lui prima, il trasferimento di dati via TCP è fatto con pacchetti di flag e push. Quindi io devo scrivere una cosa, invio il mio dato con flag push, l'host che riceve, che può essere il server o il client, mi notifica la ricezione con un pacchetto con flag hack. L'hack, abbiamo visto prima, che ha il numero di accettazione pari al numero di sequenza, cioè nell'esempio del Tribune Shake, l'hack è pari al numero di sequenza più 1, però normalmente nelle trasmissioni l'hack di risposta è uguale al numero di sequenza aumentato della grandezza del pacchetto, ovvero se io so come il numero di sequenza che sta andando è 100.000 e passo un pacchetto da 48 byte, il mio numero di accettazione sarà di 1048, perché io notifico che ho ricevuto 48 byte. Cosa succede quindi? Si è scoperto che modificando le risposte che io davo potevo convincere un host a darmi dati più velocemente, ovvero riuscivo a illudere lui che faceva dei particolari calcoli. Un attimo che sto prendendo il periodo. Modificando le risposte che inviavo per notificare la ricezione dei dati che mi inviava, potevo riuscire a convincere l'host a trasferire i dati più velocemente, simulando che io fossi un host con una banda molto più potente di quella che invece ho realmente. Questo perché gli algoritmi che gestiscono la velocità di trasmissione dipendono, come ho detto prima, sia dalla velocità in cui io rispondo, sia dal numero di risposte che riceve. L'RFC cita che la grandezza del dato che mi verrà inviata aumenta in relazione al numero di risposte che riceve e in relazione alla bassezza del tempo con cui io le invio. Scusatemi italiano, però non mi capita spesso di parlare di queste cose. Magari le scrivo. Cosa succede? Sono stati studiati quindi 3 attacchi possibili che consentivano a un normale host che sta scaricando un file di ottenere questi dati qui a una velocità nettamente più elevata. Io con le prove che ho fatto sono riuscito a portare una connessione da 4K e mezzo a circa 7K e mezzo e poi con un altro sistema di attacco da 3K e 6 sui 6K e 6, mi pare, una cosa. Sì, perché questo qui non l'ho specificato prima, comunque si potrebbe vedere come una sorta di attacco DOS, perché sia se io ho una banda molto grossa, posso convincere un server con una banda debole a dedicare tutta la sua banda a lui, quindi lasciare segati fuori gli altri. Oppure io che sto scaricando un mio file e mi sono rotto le palle ad aspettare, posso far vedere questo coso qui e riuscire a aumentare il mio download. Logicamente le situazioni vulnerabili non sono tutte, cioè non è che riuscite mai a portare il vostro download da 2K e mezzo a 15K con il modem 56K. Ci sono delle condizioni particolari in cui comunque si possono fare. I 3 sistemi d'attacco sono abbastanza semplici. Come detto prima, la notifica della ricezione di un dato avviene tramite un pacchetto di tipo hack, ovvero io mando tipo 100 byte, io mando un hack che notifica la ricezione di questi 100 byte. Però l'RFC non specifica che la notifica deve essere fatta con un solo pacchetto, quindi io ricevo 100 byte e potrei notificare con 3 pacchetti, il primo da 1, il secondo che notifica il secondo byte e il terzo che notifica 98 byte. Ho inviato 3 pacchetti di notifica, però ho ricevuto solamente un pacchetto. L'RFC però si dice anche che in relazione al numero di hack ricevuti, abbassa un attimo, scusa, in relazione al numero di hack ricevuti, la grandezza del pacchetto che verrà inviato e la velocità a cui verrà inviato aumenta. Qui entriamo più nei dettagli. La grandezza del pacchetto è quella che viene richiesta sia dal client sia dal server attraverso il campo Windows, la Windows, quella di cui anche lui prima parlava. Ovvero io posso ricevere al massimo 1040 byte per volta, ti mando la mia Windows da 1040 byte, lui dice no, in questo momento ne sto inviando di meno, te la mando 800 e poco a poco si riesce a bilanciare. Però è anche possibile anche possibile grazie all'aumento di queste risposte, quindi far aumentare il numero di dati che lui può inviarmi, far aumentare il numero di pacchetti che mi verranno inviati, non solamente un pacchetto che sarà di grandezza da Windows che abbiamo deciso, ma anche mandare due pacchetti per volta o tre pacchetti per volta, riuscire quindi a aumentare il download in modo abbastanza sensibile. Il primo attacco appunto era questo qui, di fare una duplicazione degli hack, no, una divisione degli hack, in questo modo anziché notificare la ricezione di 100 byte in un solo hack, la notifico in tre volte e lui vedrà che sono andate tre risposte, capirà che quindi io sono uno, anzi immaginerà a causa di questo errore che io sono uno che ha una grossa banda e aumenterà il numero di pacchetti che mi invia. Infatti la volta dopo si potrebbe vedere che invia tre pacchetti anziché uno come sempre, oppure inizierà anche a pensare ad aumentare la congestion Windows, ovvero la finestra, che è una variabile interna che tiene lui, che discrimina la grandezza del pacchetto che mi sta inviando. Cosa è successo? La patch a questo attacco qui è stata semplicissima da fare, perché si è messo una limitazione nello stack TCP, per cui uno poteva accettare l'accettazione di un dato solamente in un pacchetto solo. Quindi io mando 100 byte, riceverò un hack con 100 byte hackati e non posso accettarlo diviso. Questa patch qui è stata fatta nel 90, l'attacco è stato pubblicato nel 2000, la patch l'ha fatta pochi mesi dopo. Il problema è che gli altri due attacchi venivano andati per impacciabili, cioè venivano andati per relativi alla rete, non per problemi relativi allo stack TCP/IP. Di conseguenza non si è nemmeno studiata la patch. Gli altri due attacchi erano, uno si chiama Dupac spoofing, ovvero tutti sappiamo che finché la trasmissione è limitata alle IRP può essere che ci sono dei problemi di routing, di saldamento, quindi un pacchetto viene duplicato, un pacchetto viene ritardato, un pacchetto viene perso. Una cosa interessante è che i pacchetti possono essere appunto duplicati da RFC. Quando uno riceve in relazione al numero di hack ricevuti, io aumento la congestion Windows, ovvero il numero di byte che invio ogni volta al client. Quindi è possibilissimo che a causa di un problema di rete io sto mandando l'acknowledge, l'accettazione di un dato, però per un problema di rete viene duplicato il mio hack. Lo stack remoto riceverà due hack, aumenterà la mia congestion Windows. Quindi è stato semplicissimo fare un programma che faceva questo attacco, perché bastava che io controllassi le mie risposte dopo avergli specificato che server sto attaccando e che servizio. Controllassi le mie risposte, quando vedo una risposta prendo lo stesso pacchetto, lo mando tre volte in più e quello lì poco a poco aumenta sempre il download. Questo qui è l'attacco che però è stato meno proficuo, quello con cui sono passato tipo da 3K6 a 6K6, quindi un aumento di circa 3K nel download. La patch per questo qui è stato semplicissimo, perché è stato un modulo al kernel che tenesse traccia degli ultimi hack ricevuti. Una volta che vedo che l'hack che ho ricevuto è uguale a uno che ho ricevuto pochi secondi fa prima, lo seguo perché l'ho già ricevuto, basta. Non è stato implementato nei kernel normali perché è una problematica di rete possibile, quella degli hack duplicati, e nell'RFC non viene specificato precisamente che in caso di hack duplicati devono essere scartati. In caso di hack duplicati si fa come un altro acknowledge, ovvero la congestion Windows aumenta. Mi sto rendendo conto che forse non sono molto chiaro. Qualcuno non ha capito qualcosa? No, ok, per essere chiaro. Il terzo attacco si chiama optimistic hacking, ovvero ovvero, normalmente la congestion Windows non aumenta ogni volta che io mando un hack, lui fa il calcolo, aumenta la congestion Windows, e ogni volta che ogni pacchetto che io sto inviando aumenta, cioè la grandezza dei dati che mi invierà sarà differente, aumenta ogni tanto, a seconda di un particolare timeout che gestisce il kernel internamente. Quindi è possibile che io possa predire con una certa sicurezza la grandezza dei dati che mi verranno inviati, ovvero io sto facendo un download di un file da 40 mega. A questo punto la connessione è sicuramente stabilizzata, perché a causa delle mie richieste di Windows alta o bassa, a causa delle sue richieste di Windows alta o bassa, a causa della velocità della mia risposta, la sua congestion Windows sarà a posto, di conseguenza arriveremo a una situazione di stabilità, e finché la rete non avrà dei particolari problemi, rimarremo a una condizione abbastanza stabile, ovvero i dati che mi invierà lui saranno sempre la stessa grandezza. Potendo predire la grandezza dei pacchetti che ci verranno inviati, è possibile iniziare a mandare degli hack di risposta, prima ancora che i dati siano arrivati a noi. Ovvero, supponiamo che abbiamo un file da 1000 byte. Mando i primi 100 byte, hack i primi 100 byte, mando i secondi 100 byte e capisco che, e vedo che i due pacchetti che mi ha inviato erano entrambi di 100 byte, inizio già a hackare i 200, mando anche i 300, mando i 400. Allora, nel caso lo stack remoto, il 300 l'ha appena inviato, lui si trova a ricevere l'hack del 200 e dice ok, io ho mandato il 200 prima e qui ho ricevuto l'hack del 200. Però appena mandato l'hack del 300 si trova già appena mandato il 300 byte si trova già l'hack del 300 e visto che valuta anche la velocità di risposta noterà che c'è stato un incremento della velocità terrificante, quindi potrebbe pensare prima ho avuto dei problemi di rete, ora se è risolto il problema di rete di conseguenza posso iniziare a inviare dati a una velocità nettamente superiore e inizierà sempre tenendo in questo momento la grandezza dei pacchetti verso più o meno 100 mandare due pacchetti per volta, tre pacchetti per volta, sì?
1: Mandi un attimo velocemente per dei dati che non sono proprio mai ancora
0: scartato. No, perché nel caso io stack invio i dati e mi vengono hackati in quel momento, significa che l'altro l'ha ricevuto. Se io non l'ho ancora inviato, mi vengono hackati, dico ma cosa mi stai mandando? Non faccio niente.
1: Se tu inizi a mandare degli altri prima ancora che sia
0: la sì. È rischioso perché se io sì è vero, perché supponi che io perdo il pacchetto, non lo riceverò mai più. In effetti può essere un problema, se non fosse perché ci sono alcuni protocolli a livello superiore, ad esempio in HTTP 1.1 si può fare si può prendere una parte di un file specificando proprio l'offset che interessa prendere, oppure nel caso io mi accorgessi che il download è stato interrotto. Visto che questi attacchi non vengono fatti a livello applicazione, cioè non è che posso modificare il mio browser per scaricare index.html più velocemente, lo faccio in kernel space o applicazioni che lavorano a basso livello. Nel caso che possa capire io che la connessione si è sputtanata perché ho perso un pacchetto che ho già hackato, posso interrompere la connessione e poi grazie a sistemi come Wget che fa il resume della connessione posso riprendere il file dal momento in cui l'ho perso. Solo che, c'è anche da dire che per fortuna non è che la perdita dei pacchetti è così frequente, anche se è una cosa possibile, plausibile a livello IP. Quindi cosa dicevo? Che uno riuscendo a predire la grandezza dei pacchetti può inviare degli acknowledge prima che il pacchetto io realmente l'abbia ricevuto. Il kernel remoto noterà che la risposta con cui la velocità con cui ho ricevuto risposte è aumentata di smisura e inizia a mandarmi dati a non finire. Questo è stato l'attacco con cui ho avuto più successo, ovvero passando da 4 a 4,5 a 7, 8, cose simili. Comunque, un aumento superiore 3K come invece si è visto un altro attacco. Per facciarlo è stato un po' più complicato, però ho pensato praticamente di modificare la grandezza dei pacchetti che vengono inviati quando sto trasferendo file, di non lasciarla sempre uguale, però di farla modificare di un delta di tra 4 byte, no, anche un po' di più, 8 byte in più, 8 byte in meno, in modo che le performance che vengano perse non siano molto rilevanti, cioè 8 byte in più in un pacchetto non sono niente, però intanto l'altro per poter già predire una grandezza che è in un delta di più 8 meno 8, quindi 16 byte, vuol dire che deve mandare 16 hack per poter avere questo vantaggio, e non è molto vantaggioso per lui inviare 16 hack piuttosto che aspettare i pacchetti normali. In questo modo si potrebbe passare anche questo attacco qui. Attualmente non ho ancora risolto niente perché sto aspettando il numero di CBFI per far uscire queste cose qui. Ho parlato con un tizio Arcangeli che sviluppa il kernel, mi ha consigliato di parlare a David Miller perché potrebbero essere patch utili, però non sono molto speranzoso, anche perché comunque sono attacchi di cui non si è mai visto parlare, se non fosse che sono stati teorizzati, hanno scritto che il loro attacco funzionava, il codice per l'attacco non è mai stato reso pubblico, loro non l'hanno mai reso pubblico, quelli che appena usciranno potrete usarli anche voi, vedrete come funzionano, anche per questo motivo nessuno ne ha cagati. I sistemi operativi vulnerabili sono praticamente tutti, perché sono relativi proprio all'RFC questi bachi qua, non tanto a livello di implementazione. Tranne alcuni casi, ad esempio Windows NT 4 non era vulnerabile a un attacco di questi due spiegati, per no, sicuramente non a terzo attacco, non era vulnerabile all'attacco del Dupac spoofing, perché si decresa lui non accettava gli hack duplicati. Al terzo attacco praticamente, tranne questa patch qui, non sono plausibili altre patch a livello concettuale, quindi a livello di RFC. Per il resto si vedrà come evolverà. Il codice, quindi, io queste cose le metterei, lo vorrei anche pubblicare per questa sera. Tanto, provate a vedere su il sito, quello di softpc.porchidio.org, faccio mettere sull'articolo e potete venire a provare questi attacchi qua. E questo qui è uno. Qualcuno ha capito qualcosa? Sì? Strano, non è avuto tanto successo. No. Ah, giusto, la 2500, no, la 1528. 1528. Aspetta. No, senti, tanto dopo c'è l'articolo, c'è scritto sull'articolo, lì trovate. È il primo attacco quello del Dupac? Quello no, del Dark Division? No, questo qui non l'ho usato perché c'era già fatta la patch, quindi non mi interessava fare l'attacco. E poi sta parlando del sistema di anti-sniffing. Sta parlando del sistema di anti... Sì? Sì, allora, l'algoritmo è un po' particolare, non sono voluto entrare nei dettagli, però forse è meglio che lo facevo. Dipende sia dalla velocità in cui rispondo, sia dalla Windows che sto utilizzando io, ovvero dalla grandezza che sto usando io, sia dalla Windows che mi sta chiedendo lui, quindi quella che c'è nel suo pacchetto, la sua richiesta. Tra l'altro una possibile prova degli attacchi che potrei fare sarebbe aumentare la mia Windows dicendogli che io posso non avere limiti. La verità è che io ho limiti, quindi lui mi manderebbe pacchetti che potrebbero venire rigettati a seconda di quello che diceva lui per la strada dell'imbuto, ovvero del maximum transfer unit, l'MTU, la grandezza massima del pacchetto che può passare a seconda dei protocolli di livello 2 che trovo. Ethernet 1400 byte, FDDI 2000 byte, eccetera. Questo calcolo particolare è fatto in relazione sia alle due Windows, sia alla congestion Windows, ovvero la grandezza dei pacchetti che sto utilizzando io, sia alla round trip time, che è la velocità con cui, anzi la differenza di tempo che c'è stata tra il mio invio del dato e l'acknowledge ricevuto. E questo calcolo qui viene rifatto ogni volta che è ricevuto un hack. Quindi vediamo che l'attacco numero 2 agiva, faccio aumentare il numero di questi calcoli perché mandavo più hack, questi calcoli qui aumentavano, visto che aumentano anche in modo incrementale, finché non c'è una perdita di pacchetti o un ICMP d'errore che dice no, stai inviando roba troppo velocemente, rallenta. Nel caso non si verificano queste due condizioni, lui comunque incrementa sempre la Windows finché non si stabilizza. Quindi nell'attacco numero 2 vedevamo come aumentare la velocità, come aumentare la congestione Windows facendo ripetere il calcolo di questo algoritmo, mentre nell'attacco numero 3 vediamo come aumentare la congestione Windows proprio agendo abbassando il round trip time, ovvero la velocità il tempo di attenzione che c'è stato tra il suo invio del dato e la ricezione della mia notifica. Sono due parametri che entrambi contano in questo calcolo e hanno avuto un'influenza più o meno significativa, sì? E il punto è questo: tu vuoi dire che io potrei prendere degli hack e già gli hack in invio mandare duplicati? Sì, si potrebbe fare. Cioè. No, c'è anche a dire che nel mio caso non potevo portare un download. Ad esempio, io ho una linea 56k, un modem normalissimo con Aruba, che è risaputo come uno dei provider più scadenti d'Italia, vabbè. Quindi non è che potevo aumentare i miei download molto velocemente. Le prove che ho fatto io erano fatte da una ragazza con una DSL che scaricava da me e riusciva a ottenere un download lei più velocemente di quello che normalmente succedeva, cioè quell'aumento ad esempio da 3,6 a 6,6 eccetera, era lei che però ne godeva. Questo perché io proprio il router che avevo davanti non mi dava sufficiente banda al mio utente personale per farmi entrare il download, mentre lei che aveva più banda aveva la possibilità di chiedermi di più. Il fatto è questo: io sono una DSL, inizio ad attaccare un server con 56k, lui gestisce con gente Windows per poter gestire tutte le connessioni che ha contemporaneamente, ovvero ho 10 utenti e tengo una connessione Windows adeguata alle loro caratteristiche, però tutte più o meno bilanciate. Se io faccio due connessioni con la mia DSL e inizio a fare uno di questi attacchi, tutte le connessioni Windows verranno sbilanciate, le mie due aumenteranno a dismisura, tutte le risorse di banda verranno dedicate a me, il suo servizio è bloccato e io sto comunque scaricando da lui. C'era altro? Se mi stavo dicendo qualcosa mi sono dimenticato. Se qualcuno sa cosa stavo dicendo? Ah, già. Semplicemente l'OPT, non ho mai capito come si pronuncia, no? Abbiamo studiato numerose tecniche che si basavano su tre concetti particolari. Il primo era quello appunto di sostanzialmente mandare un pacchetto qualunque a un indirizzo di rete valido, ovvero io sono una rete normalissima, però ha un indirizzo fisico, a un MAC address sbagliato. Quindi normalmente un'interfaccia che lavora normalmente con il suo stack TCP normale vede questo passare un pacchetto che non è destinato a lui e lo capisce perché il MAC address destinazione non è suo, lascia stare. Nel caso schedasse un promiscuo invece, questo pacchetto qui viene comunque preso. Il baco di questi stack, che alcune volte veniva tenuto anche volutamente, veniva mantenuto volutamente questo baco per poter consentire questa individuazione remota degli sniffer, è quello di passare il pacchetto ai livelli superiori. I test fatti sono due sostanzialmente: quello del ping, io mando un ping a un indirizzo valido, però a un MAC sbagliato, se una scheda mi risponde perché quello lì era un promiscuo, è stato passato il ping a livello superiore, lui ha generato il ping reply e me l'ha inviato, le core apply. Nel caso io vedo una scheda che mi risponde, capisco che quella lì è in promiscuo. Il fatto che poi lui diceva, io poi non l'ho più verificato, che questo problema qua all'interno del kernel si è stato fissato una volta per tutte, di conseguenza questo test qui non è più fattibile. C'è stato anche il fatto che prima abbiamo fatto solamente per il ping, poi è stato fatto anche per l'ARP, un altro protocollo che lavora comunque a layer diversi, quindi una volta che il ping funzionava più si è scoperto che con l'ARP funzionava ancora, mandando una query ARP sempre al MAC sbagliato, nel caso una scheda fosse promiscua le rispondeva. Avevo fatto una patch in kernel space, semplicissima, che controllava se il MAC destinazione era realmente mio, se non era mio levavo quel pacchetto, in questo modo non veniva passato ai livelli superiori, non c'era risposta. In ogni caso era già stato sniffato perché gli sniffer agiscono a livello pari a quello del kernel, quindi il mio sniffer era già il pacchetto, eppure io non rispondevo, rimanendo invisibile a questo primo tipo di test. Il secondo tipo di test è quello sul DNS, mi chiedono anche perché gli sniffer più intelligenti non facciano una cosa che adesso vi dirò. Il test è fatto così: io inizio la connessione falsa verso un IP inesistente 1.2.3.4, poi metto io a sniffare, io anti-sniffer a sniffare, vedo un resolve verso il mio DNS dell'IP 1.2.3.4, capisco che quella macchina lì ha visto quella connessione, quindi se la macchina ha visto quella connessione perché era in promiscuo e ha cercato di fare il resolve dell'IP che stavo salvando su file log, come ha fatto l'esempio lui ieri. La cosa più semplice è togliere le routine che chiedono di risoluzione dell'host. Però una cosa ancora più intelligente sarebbe sniffare anche le routine di risoluzione, perché se io sono un client che sta facendo una connessione normalissima e la faccio al mio hostname, sicuramente anche io farò il mio resolve, quindi basta che io sniffo il resolve dell'altro e me lo tengo memorizzato, in questo modo posso sia avere il resolve senza averli fatti. Non so se questo si è capito, comunque alla fine dei conti è sempre traffico di rete, anziché sniffare solamente il TCP e damparlo tutto su un file, mi sniffo anche l'UDP, che è il protocollo usato per le query di DNS. Mi salvo i resolve che sono stati recentemente usati nella mia rete, quando si tratta di salvare guardo nella mia area memoria dedicata a salvare queste cose e già metto i nomi risolti, solo che io non ho fatto resolve io non verrò individuato dagli anti-sniffer e comunque io so anche i nomi risolti per comodità. Il terzo sistema invece è molto più intelligente perché si basa proprio su una proprietà della rete, ovvero se io ho un carico di rete elevato, la mia macchina avrà anche un carico di lavoro maggiore e nel caso che stessi facendo statistiche di risposta vedrò che queste statistiche richiederanno un tempo superiore per essere soddisfatte. Ovvero, se io sto pingando una macchina, vedo che ha una risposta di 0,1 millisecondi, inizio a fare un flood sulla rete. Se questa macchina è promiscuo, si legge tutto questo flood, di conseguenza il suo tempo di risposta aumenterà a dismisura. Io, vedendo questo aumento delle risposte, capirò che quella macchina è promiscua. I problemi sono due. Uno è che l'aumento delle risposte è dovuto a molti fattori, tra cui la velocità della macchina, la saturazione della RAM, il fatto che se io aumento il traffico di rete, le macchine promiscuo ne subiscono particolarmente conseguenze perché loro analizzano anche ogni pacchetto che stanno sniffando, però anche le altre macchine della rete vanno momentaneamente rallentate. Chiunque può vedere che se c'è un sniff flood in questa rete qua, la propria macchina rallenta un pochino, anche se è promiscuo, perché in effetti c'è un traffico enorme di pacchetti sulla rete, e quindi anche i nostri pacchetti non possono sormontare gli altri, c'è comunque un trasferimento su cavi elettrici che richiedono la loro lunghezza d'onda. Quindi il fatto che questa prova qui non è precisissima, non è matematicamente provato che se io faccio partire questo flood, questa macchina aumenterà la sua risposta di questa grandezza, di conseguenza quella lì è promiscua sicuramente, altrimenti non lo è. È una cosa fatta statisticamente, quindi grazie a calcoli percentuali. Un'altra cosa è che questo test qua non viene fatto a mano, viene fatto da un anti-sniffer o da un programma o da una macchina che deve eseguirlo. Quindi non è che c'è l'uomo che sta pingando, che vede a occhio che questa macchina ha avuto un lag incredibile di 10 secondi quando inizia a floodare. È la macchina è il programma che fa delle statistiche su la velocità che c'era prima di far partire il flood e quella che c'era dopo. Queste due condizioni mi hanno consentito di fare una particolare patch, ovvero visto che il test viene fatto con i CNP di tipo echo request, quelli del ping, ho potuto fare un programma che gira parallelamente lo sniffer, tutte le richieste ping non vengono risolte nel mio kernel, lui non risponde, rispondo io inserendo io un certo tempo di ritardo, ad esempio anziché rispondere dopo 0,1 millisecondi rispondo dopo 3 secondi. Se una persona smette a pingare ogni macchina noterà che la mia macchina risponde dopo 3 secondi, però onestamente non so quanti sistemisti prima appena arrivano al lavoro smettono a pingare le macchine. Io quando ho fatto questo lavoro non pingavo le macchine. Quindi una macchina non si accorge, un anti-sniffer non si accorge quando inizia a pingare che la macchina lì ha già una risposta molto grossa. Quando inizierà il flood nella rete, il tempo di risposta in effetti potrebbe aumentare, perché io sono promiscuo, perché io mi copio tutti i dati che passano, io aumento nettamente il carico di lavoro che sto assorbendo. Però il mio aumento sarà comunque di qualche secondo, mettiamo 2 secondi, mettiamo 3 secondi, l'aumento percentualmente non è da 0,1 millisecondi a 3 secondi, ovvero 30 volte superiore, ma è di una volta superiore, si è raddoppiato. L'anti-sniffer potrebbe pensare, visto che ha anche lui un limite per capire se l'aumento può considerarsi dovuto al traffico di rete o può considerarsi dovuto al fatto che io non promiscuo e ho aumentato di dismisura il mio carico di lavoro, non soddisfa questa condizione e quindi non rileverà la mia macchina come promiscuo, perché l'aumento percentuale che ho avuto è stato nettamente inferiore, visto che già le risposte che inviavo io erano ritardate. E in questo modo anche il ping latency test di anti-sniffer viene battuto. Avevo suggerito alla fine di quell'articolo comunque un sistema di individuazione completamente sicuro che si basa sempre su questa tecnica. Io ce la facevo perché riuscivo a dirottare i ping, che sono solamente sistemi di statistica, il ping non è niente di più che quello. Riuscivo a dirottare i ping sul mio programma, a farli rallentare, rispondere io a mano e far illudere questa verifica sulla latenza. Però le verifiche di rete, cioè le statistiche di rete, possono essere fatte con qualunque protocollo, cioè il ping è quello fatto apposta perché mi consente di calcolare il tempo di risposta, però io potrei farlo anche con un pacchetto SYN, mi voglio collegare a una porta, mando un SYN, e mi rispondo dopo 0,1 millisecondi. C'è un tool che si chiama HPing, fatto da Antiret, che appunto fa il ping con pacchetti TCP forgiati al momento, che possono servire sia per fare test di rete, sia volendo anche per statistica. Io voglio vedere quanto tempo ci mette un servizio a rispondermi. Questo servizio può essere carico o non può essere carico. Mando un pacchetto SYN a questo servizio, vedo che mi risponde in un certo tempo. La risposta a un servizio però dipende anche dalla velocità dell'host, quindi io posso iniziare a pingare la porta 0, che normalmente non è mai usata. Non pingo la porta 0, mando un SYN alla porta 0, lui mi risponderà con un reset perché la porta è sempre chiusa, solo che normalmente risponde con un reset a 0,1 millisecondi. Quando io faccio partire il flusso sulla rete, lui risponderà a 3 secondi e io capirò che c'è stato un aumento delle 30%, no, di queste 30 volte, e quindi capirò che è un promiscuo. Quindi l'idea del controllo della latenza è sicuramente la migliore che hanno avuto le opt ed è probabilmente imbattibile, se però ben fatta con protocolli che non possono essere dirottati. Il TCP in questo caso non può essere dirottato, perché io non posso creare uno stack TCP in user space apposta che risponda rallentato, cioè io rallento un'intera macchina per superare un test, non ne vale la pena. Si può fare finché è il ping, nel caso fosse il TCP non si può fare, nel caso fosse l'UDP, ma non si voglio pensare. Si potrebbe fare sì e no, dipende da che servizio sta sulla macchina. E appunto, se è sul DNS non ne vale la pena, nel caso su Chargen per fare test di stampa puoi anche farlo, nel caso tutto chiuso puoi farlo, però con TCP sei sicurissimo, perché sicuramente nessuno ti starà lì a dirottare le pacchetti TCP per rispondere lui in modo rallentato. Quindi farlo con pacchetti di questo tipo è possibilissimo. Il fatto è che ho contattato anche uno che stava creando un anti-sniffer sotto GPL, Sentinel si chiamava, di un gruppo che si chiama Subterrain. L'ho contattato, gli ho detto queste cose qui, non mi ha mai cagato. Sentinel non è più stato sviluppato, tra l'altro, quindi è un sistema veramente serio che faccia il test della latenza in modo imbattibile non c'è ancora attualmente. Si potrebbe fare a mano appunto con HPing, uno si mette a mandare un SYN sulla porta 0, vede quanta risposta, fa partire un flood su un segmento verso un IP inesistente in quella rete, se aumenta a dismisura il suo tempo di risposta allora è impromiscuo. Però si può fare a mano. Implementare il test allo pratico è semplicissimo, solo che io non voglio rifarlo e nessun altro a quanto pare nemmeno. Altre domande? Qualcosa che non si è capito? Beh, non ci credo che avete capito tutto, io parlo in modo sceno, mi spiego male, sono confuso, quindi non prendetemi in giro. Ah, va bene. Non sono domande, vero?

0: Voi che siete sopravvissuti, tanto non avete vinto nulla, eh.
1: Basta, non ne possiamo più.
2: Sappiamo tutto.
1: Basta, il TCP ci ha rotto i coglioni.
2: Basta, torniamo all'età della pietra.
1: Scriviamo sul, con gli scalpelli.
2: Le foto del TCP/IP.
1: Usiamo i piccioni viaggiatori.
2: Il culo gli RJ45.
1: Voglio un cazzo di, come si chiamano?
2: Un
1: banditore che va in giro con il tamburo e mi manda i pacchetti urlandoli.
2: Mister Tamburino Man.
3: Segnali di fumo.
1: Pazzesco.
2: Segnali di fumo,
1: è
2: voglio.
1: Pazzesco.
2: Basta.
1: Questo cazzo di...
2: Ma la sai la cosa bella?
1: Che adesso io tiro giù tutto e tutti gli ascoltatori si dovranno sconnettere perché tiro giù il Corova con l'Icecast e lo porto giù perché c'è il concerto.
2: Ma qua si è anche fermato, tra l'altro.
1: Come si è fermato?
2: Non lo so. No, non mi visualizzava una minchia.
1: Comunque...
2: Ah, no, era un altro file.
1: Comunque, devi sapere che adesso, anzi, devono tutti sapere che adesso c'è un bel concerto.
2: È durato di più, comunque, il crittografi di valvola.
1: Quanto è grosso il file?
2: 24 mega, denaro service, più 6 mega perché c'è stata l'interruzione. Comunque Radio Cybernet è qui sempre per intrattenervi e stasera ci sarà un concerto improvvisato.
1: Sì, del tutto, con la drum machine di Giovanni, Davide Pinna, ci sei anche tu, mi sa.
2: Può darsi, una vecchia radio onde corte.
1: Ci sono anch'io col Free J.
2: Col Free J che...
1: Così che mi spoglierò nudo
2: sì,
1: davanti
2: col videoproiettore.
1: Col videoproiettore, sì.
2: Ah, va bene, perfetto.
1: Va bene, quindi io adesso stacco le trasmissioni.
2: Io me ne sbatto le palle, ma devo scendere giù col portatile?
1: Sì, anche.
2: Minchia, che palle. Vabbè, a tra poco, a frappè.
1: Ma sotto c'è la rete?
4: Sì.
2: No, se c'è la rete è buono. Ciao, a frappè. Come si stacca sto coso?
4: Devi installare l'Icecast, anzi no, facciamo vedere sul mio se vuoi, però serve un app.
2: Minchia, ci vuole l'hub, vero?
5: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando?
6: Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male.
5: Antonio, ma tu stai male?
7: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
5: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

Thank you.

0: quali devono essere i problemi? Commento verso facendo la pastiglia.
1: Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, gu

0: Forse c'è anche il salvatore buono.
1: C'era anche la comunità siana.
0: Ah, però, se è questo la punta,

Give me

0: Okay.
1: Va bene.
0: Non
1: puoi
0: dire una cosa.
1: Vediamo.
0: Dai. Che tardi
1: fa buio. Ma andrebbe. Ok. Alle 6 e mezza. Bello, dai, perché no?
0: Sì. Sì.

Sam describe. Sandman. Sí. Sugol.

colon legato. Quanti utenti abbiamo che si sono colon legati? La colonna del colon. Ma lo stream sta funzionando comunque. Qualcuno sta sucando a bestia la banda? Preferisco guardare sul router. No, in effetti no. È strano, per quale cazzo di motivo scatta? Cioè, porco il Cristo!

0: post, ma vediamo un po' se riesco.
1: Ormai visto che è partito, abbiamo la versione anche per lui, se mantengo un po'.
2: Porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco... Contattalo questo cazzo di server, contattalo! Oh...

degno di questo nome. Posso capire perché si sono tutti suicidati. Lui non è niente male. È un... una rottura di gran cazzo, però non è niente male. Vediamo un po' in questo

0: non mi senti? Salutiamo il vampiro. E vabbè, direi che ufficialmente questa trasmissione di Radio Cybernet comincia oggi.
1: Vaffanculo.
0: Così vediamo un po' come si sente.

vorrei sapere, gente, come minchia si sente, bene, o si sente uretra.

0: Una cosa per di busta. Quella cosa è immonda.
1: Di cosa stai parlando? Ma comunque. Ah, di quella cosa che ci ha messo 15 anni a compilarla?
0: Sì.
1: Servono solo i leader?
0: Già.

0: piani. Il primo era una tri manetica.
1: Vai. Tri. Non è importante, l'importante è sappiamo quanti sono.
2: Vorrei che sia noto al mondo intero che Dio mi fa schifo. Specialmente quando mi si chiude Firefox.

po', vediamo un po' come si sente adesso. Facciamo una prova. Facciamo una prova mandando a fare in culo Shazam. Shazam, se mi senti bene adesso, mentre ti mando a fare in culo, vorrei che me lo dicessi. Now. Ovviamente, chiunque sia in ascolto,

può dirmi se si sente bene? Vediamo un po'. Oh, vediamo se ora mi si sente meglio. No, no, no, piano, piano. Devo fare un minimo di trasmissione, perché sennò poi dicono: ah, Radio Cybernet, non siete seri.

Comunque mi dicono che sta andando meglio. L'unico ad avere problemi sembra Vampire adesso, e dicono che gli scatta, ma comunque si sente Dorco Ippio. Oh, io qua, altro che madde che, io qua c'ho Shazam che sente bene, Cybers che mo sente bene, Pallotron che sente bene. Forse mi stai dicendo che gracchia il microfono? Ci sono... va bene, ma allora descrivimi il problema, Sadness.

0: La qualità dell'audio non è il top. Beh, vorrei capire meglio cosa vuol dire questa affermazione. Vabbè, distorce il microfono. Grazie al cazzo che distorce il microfono. Devo parlare più piano, probabilmente. Però se abbasso la sensibilità del microfono non si sente più il rumore degli altri, di quello che fanno loro. Posso anche capire che non ce ne fotte un cazzo di quello che fanno gli altri.
1: Ah, c'è slash netsubo.
0: Comunque se volete provo ad abbassare un po'. No, non ho il microfono infilato in bocca, ho il microfono davanti allo schermo, praticamente sopra lo schermo. Una voce leggermente sgranata, mi dicono. Anche qua bisognerebbe capire cosa vuol dire sgranata.
1: Sempanata.
0: La gente si inventa le parole.
1: Voce spanata.

0: che posso allontanare il microfono, così. Ecco, con il microfono qui vediamo un po' come si sente. Adesso ho allontanato il microfono. Vabbè, a quanto pare avremo degli ascoltatori molto ignoti.
1: Se deve creare.
0: Oh, adesso vado a capire come cazzo funziona qua. Mamma mia. Perché? Come cazzo funziona questo podcast di merda? Come cazzo funziona? Io non ce la faccio più, non ce la faccio più. XML, vuoi continuo, basta. Io mi sono rotto la vita. Mi sono veramente rotto la vita. Come, qual era lo status dello stream? Ma come cazzo si fa? Ma che cazzo è? Vediamo un po'. Mi sono rotto la vita.

0: train, you can see questo qua, quello là, porta quella lì.
1: No, no, io voglio morire, voglio morire.
0: C'è slow, non c'è, non esiste, non c'è niente. Come si vede lo status maledetto del server, maledetto, dove minchia si vede quanti utenti ci sono connessi, quanti maledetti utenti ci sono connessi. Io diventerò scemo, diventerò assolutamente scemo. Cryptosexual cancroid. Non c'è, nel file di configurazione non c'è. Se qualcuno sa qual è la maledetta URL di default dove si vedono questi maledetti del porco dio di che sono connessi, me lo faccia sapere. Se no, vaffanculo. Semplicemente agghiacciato. Status punto che cosa? XLS, XML, XLT. Vediamo su radio.dine.org se qualcosa di questo maledetto mondo compare. Niente, no, click to list. Però non si capisce qual è. Porta 8000. XLS e non è questo.
1: Ma perché? Perché? Io voglio morire.
0: Niente, non sapremo mai quanti utenti ci stanno ascoltando. List in socket, bing, port.
2: Stiamo
0: scrivendo
2: un'occhiata.
0: Next. Vaffanculo. Vaffanculo. Ovviamente non c'è il manuale per Icecast. Man-K Icecast mi dice cippa dell'uccello. Mi dice la protuberanza penica con tutti gli accessori di lusso, quindi il sottopalla, lo stroto, i peli, le palle. Quello che si chiama, quello che si vuol dire, le cose installate a minchia, con tre M, a minchia. Prova da sbrindellare tutto. La maledizione. Pazzesco. Status.xsn. È vero. È stato 2.8000 status.xsl, però non compare una beata minchia con status.xsl. Compare una pagina. Sì, ma gli utenti. Ah, ma lo dice qua! Qua! Ah, ma allora sono io l'imbecille! Appartengo all'imbecillità! Quindi questa non è la pagina di default, ma è stata riscritta. XSL, io adesso me la bookmarco. Line.org status stream porco dio, ecco qua, aggiunto il bookmark. Oh, ok, funziona grazie a Sadness Vampire, il quale ci ha agevolato questo
3: questa URL corretta. Va bene, sono le 22:32 minuti. Qui al Poetry Club siamo in quattro e non capisco cosa succede.

ci faremo i cazzi nostri per un po', quindi devo, mi sa che devo interrompere un attimo lo stream perché devo rilanciarlo come si deve, per cui io adesso interromperò un momento lo stream e quindi voi adesso aspetterete e ricollegatevi fra pochissimo in modo che io possa effettivamente riprendere questo maledetto stream. Grazie e a fra poco. Riconnettetevi tutti e che siate maledetti.

0: cosa potabile.
1: Un vinetto.
0: È potabile?
1: Potabilissimo. Direi che tra un po' ora di fare il caffè.

0: Can I get the fudgy sugar in me? What is the over in your fudgy? Perché sei un conigliolo impazzito, lo capisci? No, no, buono, buono, buono.
1: Io ho tutto nel campo.
0: Io ho tutto nel campo. Io ho tutto nel campo.
1: Va bene, ho sistemato così.
2: Come?
1: Esatto.
2: Sì, mi piace.
0: Come?
1: To complete the code you can lose scones or just go with the old school, school way. Don't you make me kiss them. But scones is cool.
2: Va bene, dai. Manca la parte di man. Adesso la aggiungiamo. Per fare il make dentro man, ok? Però già il codice lo compito.
1: Sì. Un'altra cosa, io c'ho questo, guarda. Dimmi. Questo qua mi crea il tarball.
2: Sì, non c'è bisogno, make this.
1: Aspetta, che cosa ci devo aggiungere per fare il tarball?
2: Niente. Mi pare soltanto due punti, vai, due punti.
1: Aspetta, ma dove?
2: Esci da qua.
1: Ok.
2: Make this.
1: Make this?
2: Sì.
1: No, prima di fare la
2: coppia.
1: Ok. Guarda. Che bello vedere queste cose che non sembrano.
2: Bene. Ok.
1: Successo.
2: Ti ha fatto un xqq004b.dat.gg. Poi ci dico un secondo che la copi. Ma non lo vuoi fare qua stesso, come cazzo vuoi?
1: Ah, aspetta.
2: Ah, no, no, non fa, ti fa quello...
1: Sì, per si vede sì, non lo faccio.
2: Oh, perfetto. Adesso qua fai quello che minchia vuoi. Anzi, vai che tante combi. Che è successo?
1: Manca qualcosa. Mi sa che manca qualcosa.
2: Includes.h non lo so
1: dov'è questo .h.
2: Manca qualcosa.
1: Ah, manca un tiro di include.
2: Ok, allora adesso lo mettiamo.
1: C'è su stampa.
2: Stampa
1: con sì, ma io non voglio modificare il make this, perché io facevo un cuore di altre cose. Tipo questo. No, no, questo è il skill pack, io non ho fatto questo. E perciò faccio così. Fatti dire doc, queste cose, queste cose scure. E poi lo metto
2: su. Buono, faccio così. Bravo,
1: questo? Sì. Ma dico.
2: Per non devi aggiungere niente, perché non faccio niente.
1: No, per fare poi non mi interessa cose. Che cosa gli devo mettere? Poi l'impatto.
2: Io non devo creare.
1: Ah, perché io devo copiare l'impatto. L'impatto io creo il taglio.
2: Ok, allora devi aggiungere soltanto. In generale, se aggiunge soltanto.

0: Frank Bay in Detroit. Il compito punto in, no, non c'è bisogno, nessuno, punto in configure,
1: prima però devo fare autostart, no?
0: Prima devi fare autostart. Vabbè, non fai lo staff, automaticamente c'hai. Quindi, dopo che devi fare? Il MacFile.in,

0: output ed è function.
1: E con pipi status
0: non ti serve, perché quello se lo crea lui.
1: È missing.
0: No, log, no, niente.
1: Vediamo.
0: Vediamo se funziona.
1: Allora,
0: un attimo. Ti manca in più. Ti manca ancora source.makefile.in.
1: Makefile.in e basta?
0: Sì.

0: nel CQS, aiuto.
1: Fai punto in nel CQS no.
0: No? Perché questo script si prende tutto quello che c'è nell'entità del CQS
1: sì, non
0: e lo copia.
1: E fai punto M c'è compito. Cioè autoconf crea
0: e quello glielo faccio copiare?
1: Poi sì, lo puoi far copiare perché e makefile.m se, allora se questi qua devono utilizzare soltanto il configure. Devono avere soltanto il makefile.in che è quello con il Mac già sistemato per come deve essere.
0: Ok.
1: Ok? Se invece è per lo sviluppatore, solo i punto M e poi devono fare make stuff.
0: Perciò in pratica quando copio tutto questo io cancello
1: makefile.m. E item compatate anche dal...
0: No, ma quello la root non lo fa. E poi lo faccio per il main, stessa storia.
1: E poi lo fai per il main. Il main adesso gli faccio, ti aggiungo le direttive.
0: Ok, intanto proviamo questo, un attimo che...
1: E già dovremmo esserci.

0: こちらの一気にした一瞬で整えた効果
1: no, arriva perché so che non sono in sync MacFile.m e MacFile.in perché sono stati tocciati possibilmente, capito? Hanno date diverse, non e quindi lui rifà l'autocom se sono però in sync non lo fa più, ma okay. Tant'è che adesso ho detto per tanto
2: non lo deve fare più.
3: No,
2: io
3: posso
2: 25
0: Commit, così poi puoi committare anche tu.
1: Sì, sì, no, tu commit e poi faccio update se ci sono
0: questo
1: staff.
3: Ah, che dolore pazzesco.
0: Quindi c'è da fare quello dei man.
1: Quello c'è da fare quello dei man è da sistemare appena ci riesco quello della stringa, perché per il momento va tutto in action di default il file di configurazione. Capito? Però questo adesso te lo sistemo, perché non mi ricordo quello come si costruisce la stringa, questo te lo sistemo.
0: Questo che va tutto in action?
1: No, no, va di default netsubu.com, va di default in action netsubu.
0: Ah, non puoi modificare.
1: Però adesso te lo sistemo.
0: Vabbè.
3: 2 e 112.
0: Ok, wow.
1: Ah,
0: prego.
1: Alza un pochino.

0: noi possiamo continuare a scacchiettare.
1: Sul tavolo.
0: Su questo?
1: No, su questo. Ma partire da lì e sto qua. Fallo così. Rifai quelle che c'erano.
0: 2, 3, 4, 5.
1: Che gran manuale, veramente, complimenti, eh. Cioè, veramente ora ne so molto più di prima. Grazie. 15,
0: non mi piace molto come cosa, il fatto di pubblicare solo un'idea permette alle multinazionali di sfruttare le idee delle persone per fare dei veri e propri brevetti. Se io scrivo che si potrebbe fare un programma capace di, non oso immaginare come sia dietro la multinazionale a buttare giù codice e vendere subito il suo prodotto. Non so, la cosa un po' mi puzza, ma non so spiegarlo bene.
1: Sembra più qualcosa.

c'è, ecco perché dico che non è completa la documentazione. Porco Dio, porco Dio!

0: parzialmente soddisfatto da questi manuali. Parzialmente però. Che ne mancano una cifra.
1: Quindi dobbiamo fare uno script per mandare i sync up senza fare kill on cazzo.
0: Si gappa il buco del culo.

dico, io rimando a fare il culo e mi vado a dormire a casa. Guarda, c'ho troppo sonno. Io sono spaccato. Vedi che a casa mia mi vado a fare il culo. Puttosto, dov'è quel coglione di Ram?

Yeah.

0: Basta.
1: Scegli.
0: Pollino non deve fare l'essere C. Già, questa cosa mi piace. Non dire. Solo che. Appena io lancio, tra poco mi cadrà completamente tutta la rete.
1: Forse è un fatto che...
0: Il fatto che...

0: Ladders and snakes. Ladders give, snakes take.
1: Rich man in testa, in culo.
0: Beggar man feet. They ain't got a hoop in hell.
2: Cioè, perché io mi dicevo da te come 10.69.101 e poi scelto di ricontattarti come 5.42, che è quello che ti si è reso.

变化了，信息变化了，好，很快的。

0: tu sei del 71-28?
1: Ho capito. Ho capito.
0: Ad esempio io da te.
1: Parlando io.
0: Parlando io.
1: Che gente.

0: Grazie Gian. Vieni un attimo.
1: Porco inquisito.
2: Il tuo fisto del se merda.
1: No, aspetta, devi aggiornare, ti ha aggiornato da un punto C.
3: Ma voglio fare il nano.
1: Sì, config il punto C. Fai autostaff. No, autostaff. Ah, ok, ok, scusa.
3: Lo sconsor ora funge.
1: Lo sconsor funge?
3: No, fatto un altro
2: ma questo è porco dio di accentate del prib che del porco dio.
4: No.
1: Come va? Buono, mi sa che va buono. Ok, ci siamo, dai.
2: Porco il Cristo.
1: Ah, ok.
2: Il clito della pantalla del porco Yahweh. Cazzo di merda, culo che peta.
1: Su 1.5, modificato? Ah, è qua, no? Data dir? Non lo so, dimmi tu.
2: Dimmi tu. Che cazzo dobbiamo fare?
1: Dove è l'errore?
2: Cristone.
3: Io qua lo uso così ora. Check and create dir, che è quella nuova.
1: Bene, perfetto.
2: Sugo.
1: Allora fai così.
2: La suzione.
3: Qua è incluso.
2: La suzione del piretro.
1: Allora fai. Via a config.c.
2: Allotron, suggimi il pirlo. Okay. Me lo giucci il pirlo.
1: Sopra. Ok. Qua metti
2: il pirlo.
1: Parentesi. Data dir.
4: Questo app è una merda.
1: Virgola. E il valore che ti interessa. Che dovrebbe essere user, ok, dollaro data dir.
2: Dollaro, il pirlo
1: tra virgolette data dir, tra virgolette dollaro data dir, tutto quanto, ok, chiudi
3: e poi gli metto niente così
1: sì. Autostaff e compiti
2: ciucciapirli. Cerchiamo ciucciapirli con Google. Ciucciapirli. Non è stato trovato, come può essere?
1: Cosa manca?
2: Così ignota questo.
1: Acidefine, non l'ho utilizzato forte acidefine.
2: È un termine ignoto, pirlo.
1: Ah, vediamo un po'.
2: Parte il calciatore, dovrebbe spuntare pirlo. Come il cosiddetto pirlo.
3: Cos'è quel da dire usato in quel modo che
1: i mammari. Vabbè, metti il user shell. Vediamo.
2: Compaiono cose orrende. Vediamo le foto, le immagini di pirlo.
1: Mettilo senza la virgoletta.
2: Ovviamente c'è solo il calciatore del mio coglione. Si chiama pirlo, cioè uccello.
3: Quindi niente da fare.
1: Ci siamo,
3: per
1: me.
3: Ma lui lo deve fare.
1: No, c'è un problema. Guarda, mi si interpreta da Dio. Quindi mi ci define, descrizione un po' di grado.
2: Mi sono torvaldato i coglioni.
1: Aspetta. Ok. Ok, allora facciamo così.
2: Le palle di Tannenbaum.
3: Forse dobbiamo usare una variabile tipo così.
1: No, secondo me dobbiamo metterla da...
3: tipo...
1: No,
3: poi c'è questo tipo di cuore, io non scelgo. E questa lui la considera come una variabile del
1: video. Sì, però bisogna essere tra parentesi.
2: Lo stolto di Lorget.
1: No, sono da togliere.
2: Stolto! Iecchi, chicco.
1: Ma gli manca una parentesi.
2: Oppiamolo. Ah, okay, l'ho visto io. Istantaneamente. No, no, giusto, niente. Allora, di là.

0: Eccomi, tu lo siamo di una cosa.
1: Questo è un altro cosa. Utilizza di qua. No, poi utilizzate di rettangolo tutto quello che là. Perché non so come abbiamo utilizzato, quindi per me lo stesso lo utilizzi.
2: La minzione, minzione.
0: Cosa uso qua?
2: Il minto.
1: Qua metti
2: il mingere.
0: Il minto,
2: negri. Negrizia. Negrità. Negrismo. Negral. Negral.
1: Sì, qua devi mettere. Ma devi riportare un po'
2: cosa di Claudia frammenta.
1: No, qua va bene di dire.
2: Ne ho terrore. Ma che merda ascolti, Albert?
0: Quando si va di Evangelion. Aspetta.
1: Mi sono rincoglionito anch'io, aspetta.
0: Allora, ci siamo.
1: Ma aspetta, prendiamo la Cid Fine.
0: Qua, lo prendo qua. Vuole tre parametri ci fai, no? Ah, ah, guarda! Guarda!
1: Underquote, aspetta, aspetta!
0: Da dire, da dire!
2: Cristo!
1: No, no, underquote, ascolta! Bisogna
2: mettere a Cide Fine! Che cazzo dicono questi qua? Bisogna mettere qua, mi ammazzo! No, c'erano tutti a fare il culo! Dollaro del qua, dollaro del là.
0: E appunto, era proprio l'esempio.
2: Ma vaffanculo.
1: Ah,
0: che poi usava...
1: Che era un quoted.
0: La casa forte che usava proprio data dire.
1: E questo però, mettilo fra parentesi, la data dire proprio.
3: Non c'è il vero...
0: Così?
1: Sì, so, giusto per questione di quoting, è la stessa cosa. Ecco, l'esempio.
0: L'esempio usava proprio data dire, come esempio.
2: Atari!
1: Sana di Evo. No, è già cambiato la cosa. Le fai non può per
0: giusto. Ci le fai non può.
1: Rifai distrutto.
0: Mi sembra che
1: stai mettendo. Ma che cazzo è?
2: Cazzo è? La vita che è una merda.
1: Data dir.
0: User ci define. Vuole tre parametri. La descrizione vuole.
1: Virgola.
2: Tiro. Tiro. Perché?
1: Ma puttana è una puttana. Mettilo vuoto, metti virgola, prendi il quadro aperto e chiusa. Ma se prima l'abbiamo utilizzato. Quindi ma non è possibile. Cazzo dai, abbiamo cambiato già.
0: Prima a fare così.
1: C'è un errore da qualche altra parte, dai, forse. Siamo in un pazzesco.
2: Ah.
0: Dove?
2: Cidini.
0: Noi solo questo abbiamo il chiuso, no. Prima andavo.
1: Vediamo se non è funzionato. Facciamogli vedere il filmato di qualità costante del tempo. Io non l'ho visto. Dai.
0: È urgente. Lui dice di usarlo. Dice di usarlo nel MacFile.
1: No, aspetta, è un altro errore. È un altro.

0: Audio.
1: Audio.
0: Era la sede audio.

Thank you.

0: gua.
1: Io sono morto, Ram. Cryptosexual cancroid. Ci vorrebbero veramente in questo momento i cryptosexual cancroid. Yahvé. Una volta avevo una bellissima pagina che non trovo più.

0: vediamo un po' Yamamoto, il caro amico Yamamoto. Ciao, Yamamoto. Dove cazzo vivi, Yamamoto? Nel paese della Yamamerda? Sei forse Yamastronzo?
1: Yamamerda.
0: O sei Yamafinocchio? Yamamoto di merda.

12-24 volt, eBay item. Ma vaffa nano. I talismani dell'abate cruento esaminatore. Ma che cazzo è sta roba? Questo è il blog di quella testa di minchia.

Allora, vediamo un po'. Indice dei testi.

Cristo Mietitore.

Yeah.

Becco a me.

0: Io devo pisciare, si piscia dal lago.
1: Devi usare brevemente il lavandino. Abbiamo scoperto da dove esce l'acqua. Ci deve essere qualche scarico otturato e l'acqua esce da sotto il piano della doccia. Quando usi tanto il lavandino.
2: Questa cosa già la sapevamo. All'inizio era già così, lo faceva già, bisogna.
1: Da sempre. Non sapevo. Ah, vieni a vedere?

0: certo, gliel'ho messo io perché gli hanno bloccato l'email qui sul sito. Ho messo praticamente un po' dappertutto. Che cazzo, giusto? C'è un succhione.
1: Sto tornando, va?
0: Dov'è?
1: A prendere il cane.
0: Dov'è?
1: A Noto.
0: Ah, minchia, fino a Noto vai?
1: Sì, mi chiedo.
0: Sei un criptosexo al finocchioli.
1: Finocchioli? Per l'oli. Se avete un
2: problema... Ci sono i film? Quindi non puoi fare, ma sono sicuro. Non ho portato. Io volevo ricordare qualcosa.

けるの。

0: 근데 다시 나왔어요. 아, 뭐야? 내가
1: 쳐버렸어. 이거 공포야?
0: 네?

0: Sì, ma è tutto grande. Spettacolo!
1: Il petone.
2: Questo sono.
1: Ah, ma sai perché dà problemi? Perché dà da dire. Dà da dire, lo usa con più stesso. Dà da dire, lo usa con più stesso. Infatti a configure devi dare configure meno meno data di io.
0: La live
1: poi. A configure devi dare configure meno meno data di io la tua data di io. Giusto?
2: Sì, ma è data per sportivo io. Perché sono un problema personale. No, questo è fatto un po' schifo, infatti io metto un
3: 1, 2, 3. Ah sì, no, no, no. Ah, mi metti la parola,

0: almeno fino a 100
1: Suchen.

0: Loquendo, ho trovato Loquendo ancora, la pagina di Loquendo.
1: Ma che cavolo?

non riesco a trovare questo cazzo. Storico il computer di Mengis, ma va a panculo, ripeto io, va a panculo! Questa pagina non c'è più. C'è Artemisia Gentileschi H, Madonna puttana.

0: praticamente sto guardando tutti i miei tutti i miei innumerevoli c'è questo web collage che è semplicemente agghiacciante, questo screensaver che si chiama web collage.
1: Immagini,
0: e prende immagini a caso da internet, ovviamente spuntano le cose più fornazze e agghiaccianti di questo mondo. Immagini a caso. Ah, gli Impaled.

0: odierne, libne, tylko bez jeszcze dzieci. Jako na primo risultato mi esce nel suo.
1: Mi sono trovato nella pagina web di Cyberg. C'è una directory di immagini con scritto: è sempre bello vedere che le cose funzionano. Ci sono cose agghiaccianti sullo schermo. Poi c'è una Cristo.jpg. Ah, questa la conoscevo. Porco Dio, Microsoft merda, mi è uscito un maghetto che parla tedesco sullo schermo. Dio maiale, porco Dio.

0: Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. Nord.
1: C'è.
0: Vilù, fatti buona, Vilù. Pripyat, la centrale nucleare di Pripyat. Inchiesta Wikiartopedia, data General Manual. Time camera. Ah, vabbè. Firma quel che PC metti a homemade all'Amstrad. Eccolo! Eccolo qua, finalmente l'ho trovato! Photobook Jesus! Grandissimo! Finalmente l'ho ritrovato. Minchia.
2: Ma me non c'era molto al contrario.
0: Ah, lei.
2: Però deve sempre uscire questa legge. Però ovviamente, però se tu guardi c'è tipo un passo, non è il contrario. Invece è la rimandazione.
0: Bellissima. Hey bitches, turn off that light and I'm trying to sleep, so shut the fuck up, lol.
3: Let's carry the Jacobi.
0: È bellissimo.
3: E giù che c'è scritto
0: Jesus sleeps. Sono tutte così queste qua. È bellissimo. Cioè you can park here, che è bellissimo. Gesù che rompe i coglioni dei pescatori.

Jesus the Fresh Maker.

Thank you.

caso anche per il fantasma. Prova a scuola.

0: portare lo studio online della mia su. Quella sono passate 3 settimane.
1: Io sono morto. Ne sono morto.
0: Eh? Cosa? Sì. Ora sto vedendo come cazzo fare questo cazzo di porco.
2: Bello. È troppo bello.
1: Cosa?
0: Quella.
1: Ma che cosa? Ma chi è Monster Magni? Chi è questo Monster Magnet che conosce Zappa? Lo vorrei proprio sapere. Che evidentemente cita Return of the Son of Monster Magnet dall'album Freak Out di Zappa. Vorrei proprio sapere chi è.
3: Thank you.

Armando,

Troppo la porta.

0: ho già la testa che mi scoppia. Mm-hmm. Per la fatica, non per la fatica, ma per la paura.
1: Questo è il ballo con questo cuore mio, è il mio costante, lo do.

0: 時間です。
1: Oh, Jesus!
2: Finiamo questo software che si chiama Uccello.

0: verdi.
1: E ben idea cancellare fino alla fine del mondo.
2: Un viaggio, sì, te lo dimentichi.
3: Bello, sì, che bello.

0: pazzo davanti, io non mi metto con delle domande, allora te ne accorgi, sì.
1: C'è così.
0: Oppure che magari cambia colore,
2: no,
0: cioè,
2: non è vero, il
0: ne monitora il colore.
1: Prendi troppo da uno che è il colore.
0: Ci dici che non ne ho.
1: Perché non per scrivere in modo che la colore
3: ma deve essere un ente pregato?
0: Ah,

0: them do the love to the chair. Let's get on fire.
1: Metto l'acqua così.
0: No, no,
1: lì.
0: Sì. Vabbè, non si butta di fuori, eh. Sì, non è che c'è un po' l'acqua, certo. Qui sotto non è che c'è.
1: Te prendo questo?
2: Quelle cose di carne,
0: questo come un

0: Pure bene.
1: Ma non si dice che dormi sempre. Non si dice che dormi sempre.

0: Sempre meglio non averle tutti vinte.
1: Metti un po' forte per le persone.

个他去年啊，这个一个年龄的肯定有点，那个去年啊，这个就是说，去年这个。

Mi volete? C'è un problema.

creare una specie di faccia fondamentale.

Thank you.

0: Il Carnelusi.
1: In questa in cui sei

0: dipende qua. Dipende, dipende qua. Se la questi di versione 2, sì. Altrimenti. Capito?
1: E allora hai metto tutto in questo.
2: In realtà se ne sbatti lo usi lo stesso.
0: Quello che non fa 90% di rampa è 29 e 40, mi serve per grandissimi 17 mega, quindi lento, ma non è normale. E quindi la prossima cosa è che prendere le cose e mi fanno delle immagini. Poi la prendiamo la scritta con un gente di scritta e la prendiamo di cos'è.
2: Ok, capito
0: che mi giraziato?
2: Che
0: è un po'. È bellissimo.
1: Di quang non li uso
2: perché no, sono lasciali perdere oggi, secondo me è un casino della vita.
0: Ehi, altrimenti come fai?
1: Sto vedendo questi qua di OLSR che sembrano carini, solo che

0: mi compilo qualche cosa, dai. Ma io non ho il tempo neanche di compilarmi le cose.
1: Mi sembra che c'era qualcosa da fare,
0: non lo so. Allora,

0: questo modo posso montare due schede di tre.
1: E poi mi metti in barra di tre.
0: Poi no, volevo una metterla in vedere se per caso si può mettere in modalità master una delle due. Migliore che devo inviare a Pakistan, che cosa stanno mettendo un
2: sistema
0: così, va. Voi dimenticate.
1: Poi anche questa si mette in modalità monito, funziona.
0: Poi io sono semplice, dovete ricordare di metto due o tre cose e non ve le ricordate.
3: No.
0: Non è che sono una persona complessa, vi dovete ricordare di non dirmi.
3: Che sia così.
1: Allora. Io pure volevo fare un paio di come
0: allora,
1: io l'ho trovato, cioè i programmi di una volta ci sono riuscito a finire la magari, però perché c'erano queste pacchette, ma non ci sono, solo che c'è il comando le file per farci generare pacchette. E solo non ho trovato da nessuna parte il suo comando. Perché se c'è abbastanza tanti si può. Non ho fatto.
0: Chiaro, ma perché? Ma perché le pacchette sono registrate per la carta? Non è già.
1: Ma tu mi dici voglio la chiave, perché praticamente il primo collegamento che ti devi dire è tipo voglio autenticarmi, lui ti invia un testo casuale più in qualche modo un testo casuale, comunque io avevo detto da qualche parte ci devi inviare le pacchette speciali per far generare traffico alla gestione. È solo una volta con vecchio non ci vuole la postazione, però i nuovi si funziona anche questa che prima non c'era, deve essere una stazione, però questa è un master l'altro,
0: questa non è insomma talmente l'altra linea, no, invece poi il fatto che guardate è riconosciuta come MA112 Wi-Fi significa che la scheda no. manda il nome
1: devi fare l'SUB meno qualcosa, ti dice tutto chipset e varie cose.
3: Poi sto con Cintiano, lo sta compattando, io lo sto compresso.
0: Quello di quel sistema di che è stato,
3: no,
0: compresso,
1: ma come si
0: ma in realtà
1: ci riesce a me?
0: Com'è che gzippa tutto lì, tutto il file?
3: No, è un'estensione della
0: che come si può creare una tappa di
3: trattato? Ma che si può creare? Non è che si può
0: creare. Ma come si può creare? Ma così generata funge da solo.
1: Ti può creare che c'era qualche risultato uguale? C'è un giga di
4: porto. Ah, io del porto per gli altri sistemi operativi.
1: Il
3: porto per gli altri sistemi operativi.
4: Che sono nati maghi.
3: Che sono nati male, che sono male.
4: Non me ne posso fottere?
3: Però qui non ti fottere, sì. Però la gente non mi verrà a chiedere, ma non fai per un gestivo, fai per il gestivo, fai per quello, fai per quello. Come per un cognome. Ma tu te la puoi, sei un cognome che si fatta di cognome.
0: Comunque, ti dici, non dovrebbe...
3: C'era una bottiglia? C'era una bottiglia, un tempo.
1: Sì, c'era.
3: Vabbè, andiamo a ospite. Ok, ciao. Oh, ciao,
0: sono di salire.
3: Ciao,
0: sono Carlos. Che c'è?
3: Ah,
0: allora ci sentiamo,
3: certo. Sì, vieni. Salve. Salve. Ciao.
0: Il famoso
3: Ciao. Come stai? Poi sei poetry. Fai... mettiti a
0: tuo agio,
3: fai quello che vuoi,
0: grazie, ma non so se posso fare molto, mi interessava solo un po' come tutto.
3: Ecco, anche stare qui è buono.
5: Loro stanno facendo delle prove, io mi sto rilassando sistemando una cosa del camper.
3: Oggi abbiamo aggiunto Automate, Autoconf, Nexo 1.
2: Quindi anziché utilizzare sconsure, quelle cose assurde, si utilizza Makefile direttamente.
5: È stato sconsigliato.
2: È stato sconsigliato.
4: Però si può sempre usare.
2: Si può sempre usare, purtroppo, sì.
5: Ma allora funziona la rete? Avete tipo.
2: Sì,
5: siete riusciti a collegare?
2: Sì, abbiamo fatto un po' di
5: prove. Quello
2: funziona,
5: secondo me. Ah, quello con il legno?
2: Sì.
5: Mamma mia. Troppo bello. Piro, ma guarda, di solito ha paura del personale.
4: Ma io sono super cose.
5: Sono stato da una campagna forse da.
2: E poi. Te potrei?
5: Ah sì, volevo. Ah, sì, anch'io.
2: Tu potrei cominciare a fare la parte per i plugin.
5: Io torno di là, Thomas.
2: Perché
5: no? Sto facendo delle cose, Thomas.
2: Sì.
5: Che cosa stai facendo? C'ho la spia quando si gestisce il riscaldamento delle candelette. C'è un fil di ferro che dovrebbe arroventarsi dopo 40 secondi. E non si arroventa, quindi non si vede nulla. Ora sto cercando il fil di ferro della sezione adatta.
2: Piccolo
5: che mi si è quasi sciolto al frango. Ho lavorato con due spire e non si vede nulla, quindi sto.
2: Stai provando?
5: Sì, devo cercare qualcosa.
2: Continua a provare, vai, prova. Gli altri? Di salire?
6: Io purtroppo oggi non ho controllato il mail, non ho sentito più nessuno. Non so, forse Elisa voleva venire, ma non so se lei è riuscita a comunicarsi.
2: Dovremmo sentirla, ma c'è su Irsi, Elisa? C'è su Irk?
4: Ma che esce, ha detto che veniva oggi.
2: Ah, e allora possibilmente venivano assieme.
4: Sì.
2: Verranno stasera allora.
4: Col Zers.
2: Chiediamolo.
4: Su Freenod c'è Solira.
2: Su Freenod c'è Solira. Sì, credo sì.
7: Hanno autenticato in modo che cercano di riautenticarsi, ti mandano.
2: No, io
5: penso che
2: sì, c'è solo stato. Non lo ricordo.
7: Perché no, perché un pacchetto del
2: Ah, questa è la documentazione da digital. Hanno mandato due DVD di documentazione dei PC, delle macchine digital vecchie, tra cui di questa data general del PD15 che c'era la media la Bocca d'Aglio.
7: Questo funziona.
2: Ancora funziona.
4: Pazzesco davvero.
6: Quando io ho fatto la mia. Io sono veterinario, ho lavorato in un laboratorio molecolare oggi. E là avevano un Lex Station.
2: Io ce ne sono due.
6: Sì, ma io non lo so, non sapevo mai usarlo perché mi servivo solo tipo due comandi diversi. Ma è sempre interessante che sono ancora in uso.
2: Infatti, altro che.
4: Ma
2: che ancora
4: gira? Una compagnia giapponese ha raggiunto il record di 1 terabit al secondo.
2: Un terabit al secondo? Su cosa? Che supporto?
4: Su fibra ottica.
2: Fibra ottica, un terabit. Un terabit.
5: Ma chi? Ma sì, ma il
2: soggetto è una ditta giapponese.
5: Una ditta giapponese.
2: Potrebbero essere solo loro giapponesi. Sono troppo avanti.
5: Ma veramente devo parlare di che di classica. Quindi come fare qualche anno fa, in facoltà da me, la fisica, che dovevano realizzare una rete tutti pronti da 14 terabit. Forse sommando tutte le fibre ottiche, non lo so.
4: Ogni volta che devo andare su YOCC e sbaglio.
2: Ma è finita, sono arrivati
4: e sbaglio, arrivo qua, mi spavento ogni volta, ho detto che succede.
2: Allora lavori in video dopo che
5: no.
6: Non ho capito, scusa.
2: Lavori in video, in realtà come detto.
6: Sì, ma io sono lavoro come freelance giornalista e per riviste tedesche così. Sì. Però non mi interessa molto dove sono così quando ti avanti dal tempo e mi muori.
2: Come vai Cecilia?
5: Ciao!
2: Mi piacere.
5: Sì.

0: possiamo fare una cosa, o troviamo allora intanto comunque scasse le palle cyber.
1: Oppure c'è
2: qualche
1: cosa. Anche a me
2: è andata, c'era la
1: stampa.
2: Allora, se vuoi giù però
0: posso devo ricompilare.
2: No, lo prendo sempre.
1: Non
2: può nulla, non
1: guarda questo tullo.
2: Sta dicendo.
0: Dicevi?
1: Però
0: allora, di cose da fare, c'è il DNS wrapper che c'è della risoluzione dei IP agli host names e chi deve mettere il DNS wrapper, anche se bisogna vedere se dobbiamo usare sempre il DNS packet più di cyber o trovare una cosa di niente nuovo,
2: perché
0: allora possiamo fare che tu adesso cerchi qualcosa per fare un DNS wrapper.
2: Io mi ci dico tre era
0: e poi si può cominciare a fare l'api.
2: Perché non lo so,
1: io sono il primo non lo so.
0: E poi dovremmo parlare di due cose importanti,
2: di
0: VPN su internet,
2: questo è brainstorming, nel senso che dobbiamo farci venire le idee. Secondo me
0: chi è? E poi unicità degli IP,
2: unicità degli IP, questi sono due versi di brainstorm. Unicità degli IP, però dobbiamo farlo in grazie di Dio, cioè tranquilli con un
1: pelle. Significa che dovreste riuscire a
0: cioè adesso
1: anche di reti che non si
2: conoscono,
1: che non si conoscono, e quello è il problema.
2: Vedremo,
1: il problema è
2: bisogna sfruttare il caos,
1: ma il caos
2: cioè, a caso va.
1: A caso è come lo fa, non è proprio a caso, però Marti è sempre in agguato,
2: sì, con il PQ6 manco Marti che va.
0: Non è mai una funzione. Di V6
2: agosto quando stiamo cercando di

Dobbiamo mangiare il...

Moisés.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

失礼やな。

0: veniva, se veniva sul suo coso e prendere
1: faccio cose.

0: 그때라 열심히 하자.
1: 포장 문제를 치고.
2: 네.
0: Ma che risultato
2: una bobina di finire quello lì è proprio positivo.
0: Ma due intrecciati c'è provato?
2: Due no.
0: Un e mezzo?
2: Sì, hanno stabilito.

0: vuole essere, si vuole essere, si vuole stare.
1: Ma voi fate...
2: Sì,
1: dai,
2: Catania.
1: Catania.
2: E anche a Siracusa faranno la stessa...
1: Grazie.

0: cabeza, tú debes ser, tú debes ser, te va a ser el sistema
1: è vero.
0: Ma in fondo non moltissimo.

Quattro anni fa.

0: Mario.
1: Grande.

0: inventare un
1: tipo uomo. Dai. Non è che lo puoi dire, vai.

Scusa, perché tu hai

0: właśnie,
1: Potrebbe essere un po' più grande.

Non credo si 250 volte più tratto.

0: cioè, copiata e copia incolla degli
1: istituti.
0: Riscrivere il codice. Guarda.

Facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile

Questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo mette, questo

Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco,

Sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento

Come fai?

0: Io quando faccio come faccio a scegliere il punto?
1: Altri che non ti interessa.

对，他在工作里面，我，对吧？

Non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può

Quando serve,

Grazie.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

I'm sorry.

Baby, you still. Not as real.

Sì, sì. Ma che troppo, c'è qualcuno

Yeah.

Okay, quello mi fa bene, quello mi fa bene.

0: cosa mi dice di fare? Edit/file. E qua mi dice error opening system device user file.
1: E te lo scordi sotto Vax.
0: Ma ci sarà la posta più? No?
1: Sì, è scritta qua al muro.
0: Sta
1: scritta qua.
2: Dai, prendi l'amministrazione.
0: Ma non mi capisco un cazzo di quello che esiste.
1: Qual è il problema?
0: Che l'user non ha un nome, quindi tutta questa sborraggine di avere l'user su.
1: Mi pare strano perché io ho creato l'utente router con tutti i crismi.
0: E non c'è un caso. Ma guarda, provata. Faccio edit slash file, mi scusa per non sborrarmi in faccia. E no, va bene, no, no, perché non fare.
1: Mi ci fai entrare un attimo, scusa? Ma vabbè, ci del netto.
0: Per esempio.
1: Certo, se rispondessi in rete sta cazzo di macchina.
0: 10.
3: Vabbè, ma ci sarà qualche piccolo bug di un Mac Pro?
0: No, ma 10.130,
3: non sai il 5.
0: Sei entrato, ti sento.
1: Sono il commercialista. Dieci, venti, uno, venti, non risponde Snorri, mi spieghi come sta il
0: centro.
1: Ma chi l'ha cambiato? No, non entra.
0: Perché sono un po' con un user
1: robot? Sai perché sei su Glory? E non su Snorri, porco Dio? Te l'ho chiesto 14 volte.
0: Ma come cazzo si fa a vedere tutte le mie macchine si è, questi punti di cosa? Non si è un cazzo.

0: una foto di un cibo.
1: Ciao, non c'è niente.
2: Una laurea
3: fisica,
2: la prova è giusta,
3: verranno i sei mesi di ora di ora solare
1: quando vale la terra
2: prima o poi cambierà, sarà giusta di
1: nuovo, non dovrebbe cambiare da fare,
2: non è cambiato da solo,
1: infatti ho la rifaccetta però non mi cambia, sarà che
2: mi è cambiato solo,
1: no, mi è preso da chest a chest, solo che vale come l'orario del lavoro. L'unica soluzione è riavviare con Windows, farglielo lo cambiare da solo, perché se lo cambio io poi riavvio con Windows e me la porto ancora indietro, perché mi dirà l'orologio è passato automaticamente all'ora legale, all'ora solare,
3: cazzo da sì, sì.
1: Se io lo sposto,
3: la gente che ascolta lo stream dice che
1: sta dando un po' di passione,
2: perché esco?
3: Ma non esco, non è che esco,
2: lo scrittino,
3: sì signore, non fare gente ignore.

0: perché cioè ci confide.
1: Ti piace questa? Ti piace questa?
2: Sì, sì, mi piace.
0: Ora stanno, se tu come di me guardi, ma perché ci c'è il parino, no, è bello, non vedi dove ce l'ho dato. Tu li cambi tutti.
1: Questo. Questo è un H. Tu sei una bambina di GCC, che è un link simbolico di GCC 3.
0: Abbiamo GCC 3, ma non è
1: GCC 3, ma non è ma 3, 6,
3: sinceramente non mi ricordo più un cazzo.
1: Ho appena creato un link CCC a un numero di CCC per il mio creato. Essendo nel primo di parte mi immagino che CCC dovrebbe scrivere questo. Noi facciamo un link e ci ha fatto un numero 1.1.
3: Il numero? Bella cuccia.
1: Which dice lì. Qui dice quello. Which non fosse quello che effettivamente regalano.
2: Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è mai. Non c

0: che qui cosa c'è?
1: Ma perché non fai il user bin? Il user bin che c'è?
2: Il user bin c'è il bin per tutti qua. Però proprio per non fare casini, volevo che lo posso fare.
1: Ah, sai cos'è?
2: No. Ce l'hai in... se mi trovo in logo allora.
0: Sì, forse è vero. Però perché mi incendi dall'altro?
1: Questa non è una bella cosa. GCC per non
2: GCC 336. Perché riguarda di caricare quello che aveva caricato prima? Per GCC. Ora, prima di andare qua, prima si ricaricava quello che aveva caricato prima.
1: Guarda, io credo che questa sia tutta questione di te. La te lo ce l'hai o non ce l'hai?
2: No, l'unica chiesa è l'altro di guardare il codice di flash.
1: Quindi lei non c'è stata per dire altro. Domani ti partisci. Bene, ora io voglio vedere questo funzionando. Che penso che è un gioco.
2: Perché è un mio,
1: è il mio, non è il vero. Mi dà oggi, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so.
2: Che bello, funziona. Era GC4 mi dà il problema. Quello del Makefile era Bash. Quell'altro era GC4.
0: Aspetta, a me non GC3 te lo dà.
1: Ma perché è ancora il 3?
2: Che è il 3? Tu hai il 4, il GC4.0. Perché ho fatto quell'indirizzo di cui ti parlavo? Io ci ho fatto il 2.
1: Ah, ma è male. Sai che ti ho detto di GC?
0: Non lo dava, non lo dopo di qua.
2: Te l'avevo detto.
0: Sì, sì, già l'ha passato. Guarda, è l'acciuta.
1: Scusa, adesso
0: mi essere lungo, mi essere non ne sono sicuro.
2: Ma non lo detto una riga.
1: Che spazio è? Ma chi è? Ah, perché è

Ah, ma come prendiamo qual è?

0: Sprindella questo minimo per far funzionare l'utero, che la gente si connette e non ci
1: c'è piace. Come creare le utenze?
2: Non credo.
1: Vabbè, questo devo più rimetterla.
0: Vediamo se si fa.
1: Cazzi loro, vaffanculo, cazzo me ne frega, tanto gli utenti non hanno nessun diritto. Ma tu sei pazzo? Mettere Unix su un VAX?
0: Perché?
1: Come mettere il gasolio in una macchina a benzina?
0: Ma non c'è proprio?
1: C'è, ma che cazzo di modo è di trattare una macchina?
0: Meglio così, uno che ne sa. È meglio. Perché se funzionasse un per il
2: male, ma
0: Ma come cazzo ti scompatta un tizio da 2
2: Puttanate delle puttanate!
0: Axor! Ah?

0: Quindi la mia missione era avere vista, poi il resto lo carica immediatamente, perché c'era tutto da lui che è combattato, perché solo lui lo sa che è combattato, solo il Ken, solo il Trailer lo sa che è combattato, non è che lui si accorge. Quindi basta avere cancello di indirizzo.
1: Più, vai a cuccia.
2: E quindi bisogna cercare di vedere la locazione di quello comprare.
0: Hai visto, sì. Perché non sono costruito che mi
2: devo costruire. Io voglio andare a ricercare un cibo.
0: Bisogna fare bienvenidos.
3: Però come funziona quella
4: Are you ready?

with the booyah. Tonight, fucking playing around.

0: non mi ricopilo tutto il kernel come dice il centrale. Ovvio che posso dare il kernel. Perché ci sta così poco?
1: Non ti dovrò dare io a carta di
0: ecco. Ah, certo, rispetto a carta di ecco, ci
1: sta poco, sì, ecco. Spero
0: che si almeno non è difficile. Sì, ma ora lui lo capisce che siccome ha subito oggi ci deve rimettere tutto, non ha meglio di prima.
1: Metti prima, si conviene lo fare.
0: Vediamo adesso. Prima di update, lui è tutto.
1: Conviene anche fare che lo pulisci. Tanto che ti costa.
0: Tanto lo devo fare. Deve
1: non ce la deve
0: di confinare il tutto.
1: Te l'ho fatto solo.
0: Non
1: te l'ho fatto solo.
0: Ti prego.
1: Ma tu? Hai solo quella cosa che ti
0: piace? Con la touch.

0: quindi prima di fare questo qua, crea una teletext che si fa una stroppa, modifica alcune cose, tipo sistema, riferimenti a barra, ogni eccetera, che ne fa tutto, ne fa del vendoggio, poi fa le cose, e ti fa tutte queste cose interessanti.
1: Cioè no, tu hai già la diretta di come si vuole fare.
0: No.
1: Non è il tuo hobby. Allora non lo stai provando.

0: schizofrenia della torta, un validargo per il segno del ping, se io faccio le stesse anche quindi comunque
1: Quindi non dovrebbe dire niente. Ma se lo vuoi usare lo devi fare,
0: sì, lo so fare
1: finché non esce la nuova versione
2: venite a vedere questo annuncio su eBay.
0: Cosa si vende?
2: Ram, devi venire assolutamente. Vieni. Cos'è? Montone Elite in vera pelle.
3: Ma chi minchia è?
2: Chi minchia è secondo voi?
4: Chi minchia è?
2: Crash!
1: No! Non ci credo!
4: No!
1: Ma questo è quello che ho fatto! Quello non ti sta
4: accorto! No!
3: PJ Crash!
2: The special court blessed by a very absurd mystic feature for Unix addicted. System
4: clone.
2: Shell scraping più 10, stack smashing più 10, can escape code più 5.

0: Basta, rinuncio a...
1: No, ma tu un po' caffè, non hai capito.
0: Rinuncio.
1: No, ci passa l'acqua calda qui e basta.
2: Sì. Senza pressione,
3: senza filtro.
4: Qua ci va. Ah, praticamente quest'acqua qui dentro viene riscaldata.
2: Sì, viene riscaldata, è stata attesa.
4: Non ho capito. Un po', se ti faccio capire.
2: Ma è successo,
5: ma è successo.

0: dicendo la lettura sta a caso.
1: Many roads.
2: Ma vaffanculo.
0: Forse c'è anche...
3: Ma che spazio è? C'è nessuno per caso lì che è interrotto il compito. No, no, ma non è che...
2: Cioè, io faccio...
3: E se si accorga?
0: Ma no, non si accorga.
3: Non è questo punto d'ordine, la relazione è buona, così dice order, hosts.

Grazie.

ho risolto, Catona. Ci puoi lavorare, tu qua. Porco Dio. Ma c'era la directory, è successo qualche cosa.

You're not coming into my

0: Cosa vuoi?
1: Va bene, quale fa il 16 e qual è l'ordine per la risoluzione degli ospiti?
0: Di cosa stai parlando?
1: Linux. L'ordine per la risoluzione degli ospiti, prima del file docs e poi la TNS.
0: Host bin, perché multi on?
1: Thank you.

tiene eso, Víctor. Mike's más tiene eso.

0: cose tipo MDNS o Malice parla on and off, set on the resolve più library trips, the local stop level domain, link local.
1: Mi dai il biliporto?
0: Proviamo a levarci sta cosa e vediamo se me lo risolvo. Si premono da solo.
2: Ma c'è un urlo.

0: 较多。
1: 你别闹，别闹，你老干的你来回老婆看不见呢。
2: perché
0: ho impostato lungo la DNS, ho scritto lo rosso e non risolto, però se è più lungo l'ora lo
2: scritto
0: lo risolto, ma
2: non c'è la legge per uno e non finita, non è il mio, non è il mio,
0: che vuol dire questa cosa?
2: Non lo so, fare non è il mio, non è il mio,
0: questo è Debian, non lo fa niente.
2: No,
0: basta
2: che
0: L.O.
2: e basta, L.O.
0: Cosa? Non aveva
2: L.O. che
0: facevo
2: però. Vabbè, comunque mi dà problemi lo stesso, anche perché
0: lo vedevo che lo... Non
2: vedo
0: il
2: DNS. Non
0: può stare... Non può stare botto il DNS. Vabbè, fammi questa curiosità,
2: metti...
0: Metti con un po' di

0: dai, mare. Però giuro, mi sono spaventato di brutto.
1: Perché?
0: Minchia, trovavo qui la scelta di tutta aperta sulla cosa che ero stata. Sono un cazzo di là la scelta di tutto. E invece io mi ero levato 304, ma...
2: Mi ero preso in panico.
0: E lei mi ero levato
3: 304. 10,
0: 10? 10, 20, 1, 11.
2: Avvicinate,
0: lo giuro,
2: avvicinate.
1: Cos'è un finocchiato?
0: Ma c'è
1: un
0: altro che è lì? Oh, che bella questa cosa! Vediamo,
1: che funziona!
0: Minchia, funziona! Vedi che funziona? Scusa, ma se io voglio suonare...

风可以想到你。

0: santo il signore porco dio dell'universo.
1: Chico, ora me la risposta.
2: Alleluia!
3: Vuol dire che Linux è troppo complesso e si può dare controllo.
0: Linux non funziona, non esiste.
3: Oppure come si chiama? Open Windows per me.
4: Ah sì, non mi ricordo come si chiama. Esiste il kernel NFP.
3: Sì.
4: Dice,
3: è la soluzione.
4: No, anche pronta. No, l'ultimo PPP, il tutto scambio.
1: NFP Glory. Filter. Edit slash edit file,
4: invece di dire anche
1: così input must be supported GM. Che cazzo vuol dire?
4: Mi pare dice vabbè.
0: Non ti preoccupare. È tutta salute.
3: Ok, che tipo
1: di
3: scambio?

0: se esce fuori un gol.
1: Figlia, si può fare sta cosa?
2: Vediamo questa su quella macchina lì.
3: Ma perché?
1: Perché è bella. Perché invece di buttargli i file,
4: how to edit file.
1: Vabbè, io sto salendo al costo a farmi una passeggiata.
3: Ma tu sei scemo.
1: Vuoi venire con me?
4: No, posso. Ce la faccio.
1: No, ciao, ma tu ce l'ho per te.
4: Ma dopo.
1: Cosa? Che succede quando faccio per me 11 capo al secondo di... Perché?
4: Cosa?
1: La rete, 11 capo al secondo, ingresso e uscita.
4: Grazie, ti ho visto.
1: Non succede niente. Che sta facendo?
0: Stai facendo altre cose da qualche altra parte?
1: No! Guarda!
3: Hai tutta salute, Arma!
4: Bravo! Vieni!
1: Che fate?
3: Vedo che qualcuno ha messo più acqua in questa macchinetta e mi venga un porco dio nel culo!
1: Ma come qualcuno venisse?
4: Aspetta, no, sta macinando! Sta macinando? No, no, non bagnira! Per vedere queste cose là, qualcuno di quelle sta immaginando,
1: non lo so. Io ho fatto qui e quello
4: che ho visto,
0: ma... Non sembra che mi mandato a fare
4: due. Certo, così. Cosa ti sta dicendo? Niente. Ho fatto qui.
1: Non può non dirmi
4: niente.
1: No, prima. Piccolo punto di vista. Che sta dicendo? Devo smistare, lo stesso,
4: senti che cos'è questo? Questo è di senso.
1: 11 kg ora ti impazzisce.
4: Lo farà spesso per stare.
1: Ha finito. Ha appena finito.
4: Ma lo dovrei
1: spaventare.
4: Perché la conferenza è chiusa? Sono un coglione!
1: E io mi sono
4: stava
1: lì, no?
4: Sono un coglione!
1: Stava lì a cercare di tutti i mezzi!
4: Ma il punto di vista!
1: Infatti!
4: Sono un coglione!

0: meditando, va meditando dove?
1: In qualche modo
2: no,

0: Ma non si è costruito tutto da creare,
1: no, no, modifico
0: di
1: mano.
2: No, non è vero di tempo, no, devi. Devi scrivere un emulatore di terminale alto, dici.
3: Perché non c'è un type qua, tu vai a sinistra.

Thank you.

Thank you.

La morte, cazzo in mano.

Mesdames.

la Sochi. Kelapa terojir.

0: Jack. Beat. Land. Wow, pass. Hold on, so you travel with me.
1: Filoschia.
0: A questo punto dobbiamo fare un punto giro di questa parte. Allora, per il fare flash di più è tipo di è il blocco di
2: più. Non lo devi creare.
0: Allora, sì, è stato di io ho fatto
2: grazie.

I'll keep that, or the person even, maybe I'll put it on YouTube.

0: Signori, dato che io sono morto, mi vado a buttare nel letto.
1: Cioè, ma...
2: Perché ci dobbiamo?
1: Ci rivediamo.
2: Andiamo domani.
1: Per continuare,
2: pure questo
1: io.
2: Ma
1: va, fai
2: il culo. Si, fai. Messi in punta e piccola.
1: Conosciamo
2: Patrick Moore, una guida veloce al comando EDT.

0: directly to the information commerce. Me, directly, this is what file I write.
1: Ok, non ci crederai, ci siamo,
0: compilato, accetto il log.com, sarà il link.

Ci metteranno l'effetto del Bayern, ma...

0: di un assoluto gusto, quello che ho sentito.
1: Infetti la colonna.

Before we the mic, it's at the school.

Thank you.

don't want to take a shoulder to put the hanging.

0: c'è il comando per disassemblare.
1: Ci deve essere. Expand, no. Examine.
0: Allora, step, innanzitutto c'è step, dai, fai step. Rinche,
1: guarda,
0: guarda questo.
1: Cosa?
0: Aspetta ancora, chiederà.

0: You know what I mean?
1: Non so se ricominciano, che cosa serve per iniziare, dice qua il
0: calcolo
1: tra
0: lo
1: fanno.
0: No, si va a fare un po' così. Ma era.
2: Ancora non c'è un pacchetto, un coso, una cosa ufficiale, fondamentalmente. Quindi, sì, allora devo fare il coso.
0: Ah,
2: è finito, sì, può prenderci questo, però deve essere un pacchetto a parte per prenderci questo. Allora, quello che piglia direttamente dal sito l'ultima la versione, è quello.
1: Quello che questo usa.
2: Ti sarebbe uscita l'ultima persona?
1: Uscirà con Berg. Tu parlo con me, che per appena uscito.
2: Però per provarla.
0: Ma lo c'è un pacchetto tempo.
2: Io volevo provare a fare, secondo me, un bel fatto, però non mi pare più.
0: Ma questo tempo è
2: no, per cui
1: il schermo in
2: io ho visto alla fine.
1: Sorgente.

0: de auto con
1: screen,
0: il mondo dei venuti su PS3 devi dominare quella, però non è che è qualcosa. Consigliare. Allora, adesso. Non so come.

0: pollo.
1: Ci vorrebbe via che ti legge in qualche modo nella modalità che tu vorresti che sei. Via qualcosa che ti legge in che modalità pensi che sei. Ah, e cercavo di mettere la tilde, invece la l'ha fatto grande.
2: Thank you.

0: disosservatore però.
1: No, perché
0: dopo un pochettino quando viene col padre non più allora si capisce tutto, non si può capire.
1: Ah, perché ci sono staccato
0: il padre. Finché non ho compilato.
1: Potremmo fare.
0: Tu
1: ti colleghi alla testina, guarda che sia un attacco locale.
0: Non ti abbiamo il fare.
1: No, RQL 8180. Sono sì, praticamente io l'ho trovato su supporto, l'ho installato, ho fatto. Aspetta, non è che c'è pure il giunto, non è che non è il punto per 83.
2: Può prevedere le principali, guardare il memorando, stiamo in realtà
3: non lo sa come
2: non è d'accordo,
1: dimmi che c'è
0: come vuoi
1: come
2: messa
0: Dovrebbe essere anche da parte.

0: 晚上去做饭，
1: 做馅饼。

Hudson and I have that impression.

人嫌って言って。

Ah, così è che non sa, non so.

0: you got an anyway, special.
1: Oh, you
0: did. No, no, no.
2: Thank you.

0: Yeah, Leo Hartshorn, may I define you? Io ho file 6.4, quindi se io troverei da file
1: la relazione

Oh,

I'm gonna keep a lot of money. I'm gonna keep a lot of money.

0: arrivato con il dato del 4 vabbè però il numero 1 come quello che si dice
1: forse non è
2: Non so chi c'era.
1: Prima di andare a dormire adesso devo dire un grazie.

discuss the message to a terminal on the terminal.

0: 机。
1: Thank you.

0: Questo è tipo il tonto, sì. Però
1: mettiamo
0: io stesso. Allora dovremmo cercare di chiamare il terminale.
2: Ring in Luglia.
0: Sì, io faccio on Luglia, ma mi chiamo io stesso.
2: No, ma non si fa il giornale. Per quale sono
3: io? Ladies and gentlemen! Introducing the Chocolate Shopper!

Yeah.

Yeah.

due persone che vogliamo

0: funzionare di nuovo il CD. No, era sul divano con la testa da quel lato, ma ha fatto ieri notte
1: o anche una maglietta
0: prendi con la testa da quel lato. Non so come ha fatto per dire. Questo non lo so. E tu ti rendi per la tua parte una cosa che vuoi fare 5 soldi.
1: No, questo è molto più molto
2: più capace a fare.
0: No, dai.
2: Questo si può fare.
3: Vieni qua, mi sto trovando.
0: Ma ancora non un po' di no. Guarda là, quando fa ancora la scheda video. Quella maledetta,
1: sì. Quella scheda non è stata veramente

Best on the Samsung display.

Thank you.

何がさ

Grazie.

Thank you.

0: Ho fame.
1: No, no, no, no, no.

0: Bueno, ¿y vos sos dónde estoy?
1: Aparte estés. Si, más bien.

0: sei ricordato?
1: Adesso sì, per la terza notte. Lo sento ora là. Però, tre.
2: E vedo la pronto.
0: Mamma, pure quella porta, andare! Eh sì!
2: Ma cazzo funziona?
3: Ma no, aspetta.

0: Allora, tu sei 36-47.
1: Vediamo.
0: Come è chiamato? Si chiama Dio Vede.
1: No,
0: spazio.

0: Mi fai quello che ho fatto per adesso?
1: Ho fatto il conto. Tu fai il

Forma que chega, né, meu irmão? Eu não sou, faz...

Thank you.

That's a good one.

0: したのこいつ。
1: Okay.

0: Che bello,
1: È un bordello, pare.
0: Cioè, per fare una cosa ci stai in eternità. Ma come la devo mangiare? Non lo so, tu ce la mangi. Dai, facciamoci

un poco da compagno. Devo lottare.

0: server il 3D non sono. Non ammetto, l'ho fatto, non lo posso fare, devo prima dirmi se è la server più bella. Io sono fatto da... non lo so.
1: Ah, ecco.

pero no lo está comprando.